0: le energie migliori del territorio, a riconoscere il ruolo delle associazioni, a rafforzare il rapporto tra amministrazione, cittadini e realtà organizzate. Il nuovo regolamento per l'assegnazione dei contributi, elaborato anche attraverso il confronto con il forum del terzo settore, approvato dal Consiglio Comunale, ha segnato una fase nuova, linee guida più chiare, criteri definiti ed un metodo di lavoro più strutturato. A questo si aggiunge la consulta delle associazioni, recentemente istituita, che rappresenta uno strumento concreto per rafforzare la collaborazione tra le realtà associative.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E adesso parliamo del Taranto Jazz Festival 2026, tre serate di grande jazz all'Arena Villa Peripato. Dal 24 al 26 luglio torna la sesta edizione del festival. Stefano Di Battista omaggia Miles Davis, Le Grand Morricone, celebra la musica da cinema con Gabriele Mirabassi, Gaetano Partipilo e chiude con i Boom Collective, Ermon Mehari. Quindi questo è, io ovviamente sappiamo tutti che ci sono degli artisti molto importanti, quindi Stefano Di Battista che omaggia, non ho capito, infatti voglio chiedere ad Antonio se è in linea con noi, come si svolgerà. È stata presentata nel Chiostro Conservatorio Pasiello di Taranto la sesta edizione e jazz italiano internazionale. C'è il luogo che è l'Arena Villa Peripato di Taranto che ospiterà questo programma ricco di visioni, contaminazioni, omaggi d'autore. Il direttore artistico del Taranto Jazz Festival è Antonio Liveti e stiamo cercando di raggiungerlo telefonicamente. Ad anticipare il festival ci sarà un appuntamento speciale. Domenica 19 luglio è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival. Allora eccolo qua in collegamento. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora,
3: ciao,
2: siamo alla sesta edizione del festival, del Taranto Jazz Festival, e stavo raccontando ovviamente dal 24 al 26 luglio all'Arena Villa Peripato di Taranto, e c'è un'anticipazione del festival che è un appuntamento speciale ed è domenica 19 luglio, è prevista l'anteprima Taranto Jazz Festival con un concerto all'alba che sarà dove? Raccontaci tutto, Antonio.
3: Sì, anzitutto scusa il ritardo, deve essere una videochiamata, poi ho fatto tardi e quindi diventa
2: nessun problema, va bene la telefonica.
3: Niente, allora sì, torna il Taranto Jazz Festival con questa anticipazione dell'alba che abbiamo fatto per diverse edizioni, poi ci eravamo fermati e poi siamo tornati perché c'è un accordo con Don Emanuele Ferro, che è il parroco di San Cataldo, che mi ha fatto questa proposta ed è stata bellissima, quindi mi ha fatto tornare l'amore per l'alba. Che e quindi bello. Verrà fatta il 19 luglio sulla terrazza di San Cataldo, sopra la chiesa San Cataldo,
2: bello,
3: che
2: bello.
3: È un posto magico con una vista fantastica, e prevede il concerto di un musicista jazz che improvviserà sul momento mentre Don Emanuele, diciamo, dirà alcuni passi della Bibbia, quindi una cosa molto
2: suggestiva. Allora poi
3: molto bella, sì.
2: chi aprirà il festival e come proseguirà?
3: Festival poi inizia il 24 luglio, venerdì 24 luglio, Arena Villa Peripato. E primo giorno apriamo bello con un omaggio che non potevamo non fare a Miles Davis. E ci sarà il quintetto di Stefano Di Battista, il sassofonista Stefano Di Battista. Il 25 luglio un progetto speciale e particolare perché è un omaggio a due grandi compositori del passato, quindi Michel Legrand e Ennio Morricone.
2: E chi lo farà? Sempre Stefano Di Battista?
3: No, il gruppo è composto da Ferruccio Spinetti al contrabbasso, Cristina Renzetti alla voce, Giovanni Ceccarelli al pianoforte e poi ospita il clarinettista Gabriele Mirabassi.
2: Ah, perfetto. Quindi Michele Grane e Ennio Morricone, diciamo, non c'è un nome del gruppo, ecco perché non capivo. Ci sono tutti i musicisti.
3: Sì, è un omaggio, sì, il progetto si chiama Le Grand Morricone, quindi un'unione del nome, diciamo, del cognome
2: di questi due grandissimi compositori. Perfetto, benissimo.
3: Certo.
2: Benissimo.
3: E poi chiudiamo domenica 26 luglio con un progetto a cui tengo particolarmente, che è veramente un progetto pugliese bellissimo, che è quello di Gaetano Partipilo and Boom Collective, quindi un settetto che andrà sul palco e presenterà il proprio album, ed è bello perché è un jazz un po' più urban, un po' più diciamo ha qualche influenza prog anche, diciamo, quindi un jazz un po' più ricercato, particolare, molto più fresco.
2: Beh.
3: veramente interessante.
2: Ci sarà un ospite?

0: speciale, giusto?
1: Il 25 luglio in più, sì, prima del Gran Morricone, verrà aperto il concerto da Armando Carrera Trio Experience, che è un artista, un cantautore tarantino che verrà in trio con voce tastiere, poi Luca Sauli alla chitarra e Cristina Ciura al violino.
0: Ah, benissimo.
1: Sì, presenterà dei brani suoi, quindi sono dei brani scritti.
0: Dei brani inediti del cantautore, molto bene, molto bene. Poi al termine per tutte le tre serate il festival continuerà anche dopo, c'è l'after jazz, giusto? Che cos'è? Angolo?
1: Chiamiamolo, sì, semplicemente può essere un dopo festival, ma siccome si chiama già qualcos'altro dopo festival, si sarà un after jazz, diciamo una jam session, comunque dove ci saranno dei musicisti che inizieranno appena finisce il concerto principale. E poi si potrà stare per un paio d'ore ancora con chi vorrà suonare, partecipare alla jam. E verrà fatta in un'altra parte a fianco al palco, c'è adibiremo un'area proprio molto più intima, diciamo, comoda per fare
0: una bella jam.
1: Per fare jazz, per salutare e per stare insieme. Diciamo.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Poi ricordatevi che alla villa si sta un po' più freschi, abbiamo fatto le prove ed è poco più fresco,
0: perché ci sono gli alberi, è vero. Allora
1: vogliamo fare un festival comodo, la gente che viene deve stare comoda,
0: deve stare bene. Ricordiamo, esatto. Taranto Jazz Festival dal 24 al 26 luglio, Arena Villa Peripato, è possibile fare i biglietti singoli o accedere agli abbonamenti. Grazie ad Antonio Olivetti,
1: esatto.
0: E ci risentiamo
1: a voi,
0: presto.
1: Grazie a Radio Cittadella e Media Partner, grazie per la vostra disponibilità e per il partenariato che abbiamo.
0: Grazie a te Antonio, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sarà dedicata a Taranto la nuova edizione speciale dell'iconica bottiglia a goccia di acqua San Bernardo. La città ionica così entra ufficialmente a far parte della prestigiosa collezione Signature. La firma artistica di questo progetto è della designer tarantina Simona Lamura, 24 anni, in arte momona, che ha reinterpretato graficamente alcuni dei simboli più iconici e amati del territorio, dal castello aragonese al ponte Girevole, fino ad arrivare al monumento ai marinai e le colonne doriche. Attraverso questo linguaggio visivo unico, l'opera racconta identità, storia e bellezza della città dei due mari.
4: Ho voluto, diciamo, in un certo senso rappresentare i quattro elementi fondamentali e principali che si trova appunto nella nostra città di Taranto, anche perché Taranto presenta diciamo una ricchezza sia a livello comunque culturale che bensì anche del patrimonio e anche storico. E infatti questi quattro elementi racchiudono al 100% sia il livello comunque storico che bensì anche appunto culturale, insomma, della nostra città.
3: Per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, questo progetto si consolida in un momento in cui la città si prepara ad accogliere i giochi del Mediterraneo, contribuendo così a rafforzare l'immagine di un territorio sempre più aperto, dinamico e protagonista sulla scena nazionale e internazionale. L'iniziativa, che si inserisce nel progetto nazionale ideato da Acqua San Bernardo in collaborazione con l'azienda locale Fiorino SRL, che distribuirà le bottigliette, secondo Elena Tassone, responsabile marketing del brand, è capace di celebrare attraverso un semplice oggetto quotidiano le eccellenze del patrimonio italiano grazie all'unione dell'arte, del design e della valorizzazione del territorio.
5: Realizzata con quelle che sono le caratteristiche dell'artista, quindi magari può essere un acquerello, può essere una tipologia di pittura differente, può essere utilizzo anche di strumenti digitali, l'etichetta viene trasformata e resa su bottiglia, la bottiglia viene appunto ricoperta da quest'opera interamente e ovviamente da su bottiglia Acqua San Bernardo e riportata poi sul territorio stesso, dove verrà promossa dal distributore locale in via esclusiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: C'è chi ha scelto il claim in inglese, embrace the future, chi in italiano e chi, fedele alle radici, ha preferito il dialetto. Un'atmosfera decisamente insolita ieri pomeriggio all'apertura del Consiglio Comunale. L'assise si è aperta con la consegna ufficiale delle figurine personalizzate dei Giochi del Mediterraneo ai consiglieri, un modo per fare squadra in vista del grande appuntamento del prossimo agosto. Il comitato organizzatore ha consegnato ai rappresentanti dei cittadini i primi esemplari della collezione delle figurine, un'iniziativa pop che che punta a coinvolgere l'intera comunità in vista del debutto del 21 agosto. Mentre la macchina organizzativa corre per accogliere gli oltre 4.000 atleti attesi, il progetto della figurina personalizzata diventa virale. Aperto a società sportive, associazioni e singoli cittadini attraverso la mail ufficiale, l'album dei giochi punta a diventare il diario di bordo di un territorio che vuole riscattarsi attraverso lo sport. La figurina la possono avere tutti, basta inviare una mail a figurina@ta2026.com.
2: Cittadella Magazine. Cittadella.

0: ciao e buona serata.
1: Innanzitutto, com'è nato il progetto e in che modo riflette un po' quello che è il vostro sound, lo shoegaze e anche il post-punk in pratica?
0: Sì, beh, rispondendo sul nome, guarda, posso dirti che è stato il nome che ho trovato più velocemente in tutte le formazioni dove ho militato, perché riflette proprio il nostro sound. Cercavo delle parole, un'espressione che potesse ricondurre alle sonorità che proponiamo, e La Tempesta Gentile mi è venuta in mente subito. L'ho proposta al batterista, perché siamo appunto partiti in due, quindi l'altra metà della formazione era lui. Ho aspettato il canonico paio di giorni per vedere se l'idea rimaneva forte e quindi poteva passare. È piaciuta, è continuato a piacere, quindi questo è diventato il nostro nome.
1: Però noi tra pochissimo, Luca, sentiremo Fantasma, il vostro nuovo singolo, che è un brano poi che tra l'altro parla del bisogno di allontanarsi da quello che è il caos esterno per ritrovare lucidità e contatto con se stessi. Insomma, un bel tema questo, insomma, che dovrebbero un po' seguire tutti quanti per avere un attimino di pace, di equilibrio, ritrovare un po' se stessi. Da dove nasce naturalmente l'idea di questa canzone e il significato proprio del termine fantasma nel testo, nel singolo che naturalmente state presentando?
0: Sì, guarda, allora la nascita o comunque l'ispirazione di questo pezzo viene proprio dal periodo lockdown. Mi ero puntato un po' di frasi, un po' di riflessioni mie. Poi, come sempre, io lascio decantare il tutto e tengo sempre conservato tutto, e quando ho avuto questa idea sul testo, chiaramente ho ripreso frasi che mi venivano da quel periodo. Io sento spesso la necessità di dover staccare da un certo tipo di comunicazione. I motivi sono tanti. Il principale è tenermi lucido e tenere il mio pensiero, non essere precipitoso, impulsivo, cercare prima di giudicare, di poter, a parte che giudicare soprattutto a priori sempre la cosa sbagliata, però prima di avere un'idea su qualcosa, cercare un minimo di approfondire, di prendersi il proprio tempo, ed è una cosa che normalmente al giorno d'oggi succede sempre di meno. Fantasma è un po' questa necessità, quella di staccare, che non vuol dire scomparire del tutto, perché il fantasma fondamentalmente è comunque un'entità, non è qualcosa di inesistente. Però allo stesso tempo è proprio una necessità di presa di distanza.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Il mese di luglio è decisivo non solo per il mercato, ma anche per quanto riguarda l'ipotetica possibilità al momento di poter accedere in Serie D. Un luglio ricco di appuntamenti con il Taranto chiamato a costruire il proprio futuro dentro e fuori dal campo. Innanzitutto le caselle societarie da mettere a posto per poter essere presentate ufficialmente alla città, così come la campagna abbonamenti. Il primo snodo è fissato per il 10 di luglio, quando alle 14 scadrà il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027 da parte delle società aventi diritto. In questo momento il Taranto conoscerà quanti posti vacanti ci sono in prima battuta. Un'altra data fondamentale è quella del 14 di luglio. Entro quel giorno la Covisod esaminerà le 13 domande di ripescaggio presentate, esprimendosi sulla loro validità. Per le società che dovessero ricevere un parere negativo, poi c'è tempo fino al 17 di luglio per presentare il ricorso. L'esito definitivo della commissione è atteso entro il 28 di luglio. Lì si saprà realmente quanti posti vacanti ci sono in quarta serie e quanta speranza ha il Taranto di poter essere ammesso in Serie D. Casualità, il 28 di luglio coincide anche con la data d'inizio del ritiro pre-campionato degli Ionici in quel di Cascia. Dunque un calendario fitto di scadenze che potrebbe delineare il futuro del club rossoblù in attesa di conoscere con certezza il campionato al quale prenderà parte nella prossima stagione. Qualora dovesse essere quello di eccellenza pugliese, comunque la squadra ionica si sta preparando con una formazione da poter inserire come tra le migliori del raggruppamento assieme al Canosa. Vedremo se così sarà.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più?
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: cane.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

4 del digitale terrestre è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: accorto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
1: Quel mondo è finito.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
3: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
4: Manchi da un po'.
5: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
6: Decollo autorizzato.
5: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
7: Che facciamo?
3: Cerchiamo superstiti.
8: Squalo!
3: Squalo! Papà! Andiamo!
9: Dov'è il mio fratellino?
10: Tranquillo, andrà tutto bene.
3: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
3: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
4: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
5: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
6: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
7: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
8: Sta alla larga da me.
9: Perdi colpi.
6: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
10: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
10: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
10: Vicino amichevole.

0: Sam, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
1: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
0: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

Cin alla vostra famiglia perfetta.

0: Sai, Cat, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore. Chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.

0: pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
0: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
2: Come si sente oggi?
3: D'accordo. Diamo un'occhiata.
2: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: Prendi.
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya. Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni, tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani, in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere.
0: Mamma!
1: Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i tuoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
5: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
1: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme e qui mi ha risolto tutto.
1: Ah, avete lavorato insieme?
6: Eppure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: È alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?

0: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
1: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
0: Rimpiange l'ufficio?
2: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
3: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
4: Teletravail.
5: Teleghi?
1: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
7: Uno mas, grazie.
8: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
7: Grazie mille, l'apprezzo molto.
8: Dovrebbero fare un reboot.
7: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
8: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
7: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
9: Vuoi venire o no?
8: Dove diavolo siamo?
9: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
7: Fanculo!
8: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
10: Cazzoni, ci state o no?
7: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
11: Sei davvero irritante.
7: Non in faccia.
12: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
7: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
13: Only the strong survive.
14: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
7: Sono solo incredibilmente bello.
15: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
16: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
17: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

disco. E poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti sei.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel solo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Son cresci-

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: accorto.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
5: Manchi da un po'.
6: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
7: Decollo autorizzato.
6: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
8: Che facciamo?
9: Cerchiamo superstiti.
10: Squalo! Cora!
8: Papà!
9: Andiamo!
8: Dov'è il mio fratellino?
9: Tranquillo, andrà tutto bene.
0: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker. Che mi sta succedendo? Oh no! Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
3: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
4: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
5: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
6: Sta alla larga da me.
7: Perdi colpi.
4: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
8: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
8: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
8: Vicino amichevole.

0: l'abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: e in periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
0: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
0: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
0: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di te, Viti, e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne. Brrr.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Come si sente oggi?
11: D'accordo. Diamo un'occhiata.
10: Sembra che si sia incastrato qualcosa qui.

0: prendi?
1: Da quando è nata siamo sempre state noi due sole.
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Eravamo felici. Prova a dormire. Finché non ho iniziato a fare quei sogni. Maya! Sto spaventando mia figlia. Qualcuno mi dica come fermare tutto questo.
4: Quelli non sono sogni, Gemma. Possiedi un dono raro. Puoi viaggiare attraverso le dimensioni.

0: tra questo mondo e l'oltretomba. Ma tu puoi fare qualcosa che non sapevo possibile. Puoi riportare i demoni nel mondo degli umani in modo permanente.
1: Che succede se non riesco a controllarlo? Maya? Trovata! Maya?

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
3: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
1: Prima volta in Irlanda?
2: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
3: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
4: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
0: Fadu, Fadu. Molto tempo fa.
5: Chi c'è?
6: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
0: Fadu, Fadu.
5: Che succede? Fammi uscire da qui!
0: Molto tempo fa.
5: Lascia sentirmi!
0: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?
1: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
1: Ma com'è possibile? Tutti fuori, correte!
3: Ma che succede?
1: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
1: Via!
0: Facciamo provviste.
3: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: Ora che facciamo?
1: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
4: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
5: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
6: Che fate qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
7: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
8: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
9: Ah, avete lavorato insieme?
8: Pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
10: Alla buon'ora!
0: Che a buon'ora cosa?
10: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai.
11: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
12: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
11: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
13: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
14: Teletravail.
13: Tele chi?
12: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
7: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
15: Uno mas, grazie.
16: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
15: Grazie mille, l'apprezzo molto.
16: Dovrebbero fare un reboot.
15: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
16: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
15: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
17: Vuoi venire o no?
15: Dove diavolo siamo?
17: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
15: Fanculo!

0: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
1: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
3: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
4: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
5: Only the strong survive.
6: Freeze him!
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il rito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai tu.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.

0: Sono le 7.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Brabante, a Loreto, in provincia di Ancona. L'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo, 35 anni, barcollante in strada, che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. La terza ondata di calore non darà tregua, almeno fino al 20 luglio in Italia. Dopo i 38-40 gradi raggiunti durante i picchi estremi della seconda ondata di calore, arrivano temperature elevate anche nei prossimi giorni. Bollino rosso per Firenze e Perugia oggi e domani, ben 43 gradi lunedì nelle zone interne della Sardegna. Secondo il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, il Copernicus Climate Change Service, giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Andiamo all'estero. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti un'informazione di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. «Sono il primo della lista», ha detto. «Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo». La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente americano è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Spagna. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. L'euro digitale non sostituirà il cash. Lo ha dichiarato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in un'intervista a Euronews, respingendo le accuse di chi afferma che l'euro digitale sarebbe stato pensato per sostituire i contanti o per consentire alla banca centrale di monitorare i pagamenti. Le parole di Lagarde giungono dopo che il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza la propria posizione a favore dell'introduzione dell'euro digitale, avvicinando così il progetto a una sua possibile realizzazione. Siamo allo sport, il calcio. Una Francia troppo forte stacca il biglietto per la semifinale del mondiale nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. La prestazione epica del portiere nordafricano Bounou blocca i transalpini per metà partita prima della capitolazione. Mbappé e Dembélé sono gli autori di due reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Bleu. Il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17:30, dalle 14:30 Zverev e Federer. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo. Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto.
2: Buongiorno Taranto.
1: L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema, con la morte di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa, battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica, notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Driving! I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, quest'anno a dire il vero le spiagge non le abbiamo ancora viste, caro Gisberto Nicoletti che ci segui dalla regia. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari, venerdì 10 luglio andiamo a chiudere la settimana con questo nostro appuntamento mattutino. E allora di cosa ci occuperemo questa mattina? Come al solito, dopo aver dato la linea a Gisberto Nicoletti in regia, avremo la rassegna stampa con i titoli dei principali quotidiani della regione. Poi la vicenda Ilva. Si starebbe per chiudere l'accordo con Jindal, quindi per cedere l'azienda siderurgica al gruppo indiano produttore di acciaio, ma non mancano le polemiche anche riguardo ai fondi destinati all'impianto di Peridotto, fondi che sarebbero, sono stati dirottati altrove. Ne parleremo con Guglielmo Gambardella della segreteria nazionale della UILM. E a proposito di fondi e treni, avremo ancora il servizio su Trenitalia che ha deciso di istituire una nuova corsa per Taranto nel periodo, però solo limitatamente solo al periodo dei giochi del Mediterraneo. Lo sciopero della sanità oggi a Bari, manifestazione, vi parteciperà anche il gruppo degli operatori del CUP di Taranto, il centro unico di prenotazione che più volte è stato al centro di vicende per presunte responsabilità su accessi anomali alle piattaforme di prenotazione. Ne parleremo con Simona Laliscia della USB. E poi avremo il solito spazio del venerdì, l'eco dei social con Claudio Petrone. Ma adesso diamo la linea prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione, sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte

0: rigoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E andiamo a scoprire i titoli dei quotidiani regionali. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Nei conti a seco, buco di 1,8 milioni, ma al presidente una nuova auto blu. Il caso della controllata della regione che si occupa dei rifiuti. Francesco Crudele, che è il presidente di Aseco, dice: useremo l'auto blu con attenzione. Nell'articolo, nella sintesi, abbiamo appunto qualche dettaglio in più. Il passivo, appunto, la Aseco ha chiuso il bilancio 2025 con un passivo di 1.800.000 euro, un risultato, secondo il presidente Crudele, determinato da una performance tecnica. Il primo 2026, dice sempre il presidente, è inutile. Nonostante le direttive del capo di gabinetto, la stessa Aseco però metterà a disposizione di Crudele un'auto blu di servizio. Ma qui tutto è trasparente, dice ancora il presidente, useremo il mezzo con rigore. Il comune chiede gli atti sul Bari, la vicenda della società di calcio De Laurentiis pronto a ripianare il debito per allontanare lo spettro della bancarotta, bocciato al TAR il ricorso contro il club e la concessione dello stadio torna in bilico, quindi anche a Bari problemi legati al calcio, alla gestione dello stadio e alla, diciamo, all'impresa di rimettere in piedi una squadra degna di questo nome. Ma in prima pagina sul Corriere del Mezzogiorno anche la vicenda Ilva, Il 28 vertice a Palazzo Chigi, finalmente c'è stata la convocazione delle organizzazioni sindacali, sforbiciata ai fondi e accordo con Jindal, segnali dal governo. Palazzo Chigi ha convocato per il 28 luglio un incontro con tre ministri, sindacati e commissari straordinari di Acciaierie d'Italia sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Al centro del tavolo il taglio a 726 milioni, milioni del miliardo inizialmente stanziato per il peridotto e le voci sulla cessione a Jindal. E poi, come avevamo anticipato, linea ferroviaria Taranto-Roma nel periodo dei giochi, sì a due freccia rossa in più. E poi a chiudere la pagina del Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, una notizia di cronaca per un episodio che risale a quasi mezzo secolo fa. Fu il solo piccolo a uccidere Petrone. A 49 anni dal delitto del giovane comunista cadono gli addebiti su altri sei indagati. Benedetto Petrone, militante comunista, fu ucciso la sera del 28 novembre 1977 da un militante di Ordine Nuovo. Passiamo adesso a Repubblica, Repubblica Bari. Anche Repubblica apre sulle vicende del Bari Calcio. Lo stadio San Nicola resta ai De Laurentiis, il TAR di Bari respinge la richiesta della Lucente. E poi ancora, anche qui su Repubblica Bari, la vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Benedetto Petrone, nuova archiviazione per l'omicidio di 49 anni fa, reati prescritti per 5 indagati. Il processo ad Alessandro Delli Noci, l'ex assessore, favori a imprenditori in cambio di voti, l'ex assessore Delli Noci in aula per dire la sua verità. E ancora, anche su Repubblica, freccia rossa Taranto-Roma, le corse quotidiane diventano due, ma solo per i giochi del Mediterraneo. Uccisero uno degli assassini del brigadiere Le Grottaglie, chiesta l'archiviazione per due poliziotti, ricorderete il grave fatto di sangue. Il rapinatore Michele Mastro Pierro fu colpito in un conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti dopo la morte del carabiniere Frank Villafontana. L'inseguimento si concluse in una masseria a Grottaglie, mentre il complice del rapinatore, Camillo Giannattasio, fu bloccato e arrestato. Linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

andiamo a leggere la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina, venerdì 10 luglio. L'apertura è su Bari. Bari si cambia. Leccese, il sindaco di Bari, bilancio dei 2 anni da sindaco, dice Vito Leccese: sono fiero di pensare ai più deboli, ora sogno una città da serie A. Per la cronaca, Petrone, Benedetto Petrone, dopo 48 anni archiviate l'indagine bis, quindi anche la Gazzetta ovviamente dà ampio spazio a questa vicenda giudiziaria che si trascina da quasi 50 anni. E Statale 100, ecco un'altra notizia importante per quanto riguarda la sicurezza stradale. Gisberto, dobbiamo ancora svegliarci un po' stamattina. E allora, dicevamo la Statale 100, per quanto riguarda la sicurezza stradale, via agli espropri per realizzare le 4 corsie che dovrebbero garantire più sicurezza. Purtroppo c'è l'intesa con la Regione, dicevamo purtroppo quel tratto di strada, soprattutto all'altezza di Mottola San Basilio, è stato teatro di diversi incidenti mortali. Futuro dell'ex Ilva: il governo convoca sindacati e commissari, i nodi dell'acciaio, mentre è polemica sui fondi per il pre-ridotto e il vertice a Palazzo Chigi il 28 luglio. Altra cosa importante, ecco lo 007 Lucano che aiutava i russi, 59enne preso per spionaggio, espulsi 2 diplomatici di Mosca. Ricordate l'alluvione del 2013 a Ginosa? E allora? Ci sono state 6 condanne e 21 assoluzioni, ci furono 4 morti e ci sono ancora altre indagini sulla regione. Il Tribunale di Taranto ha chiesto di approfondire le possibili responsabilità di un ufficio della regione. Passiamo all'edicola, che apre con l'Ilva, ex Ilva Vicini, a chiudere con Jindal, quindi le voci di un accordo ormai giunto quasi alla conclusione con gli indiani di Jindal, anche se ricordiamo, lo abbiamo detto anche ieri nei nostri spazi di informazione, ci sono delle voci dissonanti, perché ad esempio Federmeccanica con il presidente Bettini ha detto sarebbe davvero una sciagura dare lo stabilimento, dare comunque l'azienda siderurgica ad un gruppo straniero. Poi c'è il calcio sull'edicola, il Bari presenta direttore generale mister San Nicola, il bando è salvo. E ancora, per quanto riguarda ancora l'Ilva, ad un passo dalla cessione, abbiamo già detto. E poi altra cosa interessante, ovviamente riguarda le vicende nazionali, parla Giletti, la Vitola mai a cena con lui. E questo è il caso di Ranucci, che coinvolge Ranucci, o meglio, sono gli sviluppi dell'indagine sull'attentato a Ranucci, a Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore di Report. E come sappiamo, la Vitola, il faccendiere La Vitola, è considerato a quanto pare il mandante dell'attentato, però ne parleremo nell'eco dei social di questa vicenda. Andiamo a vedere invece il quotidiano, che apre con l'Ilva, vertice dopo il pressing, alt degli imprenditori a Jindal, lo dicevamo proprio poco fa, tavolo a Roma il 28 con i sindacati, i dubbi di Federmeccanica sugli indiani, l'incontro sull'ex Ilva a Palazzo Chigi è stato convocato per il 28 luglio a 24 ore dal pressing dei vertici metalmeccanici che, ricordiamo, CGL, CISL e UIL avevano minacciato una autoconvocazione se non ci fosse stata la convocazione da Palazzo Chigi entro il 15 luglio. Il governo risponde e chiama tutte le sigle sindacali, intanto da Federmeccanica stoccate contro la cessione a Jindal, sarebbe devastante. 10 Canadair usati in 15 giorni, Regione l'appello, un aereo qui per il pericolo incendi. Emergenza sanità, siglato l'accordo, pronti 24 milioni per il servizio 118. Ancora l'alluvione di Ginosa che causò 4 morti. Autorità di bacino, condannati 6 dirigenti, pene fino a 18 mesi, la regione e gli atti alla procura.

procura un Frecciarossa in più per i giochi, ma De Caro dice: questo Frecciarossa resti sempre qui a Taranto dopo le polemiche delle ultime settimane. Bene, linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con i primi servizi di oggi.

to be. Le pensiline delle polemiche, insomma, stanno suscitando grande, vivace dibattito in città, queste pensiline installate per le fermate delle BRT, una progettazione standard che non tiene conto in alcuni casi del contesto dei luoghi. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri, allora riascoltiamo, rivediamo il servizio su queste pensiline, perché ci sono due casi abbastanza eclatanti, li abbiamo trattati con una vena polemica e un pizzico di ironia. Eccola qui, la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della città vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure

tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra, ancora più incredibile, da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla. Qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa. Gisberto, un po' fantozziana questa storia della pensilina sotto il balcone di casa, davvero un bisognerebbe chiedere davvero ai progettisti, ma come vi salta in testa di pensare e realizzare certe situazioni davvero sconcertanti. Ma adesso ancora musica, quindi vediamo Gisberto Nicoletti cosa ci propone questa mattina e poi torneremo in studio per parlare di Ex Ilva.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E Gisberto Nicoletti ci ha regalato questo Alan Sorrenti d'annata, ma adesso parliamo delle vicende, vicissitudini dell'ex Ilva. Lo facciamo con Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E allora, ben ritrovato, perché non è la prima volta che ci sentiamo qui con Cittadella Radio TV di Taranto. Allora, segretario, innanzitutto è arrivata questa convocazione a Palazzo Chigi, che voi chiedevate da tanto tempo, da mesi chiedevate questa convocazione. Si terrà quindi il 28 luglio l'incontro a Palazzo Chigi. Nel frattempo sembra che si stia stringendo per definire l'accordo con Jindal. Una sua prima valutazione.
1: Sì, no, innanzitutto faccio una battuta, anche se la situazione non è drammatica di più. Spero che la convocazione sia arrivata perché il governo finalmente abbia assunto una decisione, che è quello che è mancata in questi anni. Quindi non che ci convochi semplicemente per darci un aggiornamento sullo stato dell'arte della possibile trattativa con quello che sembrerebbe al momento l'ultimo dei potenziali investitori dopo una lunga serie, e quindi finalmente che il governo abbia assunto una decisione, perché anche perché è costretta ad adottarla. Come tutti sanno, lo stabilimento, il gruppo è praticamente fermo, diciamo che è acceso ma non funziona il gruppo, e se con un solo altoforno ovviamente è quasi, come dire, uno stato di limbo in cui da tempo versa. Quindi speriamo che veramente abbiano maturato un'idea di prospettiva, ci sia un progetto su cui, come dire, potersi già incominciare a confrontare, perché il tempo sta scorrendo, anche perché l'assunzione di responsabilità va fatta perché è stata data l'ultima tranche di poco più di 100 milioni al,
0: sì, il ministro al, Urso è stato chiaro, i soldi sono finiti, ha detto il ministro Urso, quindi
1: mai dire mai, perché abbiamo gli ultimatum in questa vicenda, ci sono sempre stati rispetto ai bandi di gara, rispetto agli investitori, rispetto anche ai soldi. È una cosa certa, con quelli che ci sono si arriverà all'autunno, quindi una decisione bisognerà assumerla. Quindi ripeto, noi leggiamo tante cose dai giornali rispetto a questa trattativa, sicuramente le trattative sono in corso, che però poi si possano concretizzare lo verificheremo, ecco io me lo auguro.
0: Federmeccanica col presidente Bettini ha definito devastante l'ipotesi di una cessione a Jindal. Come commentiamo queste affermazioni così drastiche di Federmeccanica?
1: No, rimango perplesso perché purtroppo in questi anni, anzi da quando è iniziata la vicenda Ilva, tutti quanti, come dire, i soggetti industriali, quelli che avevano responsabilità, hanno solo espresso dei pareri, delle considerazioni. Io, il presidente Federmeccanica è una persona che ovviamente sa svolgere il proprio ruolo, e lo ha svolto bene anche in particolare quando abbiamo rinnovato il contratto nazionale. No, gli vorrei semplicemente

0: Dire presidente, se come dire, c'è un possibile pericolo con Jindal, perché gli imprenditori italiani
1: è la domanda che ci facciamo tutti, la domanda che ci facciamo tutti, perché le cordate italiane si sono tenute ben lontane dalla possibilità di acquisire l'ex Ilva.
0: Questo è un fatto per cui ecco, abbiamo sempre, anche se negli annunci delle trattative che ci sono state, non c'è stato mai un nome di un italiano, di un soggetto italiano, e quindi criticare ci può anche stare, però poi bisogna, come dire, mettersi in gioco, ecco, prima di criticare.
1: Segretario Gambardella, ma lei ci crede nella possibilità che questo lo stabilimento di Taranto, ma tutto il gruppo, possa essere rilanciato?
0: No, non è una questione di crederci oppure no, c'è una responsabilità da assumere, se le istituzioni, se un governo che deve rispondere alle necessità dei cittadini, del benessere delle comunità, deve assumere delle decisioni, bisogna assumerla, non c'è un'alternativa valida come il rilancio dell'industria a Taranto, poi ovviamente ecocompatibile, sicuro e così via, ma trovare 15.000 posti di lavoro che siano poi dei buoni posti di lavoro in breve tempo non è possibile. C'è una grande opportunità, c'è un tessuto industriale che si può, basta solo rilanciarlo con dei finanziamenti, con un progetto innovativo, e quindi io dico, perché non farlo e quindi perché non crederci? Poi se prevale l'irresponsabilità e la scarsa politica, allora ci possiamo aspettare.
1: A proposito di progetti innovativi, c'è un'altra polemica sui fondi venuti meno per il preridotto. Cosa possiamo dire su questo?
0: Farebbe venire meno
1: l'idea, no, di uno stabilimento innovativo rispetto al passato.
0: Sì, premesso che sicuramente quei soldi, che poi inizialmente erano un miliardo, poi sono scesi a 800, poi 700, adesso non se ne conosce addirittura neanche l'effettiva, diciamo, consistenza, credo che faccia parte sì di questa discussione, ma che non sia così determinante, nel senso che sapete bene che le quantità economiche da mettere in gioco per un vero rilancio sono tantissime. Poi sono state smantite dal ministro queste voci per cui siano scomparse e che invece siano ancora in dotazione della decarbonizzazione, prendo atto della sua dichiarazione. Se fossero state strappate via per altre cose, questo sarebbe un ulteriore danno, ecco, a rafforzare una prospettiva.
1: Grazie Guglielmo Gambardella, avremo modo di risentirci ancora. Intanto appunto la ringraziamo per questo suo intervento, buona giornata. E adesso...
0: Grazie a voi e grazie agli ascoltatori, buona giornata.
1: E adesso linea a Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In apertura la cronaca, una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno in un'abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che hanno visto l'uomo 35 anni barcollante in strada che diceva di aver ucciso la sua ex compagna. L'uomo poi è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati, in provincia di Macerata.
5: Pezzi superstiti del clan Zagari che tentano in ogni modo di riorganizzarsi e, seppur privi della forza militare di un tempo, riescono a condizionare il territorio mediante reti familiari, imprenditoriali e finanziarie. Emerge dal provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 8 persone ritenute esponenti di spicco e gregari del clan fondato da Michele Zagaria, l'ala più imprenditoriale del clan dei Casalesi.
6: Andiamo all'estero. Secondo il Wall Street Journal, l'intelligence israeliana ha avvisato gli Stati Uniti di un nuovo piano iraniano volto a colpire Donald Trump per vendicare l'uccisione del generale Soleimani, innalzando ulteriormente la tensione in Medio Oriente. Commentando la minaccia, Trump ha dichiarato: «Sono il primo della lista. Finora immagino di essere stato un po' fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo».
5: Almeno 12 persone sono morte a causa di un

0: Incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il rogo è scoppiato nel comune di Los Gallardos. Il bilancio delle vittime è ancora provvisorio, come affermato da fonti del governo spagnolo. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
1: A 2 settimane dal sisma che ha colpito il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. Il numero accertato di persone che hanno perso la vita è, allo stato attuale, di 3.889 persone. Il dato aggiornato è stato diffuso dalle autorità locali. Sono invece 17.000 le persone ferite e 18.000 quelle che si sono ritrovate senza una casa. Quello del 24 giugno scorso è stato uno dei terremoti più potenti nella storia del paese.
0: Lo sport in chiusura è il calcio. Una Francia troppo forte batte 2-0 il Marocco e stacca il biglietto per la semifinale del Mondiale. Mbappé e Dembélé sono gli autori di 2 reti in rapida successione che tramortiscono i leoni dell'Atlante. Stasera Spagna-Belgio, la vincitrice incontrerà i Blé. Per il tennis, oggi le semifinali maschili di Wimbledon. Sinner e Djokovic non scenderanno in campo prima delle 17.30. Dalle 14.30 Zverev Ferri.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua violatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, con rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
4: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bene, abbiamo annunciato, leggendo le pagine dei quotidiani di questa mattina, l'istituzione di nuove linee Freccia Rossa per Taranto. Dopo le polemiche di queste settimane, la fermata a metà ponte e non a Taranto, poi la regione che contestava al governo di non assumersi la responsabilità di servire Taranto col Freccia Rossa, poi in realtà la regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per garantire la corsa del Freccia Rossa. Adesso arriva la notizia da Trenitalia: ci saranno nuove corse per Taranto e da Taranto, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo i dettagli in questo servizio.
1: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due Freccia Rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi Freccia Link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il Freccia Rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
0: E allora, quindi, almeno per i Giochi del Mediterraneo avremo qualche collegamento in più. Resta il fatto che comunque, al di là della manifestazione sportiva di questo grande evento internazionale, Taranto ha serie difficoltà di collegamento con il resto d'Italia, e su questo bisognerebbe lavorare molto a livello politico per incidere sulle scelte che vengono fatte a livello centrale rispetto appunto all'isolamento nel quale vive il capoluogo ionico. Bene, adesso restituiamo la linea alla regia Gisberto Nicoletti e poi ci ritroveremo in studio a parlare dello sciopero della sanità. Oggi la manifestazione a Bari e ci saranno anche gli operatori del CUP di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone.

0: musicista americano Herman Meari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre, nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22, la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza si prepose tutta la cittadinanza. È

0: Bene, riprendiamo la linea dallo studio. Gisberto, beh, una frittura di Paranza non ci dispiacerebbe, dobbiamo dire. E allora parliamo di cose serie invece. Sciopero della sanità, oggi manifestazione a Bari, e ne parliamo con Simona Laliscia della USB, perché a questa manifestazione di Bari partecipano anche gli operatori del CUP di Taranto. Buongiorno Simona Laliscia.
1: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno direttore.
0: E allora, perché questo sciopero innanzitutto?
1: Allora, uno sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base via comunque dell'aumento della tassazione IRPEF da parte della Regione Puglia per poter sanare quello che è il debito nella sanità. Un ulteriore attacco alle pensioni, ai salari delle lavoratrici e dei lavoratori, per sopperire a quelli che sono anni comunque di cattiva gestione a livello regionale, appunto, della sanità.
0: Ecco, dove protesterete stamattina? Dove farete la manifestazione? A Bari, esattamente dove?
1: A Bari saremo in Piazza della Libertà. Partiamo da Taranto con una delegazione di lavoratrici e lavoratori Sanità Service. Ci sono anche i colleghi del CUP di Taranto, già comunque penalizzati all'interno del sistema della Regione Puglia, perché rispetto ai loro colleghi hanno comunque un inquadramento inferiore nonostante la parità delle mansioni, quindi andrebbero ancora ulteriormente ad intaccare le casse di questi lavoratori. Una discriminazione che va avanti da tempo e che oggi andremo appunto a sottolineare nuovamente alla Regione Puglia.
0: Simona, il CUP in questi mesi è stato al centro di vicende ancora tutte da definire, da chiarire. Qual è adesso l'atmosfera tra i lavoratori del CUP, tra gli operatori del CUP?
1: L'atmosfera, diciamo che non è cambiata tanto rispetto ai mesi precedenti, perché continuano comunque a subire numerosi attacchi, non solo da alcune testate giornalistiche, anche da alcuni esponenti della politica regionale, ma anche e soprattutto da parte dell'utenza, che li accusa comunque di manovre illecite durante l'orario di servizio.
0: Ecco, questo invece dobbiamo sgomberare il campo dagli equivoci, perché se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che venga perseguito e paghi di conseguenza, però travolgere tutti gli operatori, che siamo certi che nella stragrande maggioranza siano lavoratori onesti, che lavorano con coscienza e che sulle cui spalle magari vengono scaricate poi tutte le sofferenze di un sistema sanitario che certamente non brilla per efficienza nella sua globalità. Ecco, questa è una tendenza che va sicuramente combattuta, e quindi rivolgiamo un appello agli utenti: non scarichiamo le nostre frustrazioni su questi poveri operatori del CUP. Simona Laliscia, quindi avremo modo di aggiornarci sull'evoluzione di questa mattinata, sullo sciopero e sulla manifestazione che farete a Bari, ma avete in programma incontri istituzionali dopo la manifestazione?
1: Tenteremo comunque di avere un incontro. Noi abbiamo fatto più volte richiesta al Presidente della Regione, siamo stati convocati qualche settimana fa dall'assessore alla sanità, che ci ha garantito che comunque avrebbe fatto le dovute verifiche per comprendere quella che è la situazione soprattutto dei lavoratori del CUP di Taranto, ma abbiamo attenzionato un po' quelle che sono tutte le criticità all'interno delle sanità service, non solo di Taranto, ma anche a livello regionale. Una cosa importante che ribadiamo, sottolineiamo e abbiamo sempre detto è avere una gestione unica e lineare di tutte le sanità service regionali, perché comunque vengono gestite in maniera differente
0: a seconda della provincia. Sì, va bene, grazie Simona Laliscia.
1: Grazie a voi
0: e buona giornata.
1: Ci aggiorniamo più tardi, grazie.
0: Grazie, adesso restituiamo ancora la linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E allora riprendiamo la diretta dallo studio, dove nel frattempo si è materializzata la figura, la sagoma di Claudio Petrone. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti i radio e teleascoltatori di Cittadella.
0: E allora so che sei particolarmente agguerrito stamattina perché vuoi distruggere questa amicizia incestuosa tra Sigfrido Ranucci e Walter La Vitola, ma prima c'è portato qualcos'altro.
1: Sì, prima, perché devo tenere fede all'eco dei social, e ho compulsato il nostro Cisberto chiedendogli gentilmente, e quindi partirei subito, se sei d'accordo Enzo, con un contributo social che sta impazzando su Instagram e su tutte le piattaforme. Noi ce l'abbiamo, credo, da YouTube, e abbiamo, mandalo un po' per favore, ci siamo.

0: Allora, siamo tutti antifa. Questo signore si chiama Disaster.
1: Sì, lo conosco, tu sai che sono un profondo conoscitore del genere, quindi...
0: Sì, ormai siamo sulla scia del rap della settimana scorsa. È un rapper tedesco che ha fatto appunto questo pezzo che, sebbene sia in lingua tedesca, è il ritornello in italiano ed è Siamo tutti antifa. E ci sono tutti questi concerti dove questo ritornello viene appunto cantato in italiano dai tedeschi. Questo ci ricorda qualcosa a me molto caro. Sono passati 20 anni, ieri era il 9 luglio, da quando siamo diventati campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
1: Da allora si pario.
0: Per la quarta volta. E dove accadde? Dove accadde questo evento straordinario, meraviglioso? Accadde ovviamente in Germania. E, grazie ai calci di rigore che sono stati quasi sempre nefasti nei confronti dell'Italia.
1: Invece in quell'occasione.
0: In quell'occasione fu un momento straordinario. E chissà se i nostri figli, se i ragazzi avranno la possibilità di beneficiare, di godere come abbiamo goduto noi quel 9
1: luglio. Io ricordo due soddisfazioni: la semifinale con la Germania.
0: Manca un minuto, diceva Fabio Caressa.
1: E poi arriva Fabio Grosso.
0: E poi Fabio Grosso
1: e Del Piero.
0: E la piazzano lì. E, diciamo che sì, adesso ci sono i mondiali del 2026, come sappiamo noi non ci siamo, ma forse Enzo è stato meglio che non ci siamo andati, perché no, forse avremmo preso un caricatone di mazzate
1: anche dalla Costa d'Avorio, da Capo Verde lì.
0: e sui social ci sono tutti i campioni del mondo del 2006 che su Instagram soprattutto stanno ripostando ovviamente le loro gesta. C'è stato un post molto tenero e molto carino di uno che non è stato campione del mondo, che è Padovano, che ha ricordato Gianluca Vialli, che è venuto a mancare proprio il 9 luglio dell'anno scorso. E detto questo, di che possiamo parlare?
1: No, detto questo dobbiamo dare, credo, di nuovo la linea a Gisberto, perché siamo... No, forse Gisberto, indicaci tu, perché qui l'abbiamo un po' sballata la scaletta.
0: Stranamente quando arriva Petroni in radio è un casino, ragazzi. Allora,
1: dice che possiamo andare, va
0: allora,
1: bene.
0: Posso farti una domanda?
1: Vai.
0: Faccio una domanda al giornalista. Mi dici per favore che cos'è uno zaraffa? Il dialetto tarantino, lo zaraffa chi è? È un faccendiere,
1: quello che maneggia le situazioni.
0: Speech facendo, detto sempre in italiano. E perché parliamo di faccendieri? Perché c'è un simpatico ragazzo che ormai ha una 60 d'anni, ma sembra dotato del filtro della giovinezza, che si chiama
1: Walter La Vitola.
0: Walter La Vitola, e tu sei stato molte volte al ristorante di Walter La Vitola.
1: Io, se devi sapere, adesso lo diciamo in pubblico, che ho un'amicizia strettissima, anzi quando qualcuno è preoccupato da qualche mio servizio va dalla Vitola a parlare e dice tienilo buono.
0: Cefalù Bistro di Pesce a Roma, e pare che fosse un ristorante molto frequentato, soprattutto secondo quello che leggiamo sui giornali, da chi avesse dei problemi con Report.
1: Sì.
0: Si dice, lo avrebbe detto questo il Corsini,
1: il direttore dell'approfondimento della Rai. Sì.
0: Corsini dice: se c'era un problema con Report,
1: si andava a parlare dalla Vitola
0: al Cefalù Bistro.
1: Al Cefalù Bistro.
0: E andavano a parlare e si risolvevano questi problemi. E voglio dire, in tutto questo casotto, noi ricordiamo il simpatico La Vitola che parlava di notte con Berlusconi.
1: Sì.
0: Dandogli del lei straordinario, a Berlusconi e parlare di notte.
1: Quando forse Berlusconi era in tutt'altre faccende affaccendato.
0: Sì, in una fase pre-REM, in una frase da remmato, e quindi La Vitola è ritornato agli onori della cronaca anche e soprattutto perché sarebbe, secondo quello che leggiamo sempre sulla stampa, sarebbe addirittura il mandante, o sarebbe coinvolto nell'attentato a Sigfrido. Che cosa ha detto Sigfrido quando è venuta fuori questa storia che il mandante potrebbe essere stato lui?
1: Che lui è un mio caro amico, insomma, carissimo amico, ci vado a mangiare sempre da lui.
0: Ma e quindi c'è un problemino, abbiamo un problemino di non poco conto. Sicuramente c'è un problemone giudiziario, anche perché...
1: Parliamo di una bomba, quindi non scherziamo.
0: Non le bombe di Maurizio Mosca dell'epoca, questa è una bomba purtroppo vera, è una storia inquietante. C'è la magistratura che indaga, e però ci sarebbero questi rapporti un po' strani. Addirittura si dice che Ranucci, Sigfrido Ranucci dovrebbe essere rimosso dalla conduzione, si cerca un nuovo conduttore per...
1: Però siamo Report. garantisti, quindi... Invece li trovo ancora più forse inquietante un altro aspetto, e cioè sembra che la Vitola stesse confezionando la candidatura di Ranucci a guida del centro-sinistra. Ho letto anche il sondaggio che la Vitola aveva preparato, o comunque lo staff di la Vitola, per verificare, per tastare un po' il terreno, e si parte dalle considerazioni sull'attuale classe politica, su Schlein, su Conte, e poi si arriva a dire: ma le piacerebbe, questa è la domanda finale, sintetizzo, le piacerebbe se il candidato fosse il caro Sigfrido, anche se non c'è il nome sul sondaggio che è stato pubblicato? Ma adesso dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti, che ci fa segno di stringere. Vai Gisberto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci, siamo rientrati.
1: Ma tu eri tra i 250.000 del concerto di Ultimo?
0: No, mi sono collegato da remoto.
1: Ah, ecco.
0: Ormai tutti da remoto. Allora, sì Enzo, non potevamo non fare un cenno a questo mega evento che c'è stato a Tor Vergata. Dopo il Papa è arrivato Ultimo a Tor Vergata, 250-260.000 persone, un sacco di soldi che sono entrate nelle casse del Comune di Roma. C'erano tanti ospiti, anche personaggi famosi. E quello che interessa un po', io che sono ancora un romantico, uno schiavo dell'amore e un affezionato al gossip, c'era addirittura tra il pubblico la ex fidanzata di Ultimo, destinataria delle prime canzoni del cantante.
1: Anche questa che si intitolava Romantica, no, quella che abbiamo appena sentito.
0: No, questa credo che sia dedicata alla nuova compagna con cui Ultimo ha avuto un figlio nato a New York. Quanto gossip che sto lanciando oggi. E Ultimo che...
1: Hai fatto la domanda novella 2000?
0: No. Esiste ancora?
1: Esiste ancora.
0: Visto dal barbiere, quando andavamo dal barbiere.
1: Sono un po' vintage.
0: Quando avevamo i capelli andavamo dal barbiere. E quindi niente, c'è stato... Adesso però, passato, sai, noi viviamo sempre di futuro, passato il mega concertone, adesso Ultimo sta preparando i concerti del 2027. Pensa che le date, che sono tantissime date, addirittura andrà, lui è originario della Toscana, andrà al dove si fa il Firenze Rock, che è l'arena di Bisarno, farà lì il suo concerto, e i Pit, tu che sei un grandissimo frequentatore di concerti, che è la zona sottostante il palco, sono tutti esauriti già, tutti sold out, quindi forse c'è qualche posto ancora nel Prato, i Pit arrivi prima. Insomma, è un modo per vedere più da vicino il cantante. Quindi bisogna, datevi da fare se volete comprarsi i biglietti per Ultimo e non arrivate ultimi. Che battuta triste.
1: Fantastica.
0: Me lo dico, faccio cagare, me lo sono detto.
1: Nicoletti si riprende la linea.
0: Torniamo con tante altre cose simpatiche. A fra poco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: 6 Jazz. Erano in 3, sono rimasti in 2 i blu, perché Gabri Ponte se n'è andato e fa i pezzi con Jovanotti e con altri cantanti. Enzo,
1: dimmi.
0: Enzo, oggi ti sto sfottendo. Ti sono arrivati i miei 64 milioni che ti ho bonificato?
1: No, non ancora.
0: Sul conto?
1: Non ancora.
0: Non è che ho sbagliato conto.
1: Forse hai sbagliato conto.
0: Ma ragazzi, Cesarino, no?
1: L'Iban, ti ho dato l'Iban giusto, non lo so.
0: Non lo so. C'è Marcellino, scusate, Marcellino nostro. Marcellino, poverino, c'ha un altro processo penale. Il buon dell'Utri.
1: Perché è perseguitato quest'uomo?
0: Ma insomma, ste leggi italiane, Silvietto gli voleva fare sta micro donazione di 64 milioni di euro a lui e alla moglie. Cioè, mo bisogna fare un processo penale, ma sarà libero dopo tutto l'amore che ha donato a Silvio. Marcellino sarà libero di avere sti soldi.
1: Poi io aprirei un'inchiesta per capire se effettivamente nel digitare 64 gli sia scivolato il dito sullo zero, perché ma magari voleva dargli 64 euro
0: o 6 milioni, non 64. Ma insomma, c'è questo processo mo a novembre dell'Utri.
1: Io chiamerei Riss per verificare questo fatto del dito scivolato sullo zero qua.
0: E forse ci sarà come super testimone anche la Vitola al processo di dell'Utri. Chissà se si scherza, ovviamente si cazzeggia. Allora, a proposito di quasi scherzi, qua sì. Abbiamo, caro Gisberto, ormai un social symbol, impazza sui social, è il buon Enzo Ferrari, che è stato visto sotto non una, ma ben due pensiline. Una pensilina Liberty, una pensilina BRT. Che stavi facendo?
1: E attendevo la BRT per andare al concerto di Ultimo, ma non è passata.
0: Non è arrivata la BRT?
1: No,
0: ma adesso pare sempre, noi siamo sempre col pare, che dovrebbe partire dal 1 gennaio del 2027 la BRT.
1: Sì.
0: Ma quindi che c'è uno scontro di pensiline?
1: Uno scontro di pensiline. C'è la pensilina sotto il balcone, quella fatta su misura, lì hanno sbagliato. Perché avrebbero dovuto farla sotto casa di Ugo Fantozzi, quella pensilina, per evitare che si tuffasse dal balcone di casa. E poi c'è quell'altra pensilina, la Taranto Vecchia, che sembra più un monumento di arte astratta.
0: Ma c'è qualcuno, cioè interrogato, qualcuno rispose sulla collocazione di questa? Siamo ecco, facendo.
1: Non risponde nessuno, tutto tace.
0: Beh, siamo vicino al mare, quindi è un silenzio ittico.
1: È un silenzio,
0: sono tutti, come diceva Zio Lino, sono
1: tutti come un pesce.
0: Che ci danno tagliato pure le corde vocali. E quindi, senti, ma sta BRT, che idea ti sei fatta? Siccome sono tutti felici in questa città della BRT,
1: sì,
0: tutti gli
1: sì,
0: abitanti.
1: Sì.
0: I cittadini delle zone dove passerà la BRT, i commercianti, sono tutti felici della BRT. Tu che idea ti sei fatto di questa BRT? Ti sto intervistando oggi, Enzo, non mi fa più venire in trasmissione con lui.
1: Io sto già pensando al teletrasporto.
0: Ah, teletrasporto,
1: teletrasporto, quindi con la forza della mente noi ci proietteremo alla nostra destinazione senza le BRT, quindi ancora super ecologico questa nuova modalità di spostamento.
0: Allora, pare che stia finalmente ritornando un po' di caldo, perché abbiamo avuto dei giorni con 2-3 gradi di meno, quindi il weekend
1: non riuscivamo a reggerli questi 2-3 gradi di meno. Finalmente torna il caldo.
0: Ci possiamo spalmare la crema, mi raccomando, protezione sì. 50.
1: Senti, Gisberto già alza la mano, dice dovete chiudere.
0: Gisberto,
1: sono le 8:59.
0: Oggi ti ho dato particolarmente fastidio, Gisberto? No, sono stato nella norma, nel perimetro.
1: Siamo stati schiavi di Gisberto stamattina.
0: Direttore, bene, buon weekend.
1: Sì.
0: Mi raccomando, siccome fa caldo, se deve andare a prendere la BRT, si metta un cappellino. Perché
1: no, ma sto sotto la pensilina, così mi protegge.
0: Perfetto, allora, buon fine settimana e buona BRT a tutti.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Sono le 9.
2: Cittadella News. L'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico a Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran, con la tregua ormai appesa a un filo. Trump, riferisce Axios, ha parlato con Netanyahu per coordinare le prossime mosse.
4: Sempre all'estero, almeno 12 persone sono morte a causa di un incendio propagatosi in un bosco della provincia di Almeria in Spagna. Il paese è attualmente interessato da un'ondata di caldo e negli ultimi giorni diverse zone dell'Andalusia erano state poste in allerta arancione. A fine maggio il primo ministro Pedro Sanchez aveva annunciato che la Spagna avrebbe dispiegato durante l'estate il più imponente dispositivo antincendio mai mobilitato nel paese.
5: Ora in Italia con la cronaca. Una giovane donna è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Loreto nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex compagno, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri. Il femminicidio si sarebbe consumato, stando alle prime informazioni, al culmine di una lite tra i due che si erano lasciati ormai da tempo.
4: La circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze-Campo di Marte e Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte e Firenze-Santa Maria Novella è ripresa regolarmente alle 4 di questa mattina, come previsto dal cronoprogramma, al termine della prima fase dei lavori di rete ferroviaria italiana per la sostituzione del cavalcaferrovia Ponte Alpino. La seconda e conclusiva finestra di lavori è programmata dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio.
5: Torniamo all'estero. Centinaia di persone a Taiwan sono state evacuate dalle loro case e molte scuole e uffici sono rimasti chiusi, mentre il più grande tifone degli ultimi decenni si abbatte sulla regione da oggi. Si prevede che il tifone Babi colpirà il nord e l'est di Taiwan, così come le remote isole sud-occidentali del Giappone, oggi o domani, prima di abbattersi sulla Cina, che questa settimana già è stata colpita da tempeste letali.
4: Lo sport, il tennis, la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà il quarto confronto tra l'azzurro e il serbo sull'erba di Wimbledon. Scenderanno in campo non prima delle 17.30 nel secondo match in tabellone. Il programma sul centrale quindi si aprirà alle 14.30 con Alexander Zverev ed Arthur Ferri. Il calcio ai mondiali 2026 è la Francia la prima semifinalista, che batte il Marocco 2-0 grazie ai gol di Mbappé e Dembélé. Per l'attaccante del Real Madrid anche un rigore sbagliato parato da Bono. Stasera altro quarto di finale tra Spagna e Belgio.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
6: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: RTL Visual Radio TV.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 10 luglio 2026 è il 191esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:46. I santi del giorno sono San Silvano e Santa Vittoria. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 luglio del 1943 le truppe anglo-americane sbarcano in Sicilia. Nel 1962 Telstar, il primo satellite per telecomunicazioni del mondo, viene lanciato in orbita. Nel 1967 esce il primo numero di Corto Maltese, uno dei personaggi più famosi del panorama fumettistico italiano, creato dal genio illustrativo del fumettista e scrittore Hugo Pratt. Nel 1976 si registra il disastro di Seveso. Dall'azienda Ecmesa fuoriesce una nube di diossina che viene spinta dai venti verso i paesi della Brianza. Non ci sono vittime, ma decine di persone avvertono forti disturbi alla pelle. I danni maggiori si registrano sull'ecosistema.

0: di centinaia di animali e la distruzione della vegetazione. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 luglio del 2016 la nazionale di calcio portoghese si laurea campione d'Europa battendo la Francia 1-0 dopo i tempi supplementari. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 luglio del 1965 Rita Pavone vince il Cantagiro con il brano Lui. Nel 1979 Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti è in vetta alla Hit Parade. E nel 2009 Malika Ayane pubblica Controvento. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Marcel Proust, nato a Parigi il 10 luglio 1871 e qui scomparso il 18 novembre 1922. Saggista e critico letterario, la sua opera più nota è il monumentale romanzo Alla ricerca del tempo perduto. Ricordiamo anche Giorgio De Chirico, nato a Volos il 10 luglio 1888 e scomparso a Roma il 20 novembre 1978. Viene ricordato come l'ideatore e il maggior rappresentante della pittura metafisica, notevole anche la produzione di scrittore. Compie oggi 72 anni Michele Serra, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano. Spegne 51 candeline l'attrice, conduttrice, ex modella italiana Martina Colombari. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 luglio 2019 di Valentina Cortese, attrice italiana considerata una delle ultime dive del teatro italiano. E il proverbio del giorno è: a caval donato non si guarda in bocca.
1: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale, Rosebush Pruning. È il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q in una rivisitazione a cura di Karim Ainouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre quattro decenni dalla conclusione della celebre serie, La Casa nella Prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto, dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana, dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
2: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un incidente mortale si è verificato ieri in autostrada 1 tra San Vittore e Caianello. La vittima è un 37enne tarantino, Danilo Rizzi. Il camionista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo pesante. A causare il sinistro, intorno alle 14:30, sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico anteriore del TIR, che poi ha sbandato schiacciando un'altra auto. Il conducente, un 40enne, fortunatamente è rimasto lievemente ferito. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e il personale di autostrade per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto esorta i commissari a fare imprese e non a limitarsi a custodire la fabbrica. L'associazione chiede trasparenza sulla strategia industriale evidenziando un'anomalia. Lo stabilimento opera con un solo altoforno e molte lavorazioni di trasformazione a valle, quelle a maggior valore aggiunto e minori emissioni, restano ferme. Per ridurre la cassa integrazione e rilanciare l'indotto, manutenzioni e trasporto, Confartigianato propone di ricorrere al mercato dei semilavoratori, tenendo vivo e competitivo un asset strategico per il paese. Il risanamento di Chimambiente punta sul termovalorizzatore, fermo ormai da 13 anni, ma i proventi dell'affitto potrebbero non bastare contro un debito di 45 milioni. Il rilancio affronta tre ostacoli: i tempi lunghi per l'AIA regionale, i dubbi dell'antitrust su un nuovo contratto di servizio in-house con il comune e la natura del passivo. Ben 22 milioni sono infatti debiti con lo Stato, difficili da saldare e soggetti a rateizzazioni onerose. E mentre la Corte dei Conti limita i soccorsi dell'amministrazione comunale, tra settembre e ottobre bisognerà decidere. Spostiamoci a Massafra. La Femcam CISL Taranto Brindisi punta sul dialogo con l'azienda e le istituzioni per l'avvertenza Polibec, con l'obiettivo di tutelare il sito e l'occupazione. Il segretario Marcello De Marco, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, spinge

0: per un negoziato a oltranza che eviti irrigidimenti. La FEMCAM prende le distanze dalla linea di rottura della Filktem CGL, convinta che ci siano ancora margini di mediazione. Dal sindacato arriva l'appello alla trasparenza aziendale e a un ruolo attivo delle istituzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre torna all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival con la sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna propone 10 rappresentazioni tra classici, mito e scena contemporanea. Tra i momenti più attesi, il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo, che insieme a Massimo Wertmüller interpreteranno Omero e l'Iliade. E ancora, dopo 20 anni, torna in città Ottavia Piccolo, con la prima nazionale di un'opera identitaria ispirata alla Fabbrica Illuminata di Luigi Nono, e ancora ben 5 prime nazionali. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da lunedì 13 luglio al Teatro Tatà. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. New hit.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali. Dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché. Credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Afrotropic, il mercoledì.

0: e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
2: Se capita

0: Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Dacia Bigster Eco G 150 Hybrid 4x4. Il sistema presente rappresenta una novità assoluta a livello globale. Tecnologia ibrida, alimentazione bifuel e trazione integrale. La base è il motore 1.2 3 cilindri turbo da 130 cavalli e 230 Nm di coppia, già presente su tutta la gamma del SUV rumeno e su tante altre vetture del marchio e del gruppo Renault. A questo propulsore si integra un sistema mild hybrid a 48 volt che porta 140 cavalli combinati con la novità assoluta di un'alimentazione anche a GPL. La Toyota iGo X-Hybrid sta riscontrando un gran interesse da parte degli automobilisti italiani. D'altronde fin qui è unica. Un gruppo motopropulsore full hybrid, ovvero ibrida senza la spina, da 116 cavalli in 377 centimetri di lunghezza, il che significa sulla carta consumi ridotti, maneggevolezza, facilità di parcheggio. Di queste, la voce che interessa le tasche dei guidatori è quella che riguarda i costi di gestione. Passiamo alle due ruote. Can-Am Pulse, il propulsore e-power a magneti permanenti sviluppato dall'azienda austriaca Rotax, appartenente al medesimo gruppo industriale di Can-Am, è stato accreditato di 35 kW di potenza massima e di 72 Nm di coppia sempre disponibili. Numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che vanno letti anche alla luce di un peso dichiarato relativamente contenuto per una moto elettrica di questa categoria, 177 kg. Zero XE. Il motore elettrico non va interpretato con la mentalità della potenza pura. La scheda parla di un'unità a magneti permanenti con potenza di picco intorno ai 15,5 kW, ma quello che si percepisce davvero è la risposta istantanea. Si sfiora l'acceleratore e succede subito qualcosa, senza il tempo morto tipico dei termici piccoli quando li trovi fuori coppia. Chiudiamo con una curiosità. Fernando Alonso non smette di stupire. Il pilota spagnolo è stato avvistato tra le strade del Principato di Monaco al volante del suo ultimo incredibile acquisto, la Pagani Zonda 760 Roadster Diamante Verde. Non si tratta di una semplice hypercar, ma di un pezzo unico al mondo, one-off, il cui valore stimato supera i 10 milioni di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Andiamo in Spagna in apertura. È ancora provvisorio il drammatico bilancio di 12 vittime e almeno 7 feriti, con l'evacuazione preventiva di oltre 1000 persone per il maxi incendio boschivo che ha colpito ieri Los Gallardos, nella provincia andalusa di Almeria. Secondo la giunta dell'Andalusia, gran parte delle vittime è stata trovata senza vita all'interno di auto rimaste intrappolate dalle fiamme lungo una strada secondaria nei pressi di Bedar, dove avrebbe cercato una via di fuga dalle fiamme.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove il traffico marittimo nello stretto di Hormuz è ormai completamente paralizzato. Il blocco segue una serie di pesanti raid aerei incrociati tra le forze degli Stati Uniti e quelle iraniane. A Teheran si sono appena conclusi i funerali solenni dell'ayatollah Ali Khamenei, mentre l'intelligence israeliana ha condiviso con Washington nuovi rapporti che indicano piani specifici della Repubblica Islamica volti a colpire Donald Trump.
3: Ora in Italia, notte di sangue a Loreto in provincia di Ancona, teatro dell'ennesimo femminicidio. Una donna è stata trovata priva di vita all'interno della sua casa, uccisa da numerosi fendenti. I carabinieri hanno bloccato e arrestato l'ex compagno della vittima a poca distanza dal luogo del delitto mentre tentava la fuga. L'uomo si trova ora in stato di fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
2: Ripresa regolarmente nella notte la circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, chiuse per qualche giorno per il cantiere sul ponte di ferro. La vecchia struttura è stata tagliata in tre parti e rimossa con una gru. Demolite anche le spalle del vecchio ponte. Prossima tappa la posa del nuovo. Circolazione rimodulata durante il cantiere, traffico ridotto anche per gli inviti di regione e comuni al telelavoro.
3: Una circoncisione clandestina su un tavolo da cucina trasformato in sala operatoria, senza le garanzie e le attrezzature previste da una struttura sanitaria. A Brescia, denunciato un 63enne cardiologo. Il neonato ha riportato lesioni sulle cui cause sono in corso accertamenti. Al medico, oltre al reato di lesioni colpose, è stata contestata anche l'esecuzione di un intervento chirurgico in struttura non autorizzata, violazione di natura amministrativa punita con una sanzione pecuniaria di 30.000 euro.
2: In chiusura lo sport, grande attesa a Londra per le semifinali maschili di Wimbledon. Sul campo centrale Jannik Sinner scenderà in campo nel secondo match di giornata contro il rivale di sempre Novak Djokovic. Scenderanno in campo non prima delle 17.30. A precederli ci saranno Zverev e Ferri dalle 14.30. Per il calcio questa sera negli Stati Uniti si gioca il secondo quarto di finale dei mondiali tra Spagna e Belgio. Ieri la Francia ha battuto 2-0 il Marocco e aspetta la vincente di questa sera.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
4: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua violatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, con rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
6: Partecipiamo Taranto.
7: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siete su Cittadella la radio. Questa è Partecipiamo Taranto, Cittadella TV al canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e la Basilicata, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Un saluto alla regia della parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite e spesso mi chiedete, Manette, ma qual è la differenza? Perché dite il DAB? Il DAB, che cos'è il DAB? Bene, sapete che ci sono le frequenze FM, che sono quelle che noi siamo abituati a sentire e sono quelle che utilizziamo in auto, in macchina e in altri dispositivi. Ultimamente, diciamo, da un po' ci sono anche delle altre frequenze che sono DAB, significa delle frequenze digitali in cui c'è un audio perfetto e non si sente quel fruscio, quello dell'FM per intenderci, a cui francamente io sono legata perché mi piace moltissimo sentire quella cosa proprio della radio, e quindi questa è la differenza. Me l'avete chiesto e ovviamente ve lo spiego, e adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

Sono Alok e Jennifer Lopez con questo nuovo singolo Everything's Fine su Cittadella, la radio in diretta sui 96.5 FM, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, DAB Plus, che adesso sapete che cos'è, e ovviamente in, sul canale 94 Cittadella TV. Noi adesso cosa facciamo? Facciamo così, voi scrivetemi al 339-680-6868-0949-47-30-144 se volete chiamarci, intervenire in diretta così come avete fatto ieri. Io vorrei salutare oggi una persona che vi dirò dopo, perché ce l'ho scritto di là e non ricordo precisamente il nome, e adesso io do linea alla regia, va bene amici? Sì, continuiamo, c'è lei, Gaia, con questa bella bossa nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, qui in diretta su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Adesso arriveranno subito gli ospiti, parleremo delle notizie e delle bellezze del nostro territorio, ma prima una breve pausa.
1: Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto, il ritmo della tua estate.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Una Francia troppo forte batte il Marocco 2-0 e stacca il biglietto per la semifinale del mondiale. La Boston finisce 2-0 per i favoriti e solo una prestazione epica del portiere nordafricano Bonu blocca i transalpini per metà partita, prima della capitolazione nella ripresa. Mbappé sbaglia dal dischetto, ma nella ripresa sblocca la gara prima di uscire per una botta alla caviglia. Dembélé completa l'opera. Ora per Deschamps, la vincente di Spagna-Belgio. Match in programma stasera alle 21. Il calcio mercato. Mario Hila è arrivato ieri a Milano e si prepara

0: ad iniziare la sua nuova avventura in rosso-nero. Sono molto felice di essere qui, ha detto il classe 2000. Il difensore spagnolo si trasferirà al Milan per 30 milioni, bonus compresi, e firmerà un contratto di 5 anni e 5 milioni di euro a stagione. Oggi le visite mediche con il club rossonero, poi l'ufficialità. Il mercato dell'Inter prende quota dopo l'annuncio di Provedel e la chiusura per Calaili. Serve rinforzare il pacchetto arretrato dopo le partenze di De Vrij e Acerbi. In arrivo un doppio colpo, Chalobah in pole su Alaba e Lukumi, poi un giovane. Il Napoli vuole rinforzare l'attacco e ha bloccato Ezequiel Ceballos del Boca Juniors. Nella giornata di ieri ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del giocatore per definire i dettagli contrattuali e ora il club azzurro dovrà cercare l'intesa con il club argentino. Il classe 2002 ha il contratto in scadenza a dicembre 2026, ma ha deciso di non rinnovare e per questo il Boca l'ha messo fuori rosa. Ed ora il tennis, tempo di semifinali maschili a Wimbledon. Oggi tocca ai migliori quattro, con l'azione sul campo centrale, che sarà sorprendentemente inaugurata alle 14.30 da Zverev e Ferri. Subito a seguire Jannik Sinner, il campione in carica per il secondo anno di fila qui all'All England Club, affronterà al penultimo atto del torneo Novak Djokovic. Per il serbo numero 7 del tabellone, si tratta della 15ª semifinale sui prati londinesi, 55ª a livello slam. Per l'azzurro invece la 10ª in assoluto nei major, la 3ª ai Champions. Definita ieri la finale femminile, per la prima volta nella storia sarà tutta ceca. Carolina Muchova contro Linda Noskova. La MotoGP mondiale al giro di boa, fino a domenica 12 luglio si corre al Sachsenring per il Gran Premio di Germania, 11° appuntamento della stagione 2026. Si parte oggi con le prove libere alle 10.45. Nel pomeriggio alle 15 si inizia a fare sul serio con le prequalifiche che metteranno in palio i primi 10 pass per il Q2. A caccia di riscatto Marco Bezzecchi, caduto ad Assen, sia nella sprint sia nella gara della domenica, e superato da Martina in vetta alla classifica mondiale. Ciclismo oggi, la 7ª tappa del Tour de France dopo il tappone del Tourmalet. Arriva la giornata dedicata ai velocisti. Una tappa a tavola da biliardo risale la Francia nel sud-ovest, partendo da Jetmu, attraversando le terre di Guascogna, passando per Mont-de-Marsan per arrivare a Bordeaux. Partenza prevista dopo le 13.15, arrivo intorno alle 17.30. In maglia gialla c'è Pogacar, che ieri ha vinto la 6ª tappa. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom.

0: Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Per i ventesimi giochi del

0: It. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
0: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Starsonia Indie News, rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Forza Italia sempre, Forza Italia, amici, ho le lacrime agli occhi, mamma mia che emozione forte, vedere Gullit, Maradona, tutti i nostri calciatori italiani, l'Italia del calcio, Madonna, ragazzi.
1: Marcatore di Cannavaro. Palla tagliata, messa fuori.
0: Incredibile, abbiamo rivisto questo pezzo di Bennato e Gianna Nannini, no? Edoardo Bennato, Gianna Nannini, è un pezzo degli anni 90, dell'89 precisamente, per il nostro Vamos alla Playa. E perché vi abbiamo mandato questo pezzo, scusate, ma è un'emozione che non pensavo di provare così forte rivedendo tutti questi video, l'ansia di quelle serate, la volontà, la forza di assistere. Non so voi cosa facevate, ma io mi ricordo precisamente che c'era il mio papà che metteva sul marciapiede fuori dalla strada, dalla villa, la TV. Che avevamo la TV, non come adesso super sottile, cioè avevamo quel mobilone enorme, col tubo catodico, vero, ve lo ricordate, quelle TV enormi? E c'era questa cosa che lui faceva ste prolunghe per arrivare fin fuori al marciapiede, e tutti i vicini, gli amici dei miei fratelli arrivavano e tutti vedevamo questi mondiali, che lacrime proprio. E proprio queste, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 2006, cosa stavate facendo tra il 9 e il 10 luglio del 2006? Stavate sicuramente festeggiando, vivendo un'emozione forte come questa. Infatti in questi giorni, proprio ieri, Luca Toni, l'ex attaccante della nazionale, ricordava proprio la notte magica del mondiale del 2006, proprio con una foto a Marcord e anche un messaggio che fa emozionare, perché noi sappiamo che il 9 luglio non sarà mai una data qualunque per gli italiani. Sono passati esattamente 20 anni da quella notte magica di Berlino, quando la nazionale ha alzato al cielo la quarta coppa del mondo. Eppure il ricordo di quel trionfo resta indelebile, e tra i protagonisti di quella spedizione azzurra c'era anche Luca Toni, che ha voluto celebrare questo storico anniversario anche con un pizzico di ironia sui social. Infatti lui ha condiviso un post che mette a confronto la sua foto di oggi e una del passato, scattate entrambe durante le vacanze, e lo scatto accompagnato da un messaggio nostalgico ma che fa anche sorridere. E lui dice, scrive: solita foto estiva, ma 20 anni fa vincevamo la Coppa del Mondo. Quanti chili fa? E pensare che adesso non ci andiamo neanche più al Mondiale. Secondo voi qual è il motivo principale? Non esagerate con i chili. Forza Italia sempre. Il bomber, ovviamente, oltre a scherzare con il sorriso sulla sua forma fisica, a lanciare una battuta ai tifosi, ha voluto riaccendere l'orgoglio di quel momento unico, coinvolgendo la sua community nel ricordo di un'estate indimenticabile. Un post leggero e festoso per gridare ancora una volta con tutto il cuore un'intramontabile Forza Italia sempre. A tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un incidente mortale si è verificato ieri in autostrada 1 tra San Vittore e Caianello. La vittima è un 37enne tarantino, Danilo Rizzi. Il camionista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo pesante. A causare il sinistro, intorno alle 14.30, sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico anteriore del TIR, che poi ha sbandato schiacciando un'altra auto. Il conducente, un quarantenne, fortunatamente è rimasto lievemente ferito. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e il personale di autostrade per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Torniamo a parlare di ex Ilva. Confartigianato Taranto esorta i commissari a fare impresa e non a limitarsi a custodire la fabbrica. L'associazione chiede trasparenza sulla strategia industriale, evidenziando un'anomalia. Lo stabilimento opera con un solo altoforno e molte lavorazioni di trasformazione a valle, quelle a maggior valore aggiunto e minori emissioni, restano ferme. Per ridurre la cassa integrazione e rilanciare l'indotto, manutenzioni e trasporto, Confartigianato propone di ricorrere al mercato dei semilavoratori, tenendo vivo e competitivo un asset strategico per il paese. Il risanamento di Chima Ambiente punta sul termovalorizzatore, fermo ormai da 13 anni, ma i proventi dell'affitto potrebbero non bastare contro un debito di 45 milioni. Il rilancio affronta tre ostacoli: i tempi lunghi per l'AIA regionale, i dubbi dell'antitrust su un nuovo contratto di servizio in house con il comune e la natura del passivo. Ben 22 milioni sono infatti debiti con lo Stato, difficili da saldare e soggetti a rateizzazioni onerose. E mentre la Corte dei Conti limita i soccorsi dell'amministrazione comunale, tra settembre e ottobre bisognerà decidere. Spostiamoci a Massafra. La Femcam CISL Taranto Brindisi punta sul dialogo con l'azienda e le istituzioni per la vertenza Polibec, con l'obiettivo di tutelare il sito e l'occupazione. Il segretario Marcello De Marco, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, spinge per un negoziato a oltranza che eviti irrigidimenti. La Femcam prende le distanze dalla linea di rottura della Filctem CGL, convinta che ci siano ancora margini di mediazione. Dal sindacato arriva l'appello alla trasparenza aziendale e un ruolo attivo delle istituzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre torna all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival con la sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna propone 10 rappresentazioni tra classici, mito e scena contemporanea. Tra i momenti più attesi, il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo, che insieme a Massimo Wertmüller interpreteranno Omero e l'Iliade. E ancora, dopo 20 anni, torna in città Ottavia Piccolo con la prima nazionale di un'opera identitaria ispirata alla Fabbrica Illuminata di Luigi Nono e ancora ben 5 prime nazionali. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da lunedì 13 luglio al Teatro Tatà. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Super Trailers.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
14: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: della new hit di questa settimana. Lui è Cioffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati su 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868, oppure chiamarci in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato l'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa, e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figulina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese, nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione, e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo, anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora, un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pomo a misura di capasone? Ho detto perché no. E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camassa.
0: È Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pomo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto io avrei bisogno di un tornio particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, e lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora, la prima cosa che ho fatto, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare questo pomo di 2 metri d'altezza.
0: Mamma mia,
1: non stiamo parlando di un oggettino.
0: Lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento. C'è lei vicino a questo pomo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore ci avete impiegato.
1: Beh, dobbiamo calcolare una cinquantina di ore, un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava, dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pomo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui lo inauguriamo qui a Grottaglie. La bellezza è dare le proporzioni come se fosse un pomo da 30 centimetri.
0: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
1: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti e maestranze di un certo livello per dare un voto.
0: Certo.
1: E qui potrei io, per esempio, stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni e l'ho invitato, perché in quell'occasione chiedo il voto.
0: Che
1: non
0: bello,
1: mancare.
0: Maestro, è una cosa bella, perché
1: è una cosa bella.
0: In questa storia io ci vedo, lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa, quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
1: Sì, sì, sì, è chiaro.
0: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa, no? È nata,
1: sì, come
0: già,
1: no,
0: questa cosa
1: come
0: diversa.
1: No. È un motivo per venire a Grottaglia, a venire a visitare questo boom, perché noi diciamo, abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
0: E certo, certo,
1: più
0: con
1: bello,
0: cose
1: più
0: sempre...
1: bello è più gente viene, voglio
0: sì,
1: dire.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Quello poi... è il nostro impegno.
0: Poi negli ultimi...
1: di tutti i ceramisti, sinceramente.
0: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
1: Allora, il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50, come se fosse un'abitazione di 50 persone.
0: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica, chi va?
1: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, il dialogo, si siede fuori, questo è. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del Pumo.
0: Certo, mi dica.
1: È stato realizzato in argilla bianca. Diciamo, lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
0: Ho capito.
1: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché loro devono capire, chi vede un pumo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
0: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
1: Ma quello non ve lo posso svelare, ragazzi.
0: Quello è un segreto. Allora,
1: quello
0: chi verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così, che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia.
1: Ovviamente
0: no?
1: È un colore tradizionale, però da svelare domani.
0: Va benissimo, maestro.
1: Sotto gli occhi di tutti gli amici che verranno.
0: Ma verranno in tanti, maestro, sarà così, domani alle ore 20 in via Crispi 72 ci sarà questa bellissima inaugurazione del Pumo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa, presto maestro, buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti voi.
0: Bene amici, adesso noi continuiamo, avete visto domani a Grottaglie il Pumo più grande del mondo, andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando, restate con noi.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Una

0: quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del meraviglioso pianista, jazzista, compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film diretto da Robert Mulligan, ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si pensa a Michel Legrand e scorrono immediatamente davanti agli occhi e nella testa frammenti di temi e immagini indissolubilmente legati alla musica. Legrand amava il jazz e lo conosceva profondamente e apparteneva alla generazione di europei che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parti integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musiche per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Io voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello, però noi oggi abbiamo fatto ascoltare l'estate del 42, che questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere, insomma.

0: stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi, scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la nouvelle vague di quel periodo francese post bellico che ha rivoluzionato il cinema europeo, rappresenta un capitolo incredibile della nostra storia del cinema. Un artista che io paragonerei, farei un parallelismo con Ennio Morricone, perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu, veramente in maniera perfetta a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis e Coltrane e Bill Evans nel suo disco Le Grand Jazz, poi ha suonato con Stan Getz, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz. Questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Henderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. Questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, grande inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le culture, fra le gente, attraverso la musica popolare. E diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare. Dopodiché nel Novecento questa cosa si è persa, ma grazie agli artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi compositori del Novecento, si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica diciamo colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico.
1: Assolutamente.
0: Questo mi viene da dire.
1: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per il cinema.
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
0: davvero
1: sempre facciamo nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie Alberto Graziani. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo nel nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi do la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura alla cronaca, l'uomo che ha ucciso l'ex compagna a Loreto ha confessato il delitto. Il 39enne è arrivato in caserma con i vestiti insanguinati e ha confessato l'omicidio. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna, Luigia Fortunato, supino in corridoio, che presentava i segni di tante coltellate. Giovedì sera i due, secondo le prime informazioni, avrebbero litigato per vari motivi, tra cui la gestione del figlio, che non era in casa in quel momento.
3: Andiamo all'estero. In Spagna almeno 11 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, ma il totale tra morti e dispersi in tutta l'Andalusia devastata dagli incendi è di 19. Il devastante rogo è scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos. Fonti del governo hanno dichiarato alla stampa locale che il bilancio delle vittime è provvisorio. Per il ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell'Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una tragedia senza precedenti. Attualmente circa 150 persone e 4 autopompe sono impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo.
4: Ora in Francia, un adolescente di 17 anni è morto a Aulnoy-Aymer, nel nord del paese, dopo essere caduto da un camion durante i festeggiamenti della vittoria della Francia sul Marocco nella partita del mondiale di calcio. Lo riferiscono i media francesi. Il giovane era montato sul retro di un camion che si trovava nel traffico durante un corteo nel centro della città.
3: Torniamo in Italia. Paura ieri sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo, che è spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle. Ha dentato la maglietta per poi, riferiscono i testimoni, trascinarla per qualche metro. La possibile presenza di un lupo nella zona dove è avvenuta l'aggressione era già stata segnalata alcuni giorni fa dopo alcuni avvistamenti, in un caso anche filmato.
4: Economia. Emirates Telecommunications ha ceduto la sua intera quota del 16% in Vodafone all'imprenditore francese Xavier Niel, il fondatore del gruppo delle telecomunicazioni Iliad e principale azionista di Le Monde. La partecipazione è stata valutata in 6 miliardi di dollari, con un premio del 15% rispetto all'ultimo prezzo delle azioni Vodafone, e sarà rilevata da una società veicolo chiamata Vega, detenuta dalla famiglia dell'imprenditore.
3: Chiudiamo con i motori. MotoGP in pista al Sachsenring per le prove libere dalle 10.45. Occhi puntati su Marco Bezzecchi, non al meglio dopo la brutta caduta di Assen, e su Pedro Acosta, reduce dall'operazione al polso per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Ancora assenti gli infortunati al Daguerre e Zarco. Nel pomeriggio delle 15 appuntamento con le prequalifiche per decidere i primi 10 al Q2 di sabato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
5: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

di questa settimana. Lei si chiama Arlissa, Memory of You è il brano, amici, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E oggi è il 10 luglio, è il 10 luglio del 1856, nasceva Nikola Tesla, uno dei geni più rivoluzionari, più visionari della storia della scienza. Nikola Tesla, sappiamo, è un inventore, è stato un inventore, fisico, ingegnere, elettrotecnico serbo, nato nel territorio attuale dell'attuale Croazia, allora facente parte dell'impero austro-ungarico e naturalizzato statunitense nel 1891. Lui contribuì allo sviluppo di diversi settori nelle scienze applicate, in particolare nell'ambito dell'elettromagnetismo, di cui fu un eminente pioniere tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano in particolare la base del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e dei motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della seconda rivoluzione industriale. Se oggi accendiamo la luce a casa, usiamo un motore elettrico o comunichiamo senza fili, lo dobbiamo anche ai suoi contributi. Eppure lui ha avuto una vita che sembra un po' la trama di un film drammatico. Intanto la guerra delle correnti, perché lui sfidò il sistema sostenuto da Thomas Edison e contribuì a dimostrare la superiorità della corrente alternata, cambiando appunto per sempre il mondo industriale. E poi fu derubato del Nobel perché nel 1915 il New York Times annunciò che lui ed Edison avrebbero condiviso il premio Nobel per la fisica. Non lo vinsero mai, ma non esistono prove che sia stato a causa della loro forse reciproca antipatia. E poi la radio contesa. Solo pochi mesi dopo la sua morte, la Corte Suprema degli Stati Uniti invalidò alcuni brevetti di Marconi, riconoscendo che alcune tecnologie erano state anticipate anche da Tesla. E poi un po' lui, come un po' i geni, no? Era genio, era fatto di genialità e di ossessioni, aveva una memoria prodigiosa, ma mostrava anche un po' comportamenti ossessivi e rituali. Ad esempio, sapevate che era particolarmente legato al numero 3? E nonostante le sue numerose invenzioni brevettate in tutto il mondo, morì da solo e con pochi mezzi in una stanza d'albergo a New York nel 1943. E oggi la scienza lo celebra, sapete, dando il suo nome Tesla all'unità di misura dell'induzione magnetica. E cosa ne pensate voi? È stato l'inventore più grande di sempre o solo un genio incompreso del suo tempo? Scrivetemelo al 339-680-6868. E adesso un po' di musica, ci ascoltiamo Merck & Cremont feat. Serena Brancale insieme ai The Colors, e il brano è Partenope. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: sul canale 94 del Digitale Terrestre in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Io vorrei salutare un maestro di musica che ci ha chiamato ieri allo 099 47 30 144, che è il maestro di Gravina di Puglia, poi vi dirò anche il nome, adesso mi sfugge, De Leonardis, qualcosa del genere. Grazie perché lui apprezza, e in quanto maestro di musica, musicista, il Jazz Pocket che noi facciamo, che io ho da anni, praticamente dall'inizio del mio arrivo qua in TV e in radio, prima ancora della TV, e che dedico, come sapete, al jazz e a tutti gli artisti, grandi artisti. Sono felice che questo lavoro piaccia anche ai colleghi, ai maestri di musica. Detto questo, passiamo a scoprire questa meravigliosa rassegna, questo appuntamento imperdibile che è Masseria sotto le stelle. Torna il tour segreto tra antiche bellezze e gusto genuino, e la 13ª edizione si terrà venerdì 21 agosto. Sono aperte le iscrizioni, i posti sono limitati e io voglio parlarne insieme a Vito Rubino, presidente della Regia Due Mari. Ciao Vito, buongiorno, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, grazie a lei per essere qua per parlarci di musica, cibo, masserie misteriose. Allora, l'area Due Mari, Taranto Brindisi, DC Agricoltori Italiani di Puglia, torna a, tra virgolette, giocare con l'agricoltura locale, a scoprirne le eccellenze. Vito, ci racconti tutto.
1: Praticamente questa manifestazione è iniziata per gioco circa 15 anni fa. Ogni anno si arricchisce sempre di più e soprattutto cerchiamo di migliorarla. Quindi noi in pratica accettiamo le prenotazioni fino a un certo numero prestabilito di partecipanti, poi chiaramente ci blocchiamo e i partecipanti arrivano sia su Castellanita che su Castellanita Marina, lasciano la propria auto, li mettiamo negli autobus e si
0: e non sanno niente.
1: Non sanno nulla.
0: Allora, il tour si compone di questi ingredienti dal sapore intenso, mettiamola così. Allora, c'è questo tour segreto in pullman, quindi loro arrivano, chi si iscrive ovviamente, sì, arriva e parcheggia, entra in un autobus, in un pullman, e ci sono, sì, alcune tappe che si toccano del Tarantino che nessuno sa, e poi ci sono delle sfiziose degustazioni a chilometro zero, questa cena tipica in una masseria che poi viene visitata, la musica sotto le stelle, sì, perché masseria sotto le stelle significa che tutto questo si svolge all'aperto, di sera.
1: Sì, sì, è all'aperto. Mm. Ovviamente si ispira che il tempo sia buono, altrimenti diventa un po' un problema.
0: No, dai, però, sarà bello, sarà,
1: diciamo,
0: bello.
1: In tutti questi anni solo una volta siamo stati costretti a rinviare perché c'era cattivo tempo.
0: Si può, diciamo, sempre spostare, periodo... ecco, dai, il periodo è favorevole, sì, il periodo, sì, è favorevole. E l'iscrizione cosa dà? Dà diritto al tour guidato appunto nella masseria con queste, sì, degustazioni, con la cena finale sotto le stelle, con la musica dal vivo, e sono servite, certo, giustamente soltanto pietanze della tradizione, è vero Vito?
1: Sì, sì, diciamo noi andiamo in queste aziende sono loro stessi che in pratica preparano i prodotti che vengono somministrati, e quindi la gente ha la possibilità di visitare, oltre che l'azienda, di vedere dal vivo, per esempio nel caso dei latticini, vedere come avviene, come si passa dalla cagliata, dal latte alla realizzazione delle mozzarelle, oppure tutti gli altri prodotti collegati alla filiera del latte.
0: Certo.
1: E poi chiaramente a seconda ogni anno un po' cambia la situazione, viene nell'ultima masseria viene servita a tavola una cena sempre con prodotti tipici. Mentre viene somministrata la cena, poi c'è uno o due spettacoli che vengono fatti, e quindi la gente poi viene coinvolta, balla fino a notte fonda, diciamo, di solito mezzanotte, l'una, a seconda sempre la serata, e poi si rientra, diciamo, da dove si è partiti, sempre con questi autobus.
0: Che bello, che bello, questo, che diciamo, bello, perché la cosa importante che tu ci stai dicendo, Vito, è che è possibile visitare le bellezze del nostro territorio, queste masserie secolari, certo, i prodotti che loro producono, quindi, come hai detto tu, la mozzarella, e poi c'è la

0: verdura e poi c'è la frutta, cioè mangiare precisamente a chilometro zero le bontà del nostro territorio, quello che ci offre la nostra terra, e questa è una cosa importantissima perché esatto. nostra terra non ha solo una vocazione industriale, ha una vocazione
1: sicuramente
0: della nostra terra, di tutto quello che noi riusciamo a permettere alla terra di produrre e ovviamente di ritorno poi ad utilizzarlo e a mangiarlo per passare appunto queste serate bellissime insieme e soprattutto per riscoprire il grande valore del nostro territorio, questo è importante, vero Vito?
1: Questo è l'obiettivo, diciamo, questa manifestazione.
0: Benissimo, allora noi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte, ci sono ovviamente i posti limitati, quindi il diciamo l'appuntamento è per il 21 agosto, chiamate insomma e prenotatevi. Grazie Vito Rubino, grazie mille Presidente.
1: Okay, grazie a voi per la disponibilità.
0: A te, ciao, buona a presto, giornata. Buon lavoro. Ciao. Amici, detto questo, che bello sotto le stelle, questo avete sentito, no? Il Presidente, sono 15 anni che la gente partecipa questi bei tour, che poi la cosa è bella perché c'è questo mistero, tu non sai dove vai, non sai dove è il posto, però arrivi e senza dubbio è una sorpresa, senza dubbio sarà bello perché è così e loro sono bravi appunto a fare questa cosa. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, sì, mi raccomando, restate con noi e continuate a scrivermi al 339 680 6868.

0: dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un incidente mortale si è verificato ieri in autostrada 1 tra San Vittore e Caianello. La vittima è un 37enne tarantino, Danilo Rizzi. Il camionista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo pesante. A causare il sinistro, intorno alle 14.30, sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico anteriore del TIR, che poi ha sbandato schiacciando un'altra auto. Il conducente, un quarantenne, fortunatamente è rimasto lievemente ferito. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e il personale di autostrade per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto esorta i commissari a fare impresa e non a limitarsi a custodire la fabbrica. L'associazione chiede trasparenza sulla strategia industriale, evidenziando un'anomalia. Lo stabilimento opera con un solo altoforno e molte lavorazioni di trasformazione a valle, quelle a maggior valore aggiunto e minori emissioni, restano ferme. Per ridurre la cassa integrazione e rilanciare l'indotto, manutenzioni e trasporto, Confartigianato propone di ricorrere al mercato dei semilavoratori, tenendo vivo e competitivo un asset strategico per il paese. Il risanamento di Chima Ambiente punta sul termovalorizzatore, fermo ormai da 13 anni, ma i proventi dell'affitto potrebbero non bastare contro un debito di 45 milioni. Il rilancio affronta tre ostacoli: i tempi lunghi per l'AIA regionale, i dubbi dell'antitrust su un nuovo contratto di servizio in house con il comune e la natura del passivo. Ben 22 milioni sono infatti debiti con lo Stato, difficili da saldare e soggetti a rateizzazioni onerose. E mentre la Corte dei Conti limita i soccorsi dell'amministrazione comunale, tra settembre e ottobre bisognerà decidere. Spostiamoci a Massafra. La Femcam CISL Taranto Brindisi punta sul dialogo con l'azienda e le istituzioni per la vertenza Polibec, con l'obiettivo di tutelare il sito e l'occupazione. Il segretario Marcello De Marco, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, spinge per un negoziato a oltranza che eviti irrigidimenti. La Femcam prende le distanze dalla linea di rottura della Filctem CGL, convinta che ci siano ancora margini di mediazione. Dal sindacato arriva l'appello alla trasparenza aziendale e un ruolo attivo delle istituzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre torna all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival con la sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna propone 10 rappresentazioni tra classici, mito e scena contemporanea. Tra i momenti più attesi, il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo, che insieme a Massimo Wertmüller interpreteranno Omero e l'Iliade. E ancora, dopo 20 anni, torna in città Ottavia Piccolo con la prima nazionale di un'opera identitaria ispirata alla Fabbrica Illuminata di Luigi Nono, e ancora ben 5 prime nazionali. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da lunedì 13 luglio al Teatro Tatà. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, new hit.

Fabrifibra Antidroga. Questo è il loro nuovo singolo e ho delle cose da dire su Emma, perché in disparte del genere musicale che uno può gradire o meno, amare o meno, questo diciamo il pop italiano contemporaneo insieme a Fabrifibra, che è un rapper italiano, quindi va benissimo questo loro nuovo singolo. Vorrei dire una cosa, perché Emma nei giorni scorsi ha dichiarato, ha lasciato delle dichiarazioni molto belle. Lei ha detto: io sono felice, vivo, faccio tour, giro, faccio, e la sua vita è questa, no? E di comporre le canzoni e di fare le collaborazioni, eccetera. Però ha detto una cosa che mi ha veramente, come dire, lasciato felice. Una sua dichiarazione, ha detto: io posso fare tutti i giri del mondo, andare su per i palchi, per i luoghi più belli del mondo, viaggiare, eccetera, però io amo la Puglia, amo la mia regione, perché lei, sapete, Emma Marrone è pugliese e salentina. E ha detto: ogni volta che io devo rifugiarmi in un posto sicuro scelgo la mia casa, che è una casa semplice, una casa di campagna. Quindi questo, non lo so, mi ha colpito, mi è piaciuto molto di Emma, che ha dichiarato tra le varie cose questa cosa. E adesso parliamo del numero 3. Chi è legato al numero 3? Io sì, non so il motivo, però vi spiego perché il 3 è considerato il numero perfetto. Lo leggo da un articolo: dalla Trinità ai tre moschettieri, la cultura sacra e profana ci ha abituati un po' a pensare al numero 3 come il numero dell'equilibrio, della completezza e dell'armonia. Ma perché è considerato il numero perfetto? Gli psicologi sostengono che il cervello umano abbia una propensione naturale a ragionare per schemi di 3, e non a caso queste sequenze sono presenti in quasi tutte le discipline e in numerosi ambiti della vita e della conoscenza, dalla letteratura alla comunicazione fino al marketing. Il numero 3 crea un senso di completezza e facilita la memorizzazione, perché viene percepito come intero e soddisfa il nostro bisogno di ordine, schemi e chiarezza. Quando si tratta di formulare slogan o detti, i tre parole o tre brevi frasi possono essere la chiave per un'idea chiara, comprensibile e memorabile. Questo schema cattura l'attenzione, favorisce la comprensione del messaggio e mantiene vivo l'interesse di chi legge o ascolta. Si tratta di un meccanismo potente che attraversa la storia, perché questo 3 ha successo. E sì, ed è evidente in celebri espressioni come il Veni, Vidi, Vici di Cesare o Liberté, Égalité,

Fraternité de la Révolution française, che era nel 1789, fino ad arrivare molti altri slogan moderni. La cosiddetta regola del tre amici continua ancora oggi ad essere uno degli strumenti più efficaci per comunicare un concetto in modo chiaro e immediato, incisivo e facile da ricordare, perché questo è il numero tre. Ci avevate mai pensato? Ci avevate mai pensato, amici? Sì, io sì, non sapevo. Adesso ho letto questo articolo, c'è quest'ordine mentale, questa cosa, però il 3 è effettivamente un numero che io preferisco, insieme ad un altro numero che io preferisco e che è un altro numero che non vi dico perché il mio numero è segreto. Ce l'avrò i miei segreti? Ce li ho, va bene. Amici, detto questo, continuiamo con un po' di musica e c'è Sombr con questo pezzo che si chiama Potential. Scriveteci 339-680-6868-099-4730-144, redazione @radiocittadella.it. Insomma, questi sono tutti i nostri contatti. Potete chiamarci allo 099-4730-144 e continuarci a scrivere. Un buongiorno a tutti quanti voi, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano in tutta la Puglia e la Basilicata e un saluto a tutti gli amici di Gravina di Puglia che ci scrivono e ci telefonano. Ciao! We'll be right back.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

Per il nostro vamos alla playa, The Black Eyed Peas con I Got a Feeling, questo pezzo, secondo estratto dal quinto album in studio di End, prodotto da David Guetta, manco a dirlo. Il testo del brano, secondo quanto dichiarato da Will.i.am, dedicato a quelli che si stanno preparando per uscire. Quindi quando avete bisogno di una carica, quando avete bisogno di devo uscire, non devo uscire, mi devo preparare, devo fare, ognuno ditemelo.

Così, quando uno si sta preparando per mille motivi, per uscire, per una passeggiata, per andare a lavorare, per un incontro, un appuntamento, un colloquio, per uscire, mette della musica, almeno suppongo, è quello che faccio io da sempre. E a me troverete sempre nella mia casa il sottofondo musicale. I miei generi più o meno li avrete intuiti, passano dalla classica al jazz alla musica latinoamericana, quindi questo più o meno e quello che ha. Ad esempio vi svelerò un segreto: sapete qual è la mia sveglia la mattina? Io la mattina amo svegliarmi in una nuvola morbida, quindi non sono, sono un diesel, sono, parto un po' lenta, e per questo motivo la mia sveglia della mattina è con Claire de Lune di Debussy. Quindi così mi sveglio. Poi immaginate il resto, perché poi bisogna correre, fare, eccetera. Però quando devo prepararmi per una cosa di ricarica, eccetera, potrei anche ascoltare questo brano qua, I Got a Feeling, perché è bello energico, o un altro brano qualsiasi. Ecco, io vi ho detto come parto la mattina. Però, ecco, ditemelo, raccontatemi cosa ascoltate durante il giorno, se c'è un momento dedicato al relax, se c'è un momento delle playlist favorite. Io ho delle playlist che mi fanno sognare, ad esempio, nei momenti un po' più, come dire, di serenità, che voglio stare per i fatti miei, ascolto le orchestre, mi ascolto i compositori, mi ascolto, come abbiamo detto prima, dalle grand a Morricone, mi ascolto Piero Piccioni, Umiliani, insomma diversi, anche italiani ovviamente, ma anche stranieri, eccetera. Raccontatemi, e tutti gli altri, ecco, le orchestre mi piacciono molti, quelle che suonano bene, e la cosa che mi piace moltissimo è vedere quando c'è il maestro Muti che dirige con la sua bacchetta magica. Detto questo, amici Cittadella TV, da voce cittadini di Taranto, chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it, al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. A questo punto è arrivato il momento dei nostri saluti. Ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Ringrazio voi per averci seguito. Vi auguro un felice weekend. Mi raccomando, passatelo con le persone che amate. Noi ci rivediamo lunedì. Bye bye.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Intanto il traffico nello stretto di Hormuz è quasi completamente fermo dopo i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran contro la tregua ormai appesa a un filo. Trump ha parlato con Netanyahu per coordinare le prime mosse, riferisce Axios.
3: Ci spostiamo in Spagna. Almeno 12 persone sono morte nel vasto incendio scoppiato nella zona di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, nel sud-est della Spagna. Lo hanno riferito le autorità provinciali nel pieno di un'ondata di caldo che sta colpendo l'Europa meridionale. 6 persone sono rimaste ferite, circa 1000 residenti sono stati evacuati dalle loro case e circa 150 vigili del fuoco continuano a combattere le fiamme con il supporto di ulteriori squadre. I dispersi risultano 23.
4: Ora in Italia con la cronaca. Una donna, Luigia Fortunato, è stata trovata morta nella tarda serata di ieri in un'abitazione a Loreto, nella provincia di Ancona. La vittima, una 33enne, è stata brutalmente uccisa a coltellate. Ad ammazzarla sarebbe stato il suo ex marito, che poco dopo è stato bloccato dai carabinieri ed ha confessato il delitto. Sami Kemayes, 38enne tunisino, era già noto alle forze dell'ordine. Era stato in carcere per reati legati a stupefacenti ed evasione.
3: Un 35enne è morto nella mattinata di oggi dopo essere stato raggiunto al petto da un colpo d'arma da fuoco. È successo nel Sulcis, in Sardegna. L'uomo disoccupato era originario di Carboni e residente a Porto Scuso. I militari hanno avviato le indagini. Un sospettato, secondo quanto si apprende, una persona con cui l'uomo avrebbe discusso, si troverebbe sotto interrogatorio in caserma.
4: Nel 2018 accusò un ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa di averla molestata durante un colloquio su una vertenza. A distanza di 8 anni, la donna, un ex hostess, ottiene finalmente giustizia. La Corte d'Appello di Milano, nel secondo grado bis, ha condannato per violenza sessuale il 48enne a 1 anno e 2 mesi, dopo 2 gradi di giudizio in cui era stato assolto. Il processo, passato alle cronache come il caso dei 30 secondi, questa la durata della molestia e non considerata tale per il tempo breve, aveva scatenato non poche polemiche.
3: Tennis, ancora una volta Jannik Sinner contro Novak Djokovic, la rivincita delle semifinali degli Australian Open, dove a vincere era stato il serbo. A Wimbledon si sfidano per un posto in finale e la gara comincerà intorno alle 17:30, perché prima ci sarà il confronto tra Zverev e Ferri, in programma alle 14:30. È un orario particolare perché i due tennisti rischiano di andare incontro al coprifuoco, una delle inflessibili regole presenti sui prati dell'All England Club, che impone un orario di fine fisso, ovvero le 23 locali, indipendentemente da ogni risultato.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
5: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Vamos a la playa, i successi di

Passammo l'estate su una spiaggia solitaria, quest'anno a dire il vero le spiagge non le abbiamo ancora viste, caro Gisberto Nicoletti che ci segui dalla regia. Buongiorno Taranto, buongiorno da Enzo Ferrari, venerdì 10 luglio andiamo a chiudere la settimana con questo nostro appuntamento mattutino. E allora di cosa ci occuperemo questa mattina? Come al solito, dopo aver dato la linea a Gisberto Nicoletti in regia, avremo la rassegna stampa con i titoli dei principali quotidiani della regione. Poi la vicenda Ilva. Si starebbe per chiudere l'accordo con Jindal, quindi per cedere l'azienda siderurgica al gruppo indiano produttore di acciaio, ma non mancano le polemiche anche riguardo ai fondi destinati all'impianto di Peridotto, fondi che sono stati dirottati altrove. Ne parleremo con Guglielmo Gambardella della segreteria nazionale della UILM. E a proposito di fondi e treni, avremo ancora il servizio su Trenitalia che ha deciso di istituire una

0: La nuova corsa per Taranto nel periodo, però solo limitatamente solo al periodo dei giochi del Mediterraneo. Lo sciopero della sanità oggi a Bari, manifestazione, vi parteciperà anche il gruppo degli operatori del CUP di Taranto, il centro unico di prenotazione che più volte è stato al centro di vicende per presunte responsabilità su accessi anomali alle piattaforme di prenotazione. Ne parleremo con Simona Laliscia della USB. E poi avremo il solito spazio del venerdì, l'eco dei social con Claudio Petrone. Ma adesso diamo la linea prima di entrare nel vivo della nostra trasmissione. Sentiamo cosa ci raccontano le stelle con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, vi aspetta una giornata in cui il coraggio può trasformare situazioni di stasi in opportunità. Sul fronte amoroso la pazienza sarà la vostra alleata, mentre nel lavoro sarete capaci di imporvi con decisione e sicurezza. Toro, in amore potete contare su momenti di armonia e fiducia. Al lavoro il consiglio è quello di mettere a frutto vecchie conoscenze per consolidare le vostre posizioni attuali. Gemelli, sarete animati da una vivace comunicazione che vi permetterà di trovare nuove strade per risolvere situazioni annose. In amore il dialogo si rivela cruciale, mentre nel lavoro vi attende una giornata fertile per i contatti sociali. Cancro, la vostra innata capacità di cogliere le sfumature emotive vi guiderà in questa giornata. In amore il momento è propizio per ascoltare il cuore e dare spazio ai sentimenti. Nel lavoro un'intuizione potrebbe aprirvi nuove prospettive. Leone, giornata in cui sarete chiamati a dimostrarvi dei leader, sia professionalmente che nei legami personali. In amore la vostra passionalità farà la differenza e vi permetterà di avvicinarvi ancora un po' di più alla persona che vi piace. Vergine, mentre la giornata si presenta ricca di impegni, la vostra abilità organizzativa vi permetterà di affrontarli con successo. In amore è il momento adatto per approfondire i legami già esistenti. Bilancia, cercate di equilibrare le vostre decisioni tra mente e cuore. In amore una situazione rimasta in sospeso troverà il giusto epilogo. Nel lavoro la vostra diplomazia sarà la chiave per superare eventuali attriti. Scorpione, in amore la scoperta di nuove passioni riaccende la fiamma. Nel lavoro mostrate la vostra resilienza di fronte ai cambiamenti, trasformando le sfide in possibilità di crescita. Sagittario, lasciatevi ispirare dalla vostra naturale inclinazione all'avventura. In amore un pizzico di mistero ravviverà il rapporto con il partner. Nel lavoro fissate obiettivi ambiziosi che risveglieranno il vostro entusiasmo. Capricorno, oggi la vostra capacità di restare concentrati porterà frutto, specialmente nelle questioni professionali. In amore piccoli gesti romantici fanno la differenza, portando nuova linfa ai rapporti affettivi. Acquario, giornata brillante per creatività e capacità di vedere le cose da una prospettiva unica. In amore, un gesto inaspettato farà breccia nel cuore di chi amate. Il lavoro vi vedrà esplorare nuovi orizzonti. Pesci, immergetevi nei vostri sogni e lasciate che l'intuizione vi guidi verso soluzioni inaspettate. In amore, l'attesa di una sorpresa gioiosa darà nuova luce ai vostri desideri, mentre nel lavoro la giornata richiede diplomazia e pazienza. Oggi vi saluto con le parole di François Truffaut. Come si scopre di essere innamorati? Si è innamorati quando si comincia ad agire contro il proprio interesse. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E andiamo a scoprire i titoli dei quotidiani regionali. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno. Nei conti a seco, buco di 1,8 milioni, ma al presidente una nuova auto blu. Il caso della controllata della regione che si occupa dei rifiuti. Francesco Crudele, che è il presidente di Aseco, dice: useremo l'auto blu con attenzione. Nell'articolo, nella sintesi, abbiamo appunto qualche dettaglio in più. Il passivo, appunto, la Aseco ha chiuso il bilancio 2025 con un passivo di 1.800.000 euro. Risultato, secondo il presidente Crudele, determinato da una performance tecnica. Il primo 2026, dice sempre il presidente, è inutile. Nonostante le direttive del capo di gabinetto, la stessa Aseco però metterà a disposizione di Crudele un'auto blu di servizio. Ma qui tutto è trasparente, dice ancora il presidente, useremo il mezzo con rigore. Il comune chiede gli atti sul Bari, la vicenda della società di calcio De Laurentiis pronto a ripianare il debito per allontanare lo spettro della bancarotta, bocciato al TAR il ricorso contro il club e la concessione dello stadio torna in bilico, quindi anche a Bari problemi legati al calcio, alla gestione dello stadio e alla, diciamo, all'impresa di rimettere in piedi una squadra degna di questo nome. Ma in prima pagina sul Corriere del Mezzogiorno anche la vicenda Ilva, il 28 vertice a Palazzo Chigi, finalmente c'è stata la convocazione delle organizzazioni sindacali, sforbiciata ai fondi e accordo con Jindal, segnali dal governo. Palazzo Chigi ha convocato per il 28 luglio un incontro con tre ministri, sindacati e commissari straordinari di Acciaierie d'Italia sul futuro dell'ex Ilva di Taranto. Al centro del tavolo il taglio a 726 milioni, milioni del miliardo inizialmente stanziato per il peridotto e le voci sulla cessione a Jindal. E poi, come avevamo anticipato, linea ferroviaria Taranto-Roma nel periodo dei giochi, sì a due frecce rossa in più. E poi a chiudere la pagina del Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina del Corriere del Mezzogiorno, una notizia di cronaca per un episodio che risale a quasi mezzo secolo fa. Fu il solo piccolo a uccidere Petrone. A 49 anni dal delitto del giovane comunista cadono gli addebiti su altri sei indagati. Benedetto Petrone, militante comunista, fu ucciso la sera del 28 novembre 1977 da un militante di Ordine Nuovo. Passiamo adesso a Repubblica Bari. Anche Repubblica apre sulle vicende del Bari Calcio. Lo stadio San Nicola resta ai De Laurentiis, il TAR di Bari respinge la richiesta della Lucente. E poi ancora, anche qui su Repubblica Bari, la vicenda giudiziaria legata all'omicidio di Benedetto Petrone, nuova archiviazione per l'omicidio di 49 anni fa, reati prescritti per 5 indagati. Il processo ad Alessandro Dell'Inoci, l'ex assessore, favori a imprenditori in cambio di voti, l'ex assessore Dell'Inoci in aula per dire la sua verità. E ancora, anche su Repubblica, freccia rossa Taranto-Roma, le corse quotidiane diventano due, ma solo per i giochi del Mediterraneo. Uccisero uno degli assassini del brigadiere Le Grottaglie, chiesta l'archiviazione per due poliziotti, ricorderete il grave fatto di sangue. Il rapinatore Michele Mastro Pierro fu colpito in un conflitto a fuoco con gli agenti intervenuti dopo la morte del carabiniere Franca Villafontana. L'inseguimento si concluse in una masseria a Grottaglie, mentre il complice del rapinatore, Camillo Giannattasio, fu bloccato e arrestato. Linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con la seconda parte della rassegna stampa.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

Andiamo a leggere la prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina, venerdì 10 luglio. L'apertura è su Bari. Bari si cambia. Leccese, il sindaco di Bari, bilancio dei 2 anni da sindaco, dice Vito Leccese, sono fiero di pensare ai più deboli, ora sogno una città da serie A. Per la cronaca, Petrone, Benedetto Petrone, dopo 48 anni archiviate l'indagine bis, quindi anche la Gazzetta ovviamente dà ampio spazio a questa vicenda giudiziaria che si trascina da quasi 50 anni. E Statale 100, ecco un'altra notizia importante per quanto riguarda la sicurezza stradale. Gisberto, dobbiamo ancora svegliarci un po' stamattina. E allora, dicevamo la Statale 100 per quanto riguarda la sicurezza stradale, via agli espropri per realizzare le 4 corsie che dovrebbero garantire più sicurezza. Purtroppo c'è l'intesa con la regione, dicevamo purtroppo quel tratto di strada, soprattutto all'altezza di Mottola San Basilio, è stata teatro di diversi incidenti mortali. Futuro dell'ex Ilva, il governo convoca sindacati e commissari, i nodi dell'acciaio, mentre è polemica sui fondi per il pre-ridotto e il vertice a Palazzo Chigi il 28 luglio. Altra cosa importante, ecco lo 007 Lucano che aiutava i russi, 59enne preso per spionaggio, espulsi 2 diplomatici di Mosca. Ricordate l'alluvione del 2013 a Ginosa? E allora? Ci sono state 6 condanne e 21 assoluzioni. Ci furono 4 morti e ci sono ancora altre indagini sulla regione. Il Tribunale di Taranto ha chiesto di approfondire le possibili responsabilità di un ufficio della regione. Passiamo all'edicola, che apre con l'Ilva, ex Ilva Vicini, a chiudere con Jindal, quindi le voci di un accordo ormai giunto quasi alla conclusione con gli indiani di Jindal, anche se ricordiamo, lo abbiamo detto anche ieri nei nostri spazi di informazione, ci sono delle voci dissonanti, perché ad esempio Federmeccanica con il presidente Bettini ha detto sarebbe davvero una sciagura dare lo stabilimento, dare comunque l'azienda siderurgica ad un gruppo straniero. Poi c'è il calcio sull'edicola, il Bari presenta direttore generale mister San Nicola, il bando è salvo. E ancora, per quanto riguarda ancora l'Ilva, ad un passo dalla cessione, abbiamo già detto. E poi altra cosa interessante, ovviamente riguarda le vicende nazionali, parla Giletti, la Vitola mai a cena con lui. E questo è il caso di Ranucci, che coinvolge Ranucci, o meglio, sono gli sviluppi dell'indagine sull'attentato a Ranucci, a Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore di Report. E come sappiamo, la Vitola, il faccendiere La Vitola, è considerato a quanto pare il mandante dell'attentato, però ne parleremo nell'eco dei social di questa vicenda. Andiamo a vedere invece il quotidiano, che apre con l'Ilva, vertice dopo il pressing, alt degli imprenditori a Jindal, lo dicevamo proprio poco fa, tavolo a Roma il 28 con i sindacati, i dubbi di Federmeccanica sugli indiani, l'incontro sull'ex Ilva a Palazzo Chigi è stato convocato per il 28 luglio a 24 ore dal pressing dei vertici metalmeccanici che, ricordiamo, CGL e CISL e UIL avevano minacciato una autoconvocazione se non ci fosse stata la convocazione da Palazzo Chigi entro il 15 luglio. Il governo risponde e chiama tutte le sigle sindacali, intanto

la Federmeccanica da Federmeccanica Stoccate contro la cessione a Jindal sarebbe devastante. 10 Canadair usati in 15 giorni, regione l'appello, un aereo qui per il pericolo incendi. Emergenza sanità, siglato l'accordo, pronti 24 milioni per il servizio 118. Ancora l'alluvione di Ginosa che causò 4 morti, autorità di bacino condannati 6 dirigenti, pene fino a 18 mesi, la regione e gli atti alla procura. Un Frecciarossa in più per i giochi, ma De Caro dice questo Frecciarossa resti sempre qui a Taranto dopo le polemiche delle ultime settimane. Bene, linea a Gisberto Nicoletti, poi torneremo con i primi servizi di oggi.

0: to be.
1: Le pensiline delle polemiche, insomma, stanno suscitando grande, vivace dibattito in città, queste pensiline installate per le fermate delle BRT, una progettazione standard che non tiene conto in alcuni casi del contesto dei luoghi. Ne abbiamo parlato nel nostro telegiornale di ieri, allora riascoltiamo, rivediamo il servizio su queste pensiline, perché ci sono due casi abbastanza eclatanti, li abbiamo trattati con una vena polemica e un pizzico di ironia. Eccola qui la pensilina delle polemiche, la pensilina della fermata BRT, già di per sé molto invasiva, molto impattante, che peraltro ha finito per occultare, oscurare la pensilina Liberty, la pensilina storica. E viene

da chiedersi se chi ha pensato questa roba qui sia mai stato in questo angolo di Taranto e della Città Vecchia, se ne conosca la storia, se ne percepisca l'anima, oppure se dobbiamo pensare che i progetti siano stati fatti solo sulla carta senza conoscere luoghi e storia. E viene persino il dubbio che chi ha pensato questa roba qui non abbia più la capacità, abbia smarrito la capacità persino di emozionarsi davanti alla bellezza di questo angolo del Mar Piccolo, oggi occultato e oscurato da questa pensilina. Eppure i tecnici che si sono impegnati in quest'opera avrebbero dovuto almeno sapere che la pensilina Liberty, insieme all'ultimo tratto del fronte sul mare, è parte di un progetto di riqualificazione da 6 milioni di euro, un progetto inserito nel contratto istituzionale di sviluppo che ora rischia di essere penalizzato dal pugno nell'occhio rappresentato da questa fermata BRT. Ma la grande assente in questa vicenda sembra essere la soprintendenza per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio. Non ha visto o ha lasciato passare. Ma questa non è l'unica perla che ci è stata regalata, perché ce n'è un'altra, ancora più incredibile, da tutt'altra parte della città. Andiamo a vedere. Ed eccola l'altra perla, qui siamo in Viale Trentino e qui si raggiungono delle vette stratosferiche di arte e architettura surrealista, perché una pensilina sotto un balcone non si era mai vista. Ma forse voleva essere soltanto un sentito omaggio a chi sarebbe stato felice di avere una pensilina sotto il balcone di casa. Gisberto, un po' fantozziana questa storia della pensilina sotto il balcone di casa, davvero un bisognerebbe chiedere davvero ai progettisti, ma come vi salta in testa di pensare e realizzare certe situazioni davvero sconcertanti. Ma adesso ancora musica, quindi vediamo Gisberto Nicoletti cosa ci propone questa mattina e poi torneremo in studio per parlare di Ex Ilva.

0: Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con 3 grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Gisberto Nicoletti ci ha regalato questo Alan Sorrenti dannata, ma adesso parliamo delle vicende, vicissitudini dell'ex Ilva. Lo facciamo con Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E allora, ben ritrovato, perché non è la prima volta che ci sentiamo qui con Cittadella Radio TV di Taranto. Allora, segretario, innanzitutto è arrivata questa convocazione a Palazzo Chigi, che voi chiedevate da tanto tempo, da mesi chiedevate questa convocazione. Si terrà quindi il 28 luglio l'incontro a Palazzo Chigi. Nel frattempo sembra che si stia stringendo per definire l'accordo con Jindal. Una sua prima valutazione.
1: Sì, no, innanzitutto faccio una battuta, anche se la situazione non è drammatica di più. Spero che la convocazione sia arrivata perché il governo finalmente abbia assunto una decisione, che è quello che è mancato in questi anni. Quindi non che ci convochi semplicemente per darci un aggiornamento sullo stato dell'arte della possibile trattativa con quello che sembrerebbe al momento l'ultimo dei potenziali investitori dopo una lunga serie, e quindi finalmente che il governo abbia assunto una decisione, perché anche perché è costretta ad adottarla. Come tutti sanno, lo stabilimento, il gruppo, è praticamente fermo, diciamo che è acceso ma non funziona il gruppo, e se con un solo altoforno ovviamente è quasi, come dire, uno stato di limbo in cui da tempo versa. Quindi speriamo che veramente abbiano maturato un'idea di prospettiva, ci sia un progetto su cui, come dire, potersi già incominciare a confrontare, perché il tempo sta scorrendo, anche perché l'assunzione di responsabilità va fatta perché è stata data l'ultima tranche di poco più di 100 milioni al
0: commissario. Il ministro Urso è stato chiaro, i soldi sono finiti, ha detto il ministro Urso.
1: Mai dire mai, perché abbiamo gli ultimatum in questa vicenda, ci sono sempre stati rispetto ai bandi di gara, rispetto agli investitori, rispetto anche ai soldi. È una cosa certa, con quelli che ci sono si arriverà all'autunno, quindi una decisione bisognerà assumerla. Quindi ripeto, noi leggiamo tante cose dai giornali rispetto a questa trattativa, sicuramente le trattative sono in corso, che però poi si possano concretizzare lo verificheremo, ecco io me lo auguro.
0: Federmeccanica col presidente Bettini ha definito devastante l'ipotesi di una cessione a Jindal.

0: Come commentiamo queste affermazioni così drastiche di Federmeccanica?
1: No, rimango perplesso perché purtroppo in questi anni, anzi da quando è iniziata la vicenda Ilva, tutti quanti, come dire, i soggetti industriali, quelli che avevano responsabilità, hanno solo espresso dei pareri, delle considerazioni. Io, il presidente Federmeccanica è una persona che ovviamente sa svolgere il proprio ruolo e lo ha svolto bene anche in particolare quando abbiamo rinnovato il contratto nazionale. No, gli vorrei semplicemente dire, presidente, se, come dire, c'è un possibile pericolo con Jindal, perché gli imprenditori italiani...
0: E la domanda che ci facciamo tutti, perché le cordate italiane si sono tenute ben lontane dalla possibilità di acquisire l'ex Ilva.
1: Questo è un fatto per cui, ecco, abbiamo sempre, anche se negli annunci delle trattative che ci sono state, non c'è stato mai un nome di un italiano, di un soggetto italiano, e quindi criticare ci può anche stare, però poi bisogna, come dire, mettersi in gioco, ecco, prima di criticare.
0: Segretario Gambardella, ma lei ci crede nella possibilità che questo lo stabilimento di Taranto, ma tutto il gruppo, possa essere rilanciato?
1: No, non è una questione di crederci oppure no, c'è una responsabilità da assumere, se le istituzioni, se un governo che deve rispondere alle necessità dei cittadini, del benessere delle comunità, deve assumere delle decisioni, bisogna assumerla, non c'è un'alternativa valida come il rilancio dell'industria a Taranto, poi ovviamente ecocompatibile, sicuro e così via, ma trovare 15.000 posti di lavoro che siano poi dei buoni posti di lavoro in breve tempo non è possibile. C'è una grande opportunità, c'è un tessuto industriale che si può, basta solo rilanciarlo con dei finanziamenti, con un progetto innovativo, e quindi io dico, perché non farlo e quindi perché non crederci? Poi se prevale l'irresponsabilità e la scarsa politica, allora ci possiamo aspettare.
0: A proposito di progetti innovativi, c'è un'altra polemica sui fondi venuti meno per il preridotto. Cosa possiamo dire su questo? Meno l'idea, no, di uno stabilimento innovativo rispetto al passato.
1: Sì, premesso che sicuramente quei soldi, che poi inizialmente erano un miliardo, poi sono scesi a 800, poi 700, adesso non se ne conosce addirittura neanche l'effettiva, diciamo, consistenza, credo che faccia parte sì di questa discussione, ma che non sia così determinante, nel senso che sapete bene che le quantità economiche da mettere in gioco per un vero rilancio sono tantissime. Poi sono state smantite dal ministro queste voci per cui siano scomparse e che invece siano ancora in dotazione della decarbonizzazione. Prendo atto della sua dichiarazione. Se fossero state strappate via per altre cose, questo sarebbe un ulteriore danno, ecco, a rafforzare una prospettiva.
0: Grazie Guglielmo Gambardella, avremo modo di risentirci ancora. Intanto, appunto, la ringraziamo per questo suo intervento. Buona giornata. E adesso...
1: Grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Buona giornata.
0: E adesso linea a Gisberto Nicoletti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Bene, abbiamo annunciato, leggendo le pagine dei quotidiani di questa mattina, l'istituzione di nuove linee Freccia Rossa per Taranto. Dopo le polemiche di queste settimane, la fermata a metà ponte e non a Taranto, poi la regione che contestava al governo di non assumersi la responsabilità di servire Taranto col Freccia Rossa, poi in realtà la regione ha stanziato 1,5 milioni di euro per garantire la corsa del Freccia Rossa. Adesso arriva la notizia da Trenitalia: ci saranno nuove corse per Taranto e da Taranto, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Sentiamo i dettagli in questo servizio.
1: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due Freccia Rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi Freccia Link per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il Freccia Rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
0: E allora, quindi, almeno per i Giochi del Mediterraneo avremo qualche collegamento in più. Resta il fatto che comunque, al di là della manifestazione sportiva di questo grande evento internazionale, Taranto ha serie difficoltà di collegamento con il resto d'Italia, e su questo bisognerebbe lavorare molto a livello politico per incidere sulle scelte che vengono fatte a livello centrale rispetto appunto all'isolamento nel quale vive il capoluogo ionico. Bene, adesso restituiamo la linea alla regia Gisberto Nicoletti e poi ci ritroveremo in studio a parlare dello sciopero della sanità. Oggi la manifestazione a Bari e ci saranno anche gli operatori del CUP di Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, abbracciamo il futuro.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.
7: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza, un fritto di baranza.

La paranza è una danza che ebbe origine sull'isola di Ponza, dove senza concorrenza seppe imporsi a tutta la cittadinanza. È

0: Bene, riprendiamo la linea dallo studio. Cisberto, beh, una frittura di Paranza non ci dispiacerebbe, dobbiamo dire. E allora parliamo di cose serie invece. Sciopero della sanità, oggi manifestazione a Bari, e ne parliamo con Simona Laliscia della USB, perché a questa manifestazione di Bari partecipano anche gli operatori del CUP di Taranto. Buongiorno Simona Laliscia.
1: Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno direttore.
0: E allora, perché questo sciopero innanzitutto?
1: Allora, uno sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base via comunque dell'aumento della tassazione IRPEF da parte della Regione Puglia per poter sanare quello che è il debito nella sanità. Un ulteriore attacco alle pensioni, ai salari delle lavoratrici e dei lavoratori per sopperire a quelli che sono anni comunque di cattiva gestione a livello regionale, appunto, della sanità.
0: Ecco, dove protesterete stamattina? Dove farete la manifestazione? A Bari, esattamente dove?
1: A Bari saremo in Piazza della Libertà, partiamo da Taranto con una delegazione di lavoratrici e lavoratori Sanità Service, ci sono anche i colleghi del CUP di Taranto, già

0: comunque penalizzati all'interno del sistema della Regione Puglia perché rispetto ai loro colleghi hanno comunque un inquadramento inferiore nonostante la parità delle mansioni, quindi andrebbero ancora ulteriormente ad intaccare le casse di questi lavoratori. Una discriminazione che va avanti da tempo e che oggi andremo appunto a sottolineare nuovamente alla Regione Puglia.
1: Simona, il CUP in questi mesi è stato al centro di vicende ancora tutte da definire, da chiarire. Qual è adesso l'atmosfera tra i lavoratori del CUP, tra gli operatori del CUP?
0: L'atmosfera diciamo che non è cambiata tanto rispetto ai mesi precedenti, perché continuano comunque a subire numerosi attacchi. Non solo da alcune testate giornalistiche, anche da alcuni esponenti della politica regionale, ma anche e soprattutto da parte dell'utenza che li accusa comunque di manovre illecite durante l'orario di servizio.
1: Ecco, questo invece dobbiamo sgomberare il campo dagli equivoci, perché se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che venga perseguito e paghi di conseguenza, però travolgere tutti gli operatori, che siamo certi che nella stragrande maggioranza siano lavoratori onesti, che lavorano con coscienza e che sulle cui spalle magari vengono scaricate poi tutte le sofferenze di un sistema sanitario che certamente non brilla per efficienza nella sua globalità. Ecco, questa è una tendenza che va sicuramente combattuta e quindi rivolgiamo un appello agli utenti. Non scarichiamo le nostre frustrazioni su questi poveri operatori del CUP. Simona La Liscia, quindi avremo modo di aggiornarci sull'evoluzione di questa mattinata, sullo sciopero e sulla manifestazione che farete a Bari, ma avete in programma incontri istituzionali dopo la manifestazione?
0: Tenteremo comunque di avere un incontro. Noi abbiamo fatto più volte richiesta al Presidente della Regione, siamo stati convocati qualche settimana fa dall'assessore alla Sanità che ci ha garantito che comunque avrebbe fatto le dovute verifiche per comprendere quella che è la situazione soprattutto dei lavoratori del CUP di Taranto, ma abbiamo attenzionato un po' a quelle che sono tutte le criticità all'interno delle sanità service, non solo di Taranto, ma anche a livello regionale. Una cosa importante che ribadiamo, sottolineiamo e abbiamo sempre detto è avere una gestione unica e lineare di tutte le sanità service regionali, perché comunque vengono gestite in maniera differente
1: A
0: di
1: seconda
0: provincia
1: della provincia,
0: in
1: sì. Va bene, grazie Simona La Liscia,
0: provincia. Grazie a voi,
1: e buona
0: ci
1: giornata.
0: aggiorniamo più tardi, grazie.
1: Grazie, adesso restituiamo ancora la linea al nostro Gisberto Nicoletti in regia.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E allora riprendiamo la diretta dallo studio, dove nel frattempo si è materializzata la figura, la sagoma di Claudio Petrone. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti i radio e teleascoltatori di Cittadella.
0: E allora so che sei particolarmente agguerrito stamattina perché vuoi distruggere questa amicizia incestuosa tra Sigfrido Ranucci e Walter La Vitola. Ma prima c'è qualcos'altro.
1: Sì, prima, perché devo tenere fede all'eco dei social, e ho compulsato il nostro Cisberto chiedendogli gentilmente, e quindi partirei subito, se sei d'accordo Enzo, con un contributo social che sta impazzando su Instagram e su tutte le piattaforme. Noi ce l'abbiamo, credo, da YouTube, e abbiamo, mandalo un po' per favore, ci siamo.

0: Allora, siamo tutti antifa. Questo signore si chiama Disaster.
1: Sì, lo conosco, tu sai che sono un profondo conoscitore del genere, quindi...
0: Sì, ormai siamo sulla scia del rap della settimana scorsa. È un rapper tedesco che ha fatto appunto questo pezzo che, sebbene sia in lingua tedesca, è il ritornello in italiano ed è Siamo tutti antifa. E ci sono tutti questi concerti dove questo ritornello viene appunto cantato in italiano dai tedeschi. Questo ci ricorda qualcosa a me molto caro. Sono passati 20 anni, ieri era il 9 luglio, da quando siamo diventati campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
1: Da allora si pario.
0: Per la quarta volta. E dove accadde? Dove accadde questo evento straordinario, meraviglioso? Accadde ovviamente in Germania. E, grazie ai calci di rigore che sono stati quasi sempre nefasti nei confronti dell'Italia.
1: Invece in quell'occasione
0: fu un momento straordinario. E chissà se i nostri figli, se i ragazzi avranno la possibilità di beneficiare, di godere come abbiamo goduto noi quel 9
1: luglio. Io ricordo due soddisfazioni: la semifinale con la Germania.
0: Manca un minuto, diceva Fabio Caressa.
1: E poi arriva Fabio Grosso. Che
0: e poi Fabio Grosso
1: e Del Piero.
0: E la piazzano lì. E, diciamo che sì, adesso ci sono i mondiali del 2026, come sappiamo noi non ci siamo, ma forse Enzo è stato meglio che non ci siamo andati, perché no, forse avremmo preso un caricatone di mazzate
1: anche dalla Costa d'Avorio, da Capoverde lì.
0: e sui social ci sono tutti i campioni del mondo del 2006 che su Instagram soprattutto stanno ripostando ovviamente le loro gesta. C'è stato un post molto tenero e molto carino di uno che non è stato campione del mondo, che è Padovano, che ha ricordato Gianluca Vialli, che è venuto a mancare proprio il 9 luglio dell'anno scorso. E detto questo, di che possiamo parlare?
1: No, detto questo, dobbiamo dare, credo, di nuovo la linea a Gisberto, perché siamo... No, forse Gisberto, indicaci tu, perché qui l'abbiamo un po' sballata la scaletta.
0: Stranamente quando arriva Petroni in radio è un casino, ragazzi. Allora,
1: dice che possiamo andare, va
0: allora
1: bene.
0: Faccio una domanda al sì. giornalista. Mi dici per favore che cos'è uno zaraffa? Il dialetto tarantino, lo zaraffa chi è? È un faccendiere,
1: quello che maneggia le situazioni,
0: detto sempre in italiano. E perché parliamo di faccendieri? Perché c'è un simpatico ragazzo che ormai ha una 60 anni, ma sembra dotato del filtro della giovinezza, che si chiama
1: Walter Lavitola.
0: E tu sei stato molte volte al ristorante di Walter Lavitola,
1: io,
0: vero?
1: Devi sapere, adesso lo diciamo in pubblico, che ho un'amicizia strettissima, anzi quando qualcuno è preoccupato da qualche mio servizio va dalla Vitola a parlare, dice tienilo buono.
0: Cefalù Bistro di Pesce a Roma, e pare che fosse un ristorante molto frequentato, soprattutto secondo quello che leggiamo sui giornali, da chi avesse dei problemi con Report.
1: Sì.
0: Si dice, lo avrebbe detto questo il
1: direttore dell'approfondimento della Rai, sì.
0: Corsini dice: se c'era un problema con Report,
1: si andava a parlare dalla Vitola
0: al Cefalù Bistro.
1: Al Cefalù Bistro.
0: E andavano a parlare e si risolvevano questi problemi. E voglio dire, in tutto questo casotto, noi ricordiamo il simpatico Lavitola che parlava di notte con Berlusconi.
1: Sì.
0: Dandogli del lei straordinario, sì, dare del lei a Berlusconi e parlare
1: di notte. Quando forse Berlusconi era in tutt'altre faccende affaccendato.
0: Sì, in una fase pre-REM, in una frase da remmato, e quindi Lavitola è ritornato agli onori della cronaca, anche e soprattutto perché sarebbe, secondo quello che leggiamo sempre sulla stampa, sarebbe addirittura il mandante, o sarebbe coinvolto nell'attentato a Sigfrido. Che cosa ha detto Sigfrido quando è venuta fuori questa storia che il mandante potrebbe essere stato lui?
1: Che lui è un mio caro amico, insomma, carissimo amico, ci vado a mangiare sempre da lui.
0: Ma e quindi c'è un problemino, cioè abbiamo un problemino,
1: certo,
0: di non poco conto. Sicuramente c'è un problemone giudiziario, anche perché...
1: Parliamo di una bomba, quindi non scherziamo.
0: Non le bombe di Maurizio Mosca dell'epoca,
1: no,
0: questa è una bomba purtroppo vera, è una storia inquietante. C'è la magistratura che indaga, e però ci sarebbero questi rapporti un po' strani, addirittura

0: Si dice che Sigfrido Ranucci dovrebbe essere rimosso dalla conduzione, si cerca un nuovo conduttore per...
1: Però siamo garantisti, quindi invece li trovo ancora più forse inquietante un altro aspetto, e cioè sembra che la Vitola stesse confezionando la candidatura di Ranucci a guida del centro-sinistra. Ho letto anche il sondaggio che la Vitola aveva preparato, o comunque lo staff di la Vitola, per verificare, per tastare un po' il terreno, e si parte dalle considerazioni sull'attuale classe politica, su Schlein, su Conte, e poi si arriva a dire: ma le piacerebbe, questa era la domanda finale, sintetizzo, le piacerebbe se il candidato fosse il caro Sigfrido, anche se non c'è il nome sul sondaggio che è stato pubblicato? Ma adesso dobbiamo dare la linea a Gisberto Nicoletti, che ci fa segno di stringere. Vai Gisberto.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Eccoci, siamo rientrati.
1: Ma tu eri tra i 250.000 del concerto di Ultimo?
0: No, mi sono collegato da remoto.
1: Ah, ecco.
0: Ormai tutti da remoto. Allora, sì Enzo, non potevamo non fare un cenno a questo mega evento che c'è stato a Tor Vergata. Dopo il Papa è arrivato Ultimo a Tor Vergata, 250-260.000 persone, un sacco di soldi che sono entrate nelle casse del Comune di Roma. C'erano tanti ospiti, anche personaggi famosi. E quello che interessa un po' io, che sono ancora un romantico, uno schiavo dell'amore e un affezionato al gossip, c'era addirittura tra il pubblico la ex fidanzata di Ultimo, destinataria delle prime canzoni del cantante.
1: Anche questa che si intitolava Romantica, no, quella che abbiamo appena sentito.
0: No, questa credo che sia dedicata alla nuova compagna con cui Ultimo ha avuto un figlio nato a New York. Quanto gossip che sto lanciando oggi. E Ultimo che...
1: Hai fatto la domanda Novella 2000?
0: No. Esiste ancora?
1: Esiste ancora.
0: Visto dal barbiere, quando andavamo dal barbiere.
1: Sono un po' vintage.
0: Quando avevamo i capelli andavamo dal barbiere e

0: Quindi niente, c'è stato adesso però, passato, sai, noi viviamo sempre di futuro, passato il mega concertone, adesso Ultimo sta preparando i concerti del 2027. Pensa che le date, che sono tantissime date, addirittura andrà, lui è originario della Toscana, andrà al, dove si fa il Firenze Rock, che è l'arena di Bisarno, farà lì il suo concerto, e i Pit, tu che sei un grandissimo frequentatore di concerti, i Pit,
1: certo,
0: che è la zona sottostante il palco,
1: sì,
0: i Pit,
1: sì,
0: sono tutti esauriti già, sono, sì, tutti sold out, quindi dici, forse c'è qualche posto ancora nel Prato, i Pit arrivi prima, insomma è un modo per vedere più da vicino il cantante, quindi bisogna, datevi da fare se volete comprarsi i biglietti per Ultimo e non arrivate ultimi, che battuta triste.
1: Beh, questa faccio è fantastica,
0: me lo dico, faccio cagare, me lo sono detto.
1: Nicoletti si riprende la linea.
0: Torniamo con tante altre cose simpatiche, a fra poco.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
7: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3

0: 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Sai, jazz. Erano in tre, sono rimasti in due i blu, perché Gabri Ponte se n'è andato e fa i pezzi con Jovanotti e con altri cantanti. Enzo,
1: dimmi.
0: Enzo, oggi ti sto sfottendo. Ti sono arrivati i miei 64 milioni che ti ho bonificato?
1: No, non ancora.
0: Sul conto?
1: Non ancora.
0: Non è che ho sbagliato conto.
1: Forse hai sbagliato conto.
0: Ma ragazzi, Cesarino, no?
1: L'Iban, ti ho dato l'Iban giusto, non lo so.
0: C'è Marcellino, scusate, Marcellino nostro. Marcellino, poverino, c'ha un altro processo penale. Il buon dell'Utri.
1: Perché? È perseguitato quest'uomo.
0: Ma insomma, ste leggi italiane, Silvietto gli voleva fare sta micro donazione di 64 milioni di euro a lui, alla moglie. Cioè, mo bisogna fare un processo penale, ma sarà libero dopo tutto l'amore che ha donato a Silvio. Marcellino sarà libero di avere questi soldi.
1: Poi io aprirei un'inchiesta per capire se effettivamente nel digitare 64 gli sia scivolato il dito sullo zero, perché magari voleva dargli 64 euro
0: o 6 milioni, non 64. Ma insomma, c'è questo processo mo a novembre dell'Utri.
1: Io chiamerei Iris per verificare questo fatto del dito scivolato sullo zero qua.
0: E forse ci sarà come super testimone anche la Vitola al processo di dell'Utri. Chissà se si scherza, ovviamente si cazzeggia. Allora, a proposito di quasi scherzi, qua sì. Ci abbiamo, caro Gisberto, ormai un social symbol, impazza sui social, è il buon Enzo Ferrari, che è stato visto sotto non una, ma ben due pensiline. Una pensilina Liberty, una pensilina BRT. Che stavi facendo?
1: E attendevo la BRT per andare al concerto di Ultimo, ma non è passata.
0: Non è arrivata la BRT?
1: No,
0: ma Enzo, pare sempre, noi siamo sempre col pare, che dovrebbe partire dal 1 gennaio del 2027 la BRT.
1: Sì.
0: Ma quindi che c'è uno scontro di pensiline?
1: Uno scontro di pensiline. C'è la pensilina sotto il balcone, quella fatta su misura, lì hanno sbagliato perché avrebbero dovuto farla sotto casa di Ugo Fantozzi, quella pensilina, per evitare che si tuffasse dal balcone di casa. E poi c'è quell'altra pensilina, la Taranto Vecchia, che sembra più un monumento di arte astratta. Più che...
0: Ma c'è qualcuno, cioè interrogato, qualcuno rispose sulla collocazione di questa? Siamo ecco, facendo...
1: Non risponde nessuno,
0: tutto
1: non risponde,
0: tace.
1: Tutto tace.
0: Beh, siamo
1: tutto
0: vicino tace. Al mare, quindi è un silenzio ittico.
1: È un silenzio ittico.
0: È un silenzio, come diceva Ziolino,
1: sarò muti come un pesce.
0: Che ci hanno tagliato pure le corde vocali. E quindi, senti, ma sta BRT, che idea ti sei fatta? Siccome sono tutti felici in questa città della BRT,
1: sì,
0: tutti, gli
1: sì,
0: abitanti.
1: Sì.
0: I cittadini delle zone dove passerà la BRT, i commercianti, sono tutti felici della BRT. Tu che idea ti sei fatto di questa BRT? Ti sto intervistando oggi, Enzo, non mi va più venire in trasmissione con lui.
1: Io sto già pensando al teletrasporto.
0: Ah, teletrasporto,
1: quindi con la forza della mente noi ci proietteremo alla nostra destinazione senza le BRT, quindi ancora super ecologico questa nuova modalità di spostamento.
0: Allora, pare che stia finalmente ritornando un po' di caldo, perché abbiamo avuto dei giorni con 2-3 gradi di meno, quindi il weekend
1: non riuscivamo a reggere di questi 2-3 gradi di meno. Finalmente torna il caldo,
0: ci possiamo spalmare la crema, mi raccomando, protezione, sì. 50.
1: Senti, Gisberto già alza la mano, dice dovete chiudere.
0: Gisberto,
1: sono le 8:59.
0: Oggi ti ho dato particolarmente fastidio, Gisberto? No, sono stato nella norma, nel perimetro.
1: Siamo stati schiavi di Gisberto stamattina.
0: Direttore, bene, buon weekend.
1: Sì.
0: Mi raccomando, siccome fa caldo, se deve andare a prendere la BRT, si metta un cappellino. Perché
1: no, ma sto sotto la pensilina, così mi protegge.
0: Perfetto, allora, buon fine settimana e buona BRT a tutti.
1: Arrivederci.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
5: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
4: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
6: Siete ancora poveri, stronzi!
5: Non è vero. La comprano e come? Siamo a

0: Adulti, diciamo la verità.
1: Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei?
2: Tu chi sei?
0: Sono Beckett.
3: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
0: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
3: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
3: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Immar sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Fado, Fado. Molto tempo fa, nel profondo del bosco, viveva una Kaliak. Una strega.
11: Prima volta in Irlanda?
12: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
13: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
14: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
10: Fado, Fado. Molto tempo fa.
15: Che c'è?
16: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
10: Fado, Fado.
15: Che succede? Fammi uscire da qui!
10: Molto tempo fa.
15: Sentirmi.
10: Viveva una strega.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure...

0: È un UFO. Gli alieni.
1: Smettila, papà. Non c'è acqua.
0: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
2: Quello cos'è?
0: Non c'è via d'uscita.
3: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
0: Ma com'è possibile?
4: Tutti fuori, correte!
5: Che succede?
4: Torni dentro, subito!
5: Ho sentito lo sparo!
4: Via!
3: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: Ora che facciamo?
0: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
3: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
2: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: io in smart working mi trovo veramente bene.
1: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
2: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
3: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
1: Con chi?
3: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
4: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
5: Che fai qua? Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
6: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
7: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
6: Ah, avete lavorato insieme?
7: Ma pure oggi,
0: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
2: È alla buon'ora!
0: A buon'ora cosa?
2: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
8: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
4: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
8: Rimpiange l'ufficio?
3: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
9: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
10: Teletravail.
9: Tele che?
4: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
6: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
11: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
12: Nel corso del nostro telegiornale vi racconteremo la storia di una lavoratrice disabile con due figli fragili costretta ad un trasferimento a 100 km da casa, ma parleremo anche di Chima Mobilità, del caso Chima Mobilità. Al centro del confronto tra comune e sindacati si susseguono indiscrezioni intanto sulla nomina del nuovo presidente della società, poi novità per quel che riguarda i parcheggi in città in vista dei giochi del Mediterraneo, ma novità anche per la mobilità pubblica in vista della Milano-Taranto prevista per domani pomeriggio.
11: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
13: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
14: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
15: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
11: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Partiamo subito con l'informazione di Cittadella TV. Lo facciamo raccontandovi la storia di una lavoratrice in particolari condizioni di fragilità. Sentite.
1: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter fare, di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
2: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
1: Una bambina che ha la legge 104 e che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
2: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
1: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e 20, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
2: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
0: Nel prossimo servizio firmato da Federica Pompamea parliamo della necessità di fronteggiare l'emergenza caldo, in particolare del progetto Rifugi d'estate.
3: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
4: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata, e soprattutto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.
3: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
5: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro

0: con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
1: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
2: Il caso Clima Ambiente al centro di un confronto tra comune e sindacati. Intanto circolano le indiscrezioni sulla nomina del nuovo presidente della municipalizzata.
3: È arrivato il momento del confronto sul destino di Clima Ambiente, l'ex AMIU. I sindacati sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore alle società municipalizzate Gianni Cataldino, proprio per esaminare la complessa situazione della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'appuntamento è per martedì 14 luglio. Con un debito che tocca ormai 45 milioni di euro, l'ex AMIU è a un passo dal tracollo. Le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, subentrato in Consiglio Comunale alla neoassessora Luana Riso, impongono la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche di opposizione si invoca la nomina di un manager di alto profilo, ma dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni sembra invece che si voglia ripercorrere la strada della indicazione politica, come già accaduto con Spalluto. Manuale Cencelli alla mano, questa volta toccherebbe indicare il presidente al consigliere comunale di Vincenzo Di Gregorio, rimasto orfano del suo assessore di riferimento nella giunta del sindaco Bitetti dopo le dimissioni di Federica Stamerra. Insomma, niente di più lontano dalle reali necessità dell'azienda, ancora priva di un nuovo contratto di servizio e alle prese con i costi del conferimento in discarica già schizzati oltre i 13 milioni stanziati dalla giunta comunale. Intanto i cittadini continuano a pagare per un servizio che resta lontano da standard accettabili. Per quest'anno si prevede un aumento della Tari fra il 3 e il 6%. Eppure si continuano a battere strade vecchie, orientate più agli equilibri di potere fra i partiti che alle esigenze della città e di un'azienda sull'orlo del precipizio.
2: Ed ora parliamo di qualche novità che riguarda sia i parcheggi che la mobilità urbana. Per andare in onda il servizio.
4: Dal 10 luglio sino al 6 settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento. Viene temporaneamente sospeso il vincolo che lega i permessi alla sola zona di rilascio. La misura è stata disposta per compensare i disagi causati dall'avanzamento dei cantieri per la nuova linea BRT, dalle riqualificazioni stradali in corso e dalle limitazioni ai parcheggi legati agli eventi sportivi della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La sospensione dei vincoli di zona per la sosta si applica a permessi residenti, abbonamenti a tariffa ridotta per residenti, abbonamenti per lavoratori, titoli emessi per le zone A, B, C, H e sottozone A e C. Pertanto saranno considerati validi i titoli di sosta anche se rilevati in aree diverse da quelle ordinarie. Nello stesso periodo i titoli di permesso residenti e di abbonamento potranno sostare senza costi aggiuntivi anche in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle vie Principe Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Chima Mobilità intanto informa che in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto, che si terrà sabato 11 luglio sul lungomare Vittorio Emanuele III e in Piazza Ebalia, la circolazione stradale subirà delle variazioni. Pertanto i percorsi delle linee bus urbane e suburbane subiranno alcune modifiche dalle 16 alle 20. Le variazioni sono consultabili sul sito della municipalizzata Chima Mobilità.
2: Anche l'Istituto Nazionale di Urbanistica interviene per la salvaguardia della città vecchia. È stato chiesto un confronto con il Comune di Taranto.
3: L'apertura di un confronto per la tutela e la valorizzazione della città vecchia. È questa la proposta che arriva dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. La richiesta è indirizzata al Comune di Taranto e per conoscenza, fra gli altri, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio. Il Comune, dal suo canto, aveva parlato di relazione virtuosa tra

0: memoria e contemporaneità a proposito del patrimonio edilizio della città vecchia. Ma l'Istituto di Urbanistica si chiede come si stia realizzando questa relazione, viste le condizioni in cui versa il centro storico e soprattutto come si intenda porre rimedio al degrado che colpisce gran parte degli edifici dell'isola. L'auspicio dell'Istituto di Urbanistica è che vi siano immediate azioni di messa in sicurezza, dal momento che il patrimonio edilizio della città vecchia è soggetto a crolli e incuria. Viene tuttavia salutata con favore l'istituzione del tavolo tecnico permanente attivato dal Comune. Nell'auspicare un proficuo rapporto di collaborazione e nel rinnovare la disponibilità ad un confronto costruttivo, l'Istituto di Urbanistica ribadisce che la città vecchia è il cuore urbano da cui partire per costruire una visione e una strategia necessarie per il rilancio dell'intera città e per la crescita sociale ed economica di Taranto.
1: I sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi per il 28 luglio per affrontare la vertenza ex Ilva. Intanto circolano polemiche per quel che riguarda i fondi inizialmente destinati al preridotto, fondi che sembrerebbero non essere più nella disponibilità del MASE. Sentite.
0: La tanto attesa convocazione è arrivata. I sindacati saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 28 luglio per un confronto sulla situazione di Acciaierie d'Italia. Mentre sembra che stia per concludersi l'accordo con Jindal per la vendita dell'azienda siderurgica, si accende però un altro fronte polemico, quello dello stop governativo ai fondi per il preridotto e per i forni elettrici. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, parla di tradimento ai danni dei tarantini, perché proprio quegli investimenti sono indispensabili per chiudere l'area a caldo e superare l'era del carbone. Per il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, il governo è chiamato a chiarire quali siano le reali intenzioni sul futuro dell'ex Ilva e a ripristinare le risorse necessarie affinché il processo di transizione possa proseguire con serietà e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio. Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale USB, si dice invece preoccupato per l'eventuale vendita al gruppo indiano Jindal. Per il sindacalista, l'azienda siderurgica necessita di investimenti corposi che solo lo Stato può mettere in campo. L'USB rilancia le proposte già presentate ai governi che si sono succeduti in questi anni, e cioè il riconoscimento della siderurgia tra i lavori usuranti, l'incentivo all'esodo e lavori di pubblica utilità sui comuni di appartenenza. Viene ribadito che l'unico soggetto che deve controllare la gestione dell'acciaieria è lo Stato, attraverso un intervento straordinario che conduca ad un modo di produrre acciaio che non sia più in contrasto con la salute e l'ambiente.
1: Furti all'interno di auto parcheggiate in punti diversi della città, finiscono in carcere due uomini e due donne.
2: Due uomini e due donne finiscono in carcere con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso tra loro. La polizia è stata allertata in piena notte per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in via Dante. Determinanti le testimonianze di alcuni residenti nella zona e dello stesso proprietario del mezzo, grazie alle quali i poliziotti hanno appreso che i ladri sono giunti a bordo di una station wagon di colore scuro e, dopo aver forzato il vetro anteriore dell'auto, sono riusciti a spostare il mezzo per poi abbandonarlo dopo alcune centinaia di metri. I malviventi avrebbero dunque sottratto dal bagagliaio una borsa contenente numerosi attrezzi da lavoro. I controlli hanno anche permesso di ritrovare poco distante un'altra vettura parcheggiata con il vetro anteriore infranto e l'interno completamente a soqquadro. Acquisiti gli elementi, la volante ha dato il via alle ricerche tra le vie limitrofe e quelle in uscita dal capoluogo ionico per evitare ogni eventuale tentativo di fuga. La station wagon con i quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava La station wagon con i quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava a velocità sostenuta lungo la centrale via Cesare Battisti. Il controllo dell'abitacolo ha permesso di recuperare nel bagagliaio posteriore la borsa descritta dalla vittima del furto con gli attrezzi da lavoro appena rubati. Tre degli arrestati, due uomini e una delle due donne, avevano già a carico numerosi precedenti specifici. L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro perché priva di assicurazione.
1: Arrivano intanto nuovi finanziamenti per l'ASL di Taranto, ce ne parla Federica Pompamea.
3: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto

0: di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
1: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni di una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
0: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
1: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto, e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi, soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica, appunto, One Health, che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
2: Come tutelare la mitilicoltura e combattere la piaga dell'abusivismo? Le proposte di Confapi.
3: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto, che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
2: Questa mattina la scuola sottufficiali della Marina Militare ha ospitato molti allievi in divisa e numerose autorità per la proiezione del docufilm Le onde della vita. Valentina Castellaneta.
4: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le onde della vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie,

rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato Wow 2026 Le Forze del Mare, fortemente sostenuto dal ministro della Difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore

0: bordo si sono alternati civili, militari, persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
1: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 metri, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
0: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
2: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
0: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
3: Per la prima volta dopo oltre 20 anni la città perde il Giovanni Paisiello Festival, ma gli amici della musica Arcangelo Speranza rilanciano con l'83esima stagione concertistica.
0: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità, un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
4: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà al Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche nomi del tipo quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiane. Quindi, insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
0: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le Corde che Suonano, al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in Concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare.
3: La pagina sportiva a cura di Francesco Friuli con il calciomercato.
5: Il Taranto lavora sul mercato in attesa delle ufficialità. Il portiere lombardo è a un passo dall'arrivo in rossoblu. Per lui, accordo totale già raggiunto, manca solo l'ufficialità. È un portiere over e pertanto la coppia che si andrebbe a formare sarebbe appunto con giocatori over. Quindi il Taranto vorrebbe stringere per

0: Nelle prossime ore l'offerta che potrebbe essere quella definitiva, mentre invece pare averla accettata Luca Baldassin, ex Messina. Il giocatore dovrebbe diventare rossoblù anche lui nelle prossime ore. Taranto, che invece vuol fare il grosso colpo in attacco con Sosa, al momento non è possibile dire se il giocatore è vicino ai rossoblù. C'è stato un tentativo di offerta, ma da parte del giocatore sembra non esserci quella volontà di scendere in eccellenza, così come per Vincenzo Corvino. Il calciatore ex ha conquistato 5 anni fa la promozione con il Taranto dalla D alla Serie C, non sarebbe convinto di scendere di categoria.
1: E dunque tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Andrà in onda tra pochissimo, come sempre, il nostro spazio di approfondimento. Quest'oggi se ne occuperà il direttore Enzo Ferrari, che si occuperà di mitilicoltura, ma è previsto anche un video collegamento con Bari, con la piazza di Bari, dove si è tenuta nella mattinata una manifestazione, dove sono state portate anche le ragioni e i malumori, i disagi di una parte dei lavoratori della Sanità Service, in particolare quelli che si occupano del CUP. E dunque io vi saluto, ma vi ricordo, prima di salutarvi, che è sempre possibile inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 680 6868. È tutto, grazie per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questo è l'approfondimento dopo il TG. Allora, siamo in piena estate, siamo a luglio inoltrato, la stagione migliore per assaporare le nostre cozze, le nostre cozze tarantine, prelibate cozze tarantine. Ma è proprio sulla mitilicoltura che si soffermano le attenzioni Confapi, del centro studi Confapi, e per questo il nostro ospite è proprio Massimo Zito, che è il responsabile del centro studi Confapi. Avete avanzato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Avete avanzato delle proposte che innanzitutto hanno come obiettivo quello di valorizzare il prodotto cozza tarantina e di frenare e arginare la piaga dell'abusivismo.
1: Infatti, la valorizzazione è una cosa di cui se ne parla a Taranto da tantissimi anni. Si è provato a fare qualcosa con alterni risultati. La questione vera è che, come abbiamo scritto nel comunicato, probabilmente rispetto a tutto il resto d'Italia, solo a Taranto la mitilicoltura è sinonimo di povertà, perché in tutti gli altri posti d'Italia riescono i mitilicoltori ad avere delle attività fiorenti e commercialmente molto floride. Invece Taranto è schiacciata dall'abusivismo.
0: E allora, noi abbiamo preparato un servizio partendo proprio dal vostro intervento, e direi al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandarlo in onda e poi torneremo in studio con Massimo Zito.
2: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
0: Allora Zito, i punti sono fondamentalmente due. Uno di natura più commerciale, e quindi la istituzione di un marchio di qualità per la cozza tarantina. Cosa si può fare per arrivare ad avere un marchio di qualità per la cozza tarantina?
1: Noi abbiamo già preparato con i nostri tecnici e le aziende di Confapi che se ne occupano un protocollo che immediatamente

0: operativo nel caso in cui riuscissimo ad avere il centro di spedizione. Siamo in grado di georeferenziare la singola produzione in maniera tale che la massaia di Milano che compra le cozze in vaschetta o in retina inquadra il QR code sull'etichetta e riesce a sapere da quale punto del Mar Piccolo la cozza è stata prelevata. Quindi c'è una garanzia non solo di origine geografica, ma di origine puntuale geografica. Cioè si sa esattamente se è presa dal primo seno, dal secondo seno e quindi si riescono ad aggirare tutte quelle che sono le truffe commerciali oggi invece in vigore, perché oggi abbiamo sul mercato purtroppo ancora cozze abusive del primo seno, cozze illegali del primo seno, oppure cozze che provengono dall'estero e vengono reimmesse, quindi
1: E
0: qualità
1: spacciate poi per cozze
0: e
1: tarantine,
0: spacciate per
1: anche se
0: cozze
1: l'occhio
0: tarantine.
1: esperto poi riconosce benissimo.
0: E io non so quanti occhi
1: Lo so,
0: esperti
1: non,
0: ci
1: magari non sono
0: siano.
1: tantissimi gli occhi esperti, anche perché con diciamo, il nascere di nuove generazioni queste conoscenze si smarriscono un po' nel
0: Ma in
1: corso degli
0: generale
1: anni.
0: si è perso il contatto con la natura. Oggi i ragazzini non sanno più neanche come, non hanno mai visto una gallina dal vivo, o non conoscono la cozza nel suo ambiente. La vedono sui banchi delle pescherie o sulla tavola, ma non la conoscono nel loro ambiente e non riescono a riconoscerla per questo.
1: Poi l'altro aspetto attiene appunto, ne accennavamo prima, alle questioni più strettamente sanitarie, no? C'è bisogno di avere un controllo rigido sulla qualità delle cozze, e però per farlo occorrono punti di approdo, punti di sbarco con un presidio dell'ASL.
0: Sicuramente i punti di sbarco sono per definizione quei punti dove il prodotto può essere sbarcato e dove c'è immediatamente un controllo veterinario che ne può certificare quindi la provenienza e la qualità, anche con campionature e quant'altro. E questo purtroppo in mancanza di un piano delle coste, manca da forse 30 anni, non è mai stato possibile realizzarlo. Noi dovremmo tornare un po' alla mitilicoltura di una volta. La mitilicoltura di una volta era davvero incentivata, o meglio supportata da parte delle amministrazioni pubbliche e quindi era ricca. Guarda, io ho una formazione di tipo liberale. L'amministrazione pubblica non deve dire cosa devono le aziende sul territorio fare, ma dovrebbe, a mio parere, supportare le aziende in quelli che sono i loro progetti. Quindi non è l'amministrazione pubblica che decide
1: Cosa fare,
0: cosa
1: insomma?
0: fare, che direzione dare alla produzione mitilicola, però se i mitilicoltori si aggregano e chiedono la possibilità di lavorare in maniera organizzata, produttivamente soddisfacente, ma bisognerebbe aiutarli il più possibile. Invece Taranto è un posto meraviglioso dove convive, ed è questo il problema, l'abusivismo che è prevalente rispetto alla produzione regolare. Per uscire da questo, noi la proposta l'abbiamo fatta. La rete d'impresa con il punto di sbarco e soprattutto
1: Il
0: con la
1: presidio
0: possibilità,
1: dell'ASL.
0: non, ma al di là del presidio dell'ASA, con la possibilità di avere un centro di spedizione autonomo, tirerebbe fuori dalla morsa dell'abusivismo, dal ricatto dell'abusivismo, tutti i mitilicoltori legali. Oggi un mitilicoltore legale non può vendere direttamente al consumatore finale oppure ai ristoranti, deve passare da un centro di spedizione, ma se quando vai in un centro di spedizione, purtroppo non tutti, come dire, apprezzano il lavoro dei produttori e gli viene proposto lo stesso prezzo di acquisto proposto dall'abusivo, non ne vengono fuori, non riescono a coprire i costi.
1: Questo per quanto riguarda, diciamo, i grandi quantitativi da commercializzare, però c'è anche l'altro aspetto. I cittadini che acquistano le cozze dal tre ruote all'angolo della strada, questa è una cosa inaccettabile, ma lo diciamo nell'interesse stesso di chi acquista e poi consuma le cozze vendute così abusivamente, in modo del tutto illegale, senza alcuna tracciabilità all'angolo della strada.
0: Guarda, ti faccio un esempio concretissimo perché mi è stato riferito dai nostri mitilicoltori che hanno partecipato a quell'azione meritoria di pulizia delle coste lo scorso fine settimana
1: Nel Mar Piccolo, sì. Sì.
0: nel Mar Piccolo, nell'ambito del progetto Miti di Mare. Loro pulivano e c'era un abusivo che lì vendeva e apriva le cozze in maniera, come dire, del tutto tranquilla,
1: Disinvolta.
0: disinvolta, senza preoccuparsi di nulla. Sembrava quasi una presa in giro. Cioè stiamo pulendo per ripristinare un minimo di legalità e equilibrio con l'ambiente e poi c'è chi in barba a qualunque regola fa i comodi suoi.
1: Ecco, però ci sarebbe anche bisogno di un'azione educativa nei confronti di questi operatori abusivi, perché in fondo se riuscissero anche loro ad entrare in un circuito di legalità, Beh, ne terrebbe vantaggio

0: la loro economia personale, ma l'economia generale del settore.
1: Sì, ma io ritengo che loro non è che non sappiano come si faccia per produrre o vendere legalmente, semplicemente hanno fatto due conti e hanno visto che se non c'è controllo e non c'è repressione è più comodo fare così. E questo è triste dirlo, perché i mitilicoltori regolari tolgono il pane di bocca ai propri figli, davvero, no? Spesso a Taranto si dice ma una gamba pur quid, ma quelli che campano nell'illegalità tolgono il pane di bocca letteralmente ai figli dei mitilicoltori legali, che supportano costi enormi, parliamo per una cooperativa di 10.000 euro l'anno solo per essere in regola.
0: Questi sono i costi che si sopportano, si devono sopportare per essere in regola.
1: Per essere in regola.
0: Però se fosse tutto in regola, il mercato avrebbe un andamento diverso.
1: Sicuramente, perché si potrebbe vendere meglio il prodotto con dei margini diversi.
0: Perché e c'è la vera poi la concorrenza sleale, no? Perché...
1: Sì, ma soprattutto se io vendo un prodotto ad un prezzo basso sul mercato finale, non possiamo parlare di valorizzazione della cozza tarantina. Perché nella realtà, se le cozze di Venezia, della Sardegna, vengono vendute al doppio, al triplo del nostro prezzo, vengono percepite come migliori. Noi invece paghiamo pochissimi produttori e le svendiamo al consumatore finale. Non va bene, va invertito il processo.
0: Il piano delle coste è fondamentale per regolarizzare questo settore. Però appunto, dicevamo, manca da tanto tempo. Ma voi questo pacchetto di proposte l'avete presentato al Comune?
1: Ma noi abbiamo presentato un pacchetto di proposte ancora più ampio al Comune quando siamo stati chiamati con le altre associazioni datoriali in quello che è stato chiamato da Confapi il progetto Taranto, quindi settore per settore tutte le proposte che noi facevamo per riuscire a far ripartire i singoli ambiti produttivi.
0: A proposito di aspetti sanitari, oggi cambiamo leggermente argomento, ma oggi a Bari c'è stata la manifestazione delle Sanità Service con sciopero regionale, quindi manifestazione davanti alla sede di Bari. E stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato Simona Laliscia della USB proprio all'inizio della manifestazione. Adesso la manifestazione si è conclusa, quindi vediamo com'è andata e dovrebbe essere di nuovo collegata con noi Simona Laliscia. Buon pomeriggio Simona.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, la manifestazione si è appena conclusa, siamo sotto al palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari. È stata una manifestazione comunque partecipata, erano presenti numerosi lavoratori, studenti dei collettivi Osa e Cambiare Rotta, vi era anche la presenza, a parte ovviamente dell'Unione Sindacale di Base che ha organizzato lo sciopero generale di oggi, vi erano presenti anche Potere al Popolo e il Fronte della Gioventù Comunista.
0: Ecco, al di là delle sigle, ma qual era l'obiettivo della manifestazione?
2: Allora, l'obiettivo della manifestazione era sicuramente attenzionare sul fatto che la risoluzione al buco della sanità non è l'aumento delle tasse a scapito delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie che già sono abbondantemente costretti a una vita di stenti. Avremmo voluto incontrare il presidente e portare anche lui una serie di istanze, ma la proposta che ci è stata fatta questa mattina era di incontrare dei funzionari. Ma noi con i funzionari non abbiamo al momento interesse a dialogare.
0: Stavo proprio per chiedere, siete riusciti a incontrare qualcuno? E quindi no, evidentemente.
2: No, perché abbiamo rifiutato comunque la possibilità di un incontro, perché comunque il presidente non era presente. Abbiamo richiesto che comunque ci sia a stretto giro una convocazione da parte del Presidente della Regione Puglia.
0: Ecco, voi eravate presenti come anche come operatori del CUP di Taranto.
2: Sì, noi siamo presenti come delegazione Sanità Service, è una buona rappresentanza degli operatori del CUP di Taranto che hanno avuto oggi la possibilità anche di chiarire nuovamente quelle che sono le numerose discriminazioni alle quali sono soggetti quotidianamente.
0: Una su tutte la difformità contrattuale rispetto agli operatori del CUP di altre province, giusto?
2: Sì,

0: Buongiorno direttore. Allora, abbiamo sottolineato questa disparità che c'è da tempo con con le altre province pugliesi che hanno un inquadramento contrattuale più alto rispetto al nostro a parità di mansione. E ora che comunque la politica regionale e diciamo, tutti i consiglieri, soprattutto Tarantini, mettano fine a questa disparità che c'è nei confronti dei lavoratori della provincia di Taranto e solo della provincia di Taranto, e parlo di tutti senza distinzioni politiche, perché fino adesso abbiamo sentito soltanto delle promesse da tempo, ma è ora che queste promesse si trasformino in fatti, perché è passato troppo tempo e la situazione non si è mossa di una virgola, purtroppo.
1: Va bene, ringraziamo gli attivisti, i sindacalisti della USB Sanità Service per questo aggiornamento della manifestazione di Bari, dove appunto hanno partecipato gli operatori del CUP di Taranto. Grazie ancora per l'aggiornamento e ci risentiremo senz'altro.
2: Grazie a voi, buona
0: Grazie a
2: giornata.
0: voi, buona giornata.
1: Non c'entra nulla con le cozze, però qui c'è una situazione davvero di disparità contrattuale, stesse mansioni, ma con contratti diversi fra Taranto e le altre province pugliesi.
3: Forse dovremmo cominciare in questo territorio a pretendere un po' di più e a impegnarci per poter ottenere quello che ci meritiamo.
1: Torniamo e concludiamo con le nostre cozze. Dicevamo, questo è il periodo migliore per assaggiare le cozze tarantine. C'è l'altro fenomeno del quale ci siamo spesso occupati anche direttamente con gli operatori mitilicoltori, le cozze che provengono dall'estero, no? E poi vengono immesse nel nostro mare e rivendute come cozze tarantine. Questo è un altro aspetto che in qualche modo finisce per penalizzare i nostri operatori.
3: Sì, crea tantissimi problemi. Un problema di tipo sanitario, perché se non si conosce l'esatta provenienza diventa un problema per i consumatori. Un problema di tipo ambientale, perché non sappiamo quali organismi patogeni o quali alghe unicellulari questi prodotti allevati in altri posti possono portare in quello che è tutto sommato un bacino chiuso, no? Il Mar Piccolo. E poi un problema commerciale, perché se nel momento in cui sul mercato si dovrebbe vendere la cozza, quelle tarantine non vengono vendute a favore invece di quelle che provengono dall'estero, le nostre cozze rimangono per più tempo in acqua e c'è il rischio che un riscaldamento improvviso delle acque le faccia morire, come già è successo in passato.
1: E allora concludiamo con l'invito a tutti i consumatori. Acquistiamo e consumiamo cozze tarantine tracciate, quindi vendita legale e tracciata soprattutto, perché è fondamentale aiutare e sostenere il commercio legale delle cozze e la coltivazione legale delle cozze. Stop all'abusivismo, anche perché voglio dire, è una questione di sicurezza personale. Se si mangiano, se si consumano cozze non tracciate e quindi di provenienza ignota, e allora si mette a rischio la propria salute. Poi ognuno, voglio dire, agisce come crede.
3: Infatti, ma è una questione anche di legalità, non capisco perché a Taranto si debba sempre derogare sulla legalità.
1: Grazie a Massimo
3: Grazie
1: Zito del
3: a te.
1: Centro Studi Confapi e grazie a voi per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Avete visto anche voi quella strana luce ieri notte?
1: Quale strana luce?
0: C'era un vento davvero forte. Starbuck ha cominciato ad abbaiare.
2: Magari è passato un elicottero.
1: Oppure un UFO. Gli alieni.
2: Smettila, papà.
3: Non c'è acqua.
1: La corrente è saltata in tutto il vicinato.
0: Quello cos'è?

0: d'uscita.
1: Io credo che il nostro quartiere, la nostra casa, la nostra strada si siano spostati.
0: Ma com'è possibile?
2: Tutti fuori, correte!
3: Che succede?
2: Torni dentro, subito!
3: Ah, ho sentito lo sparo!
2: Via!
1: Facciamo provviste. Prendete tutto ciò che sembra un'arma. Ora che facciamo?
0: Dobbiamo sopravvivere. Dio non ci lascerà morire qui.
1: Greg, vai in chiesa solo a Natale e stai dicendo ai nostri figli che sarà Dio a salvarci.
4: Ma le persone qui fuori che vengono divorate?

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
3: Come hai fatto?
4: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
4: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
5: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
6: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
2: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
10: Buonasera, benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto. Parliamo questa sera di Città Vecchia, la nostra storia, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. Un futuro fatto di cantieri aperti, di palazzi restaurati, di nuove attività. Ma la domanda è semplice, questa è una rinascita o è un cambiamento ancora troppo fragile? Chi vive l'isola, chi la progetta e chi la governa? La vede nello stesso modo, ne parleremo tra poco qui a Orizzonte Taranto. Adesso la sigla.

Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, ben ritrovati. Allora andiamo a cominciare la nostra puntata. Siamo in uno dei palazzi più belli della città vecchia, Palazzo Pantaleo, che racconta molta della nostra storia. E allora stasera abbiamo voluto accendere i riflettori proprio sull'isola di Taranto, la nostra memoria, ma anche il nostro futuro. La città vecchia però non è più soltanto un problema urbanistico, è diventata in questi anni anche una questione economica e sociale, investimenti pubblici, i fondi del CIS, il tavolo interistituzionale per Taranto, il recupero del patrimonio, ma anche nuove attività che si sono venute ad insediare proprio qui sull'isola, turismo, artigianato. Il punto è uno: questa trasformazione sta creando un sistema o resta soltanto una somma di interventi senza governo? Ne parliamo questa sera con Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, Anna Rita Casula Milfa, presidente del Comitato Residenti in Città Vecchia, e Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, e tante altre deleghe che poi insomma approfondiremo nel corso di questa trasmissione. Ma come facciamo sempre a Orizzonte Taranto, accendiamo adesso un faro sull'argomento di questa serata e vediamo la nostra scheda.
2: La città vecchia, l'isola tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, per anni è stata simbolo dello svuotamento urbano, popolazione ridotta, edifici abbandonati, attività economiche scomparse. Un centro che aveva perso funzione e centralità. Oggi però qualcosa sembra muoversi. La rigenerazione non è più un'idea, è un processo in corso e lo dimostrano i cantieri aperti ormai prossimi alla consegna di edifici simbolo come Palazzo Troilo, Palazzo Amati e Casa Paisiello, destinati a nuove funzioni pubbliche e culturali. Accanto a questi interventi si muove una macchina più ampia, il contratto istituzionale di sviluppo CIS Taranto, che mette in campo oltre 1,5 miliardi di euro per il rilancio economico, urbano e culturale della città, con una parte significativa concentrata proprio sulla città vecchia. Dentro questo quadro si inseriscono nuovi interventi mirati: il recupero di Palazzo d'Aiala, destinato a struttura ricettiva di alto livello, la riqualificazione di poggi storici per nuove funzioni culturali e turistiche. Non è solo restauro e ridefinizione della destinazione d'uso. E infatti la città vecchia non sta tornando ad essere ciò che era, sta diventando altro. Accanto agli interventi pubblici emergono nuove economie: artigianato urbano, turismo diffuso, ristorazione e attività culturali. Una trasformazione che prova a ricostruire una funzione economica sull'isola. Ma è qui che si apre il punto vero, perché la somma degli interventi non basta a fare sistema e la rigenerazione urbana da sola non garantisce sviluppo. Il rischio è quello di una trasformazione fragile, un'economia legata al turismo poco strutturata, incapace di generare lavoro stabile. L'opportunità invece è più ambiziosa: fare della città vecchia un nuovo centro economico, produttivo e abitato, un luogo dove patrimonio, imprese e comunità tornano a coincidere. Perché rigenerare non significa solo recuperare edifici, significa restituire funzioni, lavoro e identità. E allora la domanda è inevitabile: la città vecchia sta davvero rinascendo o sta semplicemente cambiando pelle?
1: E allora è da questa domanda che, come usiamo fare, cominciamo la nostra puntata. Che cosa sta succedendo davvero in Città Vecchia? Proviamo a fare un po' un punto di situazione con il vice sindaco Mattia Giorno. Da dove vogliamo cominciare?
3: Beh, intanto dal ringraziamento per l'invito, dal saluto a tutti gli spettatori, alla redazione, e poi io direi che si può già entrare nel merito, nella carne viva delle cose che sono in corso in Città Vecchia, che sono passate poi nel servizio che abbiamo, nella scheda che abbiamo appena visto. Allora, la Città Vecchia è un luogo molto complesso che sconta una trasformazione radicale sulla quale spesso ci siamo fermati, abbiamo discusso, ci siamo anche interrogati, che però devo ammettere fatica alle volte anche a superare una serie di barriere nel resto della popolazione in termini di quali obiettivi porsi, di come raggiungerli, di come far convivere una serie di aspetti che spesso sembrano essere in conflitto tra loro, ma che la vera sfida è di rendere in grado di coesistere nel rispetto di tutte le sensibilità, ossia di quelle di chi la città vecchia la abita e ci vive, e lo fa anche magari mantenendo una tradizione familiare, le attività commerciali che sono arrivate con tutte le loro richieste e necessità, la parte accademica, universitaria, legata al conservatorio, gli studentati che si apriranno e tutto quello che può continuare a crescere in questo senso, il mondo religioso, che occupa ancora oggi una fetta importante della città vecchia, e poi tutta la parte aggiuntiva che è legata al settore del turismo, quello alberghiero ed extraalberghiero, che ovviamente caratterizzerà un altro segmento di città vecchia. Come si è arrivati a questo modello di trasformazione? A questa idea si arriva perché si fotografa di fatto un'isola che fino a un certo periodo del Novecento è stata popolata e abitata da molte migliaia di persone, anche più di 30.000 nei punti di picco, che oggi vede meno di 2.000 persone abitare. Quindi stiamo parlando non di un luogo piccolo, di un piccolo centro storico che ha bisogno di ritrovare la sua vocazione. Io questo lo dico perché spesso sento parlare degli esempi di Locorotondo, di Alberobello, di Martina Franca. Non può esserci nessun paragone. La dimensione della città vecchia di Taranto è completamente diversa, e il tipo di sviluppo urbanistico che c'è stato era legato al fatto che quella era, era il cuore pulsante della città di Taranto, era stata strutturata in questo modo. Poi a un certo punto, per scelte politiche, giuste o sbagliate che siano, a mio avviso sbagliate, ma sono scelte politiche che afferiscono a un tempo in cui noi non avevamo, non c'eravamo nemmeno, cioè, non è che non avevamo ruoli, non avevamo, probabilmente i miei genitori erano piccoli, perché stiamo parlando degli anni 70, si decide un altro approccio nei confronti della città vecchia, si crea un percorso di accompagnamento verso periferie per abbandonare l'isola. Questa cosa ha generato abbandono e degrado, rendendo oggi molte porzioni della città vecchia, forse quelle anche più importanti, del salto di quota, di tutta una fase che riguarda le costruzioni medievali, post-medievali, perché noi siamo abituati a vedere la città vecchia con la lettura stratigrafica di un periodo antico, ma non è così. La città vecchia racconta i secoli di storia che ha vissuto. Dopo lo spopolamento c'è stato l'abbandono, e poi ci sono state una serie di scelte folli. Io cito ad esempio quella di aver messo l'asfalto sulle chianche storiche di Via Duomo in Via di Mezzo. Sono state scelte che hanno snaturato il valore storico dell'isola, portandola poi alla condizione non attuale, ma di qualche anno fa. Io prendo come orizzonte temporale il riferimento del 2013, che è l'anno di arrivo della facoltà di giurisprudenza alla caserma Rossarolle in Via Duomo, che è un percorso che si innesca in quel momento per riavviare una rivitalizzazione della città vecchia. Però fino a quel periodo, diciamo, il degrado e l'abbandono l'hanno fatta da padrone. Ricordo quando ero piccolo la mia famiglia mi diceva non andare in città vecchia da solo perché è pericolosa. Oggi viviamo una città vecchia che è cambiata rispetto a quel periodo, fortunatamente. Attraverserà diverse fasi ancora di trasformazione. Queste fasi hanno bisogno di essere accompagnate e armonizzate. Ci sono tanti cantieri in corso oggi. Questa mattina ne è partito un altro, oggi è il giorno in cui è partito il cantiere degli ipogei, credo il primo passo di ronda su Via Cava. Partiranno nei prossimi mesi i cantieri delle mura aragonesi, si allargherà il cantiere di Piazza Castello, stiamo provando a rivedere il cantiere di Piazza Fontana, è in corso il cantiere di Palazzo d'Aiala, abbiamo finito il cantiere di Casa Paesiello, è quasi completato Palazzo Troilo, siamo a Palazzo Pantaleo, che è un altro scrigno di bellezza della città vecchia, partirà il cantiere dei siti archeologici, quindi la sistemazione delle colonne doriche, tutta la parte che c'è dentro la chiesa di San Domenico, alle spalle della chiesa di San Domenico, ci sono in corso i cantieri del Pinqua, penso a Palazzo Calò, sta per completarsi qualche mese il cantiere di Nove Lune, che sarà uno studentato universitario. La curia si è occupata di riqualificare le facciate di tutte le chiese della città vecchia, quindi c'è stato sicuramente un
1: grande movimento
3: di recupero storico. Ora la sfida delle sfide è intanto riempire il recupero storico, perché poi l'idea è che tu rifai un palazzo e il comune o chi che sia abbia la capacità immediata di metterci qualcosa e di farlo funzionare. Servono molte risorse, servono idee che abbiano una capacità di piani economico-finanziari stabili e autonomi, che non devono avere innesti economici perché l'ente pubblico non ha la capacità di fare questa cosa. Serve scegliere anche le direttrici sulle quali far sviluppare il contenuto di questi palazzi, e poi serve, poiché questi meccanismi, questi fenomeni generano anche una rigenerazione sociale che può avvenire in tanti modi, e anche qui giusti o sbagliati che siano, il commercio ne è un esempio, i nuovi locali ne sono un esempio, una scelta di

0: caratterizzazione turistica ne è un altro esempio, serve adesso mettere in relazione tutto quello che sta accadendo con regole e perimetri definiti, perché quando non si regolamenta il rischio è che ognuno strabordi e ci siano conflitti tra le varie dimensioni sociali, e quindi questo passaggio ha bisogno di tempo perché il tempo che intercorrerà trasformerà ulteriormente la città vecchia, fino a consegnarcela tra qualche anno una diversa rispetto a quella che viviamo ancora oggi, che è a sua volta diversa dalle varie città vecchie degli ultimi 50 anni.
1: Ma sentiamo cosa ne pensano un po' gli addetti ai lavori. E allora il presidente dell'Ordine degli Architetti, Bruni, questa rigenerazione voi come la state vivendo? Percepita da, diciamo, da tecnici della materia?
2: Allora, grazie innanzitutto per l'invito. Partiamo da un presupposto. Noi abbiamo, attraverso le commissioni che un ordine professionale deve attivare, e noi ci siamo attivati proprio perché le commissioni al loro interno stimolino questo dibattito, che è un dibattito assolutamente importante, su un tema così, come quello della città vecchia di Taranto, e abbiamo definito proprio uno slogan: la città vecchia non è un rudere, ma un organismo vivente. Questo per noi è un aspetto fondamentale, perché fa innanzitutto, fa scaturire quello che noi interpretiamo come discorso non solo di risanamento scientifico rigoroso, portando ovviamente alla consapevolezza che questo è un unicum tale che merita di essere attenzionato a 360 gradi, non da meno quello che noi abbiamo il riconoscimento praticamente di questo luogo come paesaggio storico. Non possiamo assolutamente disconoscere quelle che sono le grandi peculiarità che una territorialità, la diceva prima l'assessore, ci sono tanti centri storici nella nostra provincia, e io ribadisco a questo punto questa necessità che noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto fortemente ribadire, di questo sistema di fare rete, di sentire la provincia come un unicum, dove Taranto è il centro, il baluardo, dove effettivamente tutti devono convergere su quello che è l'importanza del nostro capoluogo e delle sue peculiarità. Ovviamente, perché dico questo? Perché oggi non possiamo più permetterci di sbagliare, ognuno nelle proprie specifiche competenze. Noi come Ordine degli Architetti abbiamo, voglio dire, la voglia di interfacciarsi, di dialogare con le amministrazioni, ma con un dialogo innanzitutto sereno, un dialogo costruttivo. Un dialogo che deve portare ovviamente al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna, chiaramente visti da ognuno dal proprio punto di vista. Però non possiamo assolutamente pensare che si possa, in maniera così, senza una visione, portare avanti una tematica così importante senza ragionare su quelle che sono delle necessità che, anzi, bene fanno le amministrazioni a riaprire un dialogo su questa parte di città, considerando che i centri storici non sono dei luoghi avulsi da tutto il contesto storico urbano di una città, ma sono parte integrante della città stessa. Ma voglio fortemente ribadire che non dobbiamo, che questa città ha avuto anche il privilegio negli anni 70 di avere un piano. Il piano Blandino, che non è un piano assolutamente fuori dal mondo, anzi, è un piano assolutamente ancora oggi che ha una sua grande valenza, certamente riproposto e rivalutato anche seguendo quelle che sono le logiche dei cambiamenti. Ma in quel piano cosa si diceva in effetti? Si voleva fortemente dare un valore al tessuto storico della città, che non doveva comunque essere mai disperso, ma nello stesso tempo agire con quella proiezione verso quelle che è il futuro di questa città e di questo luogo. Io voglio aggiungere anche un'altra cosa. La città di Taranto, così come altre realtà, in quegli anni ha aperto un dibattito molto forte dal punto di vista culturale. Non vorrei assolutamente trascurare quello che fu il dibattito che aprirono insigni studiosi come Giulio Carlo Argan, Cesare Brandi, che effettivamente

0: avevano. Perché si aprì questo dialogo? Perché sicuramente avevano intravisto in questo luogo così particolare, dove c'è questa promiscuità tra grandi emergenze architettoniche,
1: Commistione.
0: commistione tra le grandi emergenze architettoniche e anche quello che è il tessuto urbano vero e proprio, quella che noi vogliamo e fortemente identifichiamo come la gentrificazione, cioè il fatto di rimanere all'interno di questo luogo perché non è solo un aspetto dal punto di vista architettonico, urbanistico, ma anche un aspetto sociale. Quando nelle città, in tutti i centri storici, si fa anche in modo che la gente rimanga all'interno, questo è un dato oggettivo che va assolutamente preso nella dovuta considerazione.
1: E allora sentiamo proprio cosa ne pensano, insomma, i residenti. Anna Rita Casula Milfa è la presidente del Comitato Civico di Quartiere. Tra l'altro, prima, no, mentre ci microfonavamo, le ho chiesto anche, insomma, quanti siete? Io non mi aspettavo un numero così grande, circa 400, quindi significa che
0: Sì, come
1: questa appartenenza è molto
0: assolutamente.
1: sentita. E voi, da residenti, come lo percepite? Lo percepite? Il cambiamento.
2: Al momento noi percepiamo l'esasperazione non solo dei cantieri, ma anche, il vice sindaco parlava di tutta una serie di trasformazioni, nelle quali noi non siamo stati minimamente coinvolti, per cui noi residenti, e tanti come me sono residenti da sempre in Città Vecchia. C'è gente che la Città Vecchia non l'ha mai abbandonata anche durante quegli anni in cui c'è stato quel grande esodo. E, noi oggi abbiamo paura, abbiamo dei timori e siamo spaventati di quello che può essere il cambiamento o la profonda trasformazione che sta avvenendo, perché in realtà non abbiamo abbastanza informazioni al riguardo. Noi non conosciamo il progetto Città Vecchia, se vogliamo, diciamo, definirlo così. Noi non sappiamo cosa avverrà in futuro in Città Vecchia, perché quelli che per voi e che per tanti sono i cambiamenti avvenuti fino ad oggi che hanno portato ad avere, diciamo, per le persone meno timori a venire in Città Vecchia. Ecco, quello che prima hai detto un po' mi ha fatto sorridere, perché quando eri più piccolo i tuoi ti dicevano non andare in Città Vecchia che è pericoloso. Probabilmente questo avveniva fino agli anni 90, quando, diciamo, in Città Vecchia oggettivamente, ma come in tante zone di Taranto, non era possibile
1: Certo, non era
2: camminare.
1: solo la città vecchia.
2: Assolutamente. Noi ci siamo, io
0: Fino ai
2: ci
0: primi anni
2: sono.
0: 2000
2: Beh,
0: questa
2: io ci sono, io
0: narrazione,
2: posso
0: anche a scuola ce
2: assicurarti.
0: lo dicevano, io me lo
2: Ma ve lo
0: ricordo.
2: dicevano, io il pregiudizio lo
0: Certo,
2: conosco
0: no, ma era un
2: bene e
0: pregiudizio,
2: posso
0: era un
2: assicurarti
0: pregiudizio.
2: che noi in Città Vecchia ci siamo cresciuti, io, i miei fratelli e voglio dire tutte le persone che conosco e che oggi si sono unite in questo comitato, hanno proprio quella voglia di spiegare un attimo a tutti che non è stato propriamente così. Cioè, non è vero che non si poteva entrare perché ti succedeva qualcosa. E probabilmente per un certo periodo, alla luce di quello che poi sta succedendo adesso, si rimpiange forse quel momento in cui nessuno ci voleva venire, perché adesso ci viene troppa gente e risulta difficile vivere il quartiere. Risulta difficile per chi ci abita, per chi la sera deve tornare a casa, deve andare a riposare, il giorno dopo deve andare al lavoro, come tutti quelli diciamo dell'intera città. È diventato difficile perché il quartiere è diventato un po' la moda del momento, per cui tutti vengono nei vari locali che si sono aperti, ma se è questa la trasformazione di cui voi parlate, ecco, secondo me bisogna fare molta attenzione.
1: Attenzione alla mala movida.
2: Assolutamente sì.
1: Vorrei spezzare anche una lancia in favore di questa, diciamo, di questo tema del pregiudizio che abbiamo introdotto. Alla fine degli anni 90, io studiavo all'Università degli Studi di Bari, frequentavo Bari e c'era un laboratorio che si faceva a Bari Vecchia. E quando noi giovani studentesse, insomma, sbarcavamo la soglia di Piazza del Ferrarese, ben lontana dal diventare quella che oggi è Piazza del
0: Certo.
1: Ferrarese, le signore di Bari Vecchia vecchia ci dicevano: signorina, non entrate perché qui è pericoloso. Quindi non era solo questione della città vecchia di Taranto, probabilmente era di tutti i centri storici.
3: Era un fenomeno dei centri storici che si erano spopolati a un certo punto del Novecento, e poi queste città del sud, che spesso si lasciano condizionare dagli stereotipi, li hanno trasformati di fatto.

0: in situazioni vere. E poi succede il meccanismo delle profezie autoavverantesi, che ci si autoconvince che sia così, e questo
1: Assolutamente.
0: a un certo punto forse è diventato un elemento autoavverante sia anche per alcuni soggetti della città vecchia, ma che in realtà ha screditato un mondo intero che non era assolutamente così, perché è ovvio che.

0: nazionale ha fatto scalpore un paio di anni fa, qualche anno fa, l'operazione delle case vendute a 1 euro. Taranto è stata un po' un'apripista, no? Poi sono arrivate anche altre città. L'ha fatta l'amministrazione precedente, lei comunque già c'era, quindi da quella operazione era solo marketing oppure abbiamo quagliato qualche cosa?
1: Quella è un'operazione che nasce, era credo il periodo post-Covid, ma proprio a ridosso del
0: Sì.
1: Covid, forse tra il primo e il secondo Covid, quindi parliamo del 2021-22. All'epoca ero nello staff del sindaco, sarei diventato di lì a poco capo di gabinetto. Era un'operazione che aveva l'obiettivo di provare a mettere sul mercato degli immobili per i quali altrimenti non ci sarà mai nessuna opportunità di riqualificazione. Adesso arrivo anche su questo tema, di farlo anche attraverso un'operazione di marketing che ha avuto una risonanza mondiale perché serviva iniziare a dare visibilità e racconto nuovo anche a quello che si provava a mettere in campo
0: Un
1: dentro la
0: bel claim,
1: città.
0: no? Casa è 1 euro.
1: In realtà lo è diventato, cioè non parte con quell'obiettivo, ma ci rendiamo conto che la stampa internazionale impazzisce su questa roba. Io ricordo nell'arco di 2 giorni BBC, CNN, Fox, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, dal Canada, prese una capacità di raggiungimento di mondi paralleli, televisioni,
0: Social
1: paesi.
0: impazziti
1: Io ho
0: anche.
1: vissuto negli Stati Uniti, a un certo punto ricordo questa cosa bellissima, mi chiamò la famiglia nella quale ho vissuto, mi ospitò per 1 anno mentre ero al liceo e mi disse: abbiamo letto della tua città, delle case a euro in televisione. Loro abitano a Wilmington nel North Carolina, che se lo dici così non lo conosce nessuno, negli Stati Uniti. Mi chiamarono perché loro lessero in televisione di questa cosa. In realtà furono fatti 2 bandi, i bandi videro la partecipazione di tanta gente, furono assegnati gli immobili. Una parte degli immobili ha ricevuto delle progettazioni che sono arrivate fino alla progettazione esecutiva. Credo che 1 o 2 cantieri siano partiti. Adesso ho sentito anche di altri nuovi cantieri che sarebbero pronti per partire, ma non per tutto il lotto di case a 1 euro. La verità è che quei cantieri hanno dovuto scontare, soprattutto quando la maggior parte delle persone che hanno, diciamo, vinto le gare erano straniere, una serie di criticità importantissime in termini strutturali, di capacità di intervento con cantieri in aree dove oggettivamente è difficile cantierizzare. Ci sono delle problematicità o statiche sugli immobili adiacenti, o è impossibile arrivare con le gru in alcuni di questi luoghi per poter fare gli interventi tecnici sugli immobili, e questa cosa ha rallentato e pregiudicato una parte di quel progetto. Ma in realtà questa può essere una fotografia, cioè la città vecchia oggi ha un patrimonio immobiliare in buona sostanza non utilizzabile. E per alcuni versi non recuperabile in alcune zone. Più del 60% delle proprietà immobiliari della città vecchia sono del comune di Taranto, il quale non ha
0: Ricordiamo
1: risorse
0: frutto
1: e
0: di donazioni nei
1: nel
0: anni,
1: corso
0: nei
1: dei, cioè in
0: secoli
1: quel periodo
0: forse.
1: soprattutto
0: Sì.
1: ci furono eredità abbandonate,
0: Esatto.
1: donazioni al comune, cessioni al comune, e il comune
0: Non
1: fece
0: era tutto
1: un'operazione
0: vostro, ecco.
1: diciamo, di provare ad acquisire tutto. Diciamo, nelle migliori delle ipotesi di proprietà del comune, nelle peggiori delle ipotesi ci sono 40 eredi su un immobile, non si riesce a
0: Infatti.
1: mettere d'accordo nessuno per arrivare alle cessioni, alle vendite o a interventi anche di messa in sicurezza per evitare crolli, come è accaduto anche
0: Certo.
1: nelle recenti settimane in alcune zone, anche qui vicino della città vecchia rispetto a Palazzo Pantaleo. Il comune non ha la capacità di intervenire su questi immobili, è impossibile. Può intervenire sui palazzi storici, può intervenire su qualche scelta fatta nel corso degli anni con una visione per riqualificare un immobile e renderlo fruibile a un certo tipo di attività, ma tutto il resto del patrimonio, io penso a quello che c'è nel salto di quota, dove per una porzione si proverà a realizzare il social housing. Dico proverà perché quello è un cantiere di una complessità inaudita, è come se si entrasse in una zona terremotata di guerra, e chiudere le verifiche del progetto, quello viaggia ancora al vecchio codice definitivo, tenendo conto di tutte le questioni statiche. Qui c'è il presidente dell'ordine che su questo ci può dare una mano.
0: Infatti
1: È
0: annuisce.
1: complesso perché non si può entrare. E quando tu non puoi andare a fare i rilievi, i verificatori esterni del progetto ti bocciano la verifica. Ci sono una serie di criticità tecniche, complessità tecniche che i cittadini non possono capire, a meno che non siano del settore, e che oggettivamente sono, allo stato attuale, non facili da superare. Ci stiamo lavorando, ci stanno lavorando gruppi di persone su tutta questa roba, così come sui cantieri in corso. Ma si riuscirà a intervenire sul 10-15% del patrimonio della città vecchia alla fine di un percorso durato, probabilmente che durerà fino al termine dei cantieri, 15 anni, 15 anni per intervenire sul 10% del patrimonio, più il 5% che già di fatto è fruibile. Parlo sempre delle proprietà comunali e non parlo di quello che è oltre le proprietà comunali. Tutto il resto non ha risorse, non ha pianificazione. Il CIS non mette soldi dal 2015 in aggiunta su queste attività.

0: Così è arrivato nel 2020-21, ma tutti si mettono le medaglie di cantieri che partono grazie al lavoro degli altri e il governo non sta mettendo altri soldi, ma sulla Città Vecchia, diciamo, finita questa prima parte già importante, perché poi quando tu riesci ad accendere luci in immobili che sono spenti o abbandonati, comunque stai ripristinando un presidio sociale, culturale, di legalità, di tanti altri aspetti. Però se si volesse intervenire per riqualificarla nel complesso, andando oltre quello che già è sulla carta o nei cantieri, servirebbe un ulteriore intervento shock in termini di risorse per fare delle scelte. Il social housing, secondo me, può rappresentare una sperimentazione in questo senso, perché io condivido diciamo, una parte dei ragionamenti, probabilmente anche la quasi totalità dei ragionamenti. Intervenire nella Città Vecchia non vuol dire portare solo attività commerciali e alberghi, perché noi snatureremmo anche quel poco di tradizioni che è rimasto in questa
1: L'identità,
0: isola e che è
1: ma
0: l'identità della nostra città
1: soprattutto
0: e che noi vantiamo, cioè
1: si
0: perché
1: parla di
0: poi.
1: social housing, ma in Città Vecchia non c'è più un servizio. Ora io non so l'incontro con le Poste, per esempio, che è l'ultimo ufficio
0: I
1: rimasto in Città
0: servizi
1: Vecchia,
0: dipendono
1: come
0: dalla
1: sia
0: domanda.
1: andato, perché diciamo dalle ultime notizie anche l'ufficio postale doveva essere
0: Poste è intenzionata a
1: spostato a
0: spostare
1: Porta
0: perché loro
1: Napoli.
0: sostengono che i costi di gestione di un ufficio per
1: E come
0: un'utenza
1: si
0: così
1: fa a tornare
0: ridotta
1: a
0: in
1: vivere
0: termini,
1: in Città
0: se
1: Vecchia
0: non
1: se
0: la
1: non ci sono
0: ripopoli,
1: servizi?
0: non riesci a blindare i servizi. Sono meccanismi che non sono eterodiretti, ma vanno in continuità tra loro e non hanno, diciamo, la possibilità di essere ragionati in maniera separata. Se tu vuoi che Poste mantenga un servizio oggi, nel 2026, in cui la digitalizzazione ha trasformato l'approccio al modello loro di gestione dei loro uffici, devi avere un tot minimo di utenza. Oggi non ce l'hai. Se col social housing riesci a ripopolare una parte della Città Vecchia, riesci a garantire che o alcuni servizi andati via possano tornare. Poste è un'ipotesi, ma c'è di peggio. Non c'è un medico di famiglia in Città
1: Non
0: Vecchia,
1: c'è
0: che è una cosa
1: più nemmeno il
0: scandalosa
1: consultorio, anche
0: per
1: perché
0: diciamo, le famiglie che
1: Poste fa
0: vivono,
1: profitto per il
0: qui.
1: medico di famiglia,
0: Sono
1: che è un
0: servizi di
1: diritto
0: base,
1: garantito.
0: ma tu riesci a risolvere queste questioni, queste criticità, quando tu riesci a ripopolarla, perché se tu vai in un paese di 1500 abitanti, non c'è il medico di famiglia, non rischia di non esserci l'ufficio postale anche lì, perché è un modello che Poste e tutti gli altri servizi pubblici stanno applicando. E questo è uno dei temi sui quali bisogna lavorare, non con la pretesa che i servizi tornino, perché loro non ragionano così. Quindi loro ti chiudono la filiale e se ne vanno, non gliene frega niente dell'interlocuzione con le istituzioni. Tu devi rispondere provando a mettere in campo le soluzioni che evitano di perdere ulteriori servizi come questi. E io mi rendo conto che è un problema serio, ma è l'unico modo in cui si può lavorare per sanare
1: Ma
0: alcune
1: credo che sia
0: difficoltà di
1: l'ultimo
0: questo tipo.
1: rimasto, poi
0: Probabilmente.
1: non c'è più
0: E se
1: nulla.
0: non
1: E
0: è già
1: allora
0: tardi, se non è già tardi.
1: vi fermo perché dobbiamo andare in pubblicità. Quando torneremo, chiederemo a Paolo Bruni, presidente dell'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, cosa ne pensa o cosa ne ha pensato, insomma, in questi anni dell'operazione della vendita delle case a 1 euro.
0: Con
1: A tra
0: piacere.
1: poco.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: Eccoci qua, siamo ritornati a Orizzonte Taranto e allora abbiamo capito che l'argomento delle case a un euro ha infiammato un po' gli animi. Io volevo sapere da Paolo Bruni cosa ne pensano gli architetti, insomma, quando questa operazione fu lanciata. Questo tipo di, diciamo, di ipotesi, di programmazione lascia in qualche maniera l'identità urbanistica al luogo o si rischia di snaturarla?
3: Beh, io se devo fare i conti con quelle che sono state le esperienze di alcuni colleghi che si sono approcciati a questa, diciamo, a questa tematica, devo dire che è stata su certi aspetti molto fallimentare, perché molti hanno avuto difficoltà anche nell'approccio del progetto, perché se poi ci trovavamo di fronte anche ad altre realtà adiacenti che non era possibile assolutamente, no, controllare dal punto di vista statico, cioè se io intervengo su un immobile poi a fianco ho altre unità abitative che non posso, ovviamente ho difficoltà ovviamente ad interfacciarmi, è chiaro che questa cosa già da questo punto di vista aveva creato, diciamo, delle grandi difficoltà. Ovviamente come si diceva prima, è chiaro che quando si lanciano degli spot a livello anche internazionale su quello che può essere, voglio dire, un aspetto che può vedere attenzionata, no, l'opinione pubblica, comunque come è giusto che sia, lanciando delle probabili opportunità, in realtà il dato oggettivo, quando ci si confronta invece nella realtà, la realtà è tutt'altra cosa. Perché dico questo? Perché io continuo fortemente a ribadire che su questa città, quindi, bisognerebbe invece istituire un'unità speciale multidisciplinare, cioè il caso Taranto è un caso nazionale, come accadde, e vi posso anche garantire che noi all'interno dei consigli nazionali, quando io mi partecipo al consiglio nazionale, Taranto, anche come ordine degli architetti di Taranto, che voglio anche ribadire che è un ordine ben radicato sul territorio, l'anno scorso abbiamo fatto 50 anni dall'istituzione dell'ordine degli architetti di Taranto, abbiamo anche, scusate se introduco anche questo aspetto, anche sarebbe stato bello avere anche da parte, voglio dire, la possibilità di avere una sede all'interno, un presidio dell'ordine degli architetti di Taranto all'interno della città vecchia. Ma ripeto, la centralità,
2: magari raccoglie l'appello qui,
3: che abbiamo fatto gli appelli e oltretutto abbiamo fatto anche richiesta di incontro con l'amministrazione anche per parlare col sindaco di tante faccette, tra cui questa del centro, ma anche altre. Ma ripeto, l'unità speciale multidisciplinare che noi chiediamo per la città vecchia di Taranto nasce appunto dal presupposto che questa città ha bisogno, in continuità anche con altre esperienze fatte, di praticamente di radicare qui all'interno un ufficio di risanamento per il centro storico, che non è una cosa assolutamente effimera, è una cosa reale, una cosa che porta ad avere effettivamente un radicamento e non solo quello, cioè una realtà che si confronta con un ufficio che realmente prenda in seria considerazione quelle che sono le molteplici difficoltà che all'interno di questa entità, come io oso definirla, ci sono. Quindi questi interventi a macchia di leopardo, secondo me, non sono interventi, ma voglio dire utili ad avere una visione unitaria e quindi anche molto, ma molto scientifica e non solo, ma anche unitaria di quello che può essere, quello che noi possiamo definire anche come ordine, una visione complessiva di tutto quello che è il nucleo storico. Devo anche dire una cosa, è molto bello che al nostro interno, nelle nostre commissioni, i colleghi, le intelligenze che noi abbiamo al nostro interno e di tanti colleghi che si prodigano quotidianamente con il loro lavoro, con la loro sensibilità a portare avanti quella che è la quotidianità professionale e quindi le risorse umane e intellettuali che noi abbiamo, è necessario a questo punto anche dare non solo questa visione del centro storico, di tutti i centri storici, ma questo parliamo del centro storico di Taranto soltanto nella sua, ma anche con una visione futura, cioè interpretare anche la contemporaneità all'interno di questa realtà è sicuramente un ulteriore aspetto che deve essere preso in considerazione, ma la questione deve essere sempre orientata su quello che noi definiamo un unicum, ma soprattutto una visione che deve partire sicuramente da un approccio scientifico, metodologico e non in maniera assolutamente arbitraria o comunque poco, diciamo, è unitaria e priva di visione.
2: Volevo, prima di ridare la parola al vice sindaco che voleva replicare, al presidente dell'Ordine degli Architetti, Anna Rita, da residenti questa operazione come l'avete metabolizzata?
4: Forse non l'abbiamo ancora metabolizzata, questa è la realtà, nel senso che noi aspettiamo che... Innanzitutto di essere coinvolti, il comitato nasce con questo obiettivo, noi vogliamo avere una voce, non vogliamo più, diciamo, assistere a progetti calati dall'alto, sicuramente non siamo tecnici e non possiamo dare, diciamo, quel tipo di contributo, però penso che sia fondamentale nel processo di trasformazione ascoltare le esigenze di chi quel territorio lo vive da sempre e continua a farlo, e su questo devo dire tutte le varie amministrazioni sono state assolutamente carenti, forse adesso stiamo iniziando a instaurare un dialogo, però ci aspettiamo sicuramente che ci sia un ascolto che possa dare dei frutti, che possa essere costruttivo, non solo fine a se stesso, non solo per dire sì, ok, vi abbiamo ascoltati, ma comunque il progetto è quest'altro. Noi abbiamo bisogno che le nostre esigenze vengano messe prima. Prima il vice sindaco diceva i servizi tornano se tornano le persone a vivere il quartiere, e quelle che già ci vivono che fanno?
5: Ma è come in un paese di 1000 abitanti in cui non ci sono servizi e tutti i giornali nazionali scrivono ogni giorno che non ci sono più parrucchieri, barbieri, poste, banche. Il problema è un problema di carattere demografico nazionale. Se noi ignoriamo questi aspetti, stiamo ignorando il problema. Allora, finisce e poi mi permetto di...
2: No, tanto vai.
5: Ok. Ne approfitto per dire una
2: così
5: cosa.
2: Così poi entrambi. Chiudiamo il loop su questo argomento e andiamo oltre.
5: Io le condivido tutte le considerazioni, sia del comitato, sia del presidente dell'Ordine degli Architetti, ma che poi di fatto, diciamo, riguardano non solo l'Ordine degli Architetti, ma possono essere condivisi anche dagli altri ordini professionali. Io però una cosa che esula dalla mia responsabilità, ve la devo dire. Siete fuori tempo massimo. Il governo nel 2014, cioè la bellezza di 12 anni fa, decide di istituire il CIS e di metterci 150 milioni di euro per rigenerare la città vecchia. Avvia con l'amministrazione dell'epoca Stefano una serie di confronti sul territorio, dopodiché lancia un concorso nazionale di progettazione che vede dei vincitori attorno ai quali nasce un dibattito. Io ero all'università, in quegli anni ero all'università, sì, e mi ricordo che venivano fatti gli appuntamenti di Open Taranto, i confronti partecipati, le iniziative pubbliche, si ragionava sempre solo di CIS. Io ricordo che la politica per 4-5 anni, 2015, 16, 17, non ha fatto altro che parlare solo di questo. Ed era la fase in cui bisognava partecipare a quegli incontri e modificare il concorso di progettazione per Taranto. Dopodiché il concorso è stato aggiudicato, le opere sono state indirizzate sulla scorta di quello che il governo del paese, della Repubblica, insieme con l'amministrazione comunale dell'epoca, decise. Io, quando iniziò questo percorso, ero minorenne, quindi non mi posso minimamente sentire responsabile di questa cosa. Ma questi passaggi sono durati 10 anni. E a un certo punto, io me lo ricordo, nel 2020, 21, 22, c'erano gli incontri di partecipazione pubblica fatti online durante il periodo del Covid, ma subito prima e subito dopo fisici, in cui molte modifiche progettuali sono state apportate anche in funzione. Eravamo nella fase di progettazione esecutiva, quindi eravamo già fuori tempo, completamente fuori tempo. Non c'ero io come assessore, ma chi lo ha fatto stava già, diciamo, ascoltando e facendo delle modifiche che riguardavano tutta una serie di progettazioni. Ci fu anche poi un passaggio per inserire qualcuno degli ordini nelle gare di appalto dei lavori, quindi si erano completate le attività di progettazione, e in tutto ciò vi ricordo che esiste anche la soprintendenza che svolge un ruolo parallelo sul quale purtroppo non si può sindacare perché loro applicano delle visioni legate a vincoli e norme, e loro spesso hanno trasformato anche progetti che nascevano con una logica per ascoltare pure esigenze del territorio in altra roba perché bisognava rispettare quei vincoli. E oggi che siamo nella fase di cantieri aggiudicati, primi cantieri finiti, altri cantieri che sono in corso, e si è fuori tempo massimo, cioè non si può più intervenire per bloccare i cantieri o cambiare le progettazioni. D'altronde il CIS, a mio avviso gestito male, ma continua a dirci dovete chiudere i cantieri perché avete delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, e queste cose non è che sono campate in aria, le prevede il codice degli appalti, le prevede il diritto amministrativo, quindi se uno conosce le procedure,
2: i tempi della legge,
5: queste robe andavano discusse nel 2014, nel 2015, siamo nel 2026, siamo fuori tempo massimo. Intervenire oggi per modificare queste cose non è più possibile, tecnicamente. Quindi io comprendo tutte le cose che vengono dette e dico che però forse si sarebbe dovuti intervenire 12 anni fa, partecipare a tutta la fase preliminare di quel concorso di idee e progettazioni per Taranto, fatto, forse fu in Vitalia, Paolo, che bella cabina di regia, io non c'ero proprio, quindi non, è quello che ho ereditato e studiato sui documenti, ma oggi cosa si cambia? Finanziamenti che hanno il lavoro in corso? Non è possibile questa cosa, quindi oggi bisogna provare a rendere compatibili gli interventi che sono stati scelti, perché io su molti cantieri mi ritrovo a dover intervenire seguendo i lavori di opere che non ho progettato io, ma che in parte ho provato anche a variare, ma con piccole varianti, perché poi ci sono i cambi dei costi, quelli economici che mutano. Voi pensate, se io oggi faccio un cantiere di Piazza Castello con 2 milioni di euro, ma era stato calcolato 2 milioni di euro nel 2014, sono subentrate inflazione, guerre, prezziari modificati, Covid, i 2 milioni di euro di oggi di fatto è come se fossero 5-6 milioni di euro del 2015. Quindi oggi ci dobbiamo trovare anche a ragionare con quadri economici strettamente ingabbiati in prezziari, costi e tante cose che sono cambiate anche nel codice degli appalti, che non ti permettono di fare interventi che a un certo tipo si erano previsti anche diversi. L'alternativa è o fermare tutto o perdere tutto. Ma se perdiamo tutto,
4: dice di fermare o
3: posso intervenire un secondo?
2: Prego, prego, animiamo allora, questo dibattito.
3: Posso?
4: Assolutamente.
3: Allora, io però non vorrei che passasse il messaggio che noi vogliamo bloccare, vogliamo
5: non è quello che
3: allora noi
5: detto.
3: Ci rendiamo conto, e sempre io ho fatto anche tantissimi anni fa l'unica esperienza politica consigliare nella mia città di appartenenza, quindi conosco questa frase ad effetto: i tempi della politica sono diversi dai tempi di quello che chiaramente
2: della vita reale.
3: Della vita reale. Bene, il fatto di essere molte volte sul pezzo, o comunque essere, dobbiamo dare atto che in questo momento, mai come in questo momento, si sta aprendo un dibattito così ampio che vede coinvolti non solo gli ordini professionali, che sono una parte della società, ma tante realtà. Vuol dire che c'è un interesse verso il proprio territorio, ed è bene che questo avvenga, non solo verso la propria città, ma verso il proprio territorio, come dicevo prima. Però dobbiamo anche aggiungere una cosa. È chiaro che noi siamo sempre vissuti nell'ansia del finanziamento da ottenere, che è giusto che si debba ottenere il finanziamento, ci mancherebbe altro, ma il finanziamento, perché è una cosa che non riguarda solo Taranto, ma è un discorso assolutamente italiano, tipicamente italiano, però non dobbiamo mai dimenticare una cosa, dobbiamo vederla ciascuno dalla propria angolazione. Il fatto di cercare di portare avanti, di raggiungere i finanziamenti, perché i finanziamenti sono importanti, si ottengono attraverso la progettualità, e questo è ovviamente un dato oggettivo, però non dobbiamo mai dimenticarci una cosa, che noi molte delle nostre realtà abbiamo anche degli unicum, qualcosa che non ha nessuno, che gli altri ci invidiano, quindi noi abbiamo il dovere anche in questo quadro così che vede apparentemente contrapposte due cose, la parte pratica, la parte politica con la parte, diciamo, tecnica o sociale, quell'altro. Ma invece io penso che oggi, mai come oggi, soprattutto, dove c'è questa, diciamo, questa voglia di rendersi parte attiva, perché la politica ce lo chiede anche, perché certo, non dimentichiamoci quando la politica ci chiede nella stesura dei piani urbanistici generali la cosiddetta partecipazione. Io dico certe volte, quando noi dobbiamo rendere la partecipazione non è solo un fatto effimero, è un fatto concreto. Poi penso di interpretare anche il bon ton che ciascuno deve avere anche quando si deve rivolgere in un quadro generale di rapporti istituzionali, dove io credo fortemente nei rapporti istituzionali e nell'educazione dei ruoli e nel rispetto dei ruoli. Però dobbiamo anche comprendere che quando oggi si chiede la partecipazione, perché, come ho detto prima, i piani urbanistici in generale lo richiedono già all'interno delle loro specifiche normative.
5: Ma poi allora questo è un percorso che abbiamo avuto.
3: Questo fare un ulteriore ragionamento. No, io so benissimo che quando io sono nel Consiglio dell'Ordine, si chiude da tantissimi anni. Quando nel mio primo mandato di presidente mi ricordo che ci fu la premiazione del concorso di Porta Napoli, il concorso di progettazione a 2 gradi su Porta Napoli, concorso organizzato in collaborazione col Consiglio Nazionale Architetti utilizzando la piattaforma del Consiglio Nazionale. Bene, quei concorsi di progettazione sono sicuramente delle visioni che vengono internazionali, dove offrono la possibilità a più menti e dove la politica giustamente utilizza questo metodo per poter anche dare una visione anche molto più democratica di quella che può essere una visione di città attraverso un concorso.
4: Posso un attimo alla precisazione. Prego. Che ha fatto il presidente? Ecco, io sono qua in rappresentanza dei residenti. Ha ragione Mattia quando dice siete fuori tempo massimo, probabilmente ci siamo svegliati tardi, è vero. Io 12 anni fa studiavo ancora, quindi...
5: Ma nessuno di noi tre può sentirsi responsabile di questa
4: assolutamente,
5: cosa.
4: Assolutamente, ma quello che ci tengo a dire è che, perché poi veniamo additati come quelli che sono contrari al cambiamento, che si lamentano sempre, non è così. Noi non siamo contro questa trasformazione a prescindere. Noi vi stiamo chiedendo, noi abbiamo chiesto attraverso il comitato di essere coinvolti in questo processo. Non mi sembra una richiesta che possa definirsi fuori tempo massimo, anche perché il nostro intervento non può essere un intervento tecnico, ovviamente. Per quello, ci siete voi, ci sono i professionisti, i tecnici. Assolutamente. Quello che noi chiediamo è coinvolgeteci, rendeteci parte attiva di questo
6: processo,
4: esattamente di questo processo, aiutateci anche a non avere timori che oggettivamente oggi abbiamo, perché noi non riusciamo a vedere da parte dell'amministrazione comunale una visione, un programma generale nel medio-lungo termine.
6: Dove sta andando questa
4: dove
6: nave,
4: stiamo
6: diciamo.
4: Andando
5: esatto.
4: Esattamente.
5: Io raccolgo questo impegno, intanto magari di coinvolgere il comitato sulla parte in corso delle grandi opere che riguarda la città vecchia, e quindi poi su questo
4: sì, anche perché noi abbiamo mandato non so quante PEC chiedendo i cronoprogrammi anche per avere
5: facciamo così, ci scambiamo i contatti, vi convoco io direttamente in modo tale che facciamo una riunione di questo tipo. Ma io non
4: tanto
5: sono
4: tanto registrato, vero?
5: No, ma figurati,
6: siamo una trasmissione di servizio,
5: io le faccio, facciamo un tavolo, prendo e li mantengo. Io non sono contrario al confronto. Anzi, io credo che la partecipazione sia indispensabile. Quando io ho avuto la delega all'urbanistica nel 2023, per 6 mesi, avviai il processo di partecipazione del PUG, come giustamente diceva il Presidente, e insieme con lui, con il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri e tutti gli altri ordini, chiamammo tutti quanti, in biblioteca iniziammo le attività di partecipazione. Sono convinto che la partecipazione sia indispensabile. La domanda che non può essere rivolta a nessuno dei tre presenti qui oggi, perché facevamo altro in quegli anni, è perché nel 2015, 14, 16 nessuno si è interessato di sollevare delle questioni che oggi sono diventate invece seriamente problematiche. E vi faccio un esempio. Nel 2015, quando si lancia il concorso e poi le progettazioni, viene presentata una piazza Fontana completamente snaturata rispetto a quella attuale. Però nel 2015 tutti sapevano che la piazza era del Carrino, che era un artista di fama internazionale, che forse è uno dei pochissimi monumenti di arte contemporanea che abbiamo nella città, insieme alla concattedrale e altre robe, che andrebbe assolutamente preservato. Eppure la raccolta di firme e la polemica è nata ad aggiudicazione del cantiere, che ha scontato 8 anni di progettazione, in cui forse nella fase finale del progetto esecutivo qualcuno già iniziò a sollevare la questione, ma negli 8 anni di progettazione e nei 2 anni preliminari di concorso di idee, pur sapendo tutti che quella piazza sarebbe stata snaturata, sbagliando, perché io sto facendo il pazzo per fare delle varianti al progetto esecutivo che è andato a base lavori, che è stato aggiudicato a una ditta che potrebbe anche avvalersi della penale perché uno gli sta cambiando il progetto che è stato a base di gara, pur di salvare l'opera del Carrino. E la domanda è, ma se non ci fossi stato io, che sono molto sensibile all'arte contemporanea, alla salvaguardia, alla tutela, e ci fosse stata un'altra amministrazione con un assessore disinteressato che magari pensa che quella piazza vada smembrata e cambiata, cosa sarebbe successo, visto che tutti gli
2: atti amministrativi... Come lo pensavano quelli che hanno firmato quella petizione.
5: Esatto, quelli che hanno firmato la petizione vogliono che non cambi la piazza, e hanno ragione. Ma se ci fosse stato un altro interlocutore, cosa sarebbe successo? La fase in cui bisognava fermare un'operazione di questo tipo era nel 2015.
4: Sì, però diciamolo anche che
5: è oggettiva il coinvolgimento questa cosa. Non può essere, cioè questa
4: in
5: cosa
4: quelle
5: non
4: fasi
5: trova
4: vuol dire
5: diverse.
4: Fare, non lo so, un comunicato stampa probabilmente nel 2015.
5: Non fecero le giornate di partecipazione. Io andai, ero all'università, me lo ricordo, nessuno diceva nulla, erano tutti imbambolati all'idea che questa città vecchia si trasformasse completamente, nessuno diceva una parola.
3: Diciamo che la fatica, io non dimenticherò mai, come ripeto, nei miei anni diciamo di militanza ordinistica, come abbiamo faticato anche per promuovere all'epoca, far diventare monumento d'eccellenza la concattedrale di Taranto, perché come sapete dietro a quel monumento, perché Taranto, la bellezza di Taranto che molte volte... Che...
5: Tu eri presidente quando abbiamo fatto tutta la fase,
3: sì,
5: ti ricordi,
3: sì,
5: dei...
3: sì.
5: Con Maxi?
3: Sì. Praticamente la bellezza di Taranto, che oltre ad avere il, diciamo, a racchiudere al suo interno le bellezze del passato, che, senza che adesso ripetiamo, ma che è stata una città che ha voluto anche orientarsi verso una proiezione verso il futuro, sulla contemporaneità. Si parlava della concattedrale, si parlava di Piazza Fontana, ma si parla della piazza di Piccinato, della Bestat, cioè questo
2: quartiere benistabili,
3: cioè il bello, quello che voglio io in un certo senso cercare di trasferire, è che l'unicum del centro storico, che ha una sua, della città vecchia di Taranto, che deve avere, come ho detto prima, questa visione e questo orientamento con cui noi questo approccio, come ho già detto prima, chiaramente riportandolo, partendo anche da quello che questa città, anche dalla piacevolezza di avere un piano così importante che fu fatto negli anni passati di Blandino, ma orientandolo ovviamente verso proiezioni future. Questo è possibile, ma questo è possibile solo se ci si mette ciascuno intorno ad un tavolo a parlare, a dialogare concretamente e a rendere quelle che sono le visioni di ciascuno, che non sono solo quelle dei tecnici, ma sono visioni della città, perché i committenti sono i cittadini, innanzitutto, è la comunità. La comunità che si appropria di un bene e lo fa diventare parte integrante di quello, certo, che è un suo desiderio, una sua aspirazione.
5: Il PUG, allora, può essere un'opportunità da questo punto di vista.
2: Spieghiamo l'acronimo,
5: Piano Urbanistico Generale.
3: Piano Urbanistico
5: può essere un'opportunità in questo senso, poi però bisogna dare seguito, perché il Piano Blandino purtroppo è rimasto inattuato in larghissima, certo, parte, quasi la totalità, perché non furono fatti i piani attuativi, poi non sono stati fatti diciamo le parti applicative, e questo non è avvenuto solamente sul Blandino, ma purtroppo non sono stati fatti in larga parte della città. E questo è un problema, ma ecco, facciamo finta che tutta quella parte sia superata, anzi non facciamo finta, è superata dalla storia,
2: certo.
5: E cogliamo l'opportunità che attraverso lo strumento del piano urbanistico generale su questi argomenti si possa rimettere in piedi un tavolo di confronto e discussione. Diverso dalla storia col comitato, lì ho preso un impegno personale e verranno contattati.
2: Ultimo giro di domande, lo dobbiamo accentrare di più sulla questione economica. Negli ultimi anni abbiamo visto, è innegabile, no? La città vecchia si è riempita di attività commerciali, la maggior parte delle quali sono della ristorazione, e bar, insomma ristoranti, pizzerie, e poi ci sono anche alcune attività legate all'artigianato. Una domanda un po' provocatoria a Mattia Giorno: sta tornando ad essere un quartiere nelle vostre intenzioni, oppure sta diventando una vetrina questa città vecchia?
5: Allora, c'è stato un impulso a un certo punto qualche anno fa per tutta una serie di attività commerciali di aprire in città vecchia, e ovviamente diciamo qui si parla di libero mercato, le persone comprano, certo, un'attività, fanno una scia, aprono e lì nessuno gli può dire niente. È ovvio che ci si rende conto che si sta snaturando una parte della storia, perché sono venute meno le professioni identitarie che in città vecchia hanno sempre occupato lo spazio principale e che io credo non torneranno più, perché di fatto quelle sono professioni che non sono più remunerative, quindi non tengono in piedi reddito e stipendi, e c'è una difficoltà oggettiva, quindi non credo che si tornerà più del tutto, ma probabilmente solo in piccolissima parte si riuscirà in quel senso. Dopodiché questo non vuol dire niente rispetto al fatto che qualsiasi iniziativa o attività commerciale decida di aprire in città vecchia debba rispettare delle regole.

0: regole di convivenza civile. Nel perimetro delle regole di convivenza civile c'è inevitabilmente la componente di chi in Città Vecchia abita, vive, risiede da prima delle attività commerciali, ma anche dopo, perché se io mi trasferisco in Città Vecchia a vivere ed è un mercoledì sera, un venerdì sera, il sabato mattina devo andare a lavorare, non posso pensare che la musica sia ad altissimo volume fino alle 2 di notte, perché a un certo punto è normale che il lavoratore debba dormire per andare il giorno dopo a svolgere le sue attività di vita professionale.
1: Legge nazionale, una regionale.
0: Regionale, ci sono le ordinanze comunali, non è quello.
1: Una legge regionale che prevede
0: il tema
1: un piano di zonizzazione che ancora
0: il
1: non
0: perimetro
1: c'è.
0: Delle norme, farli applicare, coinvolgere anche i commercianti, perché il comitato è una componente importantissima. Dall'altra parte c'è la componente dei commercianti che va messa intorno al tavolo, perché tutti insieme si capiscano le difficoltà e si trovino le soluzioni per rendere vivibile la Città Vecchia senza problemi per i residenti, al tempo stesso ci possa essere l'opportunità di far sviluppare commercio nel rispetto però appunto di questo perimetro che ci si assegna reciprocamente. È indubbio, ma questo non vale solo per Taranto Vecchia, se aprite la Gazzetta,
2: vale per tutti
0: per
2: i centri storici, certo.
0: Vi rendete conto che in prima pagina ogni giorno ci sono le questioni legate alla movida. E quindi il sindaco che fa? Vale per Bari, vale per Lecce, vale per Verona, dove mi sono trovato direttamente in una questione del genere. Qual è il punto? Il punto è che bisogna darsi delle regole, farle rispettare, perché se poi non si rispettano diventa un caos.
1: Questo è un altro punto
0: diventa
1: importante.
0: Un caos. E qui serve un'attività congiunta, perché per esempio la polizia locale finisce il servizio alle 22:30, non può vigilare fino a notte fonda. Lì bisogna chiedere l'ausilio di altre diciamo componenti delle forze dell'ordine e diciamo fare in modo che la convivenza venga resa possibile. Ma viva Dio, alle 2 di notte un locale non può tenere la musica a altissimo volume in mezzo alla strada se sopra ci abitano gente. Questa è una cosa che dovrebbe toccare anche diciamo il commerciante, che dovrebbe capirlo direttamente.
2: Certo, è anche una questione di educazione, ecco, mettiamola così, di sensibilità. Presidente Bruni, c'è il rischio che questa rigenerazione produca soltanto in qualche maniera estetica e non comunità il vecchio, insomma il cuore del vecchio piano Urban 2, che fu la vera scintilla, no? La rigenerazione sociale per Taranto primi anni 2000?
3: Diciamo che le due cose devono coesistere sempre, cioè funzione e forma devono sempre avere un metro di valutazione. Ovviamente, come dicevo, la questione estetica, la questione di recupero, la questione di tutela è un aspetto. Ho parlato prima anche di gentrificazione, cioè lasciare la possibilità a chi vive di poter continuare a vivere questo luogo, ma soprattutto a renderlo anche carico di istituzioni. Una volta i centri storici, le istituzioni, io quando parlo di istituzioni erano anche le farmacie, le banche, ora qui c'è anche il presidi,
0: il presidi del
3: comando dei carabinieri, cioè tutto quello che all'interno rende vivo insieme a tutte le attività, perché anche oggi c'è un ripristino anche delle botteghe, dei negozi di vicinato, che sono veramente delle cose meravigliose, delle risorse che portano ovviamente a dare, sono dei presidi, e quando ci sono all'interno dei nuclei, in questo caso delle città storiche, dei presidi, vuol dire che c'è fermento, c'è anche ci deve essere anche reciproco rispetto. Io che vivo in una città, Martina, non ho mai vissuto, devo dire, il problema del centro storico. Ho sempre visto un centro storico sempre facilmente vivibile. Ora chiaramente anche lì stanno cambiando molte cose, però è vero, ci sono stati altri centri storici che erano prima assolutamente non era possibile entrarci, però in quei centri storici, in quelle realtà c'erano persone, e quindi oggi bisogna ripartire dalle persone, e all'interno con le persone cercare di creare un organismo, come ho detto prima, una città vecchia che non è un rudere ma un organismo vivente.
2: E allora, ripartire dalle persone, cogliamo insomma questo assist e lasciamo la riflessione finale ad Anna Rita Casula Milfa, che è la presidente, lo abbiamo detto, no, di questo comitato civico di quartiere. Qual è la battaglia madre per la Città Vecchia dal vostro punto di vista?
1: Che si riparta davvero dalle persone. Prima parlavamo di locali commerciali, però per esempio credo che si stia perdendo un po' l'identità del territorio, perché la Città Vecchia, voglio dire, è circondata dai due mari.

0: Adesso i mitilicoltori rischiano di essere spostati e lì sul nuovo waterfront non ci sarà più possibilità per loro.
1: Ma violavano tutte le norme sanitarie, cioè non possiamo sostenere delle posizioni del genere però, perché l'ASL ha
0: Quelle però
1: scritto, lì
0: ci
1: ci sono
0: pensate voi
1: responsabilità penali, non è possibile tenerli là, no, non
0: regolamentare.
1: si può lì, se l'ASL ti dice che lì non si può, non si può, se noi ci continuiamo a dire però che i mitilicoltori li perdiamo, abbiamo tutti ragione, ma ci sono delle
0: E
1: leggi.
0: non si riesce a trovare un luogo
1: Ci
0: alternativo.
1: stiamo lavorando sotto la pensilina Liberty, ma è arrivata una nuova prescrizione dell'ASL che è incompatibile con i vincoli della soprintendenza a fare gli scarichi delle acque in quella zona.
0: Ricordiamo
1: E
0: però
1: cioè,
0: che
1: ci sono
0: fino
1: delle
0: allo
1: questioni
0: scorso anno il
1: oggettive.
0: mercato ittico veniva fatto in Piazza Sant'Egidio. Motivo per cui io l'anno scorso,
1: Con
0: da sola,
1: problematiche.
0: quando ancora non, diciamo, non era stato costituito il comitato, mi sono ritrovata a mandare non so quante PEC alla vecchia assessora Fornaro, perché era una questione
1: Ma
0: disgustosa,
1: proprio di
0: non si
1: decoro, di
0: riusciva a
1: pulizia, di
0: passare,
1: odori,
0: c'era una
1: certo.
0: puzza immensa e diciamo, la pulizia veniva
1: Però
0: fatta con una semplice scopa,
1: dirci dei
0: nemmeno con le
1: mitilicoltori,
0: attrezzature.
1: dirci
0: Ma
1: se non se
0: no,
1: del mercato del
0: questo
1: pesce
0: vuol
1: ci sono delle
0: dire.
1: regole che non
0: Ok,
1: sono più compatibili con la città
0: assolutamente,
1: vecchia in molte
0: benissimo,
1: zone.
0: benissimo, ma tuteliamolo questo, perché questo fa parte anche del patrimonio della città vecchia. Questa è
1: Assolutamente.
0: l'identità del posto, è rappresentata innanzitutto da quelle persone e noi non possiamo prenderci il lusso di
1: Ho
0: perdere.
1: capito, ma se le norme non te lo permettono, noi possiamo di tutto quello che vogliamo. Non si può fare.
0: Non
1: Ci
0: si può fare
1: sono.
0: lì, si potrà fare qualcosa che sia diverso, che non ci porti a perdere comunque
1: L'unica cosa che si può
0: quell'aspetto
1: fare è chiedere alla
0: caratterizzante.
1: soprintendenza di snaturare un pezzo di Piazza Fontana per realizzare le vasche di raccolta delle acque e il sistema di pulizia e poi di scarico, che è una cosa che la soprintendenza non ti autorizzerà mai. Quindi
0: Ma non si
1: c'è.
0: poteva pensare prima della progettazione,
1: Si
0: torniamo
1: sta,
0: sempre
1: no,
0: lì poi
1: siamo,
0: alla
1: quello
0: fine.
1: è un cantiere in fase di, quello
0: Quella è una
1: è
0: proposta
1: una,
0: sempre del comitato, tra l'altro quella di spostare il mercato
1: sotto la
0: ittico, sotto la
1: pensilina, è una
0: pensilina
1: cosa che
0: Liberty.
1: è in progettazione in
0: Anche
1: questo
0: perché
1: momento, in realtà è in
0: nasce per
1: conferenza
0: quello
1: di servizi, e in
0: storicamente la
1: conferenza di
0: pensilina.
1: servizi è emerso che non si può fare, ci sono delle regole rigide, e non è che i vigili del fuoco, l'ASL, la soprintendenza ti dicono, vabbè, facciamo finta di niente, non si può
0: No,
1: fare,
0: assolutamente, ma
1: punto.
0: non si deve fare finta
1: E
0: di
1: sì, ma.
0: niente.
1: E il punto è che per arrivare a una soluzione, probabilmente bisogna prendere atto che il mercato del pesce, così come lo conosciamo noi in città vecchia, non ci può stare più. Ma non perché lo diciamo noi, perché lo dicono le regole. Allora io questo dico, dobbiamo tutti giustamente avere delle posizioni e anche provarci, perché uno quando lo dice, fa, dice io voglio salvarlo e ci sta, lo vorrei salvare anche io. Dopodiché
0: È una battaglia
1: ti
0: identitaria,
1: scontri con le
0: certo.
1: regole, con la legalità anche, perché lì c'è un tema di legalità anche,
0: Assolutamente, ma su
1: oggettivamente.
0: quello.
1: E con la capitaneria di porto che più volte ha scritto dicendo lì interverremo e toglieremo tutto perché non si può tenere. Poi è intervenuta l'ASL, poi ci sono stati degli interventi delle forze dell'ordine, la chiusura dei mercati, gli spostamenti, poi si sono spostati in autonomia in altre zone inventando dei mercati temporanei. E ci sono problemi seri. Dopodiché uno prova a mettere in ordine le cose per renderla compatibile con le regole e si rende conto che quel modello non è compatibile con le attuali regole.
0: E allora progettiamo sulla base di queste nuove regole.
1: Eh sì, ma loro. Ma
0: Riportando l'uomo
1: sì,
0: al
1: giusto,
0: centro.
1: quelli che fanno il mercato del pesce però non si rendono disponibili.
0: Vabbè, troveremo una
1: Quello è un
0: soluzione
1: problema
0: e
1: loro.
0: soprattutto
1: Perché è facile, poi uno mette le mani dentro e si rende conto che ci sono delle difficoltà che non sono
0: noi
1: semplici
0: di
1: da
0: Orizzonte
1: superare.
0: Taranto abbiamo capito che questo è un tema caldo e allora diciamo, prendiamo
1: Ci
0: l'impegno a
1: ritorniamo.
0: dedicare una delle prossime puntate al mantenimento, come dire, dell'identità economica, no? Di alcuni quartieri della città, in particolare quello di Città Vecchia, ma anche di Porta Napoli, che diciamo, si stanno snaturando dal punto di vista proprio della conservazione della loro identità economica, anche delle professioni legate tutte inevitabilmente al mare che stanno scomparendo per una serie di regole. Noi siamo veramente sul filo di lana perché il tempo a nostra disposizione è quasi scaduto. Allora, proviamo a fare diciamo, un recap di tutto quello che ci siamo detti qui questa sera. Una città non si rigenera soltanto con i cantieri, ma si rigenera quando torna ad essere abitata, quando ha un lavoro, quando ha i servizi, no? Come abbiamo sottolineato più volte, quando riesce a mantenere la comunità. La città vecchia oggi è un'occasione. Il punto è capire se diventerà davvero un centro storico degno di questo nome o se resterà soltanto un simbolo, e questo ce lo diranno soltanto gli anni a venire. Ringraziamo i nostri ospiti e a tutti voi un buon proseguimento di serata.
2: Orizzonte Taranto. lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con...

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato, con tre grandi

concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Ben ritrovati, buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Partiamo subito con l'informazione di Cittadella TV. Lo facciamo raccontandovi la storia di una lavoratrice in particolari condizioni di fragilità. Sentite.
1: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter fare, di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
2: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
1: Una bambina che ha la legge 104 e che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
2: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere e le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
1: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e 20, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
2: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
0: Nel prossimo servizio firmato da Federica Pompamea parliamo della necessità di fronteggiare l'emergenza caldo, in particolare del progetto Rifugi d'estate.
3: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
4: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata, e soprattutto dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30.
3: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
5: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
3: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
0: Il caso Chima Ambiente è al centro di un confronto tra comune e sindacati. Intanto circolano le indiscrezioni sulla nomina del nuovo presidente della municipalizzata.
6: È arrivato il momento del confronto sul destino di Chima Ambiente, l'ex AMIU. I sindacati sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore alle società municipalizzate Gianni Cataldino proprio per esaminare la complessa situazione della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'appuntamento è per martedì 14 luglio. Con un debito che tocca ormai 45 milioni di euro, l'ex AMIU è a un passo dal tracollo. Le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, subentrato in Consiglio Comunale alla neoassessora Luana Riso, impongono la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche di opposizione si invoca la nomina di un manager di alto profilo, ma dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni sembra invece che si voglia ripercorrere la strada della indicazione politica, come già accaduto con Spalluto. Manuale Cencelli alla mano, questa volta toccherebbe indicare il presidente al consigliere comunale di Vincenzo Di Gregorio, rimasto orfano del suo assessore di riferimento nella giunta del sindaco Bitetti dopo le dimissioni di Federica Stamerra. Insomma, niente di più lontano dalle reali necessità dell'azienda, ancora priva di un nuovo contratto di servizio e alle prese con i costi del conferimento in discarica già schizzati oltre i 13 milioni stanziati dalla giunta comunale. Intanto i cittadini continuano a pagare per un servizio che resta lontano da standard accettabili. Per quest'anno si prevede un aumento della Tari fra il 3 e il 6%. Eppure si continuano a battere strade vecchie, orientate più agli equilibri di potere fra i partiti che alle esigenze della città e di un'azienda sull'orlo del precipizio.
0: Ed ora parliamo di qualche novità che riguarda sia i parcheggi che la mobilità urbana. Per andare in onda il servizio.
2: Dal 10 luglio sino al 6 settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento. Viene temporaneamente sospeso il vincolo che lega i permessi alla sola zona di rilascio. La misura è stata disposta per compensare i disagi causati dall'avanzamento dei cantieri per la nuova linea BRT, dalle riqualificazioni stradali in corso e dalle limitazioni ai parcheggi legati agli eventi sportivi della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La sospensione dei vincoli di zona per la sosta si applica a permessi residenti, abbonamenti a tariffa ridotta per residenti, abbonamenti per lavoratori, titoli emessi per le zone A, B, C, H e sottozone A e C. Pertanto saranno considerati validi i titoli di sosta anche se rilevati in aree diverse da quelle ordinarie. Nello stesso periodo i titoli di permesso residenti e di abbonamento potranno sostare senza costi aggiuntivi anche in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle vie Principe Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Chima Mobilità intanto informa che in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto, che si terrà sabato 11 luglio sul lungomare Vittorio Emanuele III e in piazza Ebalia, la circolazione stradale subirà

0: sito della municipalizzata Chima Mobilità.
1: Anche l'Istituto Nazionale di Urbanistica interviene per la salvaguardia della città vecchia. È stato chiesto un confronto con il Comune di Taranto.
2: L'apertura di un confronto per la tutela e la valorizzazione della città vecchia. È questa la proposta che arriva dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. La richiesta è indirizzata al Comune di Taranto e per conoscenza, fra gli altri, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio. Il Comune, dal suo canto, aveva parlato di relazione virtuosa tra memoria e contemporaneità a proposito del patrimonio edilizio della città vecchia, ma l'Istituto di Urbanistica si chiede come si stia realizzando questa relazione, viste le condizioni in cui versa il centro storico e soprattutto come si intenda porre rimedio al degrado che colpisce gran parte degli edifici dell'isola. L'auspicio dell'Istituto di Urbanistica è che vi siano immediate azioni di messa in sicurezza, dal momento che il patrimonio edilizio della città vecchia è soggetto a crolli e incuria. Viene tuttavia salutata con favore l'istituzione del tavolo tecnico permanente attivato dal Comune. Nell'auspicare un proficuo rapporto di collaborazione e nel rinnovare la disponibilità ad un confronto costruttivo, l'Istituto di Urbanistica ribadisce che la città vecchia è il cuore urbano da cui partire per costruire una visione e una strategia necessarie per il rilancio dell'intera città e per la crescita sociale ed economica di Taranto.
1: I sindacati dei metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi per il 28 luglio per affrontare la vertenza ex Ilva. Intanto ci circolano polemiche per quel che riguarda i fondi inizialmente destinati al preridotto, fondi che sembrerebbero non essere più nella disponibilità del MASE. Sentite.
2: La tanto attesa convocazione è arrivata. I sindacati saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 28 luglio per un confronto sulla situazione di Acciaierie d'Italia. Mentre sembra che stia per concludersi l'accordo con Jindal per la vendita dell'azienda siderurgica, si accende però un altro fronte polemico, quello dello stop governativo ai fondi per il preridotto e per i forni elettrici. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, parla di tradimento ai danni dei tarantini, perché proprio quegli investimenti sono indispensabili per chiudere l'area a caldo e superare l'era del carbone. Per il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, il governo è chiamato a chiarire quali siano le reali intenzioni sul futuro dell'ex Ilva e a ripristinare le risorse necessarie affinché il processo di transizione possa proseguire con serietà e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio. Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale USB, si dice invece preoccupato per l'eventuale vendita al gruppo indiano Jindal. Per il sindacalista, l'azienda siderurgica necessita di investimenti corposi che solo lo Stato può mettere in campo. L'USB rilancia le proposte già presentate ai governi che si sono succeduti in questi anni, e cioè il riconoscimento della siderurgia tra i lavori usuranti, l'incentivo all'esodo e lavori di pubblica utilità sui comuni di appartenenza. Viene ribadito che l'unico soggetto che deve controllare la gestione dell'acciaieria è lo Stato, attraverso un intervento straordinario che conduca ad un modo di produrre acciaio che non sia più in contrasto con la salute e l'ambiente.
1: Furti all'interno di auto parcheggiate in punti diversi della città finiscono in carcere due uomini e due donne.
3: Due uomini e due donne finiscono in carcere con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Tra loro, la polizia è stata allertata in piena notte per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in via Dante. Determinanti le testimonianze di alcuni residenti nella zona e dello stesso proprietario del mezzo, grazie alle quali i poliziotti hanno appreso che i ladri sono giunti a bordo di una station wagon di colore scuro e, dopo aver forzato il vetro anteriore dell'auto, sono riusciti a spostare il mezzo per poi abbandonarlo dopo alcune centinaia di metri. I malviventi avrebbero dunque tratto dal bagagliaio una borsa contenente numerosi attrezzi da lavoro. I controlli hanno anche permesso di ritrovare poco distante un'altra vettura parcheggiata con il vetro anteriore infranto e l'interno completamente a soqquadro. Acquisiti gli elementi, la volante ha dato il via alle ricerche tra le vie limitrofe e quelle in uscita dal capoluogo ionico per evitare ogni eventuale tentativo di fuga. La station wagon con i quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava a velocità sostenuta lungo la centrale via Cesare Battisti. Il controllo dell'abitacolo ha permesso di recuperare nel bagagliaio posteriore la borsa descritta dalla vittima del furto con gli attrezzi da lavoro appena rubati. Tre degli arrestati, due uomini e una delle due donne,

0: Avevano già a carico numerosi precedenti specifici. L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro perché priva di assicurazione.
1: Arrivano intanto nuovi finanziamenti per l'ASL di Taranto, ce ne parla Federica Pompamea.
2: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
3: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni di una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
2: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
3: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica, appunto, One Health, che tiene sempre a mente l'importanza di determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
1: Come tutelare la mitilicoltura e combattere la piaga dell'abusivismo? Le proposte di Confapi.
4: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Questa mattina la scuola sottufficiali della Marina Militare ha ospitato molti allievi in divisa e numerose autorità per la proiezione del docufilm Le onde della vita. Valentina Castellaneta.
5: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
6: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
5: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
7: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 metri, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
5: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
8: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti, a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
5: E dopo la tappa di Taranto il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
1: Per la prima volta dopo oltre 20 anni la città perde il Giovanni Paisiello Festival, ma gli amici della musica Arcangelo Speranza rilanciano con l'83esima stagione concertistica.
5: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità. Un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
9: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà al Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche Nomi del

0: tipo di quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiana. Quindi, insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
1: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le corde che suonano al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare.
2: La pagina sportiva a cura di Francesco Friuli con il calciomercato.
3: Il Taranto lavora sul mercato in attesa delle ufficialità. Il portiere lombardo è a un passo dall'arrivo in rossoblù. Per lui, accordo totale già raggiunto, manca solo l'ufficialità. È un portiere over e pertanto la coppia che si andrebbe a formare sarebbe appunto con giocatori over. Quindi il Taranto vorrebbe stringere per Catelli. Nelle prossime ore l'offerta che potrebbe essere quella definitiva, mentre invece pare averla accettata Luca Baldassin, ex Messina. Il giocatore dovrebbe diventare rossoblù anche lui nelle prossime ore. Taranto che invece vuol fare il grosso colpo in attacco con Sosa. Al momento non è possibile dire se il giocatore è vicino ai rossoblù. C'è stato un tentativo di offerta, ma da parte del giocatore sembra non esserci quella volontà di scendere in eccellenza, così come per Vincenzo Corvino. Il calciatore ex ha conquistato 5 anni fa la promozione con il Taranto dalla D alla Serie C, non sarebbe convinto di scendere di categoria.
2: E dunque tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Andrà in onda tra pochissimo, come sempre, il nostro spazio di approfondimento. Quest'oggi se ne occuperà il direttore Enzo Ferrari, che si occuperà di mitilicoltura, ma è previsto anche un video collegamento con Bari, con la piazza di Bari, dove si è tenuta nella mattinata una manifestazione dove sono state portate anche le ragioni e i malumori, i disagi di una parte dei lavoratori della Sanità Service, in particolare quelli che si occupano del CUP. E dunque io vi saluto, ma vi ricordo prima di salutarvi che è sempre possibile inviare delle segnalazioni all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero WhatsApp 339 6806868. È tutto, grazie per l'ascolto, a voi un buon proseguimento di giornata.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questo è l'approfondimento dopo il TG. Allora, siamo in piena estate, siamo a luglio inoltrato, la stagione migliore per assaporare le nostre cozze tarantine, prelibate cozze tarantine. Ma è proprio sulla mitilcoltura che si soffermano le attenzioni di Confapi, del centro studi Confapi, e per questo il nostro ospite è proprio Massimo Zito, che è il responsabile del centro studi Confapi. Avete avanzato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Avete avanzato delle proposte che innanzitutto hanno come obiettivo quello di valorizzare il prodotto cozza tarantina e di frenare e arginare la piaga dell'abusivismo.
1: Infatti, la valorizzazione è una cosa di cui se ne parla a Taranto da tantissimi anni. Si è provato a fare qualcosa con alterni
0: vicende,
1: con alterni risultati. La questione vera è che, come abbiamo scritto nel comunicato, probabilmente rispetto a tutto il resto d'Italia, solo a Taranto la mitilicoltura è sinonimo di povertà, perché in tutti gli altri posti d'Italia riescono i mitilicoltori ad avere delle attività fiorenti e commercialmente molto floride. Invece Taranto è schiacciata dall'abusivismo.
0: E allora, noi abbiamo preparato un servizio, partendo proprio dal vostro intervento, e direi al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandarlo in onda e poi torneremo in studio con Massimo Zito.
2: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali.

0: Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Allora, zitto, i punti sono fondamentalmente due. Uno di natura più commerciale e quindi la istituzione di un marchio di qualità per la cozza tarantina. Cosa si può fare per arrivare ad avere un marchio di qualità per la cozza tarantina?
2: Noi abbiamo già preparato con i nostri tecnici e le aziende di Confapi che se ne occupano un protocollo che è immediatamente operativo nel caso in cui riuscissimo ad avere il centro di spedizione. Siamo in grado di georeferenziare la singola produzione in maniera tale che la massaia di Milano che compra le cozze in vaschetta o in retina inquadra il QR code sull'etichetta e riesce a sapere da quale punto del Mar Piccolo la cozza è stata prelevata. Quindi c'è una garanzia non solo di origine geografica, ma di origine puntuale geografica. Cioè si sa esattamente se è presa dal primo seno, dal secondo seno, e quindi si riescono ad aggirare tutte quelle che sono le truffe commerciali oggi invece in vigore, perché oggi abbiamo sul mercato purtroppo ancora cozze abusive del primo seno, cozze illegali del primo seno, oppure cozze che provengono dall'estero e vengono reimmesse, quindi qualità.
1: E spacciate poi per cozze tarantine, esperto poi riconosce benissimo.
2: Io non so quanti occhi esperti.
1: Lo so, magari non sono tantissimi gli occhi esperti, anche perché con diciamo, il nascere di nuove generazioni queste conoscenze si smarriscono un po' nel corso degli
2: anni. In generale si è perso il contatto con la natura. Oggi i ragazzini non sanno più neanche come, non hanno mai visto una gallina dal vivo o non conoscono la cozza nel suo ambiente, la vedono sui banchi delle pescherie o sulla tavola, ma non la conoscono nel loro ambiente e non riescono a riconoscerla per questo.
1: Poi l'altro aspetto attiene appunto, ne accennavamo prima, alle questioni più strettamente sanitarie, no? C'è bisogno di avere un controllo rigido sulla qualità delle cozze, e però per farlo occorrono punti di approdo, punti di sbarco con un presidio della ASL.
2: Sicuramente i punti di sbarco sono per definizione quei punti dove il prodotto può essere sbarcato e dove c'è immediatamente un controllo veterinario che ne può certificare quindi la provenienza e la qualità, anche con campionature e quant'altro. E questo purtroppo in mancanza di un piano delle coste, e manca da forse 30 anni, non è mai stato possibile realizzarlo. Noi dovremmo tornare un po' alla mitilicoltura di una volta. La mitilicoltura di una volta era davvero incentivata, o meglio supportata da parte delle amministrazioni pubbliche e quindi era ricca. Guarda, io ho una formazione di tipo liberale. L'amministrazione pubblica non deve dire cosa devono le aziende sul territorio fare, ma dovrebbe, a mio parere, supportare le aziende in quelle che sono i loro progetti. Quindi non è l'amministrazione pubblica che decide
1: cosa fare,
2: che direzione dare alla produzione mitilicola, però se i mitilicoltori si aggregano e chiedono la possibilità di lavorare in maniera organizzata, produttivamente soddisfacente, ma bisognerebbe aiutarli il più possibile. Invece Taranto è un posto meraviglioso dove convive, ed è questo il problema, l'abusivismo che è prevalente rispetto alla produzione regolare. Per uscire da questo, noi la proposta l'abbiamo fatta, la rete d'impresa con il punto di sbarco e soprattutto con la possibilità, con la possibilità di avere un centro di spedizione autonomo, tirerebbe fuori dalla morsa dell'abusivismo, dal ricatto dell'abusivismo, tutti i mitilicoltori legali. Oggi un mitilicoltore legale non può vendere direttamente al consumatore finale oppure ai ristoranti, deve passare da un centro di spedizione, ma se quando va in un centro di spedizione, purtroppo non tutti, come dire, apprezzano il lavoro dei produttori, sì, e gli viene proposto lo stesso prezzo di acquisto proposto dall'abusivo, non ne vengono fuori, non riescono a coprire i costi.
1: Questo per quanto riguarda, diciamo, i grandi quantitativi da commercializzare, però c'è anche l'altro aspetto. I cittadini che acquistano le cozze dal tre ruote all'angolo della strada, questa è una cosa inaccettabile, ma lo diciamo nell'interesse stesso di chi acquista e poi consuma le cozze vendute così abusivamente, in modo del tutto illegale, senza alcuna tracciabilità all'angolo della strada.
2: Guarda, ti faccio un esempio concretissimo perché mi è stato riferito dai nostri mitiricoltori che hanno partecipato a quell'azione meritoria di pulizia delle coste lo scorso fine settimana
1: nel Mar Piccolo,
2: nell'ambito del progetto Miti di Mare.
1: Sì.
2: Loro pulivano e c'era un abusivo che lì vendeva e apriva le cozze in maniera, come dire, del tutto tranquilla.
1: Disinvolta,
2: senza preoccuparsi di nulla. Sembrava quasi una presa in giro. Cioè, stiamo pulendo per ripristinare un minimo di legalità e equilibrio con l'ambiente e poi c'è chi in barba a qualunque regola fa i comodi suoi.
1: Ecco, però ci sarebbe anche bisogno di un'azione educativa nei confronti di questi operatori abusivi, perché in fondo se riuscissero anche loro ad entrare in un circuito di legalità, beh, ne trarrebbe vantaggio la loro economia personale, ma l'economia generale del settore.
2: Sì, ma io ritengo che loro non è che non sappiano come si faccia per produrre o vendere legalmente, semplicemente hanno fatto due conti e hanno visto che se non c'è controllo e non c'è repressione è più comodo fare così. E questo è triste dirlo, perché i mitiricoltori regolari tolgono il pane di bocca ai propri figli, davvero, no? Spesso a Taranto si dice ma una gamba pur quid. Ma quelli che campano nell'illegalità tolgono il pane di bocca, letteralmente, ai figli dei mitiricoltori legali, che supportano costi enormi. Parliamo per una cooperativa di 10.000 euro l'anno solo per essere in regola.
1: Questi sono i costi che si devono sopportare per essere in regola.
2: Per essere in regola.
1: Però se fosse tutto in regola, il mercato avrebbe un andamento diverso.
2: Sicuramente, perché si potrebbe vendere meglio il prodotto con dei margini diversi.
1: Perché c'è poi la concorrenza sleale, no? Perché...
2: Sì, ma soprattutto se io vendo un prodotto ad un prezzo basso sul mercato finale, non possiamo parlare di valorizzazione della cozza tarantina. Perché nella realtà, se le cozze di Venezia, della Sardegna, vengono vendute al doppio, al triplo del nostro prezzo, vengono percepite come migliori. Noi invece paghiamo pochissimi produttori e le svendiamo al consumatore finale. Non va bene, va invertito il processo.
1: Il piano delle coste è fondamentale per regolarizzare questo settore. Però appunto, dicevamo, manca da tanto tempo. Ma voi questo pacchetto di proposte l'avete presentato al Comune?
2: Ma noi abbiamo presentato un pacchetto di proposte ancora più ampio al Comune quando siamo stati chiamati con le altre associazioni datoriali in quello che è stato chiamato da Confapi il progetto Taranto, quindi settore per settore tutte le proposte che noi facevamo per riuscire a far ripartire i singoli ambiti produttivi.
1: A proposito di aspetti sanitari, oggi cambiamo leggermente argomento, ma oggi a Bari c'è stata la manifestazione delle Sanità Service con sciopero regionale, quindi manifestazione davanti alla sede di Bari. Stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato Simona Laliscia della USB proprio all'inizio della manifestazione. Adesso la manifestazione si è conclusa, quindi vediamo com'è andata e dovrebbe essere di nuovo collegata con noi Simona Laliscia. Buon pomeriggio Simona.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, la manifestazione si è appena conclusa, siamo sotto al palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari. È stata una manifestazione comunque partecipata, erano presenti numerosi lavoratori, studenti dei collettivi OSA e Cambiare Rotta, vi era anche la presenza, a parte ovviamente dell'Unione Sindacale di Base che ha organizzato lo sciopero generale di oggi, vi erano presenti anche Potere al Popolo e il Fronte della Gioventù Comunista.
1: Ecco, al di là delle sigle, ma qual era l'obiettivo della manifestazione?
3: Allora, l'obiettivo della manifestazione era sicuramente attenzionare sul fatto che la risoluzione al buco della sanità non è l'aumento delle tasse a scapito delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie che già sono abbondantemente costretti a una vita di stenti. Avremmo voluto incontrare il presidente e portare anche lui una serie di istanze, ma la proposta che ci è stata fatta questa mattina era di incontrare dei funzionari, ma noi con i funzionari non abbiamo al momento interesse a dialogare.
1: Stavo proprio per chiedere, siete riusciti a incontrare qualcuno? E quindi no, evidentemente.
3: No, perché abbiamo rifiutato comunque la possibilità di un incontro, perché comunque il presidente non era presente. Abbiamo richiesto che comunque ci sia a stretto giro una convocazione da parte del presidente della Regione Puglia.
1: Ecco, voi eravate presenti come anche come operatori del CUP di Taranto.
3: Sì, noi siamo presenti come delegazione Sanità Service, è una buona rappresentanza degli operatori del CUP di Taranto che hanno avuto oggi la possibilità anche di chiarire nuovamente quelle che sono le numerose discriminazioni alle quali sono soggetti quotidianamente.
1: Una su tutte, la difformità contrattuale rispetto agli operatori del CUP di altre province, giusto?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno direttore. Allora, abbiamo sottolineato questa disparità che c'è da tempo con le province, con le altre province pugliesi che hanno un inquadramento contrattuale più alto rispetto al nostro a parità di mansione. E ora che comunque la politica regionale e diciamo tutti i consiglieri, soprattutto tarantini, mettano fine a questa disparità che c'è nei confronti dei lavoratori della provincia di Taranto e solo della provincia di Taranto, e parlo di tutti senza distinzioni politiche, perché fino adesso abbiamo sentito soltanto delle promesse da tempo, ma è ora che queste promesse si trasformino in fatti, perché è passato troppo tempo e la situazione non si è mossa di una virgola, purtroppo.
1: Va bene, ringraziamo gli attivisti, i sindacalisti della USB Sanità Service per questo aggiornamento della manifestazione di Bari, dove appunto hanno partecipato gli operatori del CUP di Taranto. Grazie ancora per l'aggiornamento e ci risentiremo senz'altro.
3: Grazie a voi, buona giornata.
4: Grazie a voi, buona giornata.
1: Non c'entra nulla con le cozze, però qui c'è una situazione davvero di disparità contrattuale, stesse mansioni ma con contratti diversi fra Taranto e le altre province pugliesi.
2: Forse dovremmo cominciare in questo territorio a pretendere un po' di più e a impegnarci per poter ottenere quello che ci meritiamo.
1: Torniamo e concludiamo con le nostre cozze. Dicevamo, questo è il periodo migliore per assaggiare le cozze tarantine. C'è l'altro fenomeno del quale ci siamo spesso occupati anche direttamente con gli operatori, i mitilicoltori, le cozze che provengono dall'estero, no? E poi vengono immesse nel nostro mare e rivendute come cozze tarantine. Questo è un altro aspetto che in qualche modo finisce per penalizzare i nostri operatori.
2: Sì, crea tantissimi problemi, un problema di tipo sanitario, perché se non si conosce l'esatta provenienza diventa un problema per i consumatori. Un problema di tipo ambientale, perché non sappiamo quali organismi patogeni o quali alghe unicellulari questi prodotti allevati in altri posti possono portare in quello che è tutto sommato un bacino chiuso, no, il Mar Piccolo. E poi un problema commerciale, perché se nel momento in cui sul mercato si dovrebbe vendere la cozza, quelle tarantine non vengono vendute a favore invece di quelle che provengono dall'estero, le nostre cozze rimangono per più tempo in acqua e c'è il rischio che un riscaldamento improvviso delle acque le faccia morire, come già è successo in passato.
1: E allora concludiamo con l'invito a tutti i consumatori: acquistiamo e consumiamo cozze tarantine tracciate, quindi vendita legale e tracciata soprattutto, perché è fondamentale aiutare e sostenere il commercio legale delle cozze e la coltivazione legale delle cozze. Stop all'abusivismo, anche perché, voglio dire, è una questione di sicurezza personale. Se si mangiano, se si consumano cozze non tracciate e quindi di provenienza ignota, e allora si mette a rischio la propria salute. Poi ognuno, voglio dire, agisce come crede.
2: Infatti, ma è una questione anche di legalità. Non capisco perché a Taranto si debba sempre derogare sulla legalità.
1: Grazie a Massimo Zito, grazie del Centro Studi Confapi, e grazie a voi per l'attenzione.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella Visual Radio TV.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra, l'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta, vi aspettiamo.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collection.

0: Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Cittadella Summertime. La tua estate con Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un incidente mortale si è verificato ieri in autostrada 1 tra San Vittore e Caianello. La vittima è un 37enne tarantino, Danilo Rizzi. Il camionista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo pesante. A causare il sinistro, intorno alle 14.30, sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico anteriore del TIR, che poi ha sbandato schiacciando un'altra auto. Il conducente, un 40enne, fortunatamente è rimasto lievemente ferito. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e il personale di autostrade per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Torniamo a parlare di Ex Ilva. Confartigianato Taranto esorta i commissari a fare impresa e non a limitarsi a custodire la fabbrica. L'associazione chiede trasparenza sulla strategia industriale, evidenziando un'anomalia. Lo stabilimento opera con un solo altoforno e molte lavorazioni di trasformazione a valle, quelle a maggior valore aggiunto e minori emissioni, restano ferme. Per ridurre la cassa integrazione e rilanciare l'indotto, manutenzioni e trasporto, Confartigianato propone di ricorrere al mercato dei semilavoratori, mantenendo vivo e competitivo un asset strategico per il paese. Il risanamento di Chima Ambiente punta sul termovalorizzatore, fermo ormai da 13 anni, ma i proventi dell'affitto potrebbero non bastare contro un debito di 45 milioni. Il rilancio affronta tre ostacoli: i tempi lunghi per l'AIA regionale, i dubbi dell'antitrust su un nuovo contratto di servizio in house con il comune e la natura del passivo. Ben 22 milioni sono infatti debiti con lo Stato, difficili da saldare e soggetti a rateizzazioni onerose. E mentre la Corte dei Conti limita i soccorsi dell'amministrazione comunale, tra settembre e ottobre bisognerà decidere. Spostiamoci a Massafra. La Femcam CISL Taranto Brindisi punta sul dialogo con l'azienda e le istituzioni per la vertenza Polibec, con l'obiettivo di tutelare il sito e l'occupazione. Il segretario Marcello De Marco, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, spinge per un negoziato a oltranza che eviti irrigidimenti. La Femcam prende le distanze dalla linea di rottura della Filctem CGL, convinta che ci siano ancora margini di mediazione. Dal sindacato arriva l'appello alla trasparenza aziendale e un ruolo attivo delle istituzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre torna all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival con la sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna propone 10 rappresentazioni tra classici, mito e scena contemporanea. Tra i momenti più attesi, il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo, che insieme a Massimo Wertmüller interpreteranno Omero e l'Iliade. E ancora, dopo 20 anni, torna in città Ottavia Piccolo con la prima nazionale di un'opera identitaria ispirata alla Fabbrica Illuminata di Luigi Nono, e ancora ben 5 prime nazionali. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da lunedì 13 luglio al Teatro Tatà. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: grandi canzoni, due bei successi, Charlie Puth e adesso Temper City con Self Aware. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi

0: l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: BTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.
6: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Galaki, ma che bella, eh? Beh, dai, grandi, grandissimi Daft Punk che ritornano con questa canzone. Siamo nel 2013, insomma, è l'estate del 2013, perché stiamo ripescando quelli che sono i successi che hanno caratterizzato poi le grandi estati in quello che è l'appuntamento Vamos tra la playa, che poi è un appuntamento che ogni mezz'ora scandisce un grande successo dal passato. Tra mezz'ora ritorna questo appuntamento con un altro grande singolo dalle grandi estati.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore. Ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

Si muove, si muove, che grande accoppiata. Beh, arriva l'estate, non potevano non arrivare loro, Jovanotti, che poi ultimamente, insomma, stiamo ascoltando anche col pezzo di Gabri Ponte, poi invece adesso insieme ad Alfa, che è un altro grande personaggio che poi l'estate ci ha regalato bei successi. Beh, qui si affronta il tema del cambiamento, del viaggio, della libertà emotiva con questa bella frase, buon vento, questo augurio che si fa ai marinai in partenza per questa grande canzone, questo nuovo singolo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Avremo un ospite intorno alle 18, 18 e 10 circa. Lo ritroviamo, lui si chiama Loren.

0: altri due singoli, prima Mark and Cremont che ci hanno regalato questa grande perla con i The Colors, ma anche Serena Brancale, insomma Partenope, canzone che poi sta girando molto bene nelle classifiche, ritrovate con piacere questa sera. Harry Styles con questo bell'album si chiama Kiss All The Time, disco occasionale, questa è la canzone There's No More, altra bella novità che parla un po' di quello che è il contrasto fra l'autenticità e la finzione del mondo dello spettacolo, insomma altro bel singolo, altro bel successo per questo artista che con piacere abbiamo ritrovato anche questa sera. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala disservizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Conflitto in Medio Oriente in primo piano, secondo fonti media, navi continuano ad attraversare Hormuz nonostante i raid incrociati nel Golfo tra Stati Uniti e Iran e la tregua appesa a un filo. Il Wall Street Journal dice che Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che a suo dire indicano un nuovo piano dell'Iran per uccidere il presidente americano Donald Trump. Sono il primo della lista, ha detto il Tycoon parlando in Turchia. Secondo alcuni media, Israele vuole unirsi agli Stati Uniti per nuovi attacchi. Intanto si fa largo l'ipotesi che i colloqui Israele-Libano a Roma potrebbero essere rimandati. Oggi oltre 40 milioni di persone hanno partecipato ai funerali del leader supremo del paese Ali Khamenei, che è stato sepolto.
4: La cronaca, dopo giorni in cui aveva respinto ogni accusa, Filippo Oldani, 20 anni, ha ammesso di aver ucciso la madre Lorella Capano, di 58 anni, trovata senza vita la sera del 6 luglio nella casa di famiglia di via Hope a Sanremo. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida del l'arresto davanti al GIP del Tribunale di Imperia, che ha convalidato il fermo e disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere. I legali al momento non hanno voluto fornire spiegazioni sul movente dell'omicidio.
5: Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno, un tunisino di 39 anni, durante la quale l'uomo avrebbe sferrato alcuni fendenti sulla donna. Il 39enne si è presentato alla caserma di Porto Recanati Macerata e ha confessato da averla uccisa. Nella notte i carabinieri del nord di Osimo e di Porto Recanati hanno formalizzato il fermo.
4: Paura oggi a Savona, dove un bimbo di 3 anni è precipitato dal balcone di un'abitazione in corso Mazzini. Al momento il piccolo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Gaslini di Genova, dove è stato trasferito d'urgenza con l'elisoccorso con un grave politrauma.
5: Diritto al voto, non sarà più necessario affrontare centinaia di chilometri per esercitarlo. Dopo anni di mobilitazioni e richieste, il voto di fuorisede è a un passo dal diventare una regola stabile. La maggioranza prova a rendere definitivo il voto dei fuorisede inserendo la misura nella riforma della legge elettorale. L'obiettivo è quello di semplificare l'esercizio del diritto di voto per migliaia di studenti universitari, lavoratori e cittadini che trascorrono lunghi periodi lontano dalla propria residenza.
4: Il tennis, Alexander Zverev batte la wild card locale Arthur Ferri per 7-6, 6-2, 6-4 e conquista la prima finale a Wimbledon della sua carriera. Domenica sfiderà il vincente del match in corso tra Sinner e Djokovic e da lunedì sarà il nuovo numero 2 del mondo.
5: E per ora è tutto, più tardi.

0: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

le belle novità non può mancare Madama con Mama non Mama, questo singolo che prende poi il nome dal celebre gioco francese della Margherita, insomma, che va a esplorare un po' quella che è l'incertezza sentimentale. Tra mezz'ora ritorna la New Hit, come sempre, con un'altra bella novità. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Loren.

0: male, che male. Fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato,
1: Paolo.
0: Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: vero,
0: lungo, no?
1: Dove
0: abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato delle perle veramente incredibili, che abbiamo poi eletto, tra l'altro, anche novità della settimana.
1: Grazie.
0: Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa,
1: esatto,
0: nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto, sì, a suonare anche dal vivo con la mia,
0: certo,
1: band,
0: certo.
1: Ci divertiamo moltissimo e spero, insomma, di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3,
1: c'è il 3,
0: in,
1: sì,
0: pratica, che,
1: sì,
0: è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei,
1: ma
0: superstizioso,
1: no, tu. Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché,
1: sì,
0: tu sei di Isernia,
1: sì, sì, sono
0: e
1: di Isernia,
0: poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' dell'inizio, no? Dei primi,
1: sì,
0: live in questi bar, in questi locali,
1: sì,
0: insomma, della tua città?
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po', mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente,
0: certo.
1: E il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia, e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò, insomma, è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore.
0: Bene.
1: Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio,
1: sì,
0: nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo,
1: sì,
0: padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, in pratica?
1: No, no.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane,
0: bene,
1: lì, non la porto,
0: bene,
1: quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece,
1: sì,
0: adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche,
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre, diciamo, a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora,
0: beh,
1: studiando,
0: beh,
1: al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: pezzetto
0: canzone
1: di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, mi ricordo.
0: Senti, Lorenzo, molti artisti, insomma, dicono che la

0: provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? E così anche per te, insomma, il Molise, mm-hmm. quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
0: Sarà
1: nel futuro
0: uno dei prossimi temi, insomma.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì,
0: con
1: sì,
0: la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

0: tanto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Ziggy Marley. Eccolo qua, il vamos alla playa, perché ripeschiamo, come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone, Tomorrow People, è stato un successo del 1988.
1: Ah. Ancora non ero nato,
0: non eri, però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Beh, senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente?

0: pomodorini e scampi.
1: Vabbè, non è facile,
0: il pesce, no, non è facile. Sì, no, ultimamente negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina e ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
1: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato ma anche odierna, e farla tua.
0: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
1: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, sì, e non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
0: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, cioè, insomma.
1: Senti, a live come siamo messi?
0: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia, in Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord, e poi insomma le date sono in aggiornamento, cioè, comunque, cioè, attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
1: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
0: Ogni tanto sì, ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
1: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
0: Vediamo che dice che dice il tempo.
1: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
0: Sanremo Giovane, ho portato una canzone che si intitola Fiore d'Inverno, che è una canzone d'amore, un po' così, pop, una ballad, leggera, che però, diciamo, racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
1: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
0: Sono un pezzettino, sì.
1: Un pezzettino di Fiore d'Inverno, quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo. Bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'Inverno da Sanremo Giovani del
0: 2023,
1: infatti, vai. Quante

0: grande Loren con questa bellissima Fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di Ilario prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui addosso.
0: C'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente è Fulmine, che è uscita un paio due anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine, live sicuramente, insomma, incredibile questo pezzo, grande carica. Insomma, il pubblico reagisce bene.
1: Quindi. Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo. C'è questa voglia, no, incredibile, di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì. Diciamo che io, vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano.

0: e tutto quello che la circonda, insomma, gli aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
1: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
0: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
1: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è? C'è una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi?
0: Sì, le mutande. Non è strano.
1: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
0: Allora, una cosa particolare che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
1: Bene.
0: Quindi quella c'è sempre.
1: Comunque,
0: non manca mai.
1: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
0: Adesso sta crescendo.
1: Stai crescendo anche tu.
0: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
1: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
0: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
1: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
0: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
1: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
0: che
1: è il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo, si chiama
0: Che Male.
1: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui, anche con le altre tue produzioni.
0: Certo,
1: intanto
0: sì.
1: Questo lo facciamo disco della settimana.
0: Ah, va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
1: Grazie, Loren.
0: Grazie.
1: Che Male, Che Male.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un incidente mortale si è verificato ieri in autostrada 1 tra San Vittore e Caianello. La vittima è un 37enne tarantino, Danilo Rizzi. Il camionista ha perso la vita dopo essere stato sbalzato fuori dalla cabina del mezzo pesante. A causare il sinistro, intorno alle 14.30, sarebbe stato lo scoppio dello pneumatico anteriore del TIR, che poi ha sbandato schiacciando un'altra auto. Il conducente, un quarantenne, fortunatamente è rimasto lievemente ferito. Sul posto il 118, le forze dell'ordine e il personale di autostrade per ricostruire la corretta dinamica dei fatti. Torniamo a parlare di ex Ilva. Confartigianato Taranto esorta i commissari a fare impresa e non a limitarsi a custodire la fabbrica. L'associazione chiede trasparenza sulla strategia industriale, evidenziando un'anomalia. Lo stabilimento opera con un solo altoforno e molte lavorazioni di trasformazione a valle, quelle a maggior valore aggiunto e minori emissioni, restano ferme. Per ridurre la cassa integrazione e rilanciare l'indotto, manutenzioni e trasporto, Confartigianato propone di ricorrere al mercato dei semilavoratori, tenendo vivo e competitivo un asset strategico per il paese. Il risanamento di Chima Ambiente punta sul termovalorizzatore, fermo ormai da 13 anni, ma i proventi dell'affitto potrebbero non bastare contro un debito di 45 milioni. Il rilancio affronta tre ostacoli: i tempi lunghi per l'AIA regionale, i dubbi dell'antitrust su un nuovo contratto di servizio in house con il comune e la natura del passivo. Ben 22 milioni sono infatti debiti con lo Stato, difficili da saldare e soggetti a rateizzazioni onerose. E mentre la Corte dei Conti limita i soccorsi dell'amministrazione comunale, tra settembre e ottobre bisognerà decidere. Spostiamoci a Massafra. La Femcam CISL Taranto Brindisi punta sul dialogo con l'azienda e le istituzioni per la vertenza Polibec, con l'obiettivo di tutelare il sito e l'occupazione. Il segretario Marcello De Marco, insieme ai lavoratori e alle lavoratrici, spinge per un negoziato a oltranza che eviti irrigidimenti. La Femcam prende le distanze dalla linea di rottura della Filctem CGL, convinta che ci siano ancora margini di mediazione. Dal sindacato arriva l'appello alla trasparenza aziendale e un ruolo attivo delle istituzioni per scongiurare la chiusura dello stabilimento. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Dal 12 settembre al 16 ottobre torna all'Auditorium Tatà il Taras Teatro Festival con la sua quarta edizione. Sotto la direzione artistica di Massimo Cimaglia, la rassegna propone 10 rappresentazioni tra classici, mito e scena contemporanea. Tra i momenti più attesi, il ritorno dell'attrice tarantina Anna Ferruzzo, che insieme a Massimo Wertmüller interpreteranno Omero e l'Iliade. E ancora, dopo 20 anni, torna in città Ottavia Piccolo con la prima nazionale di un'opera identitaria ispirata alla Fabbrica Illuminata di Luigi Nono e ancora ben 5 prime nazionali. Gli abbonamenti saranno disponibili a partire da lunedì 13 luglio al Teatro Tatà. E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Super Trailers.
9: I Minion sono tornati.

0: te, il film su come conquistarono Hollywood.
1: Pignata, carbonara, lasagna.
0: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
0: Minions & Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Super Trailers.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove. L'appuntamento New Hit, come sempre vi proponiamo un singolo che poi farà parte naturalmente della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata tutta italiana, quella di Emma Fabri Fibra. La canzone si chiama Antidroga e ci farà compagnia per l'intera settimana, il tutto accompagnato anche di un bel video che potete guardare sulla nostra TV canale 94, Puglia e Basilicata Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Alexander Zverev, il primo finalista Wimbledon, il tedesco ha battuto in 3-7 la sorpresa di casa Arthur Ferri.

0: Per Zverev, la prima finale sull'erba inglese, resta così vivo il sogno di conquistare un altro slam dopo aver trionfato nell'ultima edizione del Roland Garros. Il suo avversario uscirà dalla super sfida tra Sinner e Djokovic. Con questa vittoria Zverev da lunedì sarà il numero 2 del mondo, scavalcando Carlos Alcaraz, ancora fuori per infortunio. Il calcio, l'Italia cerca ancora il modo di ripartire dopo la drammatica notte di Zenica. Il compito è nelle mani del nuovo presidente federale Giovanni Malagò, che in queste settimane sta cercando la formula e gli uomini giusti per la rinascita. In attesa di definire il futuro direttore tecnico, sembra prendere sempre più piede l'opzione che vede il ritorno in panchina di Roberto Mancini. L'ex CT azzurro, già in carica dal 2018 al 2023, avrebbe messo la freccia sugli altri candidati per il ruolo di CT. Un ritorno che Mancini non si è mai precluso, anche dopo la cocente mancata qualificazione al mondiale del 2018. La MotoGP, Marc Marquez da autorità nella prequalifica del Sachsenring. Il cannibale spagnolo svetta col tempo di 1:19.394, staccando di 166 millesimi Raúl Fernández con la Aprilia Trekhaus e Fabio Di Gianantonio con la Ducati VR46 a 280 millesimi dal leader. Alex Marquez chiude quarto a 317 millesimi dal fratello maggiore, mentre a sigillare la top 5 a sorpresa Jack Miller con la Yamaha. Ciclismo, e Tim Merlier ad aggiudicarsi la settima tappa del Tour de France, frazione che registra un arrivo in volata per le strade di Bordeaux. Al termine di una giornata di transizione, il corridore della Quickstep conquista così il successo grazie a un ottimo sprint finale. In maglia gialla resta Tadej Pogacar dopo l'atto di forza mostrato ieri sul mitico Tourmalet. Italia femminile di volley ha sconfitto il Belgio con un netto 3-0 e ha infilato la seconda affermazione a Hong Kong, dove va in scena l'ultima settimana della fase preliminare della Nations League. Le campionesse olimpiche di Parigi 2024 hanno rispettato pienamente il pronostico della vigilia. Con questa vittoria si sono matematicamente qualificate alla Final 8 della massima competizione internazionale itinerante. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: 3, 2, 1.
5: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
6: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Il nuovo Sala Playa, il nostro viaggio nelle grandi estati, le più calde, le più belle, le canzoni che poi amiamo anche ritrovare e ballare in questo appuntamento che ogni mezz'ora va naturalmente a scandire un successo dal passato. Living la vita loca, beh, l'avete riconosciuto, il grande Ricky Martin ritrovato in questo appuntamento. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica. Siete con Driving.

cattive abitudini, quelle di Maze, Salmo con la pesce. Un paio di saluti, Maria, buona serata, grazie per il tuo messaggio e naturalmente per i bei complimenti che ci hai fatto. Vi sento sempre, vi ascolto e vi guardo attraverso naturalmente il canale 94. Ciao Maria, buona serata. Paolo, immancabile, lo salutiamo naturalmente come sempre. Mirko, buon lavoro, grazie naturalmente anche a te per la preferenza. Un saluto anche a Samuele, che poi mi ha chiesto una canzone, spero di potertela passare tra pochissimo perché siamo in chiusura, e naturalmente anche a te ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, io devo come sempre ringraziare gli amici del 339 680 6868, ma ringrazio anche Piero Caffio che naturalmente mi ha seguito alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani come sempre dalle 17 alle 19. Saluto anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, The Bowser.

0: La radio. Sono le 19.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Donald Trump ha lasciato istruzioni nel caso in cui l'Iran dovesse riuscire ad ucciderlo. Lo dice il presidente americano al New York Post. Se dovesse succedere qualcosa bisognerebbe bombardarli con una potenza mai vista, afferma Trump. Si valutano intanto nuove barriere di sicurezza attorno alla Casa Bianca. Poi il tycoon dice di aver accettato di proseguire i colloqui con Teheran, ma che il cessate il fuoco è finito.
2: L'Ucraina e la Moldavia sono sempre più vicine all'Unione Europea. Gli ambasciatori dei 27 hanno infatti concordato di avanzare nel processo di adesione all'UE di Kiev e Chisinau, aprendo il cluster 6 sulle relazioni esterne. Inoltre sono stati chiusi in via provvisoria i capitoli negoziali 25, 26 e 30 per l'Albania e i capitoli negoziali 8 e 29 per il Montenegro.
3: Paura in Grecia su un volo Ryanair operato da Malta Air. Un motore si è rotto e alcuni frammenti hanno infranto un finestrino, rischiando il risucchio del passeggero seduto accanto. L'uomo, 61enne, è stato trattenuto sul sedile dalla moglie e da un altro passeggero per impedire che venisse sbalzato fuori dalla cabina. Il Boeing 737 in volo da Salonicco ha effettuato un atterraggio d'emergenza. L'uomo ha riportato delle lesioni al collo e ustioni. 4 i passeggeri trasportati in ospedale.
2: La cronaca: gli investigatori che indagano sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci hanno perquisito in un comune nel napoletano l'abitazione di Gomes Clesio Tavares, faccendiere di Walter Lavitola, è ritenuto intermediario con la banda che ha piazzato la bomba il 16 ottobre 2025 all'esterno dell'abitazione del giornalista di Report a Campo Ascolano, una frazione del comune di Pomezia vicino Roma. L'uomo, secondo gli investigatori, ora si troverebbe in Camerun.
3: Traffico in tilt sull'autostrada 1 Milano-Napoli, direttissima, dove intorno alle 15 di questo pomeriggio un camion ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. È stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Badia in direzione Firenze a causa appunto del mezzo pesante in fiamme all'altezza del chilometro 2. Sul luogo, dove sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia, il traffico è al momento bloccato e si registrano almeno 14 chilometri di coda verso il capoluogo toscano, come segnala sempre Autostrade per l'Italia sul proprio sito ufficiale.
2: Ciclismo: dopo lo spettacolo dei Pirenei con il passaggio dal Tourmalet, tornano in scena i velocisti al Tour de France. Arriva a Bordeaux nella settima tappa e a brillare l'ex campione europeo Tim Merlier, che trionfa di classe. Vittoria numero 4 in carriera per il corridore della Soudal Quickstep alla Grand Boucle. Tadej Pogacar conserva la maglia gialla.
3: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Rosso di sera.
6: Rosso di sera.
5: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
7: Buonasera a voi tutti, buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Rosso di Sera. Ci occuperemo del mondo del lavoro con riferimento a diverse vertenze e partiremo dalla vertenza delle vertenze, quella che riguarda l'ex Ilva. Io per parlarne sono in compagnia di Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Buonasera, benvenuto.
8: Buonasera a tutti voi.
7: E dunque siamo all'indomani della convocazione tanto auspicata dell'incontro a Palazzo Chigi, la convocazione di un incontro che si terrà il 28 luglio. Quali sono le aspettative dei sindacati e cosa ci si aspetta, cosa si auspica, quale dovrebbe essere il contenuto, insomma, di questo incontro?
8: Diciamo che questa convocazione arriva dopo una richiesta fatta dai segretari generali di Finfiom e Wilm nazionali rispetto ovviamente alle problematiche che quotidianamente avvertiamo, diciamo, e segnaliamo costantemente sui problemi e le criticità che ci sono all'interno dello stabilimento. È evidente che anche la campagna di assemblee che abbiamo fatto negli scorsi giorni ci hanno portato comunque a chiedere nuovamente al governo di affrontare la questione e di occuparsi appunto di un tema assolutamente preoccupante. Preoccupante per una serie di ragioni. La prima su tutte è che noi abbiamo incontrato il ministro Urso il 15 di giugno a seguito di una richiesta che fu fatta da Fiom, USB e Wilm quando il ministro Urso venne a Taranto per l'inaugurazione dell'ampliamento di Vesta Spleitz. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile perché aveva impegni istituzionali. Ci ha convocato il 15, abbiamo precisato tra l'altro anche nella nostra comunicazione che per quanto ci riguarda l'unico tavolo a Palazzo Chigi, l'unico tavolo per l'ex Silva è appunto a Palazzo Chigi. In quella circostanza ci siamo presentati per affrontare ovviamente quelle che sono le tematiche e le problematiche che riguardano l'ex Silva, e la cosa che è emersa gravissima è che in quella circostanza ci è stato detto che sostanzialmente le ultime risorse che sono state messe a disposizione, faceva riferimento ai 149 milioni di euro che erano disponibili rispetto al decreto e l'ultimo prestito ponte di 349 milioni di euro, erano di fatto esaurite e non ci sarebbe stata più da parte del governo Meloni la possibilità di continuare a gestirla con un ulteriore prestito ponte, perché secondo quello che ci ha riferito il ministro si prefigurava un aiuto di Stato e quindi delle sanzioni che sarebbero arrivate dalla Comunità Europea. Questa cosa ovviamente è frutto della mancata programmazione e devo dire anche dell'improvvisazione, o meglio anche di un'accelerazione inspiegabile rispetto al bando di vendita internazionale. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che siamo al quarto rinvio rispetto al bando di vendita internazionale, rispetto al fatto che comunque sono cambiati molte volte i soggetti, sono loro che rincorrono.
7: Brigati, però prima di cominciare a parlare della vendita, che è sicuramente una parte importante di questo argomento, perché, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, perché viene fatta la richiesta sempre di un incontro a Palazzo Chigi? Perché l'incontro a Palazzo Chigi ha un peso diverso rispetto a quello fatto presso il Ministero del Lavoro piuttosto che presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy? Si tratta di una vertenza complessa, immagino che a Palazzo Chigi ci sia la possibilità di affrontarla appunto nella sua interezza, ma sentiamo.
8: Sì, l'ambito, diciamo, in questo caso del tavolo che abbiamo conquistato a Palazzo Chigi non ci è stato, diciamo, regalato, è stato frutto anche delle iniziative di mobilitazione che abbiamo messo in campo in tutti i siti dove è presente il gruppo ex Silva. Ovviamente perché ci sono tematiche di carattere generale, a partire dalla questione che riguarda il tema ambientale, a quello occupazionale legato e che ovviamente lega da un lato il Ministro dell'Ambiente, il Ministro del Lavoro, c'è il tema delle risorse, quindi c'è anche il MEF, e c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
7: Mantovani. L'attenzione a largo raggio del governo,
8: assolutamente,
7: di tutto il governo.
8: Assolutamente sì, e se posso aggiungere, evidentemente anche per un'incapacità da parte di Urso di gestire una vertenza così complessa, quindi anche tra le altre ragioni credo che sia utile allargare il campo rispetto a quelle che sono le problematiche che appunto ad ampio raggio riguardano tutti i ministeri, e appunto la questione di Palazzo Chigi è fondamentale perché vogliamo un quadro chiaro rispetto rispetto all'intera problematica che riguarda l'ex Silva, perché ovviamente il tema non lo risolve esclusivamente dal punto di vista industriale, al di là di chi saranno i futuri acquirenti, ma c'è il tema ambientale. Vorrei ricordare che la questione legata al 26 luglio del 2012 ci ha portato ad oggi ad avere una condizione in una fase addirittura di seconda amministrazione straordinaria. È frutto di quello che è successo e della mancanza di risposte di tutti i governi che si sono susseguiti, perché se passano 14 anni e gli impianti sono quelli di 14 anni fa, anzi peggiorati perché sono ovviamente sono fatti più grandi gli impianti, senza interventi di manutenzione che necessitano, perché si fa il minimo indispensabile sulla base di quelle che sono le risorse, e quindi la situazione ovviamente è assolutamente peggiorata e torniamo sempre indietro di una casella, e il problema non è risolto anche rispetto a quello che riguarda l'aspetto ambientale.
7: Peraltro dal punto di vista giudiziario si è in attesa di risposte, la data del 25 agosto incombe e proprio in questi giorni si è tornato a parlare della necessità della definizione di questo, perché c'è la possibilità che si interrompa l'attività.
8: Diciamo che ci sono varie visioni, ovviamente adesso si attendono le motivazioni rispetto all'udienza che c'è stata giorno 8 luglio. È evidente che c'è un problema anche di scontro rispetto a quello che è stato ed emerso dal Tribunale di Milano. Sostanzialmente si chiedeva tempi certi, prescrizioni più ristrette anche nei tempi rispetto alla questione ambientale. C'è stato un ricorso da parte dell'amministrazione straordinaria di Ilva in AS e c'è un tema che ovviamente è una questione che vorremmo affrontare anche a Palazzo Chigi, perché se stiamo parlando di questioni che riguardano esclusivamente la questione del futuro dal punto di vista ambientale, e da un lato sono 14 anni che non avviene la transizione ecologica e dall'altro c'è il tema che riguarda appunto il fatto che continuiamo a produrre con un ciclo integrale a carbone, evidentemente fare una serie di interventi per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro quando devi cambiare la produzione, evidentemente è un costo che necessariamente si potrebbe evitare. Il punto vero è che dall'altra parte il governo ritarda il processo di transizione ecologica e quindi questi elementi sono elementi di incertezza rispetto anche al futuro dell'ex Ilva dal punto di vista ambientale e di quello che riguarderà la scadenza del 24 d'agosto. Io temo che ovviamente bisogna capire quali saranno le motivazioni che emergeranno dalla sentenza, ci saranno poi tempi per, evidentemente hanno un piano B, mi riferisco alla gestione commissariale al governo, di presentare le eventuali restrizioni che sono state richieste dal Tribunale di Milano.
7: Una preoccupazione emersa tra l'altro negli ultimi giorni è quella sottolineata dalla Regione Puglia, che ha puntato il dito contro il governo, ed è riferimento alla preoccupazione legata alla possibilità che delle risorse che erano originariamente dedicate e destinate alla decarbonizzazione, in particolare al preridotto, possano essere spostate, ecco, non siano più nella disponibilità del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
8: Quando parlo di appunto questo tavolo a Palazzo Chigi, credo che sia fondamentale rispetto a quelle che sono le indicazioni di carattere generale anche sugli aspetti che riguardano le risorse. Allora, c'è un tema e che ovviamente ci preoccupa. Noi avevamo un piano nazionale di ripresa e resilienza dove erano stati stanziati 1 miliardo e 100 milioni di euro per l'attivazione del DRI, sono stati tra l'altro fatti degli stanziamenti importanti e dei progetti che sono stati presentati anche ai ministeri competenti rispetto alla possibilità di avanzare questo ragionamento che riguardava appunto l'impianto di preriduzione. A distanza dal 2022 al 2026, nel frattempo è stato definanziato il piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'altra parte erano stati inseriti nei fondi di sviluppo e coesione, e oggi ci troviamo invece in questo ipotetico processo di decarbonizzazione senza capire esattamente cosa succede nell'articolo 3 del decreto legge del 26 giugno del numero 107, in cui sostanzialmente non si capisce che fine fanno queste risorse, un ipotetico piano di decarbonizzazione senza precisare nemmeno che ci sia Taranto dentro questo ragionamento. Quindi bisogna capire esattamente quelle che sono le indicazioni del governo. So che in Parlamento c'è una discussione, stanno provando ad affrontare la questione che riguarda ovviamente gli emendamenti e di come rendere

0: iniziare nuovamente il ragionamento sul DRI. Eliminando il DRI significa di fatto eliminare la prospettiva del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto.
1: E intanto io quello che noto, insomma, seguiamo questa vertenza dal lontano, da sempre, ma in particolare da quella famosa calda estate del 2012, quello che caratterizza questa vertenza in particolare è sempre l'estrema confusione, cioè ci sono una serie di questioni ancora avvolte nel mistero. Tante volte voi stessi sindacati venite a conoscenza di alcuni fatti, alcune notizie addirittura dalla stampa, quindi c'è qualche difetto di comunicazione. Sicuramente c'è poca chiarezza.
0: Sicuramente non è un difetto di comunicazione, ma una volontà politica nel, diciamo, creare confusione rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva, perché secondo me non hanno, diciamo, ben chiaro cosa fare. Ovviamente hanno una difficoltà oggettiva di uno stabilimento che è al minimo storico dal punto di vista della produzione, c'è il problema della mancanza di risorse, c'è il tema di mancanza di futuri acquirenti che hanno un piano industriale ambientale solido per poter rilanciare quello stabilimento, e c'è un'incapacità da parte del governo a indirizzare, quando parliamo di politiche industriali, le scelte che il paese rispetto ad un sito strategico che riguarderebbe l'Italia. E se penso a quello che sta accadendo a livello mondiale rispetto ai conflitti bellici che sono presenti in giro per il mondo, evidentemente il fatto che possa essere strategico per il nostro paese non è però nella stessa direzione, così come dichiarato nei decreti, quando invece fanno le scelte che vanno nella direzione completamente opposta. Se è vero quello che è vero, e stiamo tra Flux Group e Cindal, quelli che hanno fatto le manifestazioni di interesse, non c'è nulla, parlando appunto tra l'altro di Made in Italy, visto che è stata cambiata la denominazione da Ministero dello Sviluppo Economico al Made in Italy, non c'è proprio assolutamente nulla che possa condurre appunto al Made in Italy. Quindi queste sono le contraddizioni di questo governo, che ha deciso di non scegliere e ha deciso di lasciare nel mercato libero, in una condizione tra l'altro di gravi difficoltà, e quindi di fatto di rinunciare alla siderurgia e di creare un problema, perché il tema vero è l'aspetto ambientale, ma molti non ne parlano, è l'aspetto sociale, che è appunto quello che rivendichiamo da tempo rispetto al numero dei lavoratori molto elevato in un territorio particolarmente complicato come Taranto.
1: Troviamo il tempo per parlare anche di questo nel corso di questa trasmissione, ma adesso ci allontaniamo per un attimo dalle vertenze in genere, da quella dell'ex Ilva in particolare, con un servizio relativo a due nuovi collegamenti che Trenitalia annuncia in vista dei Giochi del Mediterraneo, quindi soltanto, unicamente per alcune giornate di agosto e settembre. Sentite.
2: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale, con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link, per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto, dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Ecco, ci ritagliamo una parentesi su questo argomento, perché quando si parla di sviluppo di un territorio, di sviluppo economico, si deve necessariamente parlare anche di collegamenti, di strade, di trasporti, di come le persone si muovono per lavorare, ma anche magari come vengono sul territorio per passarci le vacanze, visto che parliamo spesso di turismo. E in questo caso Trenitalia annuncia delle giornate in cui davvero sono determinati

0: giorni, come avete sentito nel servizio, di agosto e di settembre in vista dei giochi. Questo va benissimo, ma è freschissimo il ricordo di qualche giorno fa, quando addirittura Taranto rischiava di rimanere isolata con il Frecciarossa che doveva fermarsi a Metaponto. Sembra quasi, Brigati, che in alcuni momenti insomma, c'è la sensazione che ci sia una regia costruita d'arte e mirata a tenere questo territorio in ombra. È una sensazione.
1: Purtroppo è un dato di fatto rispetto a quello che accade sul nostro territorio, e devo dire che la polemica tra il governo o alcuni parlamentari anche del centrodestra che hanno difeso il governo dicendo è la regione Puglia che deve mettere i soldi è davvero imbarazzante, cioè davvero lo dico da chi viaggia anche parecchio e quando fa anche incontri istituzionali a volte è costretto a prendere anche la macchina perché con gli orari non ci si trova. C'era un tema, un'opportunità che riguardava il piano nazionale di ripresa e resilienza legato alle infrastrutture del nostro territorio, in particolar modo per il mezzogiorno, perché furono stanziate per questa ragione. Frecciarossa in realtà parte da Salerno, cioè noi paghiamo il treno Frecciarossa, ma va alla velocità di un treno normale, da Salerno in poi si attiva, quindi c'è anche un tema di infrastrutturale che questo territorio paga pesantemente, e credo che questa nel disegno generale rispetto al tema del mezzogiorno, in particolar modo per Taranto, debba trovare appunto una soluzione che non è quella di pagare per prendere il Frecciarossa, perché siamo cittadini noi come sono cittadini quelli di Bologna, di Milano, di Roma.
0: Assolutamente, ma torniamo alla vertenza Ilva e torniamo in particolare alle trattative. A che punto siamo? Brigati ha fatto cenno prima, ma affrontiamo in maniera più dettagliata la questione.
1: Siamo ad un punto, e lo ricordavi prima quando mi hai fatto la domanda sulle cose che emergono più sui giornali che dagli incontri. Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi non è emerso assolutamente nulla rispetto a quello che è lo stato d'avanzamento della trattativa. In questi giorni, tra l'altro, sono usciti articoli di giornali che dicono invece che è uno stato avanzato della trattativa. Noi stiamo a quello che abbiamo anche appreso anche da alcuni documenti rispetto alla manifestazione di interesse, ad esempio, che riguarda Jindal, dove sostanzialmente ci dicono che potrebbero installare un forno elettrico nel piano industriale, e quindi prenderebbe esclusivamente l'aria a freddo, l'aria a caldo sarebbe in gestione, diciamo, una forma di bad company in cui rifornerebbe il semilavorato per poterlo poi trasformare in attesa che arrivi ovviamente il forno elettrico, e gli altri 4 milioni di tonnellate per garantire anche, diciamo, che anche l'aria a freddo complessivamente per quanto riguarda tutto il gruppo arriverebbe dall'Oman, quindi 4 milioni di tonnellate non sarebbero comunque fatte né a Genova né a Taranto, e quindi ci sarebbe anche un problema rispetto dal punto di vista occupazionale. Se queste sono le condizioni, sarebbe un massacro dal punto di vista sociale, perché parleremmo di oltre 4.000 lavoratori che perderebbero il posto di lavoro. Ma oltre a questo c'è il tema ovviamente che riguarda l'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Noi abbiamo certificato in uno studio che abbiamo fatto come Fion CGIL di Taranto che cosa è successo in quest'anno. Sostanzialmente ci sono, tra aperture di procedure di licenziamento collettivo, si sono persi 400 posti di lavoro. A questi si aggiungono tanti lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato, e quindi parliamo di ulteriori 150-200 famiglie. 600 famiglie di questo territorio hanno perso il posto di lavoro, e a quei lavoratori non c'è una speranza rispetto a quello che si sta prefigurando dal punto di vista industriale.
0: Lavoratori di una fascia d'età che non è proprio giovane.
1: Una fascia d'età che non è assolutamente giovane, se penso all'età media per quanto riguarda l'ex Ilva siamo al 49 come età media, 49,3 anni. C'è il tema ovviamente degli over 50 che sono oltre 3.000, quindi è una platea abbastanza grande, e rispetto a quello che è successo in questi 12 anni, in questi 14 anni, l'età avanzata anche per questi lavoratori, quindi abbiamo di fronte una platea di lavoratori cinquantenni che rispetto alla prospettiva, se penso anche al famoso piano Taranto, cioè loro rispetto all'ipotetico esubero che si determinerebbe dalla presentazione di un'offerta vincolante che farebbe Jindal, poi se abbiamo tempo parleremo anche di Flex Group, in quella condizione, secondo il governo, questi lavoratori sarebbero nelle condizioni di aspettare questo famoso piano Taranto, dove all'interno, nella slide unica che ci hanno presentato tra l'altro a novembre del 2025, quando ci presentarono il piano corto, c'era ad esempio la questione legata al settore dell'automotive, la Gigafactory, cioè tutti i progetti sulla carta, sapendo che da un lato ad esempio il settore dell'automotive sta pagando pesantemente a livello europeo le non scelte dei governi e di politiche industriali, ma anche delle aziende che persistono sul nostro territorio. Quindi secondo me sarebbe una questione abbastanza complicata. Ecco perché, insieme al tema che riguarda la questione della transizione ecologica e del piano industriale, mettiamo al centro il tema che riguarda appunto la salvaguardia dei lavoratori, quindi delle misure straordinarie per garantire ovviamente la possibilità che qualsiasi piano venga presentato

0: Visto, lo continuiamo a vedere con gli ex Ilva in amministrazione straordinaria. Si tratta di 1.600 circa lavoratori che sono in cassa integrazione dall'ottobre del 2018. Stiamo parlando davvero di tantissimi anni, sono 8 anni. Ma i corsi di formazione, questi corsi che vengono proposti, che corsi sono? Anche questo credo che sia un tema da affrontare. Nel momento in cui si vuole avviare un percorso di reinserimento lavorativo, bisognerebbe probabilmente anche andare ad aggiornare quelli che sono i cataloghi, dei corsi di formazione, renderli più, diciamo, rispondenti in qualche maniera alle richieste del mondo del lavoro.
1: Sì, io penso che noi abbiamo un'opportunità che è quella del Just Transition Fund, abbiamo le risorse che sono state messe anche per la formazione per i lavoratori in cassa integrazione. Io credo che dall'altra parte c'è questa formazione che viene fatta sostanzialmente senza avere, lasciatemi dire così, una progettualità rispetto a quelli che sono ovviamente le aziende che sarebbero interessate ad alcuni comparti. Cioè, io penso che la formazione si dovrebbe fare rispetto alle richieste che pongono alcuni settori, ad esempio, del nostro territorio. Ecco, questo viene completamente scollegato rispetto a quella che è la formazione classica che viene, diciamo, fatta ai lavoratori, che serve anche come elemento, sì, di riqualificare i lavoratori in alcuni casi, perché sono davvero svariati i corsi, per cui poi ognuno decide di iscriversi ad un corso di formazione, ma ripeto, poi è scollegato dal mondo del lavoro, quindi non c'è sinergia tra chi dovrebbe poi assumere questi lavoratori e fare un percorso garantendo appunto questa formazione per garantire il passaggio ad un'altra attività, ad un altro lavoro. Io penso che questo sia l'elemento di debolezza che purtroppo da anni, anche rispetto alla formazione, quella platea è rimasta sempre la stessa. Vanno via dei lavoratori, chi va in pensione, chi trova un lavoro, chi magari utilizza il distacco, la famosa legge 160 perché in cassa integrazione, perché prima di lasciare prova in un'altra azienda in attesa ovviamente di avere un contratto a tempo determinato. Ecco, questi sono tutti elementi che ovviamente ci consentono di avere un quadro più chiaro e che inevitabilmente, dopo quello che abbiamo assistito in questi anni, la formazione così com'è non serve alla
0: Non
1: ricollocazione dei
0: funziona, non
1: lavoratori.
0: funziona. Dunque, è il momento di restituire la linea alla regia ancora per un contributo. Questa volta parliamo della Statale 100. Si avvia la fase, si conclude la fase amministrativa, quindi partono le procedure dedicate agli espropri dei terreni per la messa in sicurezza. Sentite.
2: Sono finalmente state avviate le procedure di espropriazione delle aree che devono essere necessariamente annesse perché si possa andare avanti nell'intervento di completamento funzionale e messa in sicurezza della Statale 100 nel tratto che va da Gioia del Colle fino a San Basilio, tratto funestamente noto in quanto ha fatto registrare molti decessi negli ultimi anni. In alcuni casi diverse persone hanno perso la vita nello stesso incidente. A comunicare il passaggio nelle procedure che mirano a rendere sicura l'importante arteria stradale, con un sospiro di sollievo, Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che dice: ancora una volta siamo sul pezzo e ancora una volta vediamo concretizzarsi ciò per cui, grazie a importanti interlocuzioni avute col ministro Salvini, abbiamo lavorato negli anni ricordando tutte le vittime tristemente note alle cronache che hanno perso la vita su quella strada. Con la chiusura positiva della conferenza dei servizi, avvenuta con rinvii a causa di ritardi amministrativi di alcuni enti, si perfeziona il procedimento d'intesa Stato-Regione Puglia, chiudendosi un lungo periodo di adempimenti burocratici e amministrativi con l'avvio delle procedure espropriative. Un passo fondamentale che consente di avvicinarsi all'inizio dei lavori, che sarà con ogni probabilità più celere per il decreto di commissariamento emesso dal governo l'8 maggio scorso, relativo all'opera di ammodernamento e ampliamento della statale, fino all'intersezione con la statale 7 e statale 106 DIR. Caragnano inoltre preannuncia un incontro pubblico previsto per settembre a Mottola d'intesa con ANAS, nel corso del quale i cittadini saranno resi partecipi di quello che si sta facendo e per fare quindi il punto con il nuovo responsabile di struttura ANAS Puglia, ingegner Francesco Ruocco. Questo nel segno della continuità, in quanto nel giugno del 2018 ci fu un altro incontro con la comunità di Mottola, nel quale fu illustrato il progetto e comunicato l'avvio.
0: Rientriamo in studio e continuiamo a parlare della vertenza ex Ilva. Prima del servizio parlavamo della condizione dei circa 1.500-1.600 lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria che sono appunto in cassa integrazione da ben 8 anni. E, a questo punto mi viene da pensare qual è lo stato psicologico di questi

0: lavoratori che sono in cassa integrazione, ma direi di tutti, perché questa atmosfera di incertezza, di precarietà, certamente non influisce positivamente sullo stato emotivo.
1: Sì, c'è la questione dello stato emotivo, ovviamente di quando perdono anche la speranza di una prospettiva, evidentemente in alcuni casi c'è anche uno stato di abbandono, perché ovviamente non riesci a traguardare gli obiettivi, perché questa condizione deriva dal fatto che non c'è un lavoro e quindi di fronte a loro, rispetto a quello che sta accadendo, delle cose che dicevamo prima, evidentemente c'è un problema già per i lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia, se pensiamo a quelli di Ilvina S, ovviamente nelle discussioni non ne hanno parlato e loro lo tengono fuori dal bacino occupazionale. Noi abbiamo più volte ribadito che si parte dall'accordo del 6 settembre del 2018, per cui per noi si parla di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori di Ilvina Amministrazione Straordinaria. La condizione ovviamente di natura psicologica dei lavoratori sta insieme al fatto che non hanno un posto di lavoro, perché stare in cassa integrazione da 8 anni e l'aspettativa, diciamo, non è rosea da questo punto di vista, insieme ai problemi economici, perché ovviamente ci sono molte famiglie, molte persone, io li conosco tantissime, che hanno un'età di appunto 47-48 anni e si pongono il tema di mandare i figli a scuola, all'università e quindi
0: Certo.
1: l'impossibilità di garantire un futuro ai propri figli. Quindi immaginate che lo stato d'animo è assolutamente di assoluta difficoltà ed è veramente complicato non avere un'alternativa, un'aspettativa. Io guardate, su questo sono abbastanza chiaro, in questi giorni si sta discutendo molto, se ci fate caso anche l'amministratore, l'amministrazione locale dei Giochi del Mediterraneo, un'occasione sicuramente importante per questo territorio, per il rilancio dal punto di vista delle attività sportive, di quello che è il contesto anche che riguarda i nostri ragazzi. E la possibilità è sicuramente straordinaria, ma si fanno i Giochi del Mediterraneo in una condizione in cui questo territorio ha davvero un deserto dal punto di vista della prospettiva, un deserto industriale che rischia di defragrare. Allora il tema vero è che insieme a questo importante processo che avviene dai Giochi del Mediterraneo, se non si mette insieme l'aspetto sociale di garantire poi anche ai nostri figli di poter godere delle strutture, ma anche di una prospettiva, questo territorio davvero rischia la desertificazione non solo industriale, ma anche dal punto di vista anagrafico. Mi
0: Demografico.
1: riferisco ovviamente ai giovani che vanno via da Taranto. Allora, se davvero vogliamo rilanciare una prospettiva, e anche qui chi mi dice che ha un'alternativa per l'ex Ilva, e io lo ribadisco e l'abbiamo detto in tutte le occasioni che noi l'Ilva così com'è non la vogliamo, è da tempo che tra l'altro siamo per un processo di decarbonizzazione e tutti i comunicati e anche le osservazioni fatte all'autorizzazione integrata ambientale come FIOM lo dimostrano sul campo. Il tema vero però è che in questi 14 anni chi ci dice che c'è l'alternativa per Taranto, l'esempio lampante sono i 1600 lavoratori che non fanno le bonifiche ma sono di contorno alle bonifiche. Abbiamo fatto anche lì una discussione con l'amministrazione straordinaria. Banalmente quei lavoratori che le avevano chiesto, qualche lavoratore, parliamo di una decina, una ventina di lavoratori, sarebbero dovuti passare con un contratto multiservizi, quindi prendere meno di stare in cassa integrazione. E tra l'altro non avevano le professionalità, tant'è che le aziende avrebbero dovuto formarle con delle difficoltà, ovviamente anche rispetto alle attività di bonifiche. Quindi questo è il tema. La soluzione non è sicuramente quella solo della decarbonizzazione, perché ovviamente bisogna creare delle alternative, ma non è nemmeno quella che ci dice che la soluzione è facciamo bonifiche di qui ai prossimi 20 anni, perché non è così.
0: Grazie Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto, per essere stato con noi in questa prima parte di Rosso di Sera e per questa panoramica ampia sulla grande vertenza. Io vi do appuntamento tra qualche minuto, la linea torna alla regia per la pubblicità, quindi linea al collega Piero Caffio. Ritorniamo subito dopo per continuare a parlare del mondo del lavoro e di altre vertenze con Francesco Bardinella della Fillea e della FILTEM CGIL di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri.

0: KGM, la tua definizione di SUV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Ben ritrovati, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di Sera, come già preannunciato, interamente dedicata alle vertenze sindacali. Io questa volta sono in compagnia di Francesco Bardinella, che è il segretario generale della Fillea e della Filtem CGL di Taranto. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
1: Abbiamo una serie di vertenze di cui occuparci. Partiamo dalla Natuzzi. Natuzzi che ha mostrato le sue criticità veramente nel corso di tantissimi anni, per arrivare agli ultimi giorni, per arrivare anche ai prossimi giorni, perché sappiamo che dal 13 luglio partiranno effettivamente i trasferimenti preannunciati e le chiusure preannunciate. Facciamo un po' il punto.
2: Il punto è sostanzialmente, dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto settimana scorsa con Natuzzi in quel di Confindustria Bari, successivo alla rottura del tavolo che c'è stato al Mimit due settimane fa, l'azienda ci ha confermato la volontà di chiudere tre stabilimenti, uno definitivamente, dichiarazione aziendale, e di avviare appunto i trasferimenti delle lavoratrici e dei lavoratori sugli stabilimenti di Laterza e di Matera. Noi il 3 luglio abbiamo fatto queste assemblee in tutte le fabbriche, assemblee che hanno portato a iniziative di protesta, di mobilitazione spontanea durante la
1: giornata. Anche forti?
2: Anche abbastanza forti, ovviamente, perché nel momento in cui chiudono una fabbrica e ti chiudono una fabbrica, ovviamente il lavoratore, la lavoratrice, spontaneamente insieme ai propri rappresentanti, ai propri delegati sindacali, hanno assunto alcune iniziative di protesta, anche simboliche. Pensiamo a quella corona di fiori comparsa davanti a Sant'Eramo, alla Terza, qui giace il Made in Italy. Alla Terza ci sono stati anche dei momenti di tensione, perché un nutrito gruppo di lavoratori ha bloccato l'accesso dello stabilimento per diverse ore, bloccando la produzione, l'accesso dei mezzi. E quindi a quell' appuntamento è seguito poi un presidio che abbiamo organizzato insieme a tutta la CGL Puglia su quelle che sono le più grandi vertenze industriali il 6 di luglio a Brindisi, in occasione della venuta del ministro Urso per l'inaugurazione della Gigafactory nel polo della chimica, altra vertenza industriale da noi fortemente sollecitata e contestata rispetto all'azione del governo. In quell'occasione c'era una importante delegazione di lavoratrici e lavoratori da noi rappresentati della Natuzzi, che hanno chiesto con forza la riapertura del tavolo sia al ministro ma anche al presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che era presente quella mattina. Quindi sostanzialmente ad oggi qual è lo stato dell'arte? Non c'è alcun accordo, non c'è alcuna condivisione, l'azienda va avanti per una strada che è legata a un'azione, a detta dei vertici aziendali, di risanamento, tanto è vero che hanno depositato presso la Camera di Commercio di Bari un'istanza per la composizione negoziata della crisi, che durerà almeno 6 mesi, massimo 12 mesi. Per noi questo non è un piano di risanamento, è un piano di vera e propria dismissione.
1: Ci sono dei segnali preoccupanti, chiaramente.
2: Noi temiamo che dei tre stabilimenti l'azienda dichiara che uno lo chiude definitivamente, due momentaneamente, e noi temiamo fortemente che i due stabilimenti che vengono sospesi momentaneamente non riapriranno più. È un film già visto. 14 anni fa a Ginosa, altro stabilimento di Natuzzi, l'azienda comunicò la sospensione momentanea di quel
1: quindi
2: sito.
1: Quindi stesso modus operandi.
2: Stesso modus operandi, a sto giro però in maniera più impattante, perché all'epoca c'era anche, lasciatemi passare il termine, una più concertazione ai tavoli e più condivisione, e si cercava una soluzione insieme a tutti gli attori, dalle rappresentanze sindacali alle istituzioni locali. Stavolta l'azienda ha deciso di non ha mai messo in discussione il proprio piano. Da dicembre ad oggi sono quasi 7 mesi che portiamo avanti questo braccio di ferro. L'azienda non ha mai fatto mezzo passo indietro. È partita, anzi, aveva iniziato a dicembre dicendo ne chiudo uno, siamo arrivati a giugno che ne chiude tre.
1: È semplicemente peggiorata la situazione.
2: È peggiorata.
1: Possiamo parlare di numeri? Quanti lavoratori sono a serio rischio direttamente? Quanti lo sono indirettamente? Perché è chiaro che nel momento in cui iniziano a chiudere gli stabilimenti, a rischiare non sono solo i dipendenti di quello stabilimento, ma anche gli altri, perché c'è una situazione di incertezza e precarietà e tutta la filiera evidentemente ne risentirà.
2: Beh, è evidente che parliamo del distretto del mobile imbottito della Murgia, di cui Natuzzi è l'azienda leader, il distretto che del settore è il più grande che c'è in Italia, occupa il 25% del volume nazionale, il distretto della Murgia, quindi di quell'area tra la Puglia e la Basilicata. Parliamo di un'area, di un distretto appunto, in cui sono presenti oltre 600 aziende e oltre 9.000 lavoratrici e lavoratori. L'impatto di Natuzzi in questo distretto è decisivo. Nel momento in cui affonda Natuzzi, il rischio è che affonda tutto il distretto. Non a caso, nelle settimane scorse c'è stata, parallelamente al tavolo di vertenza Natuzzi, l'avvio di un tavolo tra le due regioni, Puglia e Basilicata, col coinvolgimento delle aziende, delle associazioni di impresa, delle organizzazioni sindacali, per istituire l'area interregionale del mobile imbottito, che potrebbe rappresentare sulla carta anche uno strumento virtuoso per uscire da diverse crisi come quella di Natuzzi. E parliamo di mettere assieme le imprese per uniformarsi sull'acquisto delle materie prime, sulle manutenzioni, sulla logistica. C'è un discorso sicuramente impegnativo da fare. Nel frattempo però, per poter portare avanti un discorso complesso che prevederebbe anche l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa interregionale, sulla scorta di quello che abbiamo purtroppo a Taranto dal 2015 ad oggi, l'area di crisi industriale complessa legata a quelle che sono le vicende dell'Ilva,
1: le questioni
2: che
1: ambientali
2: trascina ovviamente tutto il mondo. Stessa cosa si potrebbe fare lì. Ovviamente non è un'operazione che si fa nel giro di poche settimane, ci vuole tempo, ma durante quel tempo va tenuta in piedi l'azienda leader, non con le misure che l'azienda leader sta adottando. Parliamo di 1.800 lavoratori, quindi una bella fetta dell'intero distretto. I lavoratori coinvolti da questi trasferimenti e chiusure sono almeno il 50% dell'intera platea. C'è da considerare che abbiamo una cassa integrazione straordinaria fino al 31 di dicembre e con la situazione che c'è adesso, in cui non c'è un percorso condiviso, istituzioni, sindacati, azienda, chiudono tre fabbriche, la nostra preoccupazione, lo ripeto,
1: seria.
2: È legata al fatto che se non riaprono quelle fabbriche non c'è un progetto per far rientrare lavoro, perché ricordiamoci che oltre a chiudere l'azienda dichiara pubblicamente di spostare volumi produttivi che si fanno in Puglia e Basilicata oggi, di spostarli in Romania.
1: La solita delocalizzazione,
2: esatto. Quindi
1: il solito
2: noi temiamo
1: spettro.
2: La nostra preoccupazione è fra qualche mese, prima della fine dell'anno, di ritrovarci di fronte a una procedura di ristrutturazione che prevede anche gli esuberi strutturali di lavoratrici e lavoratori.
1: Ecco, ma se per altre vertenze possiamo dire che si tratta appunto di questioni di crisi aziendali, lavorative, sindacali piuttosto recenti, per quanto riguarda la Natuzzi dobbiamo necessariamente dire che questi lavoratori sono stati per tantissimi anni in cassa integrazione, che significa che effettivamente le avvisaglie di questa crisi, di questa bomba che stava per esplodere, ci sono state. Parliamo di un ventennio o sbaglio?
2: Parliamo di un ventennio in cui ovviamente questa crisi non è stata sempre uguale, ha attraversato diverse fasi, diversi momenti, ha avuto diverse cause. In primis la causa costante di questo ventennio è l'incapacità dell'azienda di portare a compimento almeno uno dei tanti piani industriali che ha presentato e abbiamo condiviso nel corso degli anni, in primis. Azienda che ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche in tutti questi anni.
1: Anche questo è un film già visto.
2: È un film già visto. Leggevo su qualche articolo di stampa nazionale qualche giorno fa, c'è chi si è azzardato a paragonare questi 20 anni di Natuzzi ai 20 anni della Fiat, cassa integrazioni, chiusure, delocalizzazioni e dismissioni. Quindi risorse pubbliche mal gestite, su questo il richiamo anche alla politica tutta, da destra a sinistra, dalle regioni fino a tutti i governi che si sono succeduti in questo ventennio, perché non è possibile a un'azienda che, ricordiamo, è stata un'azienda che ha innovato, ha fatto conoscere la Puglia nel mondo prima ancora che la Puglia fosse conosciuta per le sue bellezze e le sue mete turistiche. Una delle prime, se non la prima, se non ricordo male, non vorrei dire un'esattezza, quotata a Wall Street, è attualmente quotata a Wall Street.
1: A questo proposito mi piace sottolineare che le aziende non sono soltanto gli imprenditori che, per carità, ci mettono le risorse, accettano il rischio di impresa, ma i risultati ottenuti dalle aziende vengono appunto centrati per il lavoro di tutti gli operai, di tutti i dipendenti, il lavoro quotidiano, costante, di tutti coloro che non hanno fatto mancare appunto il loro sostegno, quindi il ruolo
2: assolutamente
1: determinante degli operai. A questo punto che cosa si potrebbe fare? Poi passiamo alle altre vertenze.
2: Allora, a questo punto cosa si potrebbe fare? Mi piace, diciamo, evidenziare quest'ultimo passaggio fatto, perché seppur parliamo di un'azienda industriale atipica, la mano dell'uomo e soprattutto della donna, ci sono tante donne che lavorano all'interno di Natuzzi, è ancora decisiva per la qualità di quei prodotti, oltre ad aver consentito nel corso degli anni alle lavoratrici, alle donne di quest'area del paese del Mezzogiorno di potersi emancipare ed essere libere ed indipendenti, cosa non scontata.
1: Basta dalle nostre parti.
2: I dati, certo. Esatto, dell'occupazione, o meglio della disoccupazione, soprattutto tra le donne, nella nostra area geografica. Cosa si potrebbe fare?
1: Quindi questo, mi permetto di aggiungere, con i riflessi del caso dal punto di vista sociale.

0: perché parliamo di emancipazione, parliamo di parità di genere, parliamo di stesse condizioni, è chiaro che in una situazione del genere viene tutto a cadere.
1: Esatto, i passi indietro che rischiamo di fare anche da un punto di vista di tenuta sociale sono diversi, quindi il lavoro è decisivo ovviamente sotto tanti punti di vista, uno dei quali è proprio questo che, di cui parlavamo poc'anzi. Cosa si potrebbe fare? Noi stiamo ribadendo a tutti, a partire dall'azienda, lo faremo a breve nuovamente con la Regione Puglia, con la Regione Basilicata e l'abbiamo fatto già l'altro giorno al Ministro Urso, l'azienda si deve fermare, va riaperto il tavolo, non possiamo consentire che questi stabilimenti si chiudano e non possiamo consentire che il lavoro vada all'estero, lì dove non ci sono gli stessi diritti e le stesse condizioni anche di salute e sicurezza che i lavoratori del nostro paese hanno. Quindi non è una competizione, una guerra tra poveri che noi vogliamo alimentare, anzi, e questo è un problema di natura politica che parla del ruolo dell'Italia e dell'Europa, non abbiamo il tempo per affrontare anche questo argomento oggi, magari una prossima volta, certo, molto volentieri. E soprattutto chiediamo a un governo, visto che hanno cambiato il nome al Ministero, il governo dei patrioti ha cambiato il nome al Ministero, prima era il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi registriamo 3 anni di produzione industriale col segno meno e quel Ministero è stato ridefinito Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Bene, un Ministero e un Ministro che ci propongono di sottoscrivere un protocollo dove si certifica lo spostamento di lavoro dall'Italia alla Romania non sta
0: non
1: tutelando
0: il
1: Made in
0: Italy. Made in
1: esatto.
0: Italy.
1: Quindi noi
0: non
1: chiediamo un intervento
0: definito
1: vero della politica e del pubblico, l'azienda deve aprirsi alla possibilità di attivare il fondo salvaguardia imprese di Invitalia, quindi un ingresso del pubblico all'interno dell'organizzazione del capitale aziendale per mettere su un vero piano industriale di salvaguardia, di tenuta e di rilancio soprattutto.
0: Passiamo ad una vertenza invece di giovane costituzione, diciamo così, nata da poco, nata veramente da qualche mese, parliamo della Polibec, di Amo Massafra. La situazione, o quantomeno quello che arriva, non è tanto chiara perché i sindacati manifestano preoccupazione, ma l'azienda dice che è tutto ok. Possiamo fare il punto?
1: Sì, è una vertenza che si aggiunge alle innumerevoli vertenze. Noi speriamo che non diventi una vera e propria vertenza, questo ci tengo a dirlo. Viviamo mesi di difficoltà per i lavoratori di questa azienda, con mesi di cassa integrazione che stanno purtroppo facendo questi lavoratori, quindi apparentemente una gestione ordinaria. Le difficoltà che stiamo attraversando sono più che altro legate, e spiace dirlo, nel 2026 il sindacato viene visto come un ostacolo per l'impresa o addirittura ci viene detto a un tavolo che da parte della CGIL c'è una vera e propria aggressione nei confronti dell'azienda solo perché i lavoratori qualche mese fa si sono organizzati, si sono rivolti alla CGIL, al sindacato, per vedere riconosciuti alcuni diritti che da anni venivano negati, diritti contrattuali. In parte l'azienda, dopo il nostro intervento, ha risolto il problema, su altri i problemi sono ancora aperti e irrisolti. E a questa aggressione ci viene detto sostanzialmente dai consulenti aziendali: fate i bravi, altrimenti dal 1° di ottobre noi chiudiamo l'azienda. Noi crediamo che sia inaccettabile questo tipo di atteggiamento e il nostro spirito è sempre propositivo e costruttivo, anche nelle situazioni di difficoltà, emergenze sulle quali purtroppo, visto il territorio in cui operiamo da tanti anni, siamo specializzati. Dico purtroppo, vorremmo occuparci di sviluppo, di assunzioni, di contrattazione di secondo livello, ci dobbiamo occupare delle emergenze. Dopodiché l'azienda ha smentito quello che ci ha dichiarato nell'arco della stessa giornata, la mattina alle 7:30 ci invia una PEC con una bozza di verbale con le sue dichiarazioni in cui dice che sta valutando la chiusura dell'azienda. Dopo che i lavoratori riuniti in assemblea con la Feltre CGIL decidono per la proclamazione dello sciopero che faremo probabilmente la prossima settimana e ne diamo notizia a tutto il mondo, l'azienda fa una nota stampa in cui nega

0: di voler chiudere l'azienda. Da un certo punto di vista, una buona notizia. Una buona notizia. Ci attendiamo qualche segnale maggiore, non una nota stampa. Noi pretendiamo, per evitare la mobilitazione e per dare maggiori garanzie ai lavoratori, solo attraverso le garanzie della proprietà, che in altre realtà, con la quale in altre realtà abbiamo prassi di relazioni sindacali consolidate e virtuose, devo riconoscere. Questa realtà non si capisce perché c'è questo scontro, che a noi non fa piacere, perché a rimetterci sono i lavoratori. Noi vogliamo uscire da questa situazione di difficoltà, dare tranquillità ai lavoratori della Polibec, dirgli che c'è una prospettiva, seppur in un momento di difficoltà, e che i problemi si risolvono. Il cerino in mano ce l'ha la proprietà. Se la proprietà assume un'iniziativa che non è un comunicato stampa, ma una convocazione di un tavolo, e ci dà queste rassicurazioni, noi saremo ben lieti di fare un passo indietro. Il nostro obiettivo non è fare le mobilitazioni, ma è risolvere i problemi e tutelare i diritti dei
1: Certo.
0: lavoratori.
1: Facciamo una breve pausa per mandare il servizio relativo alla visita qui a Taranto dell'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, che ha incontrato il presidente di un'associazione datoriale degli artigiani. Sentiamo.
2: Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
3: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per, finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
2: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo microprestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore Di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
4: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
2: Ma oggi si è parlato anche di Exilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
4: Se questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale. Quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi, devi avere un piano B.
1: Bene, rientriamo in studio e dedichiamo con Francesco Bardinella, segretario della filiera e della FILCTEM, dedichiamo l'ultima parte di questa trasmissione al Rosso di Sera ad un'altra vertenza, quella che riguarda l'acquedotto pugliese. Cosa sta accadendo?
0: Cosa sta accadendo? C'è stato un cambio d'appalto nell'ambito 8-9, che sostanzialmente sono gli ambiti della provincia di Taranto. Dal 1 di luglio è subentrata un'altra impresa a posto di quella che negli ultimi 4 anni ha effettuato tutti i lavori di manutenzione, risanamento, sanificazione delle condotte dell'acquedotto. E sostanzialmente, nonostante una prassi consolidata e anche dei riferimenti nei capitolati, nei bandi di gara legati a un protocollo d'intesa sottoscritto da CGIL e CISL UIL a livello regionale con l'acquedotto pugliese, non è stata rispettata, a nostro giudizio, la cosiddetta clausola sociale, cioè quel meccanismo attraverso cui in occasione dei cambi d'appalto nel pubblico i lavoratori degli appalti vengono tutelati e riassorbiti dalle aziende subentranti. Abbiamo diversi lavoratori che sono stati già licenziati nei giorni scorsi. Fatto grave, mentre discutevamo in Regione Puglia il 30 di giugno, i lavoratori ricevevano una lettera di licenziamento. A fronte delle dichiarazioni in quella sede di Acquedotto Pugliese, di Regione Puglia e delle imprese che si sono aggiudicate le nuove gare d'appalto di voler salvaguardare tutti, questa cosa ad oggi non è avvenuta. Qualche impresa ci sta contattando, manifestandoci comunque la volontà di voler intervenire. Il problema è che c'è, appunto, nasce al vertice, e quindi Acquedotto non può dichiarare in un incontro ufficiale che tutti verranno salvaguardati. Sono passati 10 giorni e ancora abbiamo dei lavoratori che hanno, dopo 30 anni di lavoro, sono oggi disoccupati, e parliamo delle persone che contribuiscono a far arrivare l'acqua nelle nostre case. E quindi parliamo della più grande azienda pubblica del Sud Italia. Non possiamo accettare che lavoratori storicamente occupati lì restino a piedi. Ora,
1: di quanti lavoratori parliamo?
0: Allora, noi parliamo, anche su questo non c'è chiarezza, perché abbiamo chiesto degli elenchi, le aziende si erano impegnate a fornirle, alcune le hanno fornite, altri no. Il bacino tra Taranto, Bari, Brindisi, perché il problema non è solo sulla provincia di Taranto, riguarda anche le province di Bari e Brindisi, riguarda almeno 50, 60, 70 lavoratori. Sostanzialmente noi stiamo chiedendo, parlo della provincia di Taranto, abbiamo programmato e proclamato uno sciopero per il 20 luglio con presidio dei lavoratori sotto il Palazzo dell'Acqua a Bari, sede principale dell'acquedotto pubblico. Perché non è possibile che ad oggi, un cambio d'appalto che durerà per i prossimi 4 anni, abbiamo dei lavoratori che non sono stati riassorbiti, altri che sono stati licenziati, che hanno perso il lavoro. Quindi
1: alcuni definitivamente licenziati, esatto, altri nel limbo.
0: E altri nel limbo, esatto. Quindi il momento è anche particolare, perché questo è il periodo dell'anno in cui si effettuano i maggiori interventi di sanificazione sulle condotte.
1: Quali figure sono state?
0: Parliamo principalmente dei cosiddetti fognieri, e poi c'è anche un gruppo di lavoratori edili, che sono quelli che sostanzialmente molto spesso i cittadini si lamentano per le interruzioni stradali. Poi questo è un momento anche particolare per la nostra
1: città.
0: Però fanno un lavoro essenziale per tutti i cittadini. Quindi abbiamo anche un gruppo di lavoratori edili che sono nel limbo, quindi abbiamo i fognieri, quelli che fanno le attività di sanificazione, di intensificazione, sono stati licenziati, gli edili che sono nel limbo. Non c'è chiarezza sui numeri, e la chiarezza non ce la dà l'acquedotto in primis, quindi abbiamo sollecitato sia all'acquedotto che alla Regione Puglia la consegna degli elenchi nominativi dei lavoratori. Abbiamo chiesto un intervento urgente, è intervenuta anche la CGIL Puglia, il 1 di luglio ha chiesto un incontro su questa problematica per il mancato rispetto alla clausola sociale in tutta la regione, ha chiesto un incontro al presidente De Caro e al presidente anche dell'acquedotto pugliese Veneri per una verifica. Siamo in attesa di risposte, ovviamente se non ci saranno le risposte il 20 di luglio insieme a questi lavoratori saremo sotto la sede dell'acquedotto pugliese a protestare per rivendicare appunto la clausola sociale e il diritto di questi lavoratori storicamente impegnati in quelle attività a essere riassorbiti dalle aziende che si sono aggiudicate gli appalti per i prossimi 4 anni.

0: E noi ovviamente ci auguriamo che prima del 20 luglio, ma veramente al più presto, nella stessa giornata di oggi, domani, insomma, si definisca questa vertenza come tante altre vertenze. Ci auguriamo che possano arrivare buone notizie per un territorio che ormai si sta abituando a parlare, direi si è
1: Sì.
0: abituato a parlare di lavoro purtroppo malato, lavoro instabile, lavoro precario, lavoro insicuro. E anche pericoloso, l'abbiamo visto nei primi mesi purtroppo di questo 2026. Questa trasmissione è in chiusura, grazie a Francesco Bardinella per essere stato con
1: Grazie a
0: noi,
1: voi.
0: grazie ai nostri telespettatori, una buona serata.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco e che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter fare, di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
4: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
3: Una bambina che ha la legge 104 e che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare da molto dalla città. E poi ho un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
4: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere e le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
3: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e 20, se non proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede che è a Modugno.
4: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento sino al marzo 2026 si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
6: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto

0: le persone anziane, le persone più fragili presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata, e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
1: Grazie alla sinergia con Kima Mobilità, inoltre, verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato, per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
2: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
1: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
5: È arrivato il momento del confronto sul destino di Kima Ambiente, l'ex AMIU. I sindacati sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore alle società municipalizzate Gianni Cataldino, proprio per esaminare la complessa situazione della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'appuntamento è per martedì 14 luglio. Con un debito che tocca ormai 45 milioni di euro, l'ex AMIU è a un passo dal tracollo. Le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, subentrato in consiglio comunale alla neoassessora Luana Riso, impongono la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione. Dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche di opposizione si invoca la nomina di un manager di alto profilo, ma dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni sembra invece che si voglia ripercorrere la strada della indicazione politica, come già accaduto con Spalluto. Manuale Ciancelli alla mano, questa volta toccherebbe indicare il presidente al consigliere comunale di Azione Vincenzo Di Gregorio, rimasto orfano del suo assessore di riferimento nella giunta del sindaco Bitetti dopo le dimissioni di Federica Stamerra. Insomma, niente di più lontano dalle reali necessità dell'azienda, ancora priva di un nuovo contratto di servizio e alle prese con i costi del conferimento in discarica già schizzati oltre i 13 milioni stanziati dalla giunta comunale. Intanto i cittadini continuano a pagare per un servizio che resta lontano da standard accettabili. Per quest'anno si prevede un aumento della Tari fra il 3 e il 6%, eppure si continuano a battere strade vecchie, orientate più agli equilibri di potere fra i partiti che alle esigenze della città e di un'azienda sull'orlo del precipizio.
3: Cittadella Magazine.
4: Cittadella Magazine.
6: Ma adesso parliamo delle vicende e vicissitudini dell'ex Ilva. Lo facciamo con Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Buongiorno, segretario.
7: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
6: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E allora, ben ritrovato, perché non è la prima volta che ci sentiamo qui con Cittadella Radio TV di Taranto. Allora, segretario, innanzitutto è arrivata questa convocazione a Palazzo Chigi, che voi chiedevate da tanto tempo, da mesi chiedevate questa convocazione. Si terrà quindi il 28 luglio l'incontro a Palazzo Chigi. Nel frattempo sembra che si stia stringendo per definire l'accordo con Jindal. Una sua prima valutazione.
7: Sì, no, innanzitutto faccio una battuta, anche se la situazione non è drammatica di più. Spero che la convocazione sia arrivata perché il governo finalmente abbia assunto una decisione, che è quello che è mancata in questi anni. Quindi non che ci convochi semplicemente per darci un aggiornamento sullo stato dell'arte della possibile trattativa con quello che sembrerebbe al momento l'ultimo dei potenziali investitori dopo una lunga serie, e quindi finalmente che il governo abbia assunto una decisione, perché anche perché è costretta ad adottarla. Come tutti sanno, lo stabilimento, il gruppo, è praticamente fermo, diciamo che è acceso ma non funziona.

0: nel gruppo, e se con un solo altoforno ovviamente è quasi, come dire, uno stato di limbo in cui da tempo versa. Quindi speriamo che veramente abbiano maturato un'idea di prospettiva, ci sia un progetto su cui, come dire, potersi già incominciare a confrontare, perché il tempo sta scorrendo, anche perché l'assunzione di responsabilità va fatta, perché è stata data l'ultima tranche di poco più di 100 milioni
1: Sì, il ministro Urso è
0: ai
1: stato chiaro, i
0: commissari.
1: soldi sono finiti, ha detto il ministro Urso, quindi.
0: Mai dire mai, perché abbiamo gli ultimatum in questa vicenda, ci sono sempre stati rispetto ai bandi di gara, rispetto agli investitori, rispetto anche ai soldi. È chiaro, una cosa certa, con quelli che ci sono si arriverà all'autunno, quindi una decisione bisognerà assumerla. Quindi ripeto, noi leggiamo tante cose dai giornali rispetto a questa trattativa, sicuramente le trattative sono in corso, che però poi si possano concretizzare, lo verificheremo, ecco, io
1: Ecco,
0: me lo auguro, me lo auguro.
1: Federmeccanica col presidente Bettini ha definito devastante l'ipotesi di una cessione a Jindal. Come commentiamo
0: Ma,
1: queste affermazioni così drastiche di Federmeccanica?
0: no, rimango perplesso perché purtroppo in questi anni, anzi da quando è iniziata la vicenda Ilva, tutti quanti, come dire, i soggetti industriali, quelli che avevano responsabilità, hanno solo espresso dei pareri, delle considerazioni. Il presidente Federmeccanica è una persona che ovviamente sa svolgere il proprio ruolo, e lo ha svolto bene anche, in particolare quando abbiamo rinnovato il contratto nazionale. No, gli vorrei semplicemente dire, presidente, se, come dire, c'è un possibile pericolo con Jindal, perché gli imprenditori italiani,
1: È
0: gli acciaieri italiani non si sono fatti
1: la
0: avanti?
1: domanda che ci facciamo tutti, perché le cordate italiane si sono tenute ben lontane dalla possibilità di acquisire l'ex Ilva.
0: Questo è un fatto, per cui, ecco, abbiamo sempre, anche se negli annunci, delle trattative che ci sono state, non c'è stato mai un nome di un italiano, di un soggetto italiano, e quindi, criticare ci può anche stare, però poi bisogna, come dire, mettersi in gioco, ecco, prima di criticare.
1: Segretario Gambardella, ma lei ci crede nella possibilità che questo sta lo stabilimento di Taranto, ma tutto il gruppo possa essere rilanciato?
0: No, non è una questione di crederci oppure no, c'è una responsabilità da assumere. Cioè, se le istituzioni, se un governo che deve rispondere alle necessità dei cittadini, del benessere delle comunità, deve assumere delle decisioni, bisogna assumerla. Non c'è un'alternativa valida come il rilancio dell'industria a Taranto, poi ovviamente ecocompatibile, sicura e così via, ma trovare 15.000 posti di lavoro, che siano poi dei buoni posti di lavoro in breve tempo, non è possibile. C'è una grande opportunità, c'è un tessuto industriale che si può, basta solo rilanciarlo con dei finanziamenti, con un progetto innovativo, e quindi io dico, perché non farlo? E quindi perché non crederci? Poi, se prevale l'irresponsabilità e la scarsa politica, allora ci possiamo aspettare di
1: A
0: tutto.
1: proposito di progetti innovativi, c'è un'altra polemica sui fondi venuti meno per il preridotto. Cosa possiamo dire
0: Sì,
1: su
0: no,
1: questo? Cioè,
0: sì,
1: farebbe
0: no,
1: venire meno
0: abbiamo.
1: l'idea, no, di uno stabilimento innovativo rispetto al passato?
0: Sì, premesso che sicuramente quei soldi, che poi inizialmente erano 1 miliardo, poi sono scesi a 800, poi 700, adesso non se ne conosce addirittura neanche l'effettiva, diciamo, consistenza. Credo che faccia parte, sì, di questa discussione, ma che non sia così determinante, nel senso che sapete bene che le quantità economiche da mettere in gioco per un vero rilancio sono tantissime. Poi sono state smentite dal ministro queste voci per cui siano scomparse e che invece siano ancora in dotazione della decarbonizzazione. Prendo atto della sua dichiarazione. Se fossero state strappate via per altre cose, questo sarebbe un ulteriore danno, ecco, a rafforzare una prospettiva.
1: Grazie, grazie Guglielmo Gambardella, avremo modo di risentirci ancora. Intanto, appunto, la ringraziamo per questo suo intervento. Buona giornata e adesso.
0: Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori. Buona giornata.
2: Cittadella Magazine.

0: Dal 10 luglio sino al 6 settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento. Viene temporaneamente sospeso il vincolo che lega i permessi alla sola zona di rilascio. La misura è stata disposta per compensare i disagi causati dall'avanzamento dei cantieri per la nuova linea BRT, dalle riqualificazioni stradali in corso e dalle limitazioni ai parcheggi legati agli eventi sportivi della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La sospensione dei vincoli di zona per la sosta si applica a permessi residenti, abbonamenti a tariffa ridotta per residenti, abbonamenti per lavoratori, titoli emessi per le zone A, B, C, H e sottozone A e C. Pertanto saranno considerati validi i titoli di sosta anche se rilevati in aree diverse da quelle ordinarie. Nello stesso periodo i titoli di permesso residenti e di abbonamento potranno sostare senza costi aggiuntivi anche in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle vie Principe Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Chima Mobilità intanto informa che in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto, che si terrà sabato 11 luglio sul lungomare Vittorio Emanuele III e in Piazza Ebalia, la circolazione stradale subirà delle variazioni. Pertanto i percorsi delle linee bus urbane e suburbane subiranno alcune modifiche dalle 16 alle 20. Le variazioni sono consultabili sul sito della municipalizzata Chima Mobilità.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: L'apertura di un confronto per la tutela e la valorizzazione della città vecchia. È questa la proposta che arriva dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. La richiesta è indirizzata al Comune di Taranto e per conoscenza, fra gli altri, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio. Il Comune, dal suo canto, aveva parlato di relazione virtuosa tra memoria e contemporaneità a proposito del patrimonio edilizio della città vecchia, ma l'Istituto di Urbanistica si chiede come si stia realizzando questa relazione, viste le condizioni in cui versa il centro storico e soprattutto come si intenda porre rimedio al degrado che colpisce gran parte degli edifici dell'isola. L'auspicio dell'Istituto di Urbanistica è che vi siano immediate azioni di messa in sicurezza dal momento che il patrimonio edilizio della città vecchia è soggetto a crolli e incuria. Viene tuttavia salutata con favore l'istituzione del tavolo tecnico permanente attivato dal Comune. Nell'auspicare un proficuo rapporto di collaborazione e nel rinnovare la disponibilità ad un confronto costruttivo, l'Istituto di Urbanistica ribadisce che la città vecchia è il cuore urbano da cui partire per costruire una visione e una strategia necessarie per il rilancio dell'intera città e per la crescita sociale ed economica di Taranto.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
3: La tanto attesa convocazione è arrivata. I sindacati saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 28 luglio per un confronto sulla situazione di Acciaierie d'Italia. Mentre sembra che stia per concludersi l'accordo con Jindal per la vendita dell'azienda siderurgica, si accende però un altro fronte polemico, quello dello stop governativo ai fondi per il preridotto e per i forni elettrici. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, parla di tradimento ai danni dei tarantini, perché proprio quegli investimenti sono indispensabili per chiudere l'area a caldo e superare l'era del carbone. Per il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, il governo è chiamato a chiarire quali siano le reali intenzioni sul futuro dell'ex Ilva e a ripristinare le risorse necessarie affinché il processo di transizione possa proseguire con serietà e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio. Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale USB, si dice invece preoccupato per l'eventuale vendita al gruppo indiano Jindal. Per il sindacalista, l'azienda siderurgica necessita di investimenti corposi che solo lo Stato può mettere in campo. L'USB rilancia le proposte già presentate ai governi che si sono succeduti in questi anni, e cioè il riconoscimento della siderurgia tra i lavori usuranti, l'incentivo all'esodo e lavori di pubblica utilità sui comuni di appartenenza. Viene ribadito che l'unico soggetto che deve controllare la gestione dell'acciaieria è lo Stato, attraverso un intervento straordinario che conduca ad un modo di produrre acciaio che non sia più in contrasto con la salute e l'ambiente.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
0: Due uomini e due donne finiscono in carcere con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. Tra loro, la polizia è stata allertata in piena notte per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in via Dante. Determinanti le testimonianze di alcuni

i residenti nella zona e dello stesso proprietario del mezzo, grazie alle quali i poliziotti hanno appreso che i ladri sono giunti a bordo di una station wagon di colore scuro e, dopo aver forzato il vetro anteriore dell'auto, sono riusciti a spostare il mezzo per poi abbandonarlo dopo alcune centinaia di metri. I malviventi avrebbero dunque sottratto dal bagagliaio una borsa

0: quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava a velocità sostenuta lungo la centrale via Cesare Battisti. Il controllo dell'abitacolo ha permesso di recuperare nel bagagliaio posteriore la borsa descritta dalla vittima del furto con gli attrezzi da lavoro appena rubati. Tre degli arrestati, due uomini e una delle due donne, avevano già a carico numerosi precedenti specifici. L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro perché priva di assicurazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Allora, grazie a lei per essere qua per parlarci di musica, cibo, masserie misteriose. Allora, l'area Due Mari, Taranto Brindisi, DC Agricoltori Italiani di Puglia, torna a, tra virgolette, giocare con l'agricoltura locale e a scoprirne le eccellenze. Vito, ci racconti tutto.
3: Praticamente questa manifestazione è iniziata per gioco circa 15 anni fa. Ogni anno si arricchisce sempre di più e soprattutto cerchiamo di migliorarla. Quindi noi in pratica accettiamo le prenotazioni fino a un certo numero prestabilito di partecipanti, poi chiaramente ci blocchiamo e i partecipanti arrivano sia su Castellanita che su Castellanita Marina, lasciano la propria auto, li mettiamo negli autobus e si
2: affidano a noi. Niente.
3: Non sanno nulla.
2: Allora, il tour si compone di questi ingredienti dal sapore intenso, mettiamola così. Allora, c'è questo tour segreto in pullman, quindi loro arrivano, chi si iscrive ovviamente, sì, arriva e parcheggia, entra in un autobus, in un pullman, e ci sono, sì, alcune tappe che si toccano del Tarantino che nessuno sa. E poi ci sono delle sfiziose degustazioni a chilometro zero, questa cena tipica in una masseria che poi viene visitata, la musica sotto le stelle, sì, perché masseria sotto le stelle significa che tutto questo si svolge all'aperto, di sera.
3: Sì, sì, è all'aperto. Mm. Ovviamente si spera che il tempo sia buono, altrimenti diventa un po' un problema.
2: No, dai, però, sarà bello, sarà, diciamo, bello.
3: In tutti questi anni solo una volta siamo stati costretti a rinviare perché c'era cattivo tempo.
2: Si può sempre spostare, ecco, dai, il periodo è favorevole, sì, il periodo è favorevole. E l'iscrizione cosa dà? Dà diritto al tour guidato appunto nella masseria con queste, sì, degustazioni, con la cena finale sotto le stelle, con la musica dal vivo e sono servite, certo, giustamente soltanto pietanze della tradizione, è vero Vito?
3: Sì, sì, diciamo noi andiamo in queste aziende sono loro stessi che in pratica preparano i prodotti che vengono somministrati e quindi la gente ha la possibilità di visitare, oltre che l'azienda, di vedere dal vivo, per esempio nel caso dei latticini, vedere come avviene, come si passa dalla cagliata, dal latte alla realizzazione delle mozzarelle. Oppure tutti gli altri prodotti collegati alla filiera del latte.
2: Certo.
3: E poi chiaramente a seconda ogni anno un po' cambia la situazione, viene nell'ultima masseria viene servita a tavola una cena sempre con prodotti tipici.
2: Che
3: mentre viene somministrata la cena, poi c'è uno o due spettacoli che vengono fatti e quindi la gente poi viene coinvolta, balla fino a notte fonda, diciamo di solito mezzanotte, l'una, a seconda sempre la serata e, quindi, e poi si rientra, diciamo, da dove si è partiti, sempre con questi autobus.
2: Che bello, perché la cosa importante che tu ci stai dicendo, Vito, è che è possibile visitare le bellezze del nostro territorio, queste masserie secolari, certo, i prodotti che loro producono, quindi, come hai detto tu, la mozzarella, e poi c'è la verdura, e poi c'è la frutta, cioè mangiare precisamente a chilometro zero le bontà del nostro territorio, quello che ci offre la nostra terra, e questa è una cosa importantissima perché, esatto, la nostra terra non ha solo una vocazione industriale, ha una vocazione
3: sicuramente
2: della nostra terra, di tutto quello che noi riusciamo a permettere alla terra di produrre e ovviamente di ritorno poi ad utilizzarlo e a mangiarlo per passare appunto queste serate bellissime insieme e soprattutto per riscoprire il grande valore del nostro territorio. Questo è importante, vero Vito?
3: Questo è l'obiettivo, diciamo, manifestazione.
2: Benissimo. Allora, noi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte, ci sono ovviamente i posti limitati, quindi l'appuntamento è per il 21 agosto, chiamate, insomma, e prenotatevi. Grazie.

0: Vito
1: Sì.
0: Rubino, grazie mille,
2: Presidente. Ok, grazie,
0: a
2: presto. A voi per la disponibilità.
0: A te, ciao, buona a presto, buon lavoro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
5: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, verrà fatta, appunto, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla Comunità Europea e dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
4: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
5: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi e soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi nel neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health che tiene sempre a mente l'importanza di determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura, quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto. Ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita c'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati. E non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, altri ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
1: Il primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
0: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
1: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
0: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
7: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti, se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto ma di tutte.
0: E dopo la tappa di Taranto il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità. Un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah J. Morris.
8: La compagnia di operette quest'anno ci presenterà al Cavallino Bianco, non mancheranno Sarah J. Morris o anche nomi del tipo di quali la compagnia Zappa la Danza, che ritengo sia una delle più importanti compagnie di danza italiana, quindi insomma musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
0: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le corde che suonano al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Il Taranto lavora sul mercato in attesa delle ufficialità, il portiere lombardo è a un passo dall'arrivo in rossoblu. Per lui, accordo totale già raggiunto, manca solo l'ufficialità. È un portiere over e pertanto la coppia che si andrebbe a formare sarebbe appunto con giocatori over. Quindi il Taranto vorrebbe stringere per Catelli. Nelle prossime ore l'offerta che potrebbe essere quella definitiva, mentre invece pare averla accettata Luca Baldassin, ex Messina. Il giocatore dovrebbe diventare rossoblu anche lui nelle prossime ore. Taranto che invece vuol fare il grosso colpo in attacco con Sosa, al momento non è possibile dire se il giocatore è vicino ai rossoblù. C'è stato un tentativo di offerta, ma da parte del giocatore sembra non esserci quella volontà di scendere in eccellenza, così come per Vincenzo Corvino, il calciatore ex ha conquistato 5 anni fa la promozione con il Taranto dalla D alla Serie C, non sarebbe convinto di scendere di categoria.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questo è l'approfondimento dopo il TG. Allora, siamo in piena estate, siamo a luglio inoltrato, la stagione è migliore per assaporare le nostre cozze tarantine, prelibate cozze tarantine. Ma è proprio sulla mitilcoltura che si soffermano le attenzioni di Confapi, del centro studi Confapi, e per questo il nostro ospite è proprio Massimo Zito, che è il responsabile del centro studi Confapi. Avete avanzato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Avete avanzato delle proposte che innanzitutto sono, hanno come obiettivo quello di valorizzare il prodotto cozza tarantina e di frenare e arginare la piaga dell'abusivismo.
1: Infatti la valorizzazione è una cosa di cui se ne parla a Taranto da tantissimi anni, si è provato a fare qualcosa con alterni vicende, sì, con alterni risultati. La questione vera è che, come abbiamo scritto nel comunicato, probabilmente rispetto a tutto il resto d'Italia, solo a Taranto la mitilicoltura è sinonimo di povertà, perché in tutti gli altri posti d'Italia riescono i mitilicoltori ad avere delle attività fiorenti e commercialmente molto floride. Invece Taranto è schiacciata dall'abusivismo.
0: E allora, noi abbiamo preparato un servizio, partendo proprio dal vostro intervento, e direi al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandarlo in onda e poi torneremo in studio con Massimo Zito.
2: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter

0: per realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Allora, zitto, i punti sono fondamentalmente due. Uno di natura più commerciale e quindi la istituzione di un marchio di qualità per la cozza tarantina. Cosa si può fare per arrivare ad avere un marchio di qualità per la cozza tarantina?
2: Noi abbiamo già preparato con i nostri tecnici e le aziende di Confapi che se ne occupano un protocollo che è immediatamente operativo nel caso in cui riuscissimo ad avere il centro di spedizione. Siamo in grado di georeferenziare la singola produzione in maniera tale che la massaia di Milano che compra le cozze in vaschetta o in retina inquadra il QR code sull'etichetta e riesce a sapere da quale punto del Mar Piccolo la cozza è stata prelevata. Quindi c'è una garanzia non solo di origine geografica, ma di origine puntuale geografica. Cioè si sa esattamente se è presa dal primo seno, dal secondo seno, e quindi si riescono ad aggirare tutte quelle che sono le truffe commerciali oggi invece in vigore, perché oggi abbiamo sul mercato purtroppo ancora cozze abusive del primo seno, cozze illegali del primo seno, oppure cozze che provengono dall'estero e vengono reimmesse, quindi qualità.
1: E spacciate poi per cozze tarantine, anche se l'occhio esperto poi riconosce benissimo.
2: Io non so quanti occhi esperti.
1: Lo so, magari non sono tantissimi gli occhi esperti, anche perché con diciamo il nascere di nuove generazioni queste conoscenze si smarriscono un po' nel corso.
2: Ma in generale si è perso il contatto con la natura. Oggi i ragazzini non sanno più neanche come, non hanno mai visto una gallina dal vivo, o non conoscono la cozza nel suo ambiente, la vedono sui banchi delle pescherie o sulla tavola, ma non la conoscono nel loro ambiente e non riescono a riconoscerla per questo.
1: Poi l'altro aspetto attiene appunto, ne accennavamo prima, alle questioni più strettamente sanitarie, no? C'è bisogno di avere un controllo rigido sulla qualità delle cozze, e però per farlo occorrono punti di approdo, punti di sbarco con un presidio della ASL.
2: E sicuramente i punti di sbarco sono per definizione quei punti dove il prodotto può essere sbarcato, dove c'è immediatamente un controllo veterinario che ne può certificare quindi la provenienza e la qualità, anche con campionature e quant'altro. E questo purtroppo, in mancanza di un piano delle coste, e manca da forse 30 anni, non è mai stato possibile realizzarlo. Noi dovremmo tornare un po' alla mitilicoltura di una volta. La mitilicoltura di una volta era davvero incentivata, o meglio supportata da parte delle amministrazioni pubbliche, e quindi era ricca. Guarda, io ho una formazione di tipo liberale. L'amministrazione pubblica non deve dire cosa devono le aziende sul territorio fare, ma dovrebbe, a mio parere, supportare le aziende in quelli che sono i loro progetti. Quindi non è l'amministrazione pubblica che decide
1: cosa fare,
2: che direzione dare alla produzione mitilicola, però se i mitilicoltori si aggregano e chiedono la possibilità di lavorare in maniera organizzata, produttivamente soddisfacente, ma bisognerebbe aiutarli il più possibile. Invece Taranto è un posto meraviglioso dove convive, ed è questo il problema, l'abusivismo che è prevalente rispetto alla produzione regolare. Per uscire da questo, noi la proposta l'abbiamo fatta, la rete d'impresa con il punto di sbarco e soprattutto con la possibilità
1: dell'ASL.
2: Non, ma al di là del presidio dell'ASL, con la possibilità di avere un centro di spedizione autonomo, tirerebbe fuori dalla morsa dell'abusivismo, dal ricatto dell'abusivismo, tutti i mitilicoltori legali. Oggi un mitilicoltore legale non può vendere direttamente al consumatore finale oppure ai ristoranti, deve passare da un centro di spedizione. Ma se quando va in un centro di spedizione, purtroppo non tutti, come dire, apprezzano il lavoro dei produttori, sì, e gli viene proposto lo stesso prezzo di acquisto proposto dall'abusivo, non ne vengono fuori, non riescono a coprire i costi.
1: Questo per quanto riguarda, diciamo, i grandi quantitativi da commercializzare, però c'è anche l'altro aspetto. I cittadini che acquistano le cozze dal tre ruote all'angolo della strada, questa è una cosa inaccettabile, ma lo diciamo nell'interesse stesso di chi acquista e poi consuma le cozze vendute così abusivamente, in modo del tutto illegale, senza alcuna tracciabilità, all'angolo della strada.
2: Guarda, ti faccio un esempio concretissimo, perché mi è stato riferito dai nostri mitilicoltori che hanno partecipato a quell'azione meritoria di pulizia delle coste lo scorso fine settimana
1: nel
2: Mar Piccolo, nell'ambito del progetto Miti di Mare.
1: Sì.
2: Loro pulivano e c'era un abusivo che lì

0: vendeva e apriva le cozze in maniera, come dire, del tutto tranquilla,
1: Disinvolta.
0: disinvolta, senza preoccuparsi di nulla. Sembrava quasi una presa in giro. Cioè, stiamo pulendo per ripristinare un minimo di legalità e equilibrio con l'ambiente e poi c'è chi in barba a qualunque regola fa i comodi suoi.
1: Ecco, però ci sarebbe anche bisogno di un'azione educativa nei confronti di questi operatori abusivi, perché in fondo se riuscissero anche loro ad entrare in un circuito di legalità, beh, ne trarrebbe vantaggio la loro economia personale, ma l'economia generale del settore.
0: Sì, ma io ritengo che loro non è che non sappiano come si faccia, per produrre o vendere legalmente, semplicemente hanno fatto due conti e hanno visto che se non c'è controllo e non c'è repressione è più comodo fare così. E questo è triste dirlo, perché i mitilicoltori regolari tolgono il pane di bocca ai propri figli, davvero, no? Spesso a Taranto si dice, ma una gamba pur quid, ma quelli che campano nell'illegalità tolgono il pane di bocca, letteralmente, ai figli dei mitilicoltori legali. Supportano costi enormi, parliamo per una cooperativa di 10.000 euro l'anno solo per essere in regola.
1: Questi sono i costi che si sopportano, si devono sopportare per essere in regola.
0: Essere in regola.
1: Però, se fosse tutto in regola, il mercato avrebbe un andamento diverso.
0: Sicuramente perché si potrebbe vendere meglio il prodotto con dei margini diversi e
1: Perché
0: la
1: c'è poi
0: vera
1: la concorrenza
0: valorizzazione.
1: sleale, no?
0: Sì, ma soprattutto se io vendo un prodotto ad un prezzo basso sul mercato finale. Non possiamo parlare di valorizzazione della cozza tarantina, perché nella realtà se le cozze di Venezia, della Sardegna vengono vendute al doppio, al triplo del nostro prezzo, vengono percepite come migliori. Noi invece paghiamo pochissimi produttori e le svendiamo al consumatore finale. Non va bene, va invertito il processo.
1: Il piano delle coste è fondamentale per regolarizzare questo settore, però appunto dicevamo manca da tanto tempo. Ma voi questo pacchetto di proposte l'avete presentato al comune?
0: Ma noi abbiamo presentato un pacchetto di proposte ancora più ampio al Comune quando siamo stati chiamati con le altre associazioni datoriali in quello che è stato chiamato da Confapi il progetto Taranto, quindi settore per settore tutte le proposte che noi facevamo per riuscire a far ripartire i singoli ambiti produttivi.
1: A proposito di aspetti sanitari, oggi cambiamo leggermente argomento, ma oggi a Bari c'è stata la manifestazione delle Sanità Service con sciopero regionale, quindi manifestazione davanti alla sede di Bari. E stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato Simona Laliscia della USB proprio all'inizio della manifestazione. Adesso la manifestazione si è conclusa, quindi vediamo com'è andata e dovrebbe essere di nuovo collegata con noi Simona Laliscia. Buon pomeriggio, Simona.
2: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, la manifestazione si è appena conclusa. Siamo sotto al palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari. È stata una manifestazione comunque partecipata, erano presenti numerosi lavoratori, studenti dei collettivi OSA e Cambiare Rotta. Vi era anche la presenza, a parte ovviamente dell'Unione Sindacale di Base che ha organizzato lo sciopero generale di oggi, vi erano presenti anche Potere al Popolo e il Fronte della Gioventù Comunista.
1: Ecco, al di là delle sigle, ma qual era l'obiettivo della manifestazione?
2: Allora, l'obiettivo della manifestazione era sicuramente attenzionare sul fatto che la risoluzione al buco della sanità non è l'aumento delle tasse a scapito delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie, che già sono abbondantemente costretti ad una vita di stenti. Avremmo voluto incontrare il presidente e portare anche lui una serie di istanze, ma la proposta che ci è stata fatta questa mattina era di incontrare dei funzionari. Ma noi con i funzionari non abbiamo al momento interesse a dialogare,
1: Perché
2: abbiamo
1: stavo proprio per
2: interesse
1: chiedere, siete
2: proprio
1: riusciti a incontrare qualcuno? E quindi no,
2: No,
1: evidentemente.
2: perché abbiamo rifiutato comunque la possibilità di un incontro perché comunque il presidente non era presente e abbiamo richiesto che comunque ci sia a stretto giro una convocazione da parte del presidente della Regione Puglia.
1: Ecco, voi eravate presenti come, anche come operatori del CUP. di Taranto.
2: Sì, noi siamo, sì, siamo presenti come delegazione Sanità Service, è una buona rappresentanza degli operatori del CUP di Taranto che hanno avuto oggi la possibilità anche di chiarire nuovamente quelle che sono le numerose discriminazioni alle quali sono soggetti quotidianamente.
1: Una su tutte, la difformità contrattuale rispetto agli operatori del CUP di altre province, giusto?
2: Sì.
3: Buongiorno direttore. Allora, abbiamo sottolineato questa disparità che c'è da tempo con le province, con le altre province pugliesi che hanno un inquadramento contrattuale più alto rispetto al nostro a parità di mansione. È ora che comunque la politica regionale e diciamo, tutti i consiglieri, soprattutto tarantini, mettano fine a questa disparità che c'è nei confronti dei lavoratori della provincia di Taranto e solo della provincia di Taranto, e parlo di tutti senza distinzioni politiche, perché fino adesso abbiamo sentito soltanto delle promesse da tempo, ma è ora che queste promesse si trasformino in fatti, perché è passato troppo tempo e la situazione non si è mossa di una virgola, purtroppo.
1: Va bene, ringraziamo gli attivisti, i sindacalisti della USB Sanità Service per questo aggiornamento della manifestazione di Bari, dove appunto hanno partecipato gli operatori del CUP di Taranto. Grazie ancora per l'aggiornamento e ci risentiremo senz'altro.
2: Grazie a voi, buona giornata.
3: Grazie a voi, buona giornata.
1: Non c'entra nulla con le cozze, però qui c'è una situazione davvero di disparità contrattuale, stesse mansioni ma con contratti diversi fra Taranto e le altre province pugliesi.
0: Forse dovremmo cominciare in questo territorio a pretendere un po' di più e a impegnarci per poter ottenere quello che ci meritiamo.
1: Torniamo e concludiamo con le nostre cozze. Dicevamo, questo è il periodo migliore per assaggiare le cozze tarantine. C'è l'altro fenomeno del quale ci siamo spesso occupati anche direttamente con gli operatori mitilicoltori, le cozze che provengono dall'estero, no? E poi vengono immesse nel nostro mare e rivendute come cozze tarantine. Questo è un altro aspetto che in qualche modo finisce per penalizzare i nostri operatori.
0: Sì, crea tantissimi problemi, un problema di tipo sanitario, perché se non si conosce l'esatta provenienza diventa un problema per i consumatori, un problema di tipo ambientale, perché non sappiamo quali organismi patogeni o quali alghe unicellulari questi prodotti allevati in altri posti possono portare in quello che è tutto sommato un bacino chiuso, no, il Mar Piccolo. E poi un problema commerciale, perché se nel momento in cui sul mercato si dovrebbe vendere la cozza, quelle tarantine non vengono vendute a favore invece di quelle che provengono dall'estero, le nostre cozze rimangono per più tempo in acqua e c'è il rischio che un riscaldamento improvviso delle acque le faccia morire, come già è successo in passato.
1: E allora concludiamo con l'invito a tutti i consumatori: acquistiamo e consumiamo cozze tarantine tracciate, quindi vendita legale e tracciata soprattutto, perché è fondamentale aiutare e sostenere il commercio legale delle cozze e la coltivazione legale delle cozze. Stop all'abusivismo, anche perché, voglio dire, è una questione di sicurezza personale. Se si mangiano, se si consumano cozze non tracciate e quindi di provenienza ignota, e allora si mette a rischio la propria salute. Poi ognuno, voglio dire, agisce come crede.
0: Infatti, ma è una questione anche di legalità. Non capisco perché a Taranto si debba sempre derogare sulla legalità.
1: Grazie a Massimo Zito, grazie del Centro Studi Confapi, e grazie a voi per l'attenzione.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri insieme al pediatra dottor Leonardo Murtato e il pedagogista dottor Gennaro Tortorella, che è tornato.
1: Buongiorno.
0: Gennaro, grazie per essere tornato.
1: Grazie.
0: Vabbè, Leonardo, grazie. Ormai il nostro Leonardo è resident, come dico sempre, quindi parliamo come avevamo iniziato nella scorsa cosa. Di che cosa, Leonardo?
1: Allora, io direi di cominciare da quando da come avevamo finito. Niente, c'era stato uno studio che io voglio riportare, no?
0: Sì.
1: Dici, ci tieni a tuo figlio uno studio, un report del World Economic Forum. Pare che il 65% dei ragazzi che vanno a scuola oggi farà un lavoro che ancora non esiste. E tutti loro comunque vivranno in un mondo lontano dalle logiche attuali e dalle nostre attuali capacità di comprensione. Allora, facciamo una considerazione, io la voglio riprendere perché è importante. Un ragazzo vivace che fa troppe domande, che non sta fermo, viene etichettato come un ragazzo problematico, invece magari un leader.
0: Assolutamente.
1: Se non capisce la matematica lo si etichetta come malato. Distruggendo la sua autostima proprio negli anni in cui si forma la sua identità. Studi di psicologia del gruppo umano hanno oramai dimostrato che l'autostima che si costruisce addirittura tra 12 e 18 anni condiziona il successo lavorativo e relazionale dell'adulto per addirittura i successivi 30 anni. 30 anni condizionati da che cosa? Da un'insufficienza in matematica.
0: Lasciamo perdere la matematica, se vi posso dire la mia, è sempre stato il mio grande problema, però vi garantisco che in altre parti sono proprio in pole position.
1: Vabbè,
0: Gennaro,
1: poi tutti,
0: ma ognuno penso che abbia
1: andare alla scoperta dei talenti.
0: Gennaro, allora, io ti chiedo, no, pedagogista, io in matematica vi giuro che sono sempre

0: sempre stata un disastro, ma totale, completo. Se tu mi metti qui, come dicevo prima, nella comunicazione, nella musica, nello spettacolo, io vado liscia proprio, facilissimo per me. Quindi la domanda è: esistono diversi tipi di sensibilità, di intelligenza emotiva, matematica, algebrica, non lo so, di artistica? Spiegamelo, ti prego, perché io voglio saperlo. Allora, anche per i bambini e per le mamme, certo, e i genitori a casa.
1: Il discorso di oggi è che si tende ad massificare l'intelligenza. L'intelligenza, prima di tutto, va di identificare, non sei intelligente, sei intelligente. Tutti gli esseri umani sono intelligenti, anche coloro che hanno una disabilità sono intelligenti.
0: Certo.
1: L'intelligenza non è altro che la capacità di adattamento all'ambiente, quindi a delle situazioni. È questa che significa intelligenza. L'intelligenza significa saper fare le espressioni, le equazioni, essere, diciamo, degli ingegneri.
0: Quella è un'abilità,
1: quella,
0: giusto?
1: È un'abilità e comunque anche un'inclinazione, perché ogni individuo comunque sviluppa, ha la capacità logica, chi ha la capacità, diciamo, manuale. Ognuno esprime le proprie abilità, che sono la propria, diciamo, unicità. Ma l'intelligenza è cosa diversa da essere unici. L'intelligenza, tutti gli esseri umani sono intelligenti, e infatti significa, e non è altro che intelligere, cioè leggere dentro e soprattutto diciamo possiamo dire anche tra le righe, tra le situazioni,
0: certo,
1: quindi capacità di adattamento al contesto e all'ambiente. Mentre a scuola c'è, cioè proprio a scuola, anche le famiglie, ma è un culturale, poi diventa, perché questo, diciamo, è
2: diciamo che dovremmo trovare sempre una sinergia, no? Tra la scuola,
0: sì,
2: la famiglia,
0: sì.
2: E il bambino,
0: certo,
2: mettendo sempre il bambino, secondo me, al centro, ecco, al
0: sempre,
2: centro,
0: sempre vero,
2: al centro. E poi adattare ovviamente i genitori, capire che ogni bambino ha i suoi tempi, ecco, il rispetto dell'individuo, come dice il
0: dottore, giusto,
2: è un individuo,
0: assolutamente,
2: e bisogna avere rispetto, perché lui detta i tempi, perché questo è dovuto anche a un fatto, diciamo, anche biologico, se vogliamo, della neuroplasticità, come si sta costruendo il bambino.
0: Assolutamente, è giusto così. Io, se non sbaglio, era Darwin che diceva che la sopravvivenza è data, sì, dalla capacità di adattamento di un essere umano. Quindi, insomma, questo già a partire. Allora, noi facciamo così: diamo la linea alla regia, continuiamo a parlare di questo interessantissimo argomento. E se avete domande da fare agli esperti, scriveteci al 339-680-6868.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Siamo tornati in onda con la rubrica Bimbi Maestri, dottor Leonardo Mortato e il pedagogista dottor Gennaro Tortorella. Stiamo parlando del mio 2 in matematica, però adesso torniamo a parlare seriamente. Come funziona la scuola? Come dovrebbe funzionare? Qual è il tipo di istruzione, adesso non so come definirla, che la scuola offre e che forse dovremmo probabilmente riconsiderare?
1: Allora, provo io a dare un primo contributo, no?
0: Prego.
1: Parlando di apprendimento istruttivo.
0: Sì.
1: Che vuol dire? Vuol dire che bisogna valorizzare l'ascolto attivo, cioè insegnare agli insegnanti, ai docenti, come ascoltare e rispondere in modo efficace alle esigenze degli studenti, no? Dicevo prima, tra fuori onda, che cioè, se un professore, un docente, non riesce a mandare attraverso un canale che è il canale del cuore, diciamolo francamente.
0: Sì, assolutamente.
1: Tutto diventa meccanico. Allora il ragazzo, il bambino, distorce lo sguardo.
0: Non arriva sto segnale, come un telefono che non prende. Se non arriva il segnale, non prende. Allora questi professori, questi maestri
1: dovrebbero, ecco, noi con Gennaro abbiamo più volte chiamati nelle scuole, no?
0: Ah, meno male.
1: Questo Gennaro te lo potrà raccontare. Ma più riprese abbiamo cercato di sensibilizzare i dirigenti scolastici perché formassero i docenti. Formare vuol dire che quando uno, diciamo, è a contatto col bambino, deve insegnare, deve lasciare da parte i suoi problemi, i suoi dilemmi, deve guardare a se stesso, perché è un aiuto anche a scoprire veramente se stesso e anche la propria famiglia.
0: Assolutamente.
1: Cioè, pensa qua,
0: è un bel discorso che molto.
1: Sì.
0: E poi i bambini se ne accorgono, perché i bambini dicono: mamma, ma la maestra era arrabbiata oggi. La maestra alzava la voce.
1: I bambini come semplificano.
0: È ovvio. Quindi, Gennaro, Leonardo, poi torniamo così a momenti sulle cose tue che io adoro quando parli, perché io lo penso profondamente. Quindi, Gennaro, ma come insegna la scuola? Cioè, qual è la modalità? Che cosa utilizza per insegnare la scuola oggi?
2: Allora,
0: che penso quella stessa di 80-100 anni fa.
2: Io vengo anche dal mondo della scuola, ho insegnato primaria, poi superiori, nuovamente primaria. E devo dire che il sistema, allora, la secondaria sì, è vero, si tende a, deve essere una scuola tecnica perché deve preparare il ragazzo, diciamo, al mondo del lavoro, dell'occupazione. Va bene, i livelli sono diversi, però la scuola primaria, la scuola di base,
0: come si fa un bimbo piccolo, scusate la mia ossessione per la matematica, ma come si fa ad insegnare a un bimbo della primaria, cioè prima elementare, seconda elementare, la matematica? Come si fa?
2: Semplicemente, ma questi lo dicevano già nel Novecento, i pedagogisti, i psicologi del Novecento, se andate un po', qualcuno che vuole andare, ecco, a ricercare l'esperienza, la sensorialità, cioè lavorare attraverso l'esperienza, la sensorialità e come? Attraverso, quindi, soprattutto il gioco. Nel gioco,
0: nutriamo
2: i nostri...
0: Si può
2: organizzare un gioco, come l'esempio prendere dei sacchi colorati, che so, vogliamo lavorare sull'addizione, si può lavorare sia in natura ma anche in un laboratorio, prendere degli oggetti e facciamo la gara, chi trova, spargiamo degli oggetti, si può giocare a diversi giochi, trovate 10 palline e mettiamoli tutti in un sacco, il primo che lo trova li mette, allora i bambini gareggiano, trovano questi oggetti, un sacco, una squadra ne ha messo

0: messi 5, un altro sacco ne ha messi 7. Ma per ogni pallina, se già ho messo una pallina, poi ne ho messi 2, poi ne ho messi, per arrivare a 5, sono fatti di 5 palline, quindi 5 quantità. E un altro sacco sono 7 quantità.
1: Quindi
0: e
1: creiamo.
0: Quindi il bambino attraverso il gioco incomincia: allora, qui ce ne sono 5, qui ce ne sono 7. E sono già 7 e 5 fanno 12 e incomincio giocando senza stress,
2: allenare il talento, se ce l'ha.
1: Quindi significa che noi creiamo un'esperienza. Che cosa significa ulteriormente? Che io in quel momento quale parte per apprendere, quale parte del cervello sto utilizzando?
0: Sto praticamente utilizzando l'emisfero destro del cervello.
1: E la scuola, quale emisfero usa?
0: È l'emisfero sinistro del cervello, quello della razionalità, cioè ragiona, stai a tavolino e in maniera, perché i numeri sono convenzionali, sono astratti, non sono reali, quindi non ci riportano alla realtà, e questo il cervello va sotto stress.
1: Immagino,
2: io spendo una parola nei confronti anche tuo.
1: Vai Leonardo, grazie, consolami, consolami.
2: È della donna, perché voi donne rispetto a noi avete più creatività, avete più intuizione.
1: Intuizione,
2: cioè lo spostamento a destra
1: degli emisferi.
2: Noi siamo più razionali, vogliamo giustificare, creiamo il protocollo, le teorie. Ci dovrebbe essere una sorta di integrazione.
1: Allora, adesso per cambiare questa tendenza e questa moda, possiamo sguinzagliare tutte le persone dicendo che è da partire da un principio della struttura basata sull'istruzione, l'insegnamento e l'apprendimento testata sull'uomo e non sulla donna. Ovviamente sto sì, esagerando volutamente. Va bene. Però dico, è vero, ma per quale motivo deve essere sbagliato se uno ha una, come dire, capacità di utilizzare più l'emisfero destro che quello sinistro o viceversa? Non c'è nessun errore in questo e non c'è, non penso ci siano errori.
0: Allora, l'aspetto logico razionale, c'è gente che, bambini che hanno tanto sviluppato, ma in maniera naturale, l'emisfero sinistro del cervello, la razionalità, però il lato destro, quello della creatività, quindi attraverso quello della creatività, cioè quello della manualità, dell'immaginare una realtà, perché l'immaginazione non è scollato la realtà, ma è la realtà, sono immagini che sono dentro di noi, ma sono collegati alla realtà, all'universo, direi. Quindi sono in ogni essere umano.
1: Vabbè, allora, noi continuiamo a parlare di questo, che è veramente un tema caldo. Oggi ci stiamo veramente riscaldando nonostante il clima acceso, il climatizzatore. Andiamo lì nella regia e torniamo tra poco.
3: Let's go. Sounds good.

0: take them back to the blogger one time.
1: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella, Cittadella, New Hit.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Torniamo in onda con la rubrica Bimbi Maestri insieme al dottor Leonardo Mortato, pediatra, e al dottor Gennaro Tortorella, pedagogista. Allora, stiamo parlando di bambini, di apprendimento, di quanto il nostro caro Gennaro ci dicesse: se noi facciamo l'apprendimento per esperienza, per gioco, è più facile. Raccogliamo 10 foglie, togliamo 2 foglie, quante foglie restano? È semplicissimo, proprio facile. Quindi, Gennaro, io ti chiedo, come dovremmo affrontare la storia dell'istruzione italiana? Parliamo solo dell'Italia. Come dovremmo affrontarla, secondo te? Cosa possiamo dire ai nostri bei maestri, ai nostri bei professori?
1: Cosa diciamo? Non è...

0: Ma adesso si tende sempre a puntare il dito sul maestro, sa cos'è? È vero, c'è la didattica personalizzata,
1: il governo
0: dal punto di vista ministeriale. In Italia a livello dell'istruzione non abbiamo avuto, fino adesso non ricordo se da ragazzo, io ormai ho 54 anni, non ricordo di aver sentito il ministro con esperienza pedagogica, laureato in pedagogia, in scienze umane, eccetera. Ma che so, l'ingegnere.
1: Parliamo anche così dei ministri della cultura.
0: È noto anche i dirigenti scolastici, ormai con la legge l'hanno chiamata perché è diventata un'azienda la scuola, dirigenti scolastici, vedo che alla primaria ci sono presidi, dirigenti che hanno laurea in ingegneria, esperienza in matematica.
1: Bravo Gennaro, anche
0: commercialisti, laurea in ingegneria. Allora, detto questo,
1: Con tutto il rispetto per l'ingegnere, nel momento
0: in cui io mi propongo con loro a parlare anche di maniera semplice, utilizzando anche il linguaggio semplice sulle sfere educativa, pedagogica, si sono così spiazzati, ma dal punto di vista normativo, perché ormai la scuola è diventata tutta una burocrazia, devono rispondere e devono essere adattati, devono conformarsi a tutte queste leggi che dicono e sono contraddittorie. La scuola purtroppo è così frammentata e dal punto di vista nazionale ho notato questo. La figura del pedagogista, ripeto, la pedagogia che si fa confusione tra la pedagogia culturale, perché si fa molto anche nei concorsi, usa questo, parliamo degli autori, cosa ha detto Piaget, cosa hanno detto Brunner, cosa hanno detto eccetera eccetera, perché a livello è diventato un nozionismo la pedagogia. Invece la pedagogia nasce dall'esperienza, come anche la psicologia, deve tornare a diventare una palestra di vita, e che quindi essere pedagogisti, sapere la pedagogia è cosa diversa da essere, fare pedagogia.
2: Un percorso diverso. Io parallelamente posso fare lo stesso discorso per la pediatria.
1: Certo,
2: la pediatria è la stessa cosa, perché se uno non parte da sé, ovviamente, cioè tutte le nozioni che abbiamo acquisito in accademia non ci servono a nulla se poi non sappiamo trasmettere.
1: Certo, sì.
2: Come dicevo prima, il bambino al centro.
1: Sì, assolutamente, il bambino deve essere sempre al centro. Voi mi state insegnando questo, no? Nel corso di questa rubrica, di queste bellissime puntate che facciamo. Che non è al centro ci sono gli interessi, le leggi, il ministero, la burocrazia, gli stipendi, le ore, le vacanze, le non vacanze. Cosa c'entra
2: questo?
1: Dice
2: Gennaro nel libro, ma poi questi insegnanti sono alienanti, cioè vanno a scuola per il gusto dello stipendio, perché devono.
1: Allora, per il gusto dello stipendio ci sono tanti altri lavori.
2: No? Educare. Che vuol dire educare?
1: Educare, bravo. Allora, ci sono altri stipendi, altri lavori per prendere solo lo stipendio. Questi mestieri sono delle missioni di vita. Fare l'insegnante è come fare il prete, la suora, non lo so, il medico, cioè voi siete votati, vocati a quell'obiettivo, a quella missione. Non si può fare diversamente, non si può.
2: La verità, cioè io mi interrogo a volte, non è che io inseguo quell'obiettivo.
1: Mi viene
2: in maniera spontanea.
1: Meno male
2: maniera, no?
1: Che ti vengono degli interrogativi. Pensa a quelli che sono convinti che stanno facendo bene, quanti errori fanno. Meno male che abbiamo le nostre incertezze.
2: Io limito sempre la mia ignoranza. Cerco di limitarla.
1: Limiamo la nostra ignoranza. Cerchiamo di limare. Adesso diamo la linea alla regia e torniamo tra pochissimo, amici. A tra poco, grazie.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
4: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
5: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival.

0: 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: Insieme a Gennaro Tortorella e a Leonardo Mortato. Cari miei compagni di viaggio, io con voi mi diverto e sto benissimo, imparo tante cose. In onda e anche fuori onda. Anzi, forse fuori onda. Ci sono tante cose interessanti che però ovviamente noi diciamo, perché noi peli sulla lingua non ne abbiamo. Diciamo le cose che pensiamo. Fino a prova contraria siamo liberi almeno
1: la
0: di dire quello che pensiamo.
1: La cosa più bella è mettere sempre la faccia. Io dico sempre che se io metto la faccia mi sento libero anche di esprimere
0: assolutamente, anche perché, come si dice nella vita, dobbiamo guardare le persone, come anche dice Gennaro, tutto quello che loro svolgono, non diciamo in una frazione, in un piccolo segmento di quella persona, ma a 360 gradi, e quello già sarebbe veramente
1: una sorta di processo, dico io, un processo che è un fluire, no? L'energia che fluisce va da me a te, da te a me, a noi. Ecco, questo è poi il succo, insomma, se non vogliamo che i nostri giovani abbiano questa fluidità che stiamo vedendo.
0: Ah, questo è poi un altro discorso, certo, assolutamente. Comunque, quello che io ho imparato oggi, cari amici, ditemi se sto sbagliando, anzi ditemelo voi, che il gioco è molto molto utile per il rapporto con i genitori, con i parenti, tra amici, tra pari, tra coetanei, eccetera.
1: Si costruisce anche un rapporto anche della famiglia,
0: emotivo, affettivo,
1: no? Tutto va nel sistema senziente.
0: Esatto, e soprattutto
2: cognitivo.
0: Il gioco cosa fa al bambino? Permette al bimbo di creare l'esperienza, e attraverso questa esperienza, come ci diceva Gennaro prima, se tu invece di far fare le equazioni bla bla bla 2 più 2 sul quaderno, poverino sto bimbo, la radice qua, sto bimbo, se tu invece che fare sul quaderno, sul banco duro, la sedia durissima, lo porti fuori in giardino e gli fai fare il gioco del sacco, il gioco delle foglie, il gioco del, parlo di bimbi,
1: della palla, della palla,
0: delle pietroline, 2 più 2, quante pietre hai? 2 io 2, tu ne hai 2, ah, allora quante sono in totale? Cioè, attraverso l'esperienza, come dice Gennaro, si crea l'apprendimento, e questa è una cosa molto interessante e molto bella. Gennaro, io con te farei tipo 10 anni di trasmissione, sperando che tu al più presto possa aprire una scuola tua basata veramente sulla pedagogia e sull'educazione dei bambini.
2: Ci vorrebbero dei fondi.
0: Qualcosa accadrà nella vita, perché Dio guarda e sa tutto. Certo. Come si dice a Taranto, la Madonna sa?
1: La Madonna?
0: Sa chi porta gli orecchini? Che sono detto tarantino. Sì, sì, la Madonna sa chi porta gli orecchini, è un detto per dire che i nostri ci vedono. Io ringrazio il dottor Gennaro Tortorella, pedagogista, e il dottor Leonardo Mortato, pediatra, per questa meravigliosa rubrica. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Ho problemi visivi, sono un occhio che è completamente cieco, che non mi permette assolutamente in questo periodo di poter guidare. Attualmente non sto neanche guidando in città perché sono in attesa di trapianto e quindi attualmente non posso assolutamente fare tutta questa strada.
4: Marcella è tra i 17 lavoratori della ex Tiscali di Taranto destinata alla chiusura, che l'azienda intende trasferire a Modugno. Ma le criticità non riguardano solo la disabilità dell'operatrice call center, in quanto entrambi i figli minorenni della donna presentano condizioni di fragilità.
3: Una bambina che ha la legge 104, che ha un'anomalia genetica rara e che non mi permette di potermi allontanare molto dalla città, e poi un altro bambino anche in condizioni fragili che ha necessità di essere seguito soprattutto nel pomeriggio, cioè quando non va a scuola.
4: All'inammissibilità della decisione dell'azienda, che si fonda sulla particolare situazione in cui si trovano la donna e i suoi bambini, va aggiunto il fattore economico decisamente non irrilevante. La lavoratrice ha un contratto part-time di 4 ore giornaliere, le si chiede di raggiungere ogni giorno la nuova sede assegnata.
3: Per arrivare a Modugno ci vogliono almeno un'ora e un quarto, un'ora e venti, sono proprio un'ora e mezza, perché sono 104 chilometri da dove abito io fino alla sede, che è a Modugno.
4: Parliamo di quasi 3 ore in più, con spese di carburante e usura mezzo, il cui rimborso non è al momento previsto. Marcella finirebbe dunque con lavorare 7 ore a fronte delle 4 in contratto, per uno stipendio che da 900 euro si assottiglierebbe, sino ad aggirarsi intorno alle 500 euro. Ma la lavoratrice che abbiamo incontrato è solo una dei 5 operatori call center ex Tiscali, sul totale di 17 che presentano fragilità. L'avvertenza sindacale riporta indietro di circa un anno, si apre a maggio del 2025, quando l'azienda contatta i sindacati per comunicare loro la complessità del momento e la necessità di utilizzare lo strumento dell'ammortizzatore sociale, ma quella che sembrava essere una crisi passeggera si mostra ben presto in tutta la sua serietà. Verso la fine del 2025, quando viene comunicata la volontà di procedere al licenziamento collettivo. Da quel momento, sino al marzo 2026, si mettono a segno 3 operazioni distinte per l'incentivo all'esodo. Dalle 150 unità lavorative si arriva dunque alle attuali 17, che ora sono in smart working.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il centro commerciale Porte dello Ionio si trasforma in uno spazio di protezione e socializzazione, dove gli anziani over 65 potranno non solo trovare riparo dalle elevate ondate di calore, ma anche partecipare ad attività ricreative, laboratori e momenti di aggregazione. Prende forma così il progetto Il tuo rifugio d'estate, promosso da ASL Taranto insieme con il Comune. Non solo intrattenimento, ma anche incontri informativi dedicati alla prevenzione e alla salute, curati dal personale sanitario e che per Guido Cardella, direttore del distretto unico Taranto, saranno fondamentali per diffondere i corretti stili di vita da adottare in estate e non solo.
6: La nostra disponibilità, come sempre, dell'ASL Taranto attraverso i suoi medici specialisti, come sono qui presenti oggi, e attraverso anche la collaborazione del direttore di Porte dello Ionio, a voler comunque intrattenere attraverso questo progetto le persone anziane, le persone più fragili, presso questa magnifica struttura, evitando anche quelli che sono i momenti di sosta nei momenti più caldi della giornata e soprattutto dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.
5: Grazie alla sinergia con Chima Mobilità, inoltre verranno agevolati gli spostamenti con gli autobus per tutto il mese di luglio, con una card speciale che garantirà corse gratuite per raggiungere il centro commerciale. L'obiettivo per il direttore della galleria, Mauro Tatulli, è quello di offrire alla popolazione più fragile del territorio un luogo accogliente, sicuro e climatizzato per prevenire anche i rischi legati alle elevate temperature estive.
7: Abbiamo fatto un programma che porta circa 34 momenti di incontro con gli anziani in questi 20 giorni fino a fine mese, quindi un calendario molto ricco e fitto. Abbiamo cercato di mettere dentro tutto quello che potesse essere veramente utile e potesse comunque fare anche inclusione, perché molte volte l'isolamento degli anziani è uno dei problemi grossi, specie l'estate.
5: Parte attiva del progetto anche le forze dell'ordine, che organizzeranno incontri dedicati alla prevenzione delle truffe agli anziani, e numerose associazioni di volontariato locali pronte a gestire le attività quotidiane. Insomma, un modello virtuoso di welfare comunitario che unisce istituzioni, sanità ed enti del territorio per tutelare le fasce dei più fragili.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: È arrivato il momento del confronto sul destino di Chima Ambiente, l'ex AMIU. I sindacati sono stati convocati a Palazzo di Città dall'assessore alle società municipalizzate Gianni Cataldino, proprio per esaminare la complessa situazione della società che si occupa della raccolta dei rifiuti. L'appuntamento è per martedì 14 luglio. Con un debito che tocca ormai 45 milioni di euro, l'ex AMIU è a un passo dal tracollo. Le dimissioni del presidente Alfredo Spalluto, subentrato in Consiglio Comunale alla neoassessora Luana Riso, impongono la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione. Dai sindacati, dalle associazioni di categoria e dalle forze politiche di opposizione si invoca la nomina di un manager di alto profilo, ma dalle indiscrezioni che circolano in questi giorni sembra invece che si voglia ripercorrere la strada della indicazione politica, come già accaduto con Spalluto. Manuale Cencelli alla mano, questa volta toccherebbe indicare il presidente al consigliere comunale di Azione, Vincenzo Di Gregorio, rimasto orfano del suo assessore di riferimento nella giunta del sindaco Bitetti dopo le dimissioni di Federica Stamerra. Insomma, niente di più lontano dalle reali necessità dell'azienda, ancora priva di un nuovo contratto di servizio e alle prese con i costi del conferimento in discarica già schizzati oltre i 13 milioni stanziati dalla giunta comunale. Intanto i cittadini continuano a pagare per un servizio che resta lontano da standard accettabili. Per quest'anno si prevede un aumento della Tari fra il 3 e il 6%. Eppure si continuano a battere strade vecchie, orientate più agli equilibri di potere fra i partiti che alle esigenze della città e di un'azienda sull'orlo del precipizio.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Ma adesso parliamo delle vicende e vicissitudini dell'ex Ilva. Lo facciamo con Guglielmo Gambardella, segretario nazionale della UILM. Buongiorno segretario.
10: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
9: Grazie innanzitutto per aver accettato il nostro invito. E allora, ben ritrovato, perché non è la prima volta che ci sentiamo qui con Cittadella Radio TV di Taranto. Allora, segretario, innanzitutto è arrivata questa convocazione a Palazzo Chigi, che voi chiedevate da tanto tempo, da mesi chiedevate questa convocazione. Si terrà quindi il 28 luglio l'incontro a Palazzo Chigi. Nel frattempo sembra che si stia stringendo per definire l'accordo con Jindal. Una sua prima valutazione.
10: Sì, no, innanzitutto faccio una battuta, anche se la situazione non è drammatica di più. Spero che la convocazione sia arrivata perché il governo finalmente abbia assunto una decisione, che è quello che è mancata in questi anni. Quindi non che ci convochi semplicemente per darci un aggiornamento sullo stato dell'arte della possibile trattativa con quello che

0: sembrerebbe al momento l'ultimo dei potenziali investitori dopo una lunga serie, e quindi finalmente che il governo abbia assunto una decisione, anche perché è costretta ad adottarla. Ormai, come tutti sanno, lo stabilimento, il gruppo è praticamente fermo, diciamo che è acceso, ma non funziona il gruppo. E se con un solo altoforno, ovviamente è quasi, come dire, uno stato di limbo in cui da tempo versa. Quindi speriamo che veramente abbiano maturato un'idea di prospettiva, ci sia un progetto su cui, come dire, potersi già incominciare a confrontare, perché il tempo sta scorrendo, anche perché l'assunzione di responsabilità va fatta, perché è stata data l'ultima tranche di poco più di 100 milioni
1: Sì, il ministro Urso è
0: ai
1: stato chiaro, i
0: commissari.
1: soldi sono finiti, ha detto il ministro Urso, quindi.
0: Mai dire mai, perché abbiamo gli ultimatum in questa vicenda, ci sono sempre stati rispetto ai bandi di gara, rispetto agli investitori, rispetto anche ai soldi. È chiaro, una cosa certa, con quelli che ci sono si arriverà all'autunno, quindi una decisione bisognerà assumerla. Quindi ripeto, noi leggiamo tante cose dai giornali rispetto a questa trattativa, sicuramente le trattative sono in corso, che però poi si possano concretizzare, lo verificheremo, ecco, io
1: Ecco,
0: me lo auguro, me lo auguro.
1: Federmeccanica col presidente Bettini ha definito devastante l'ipotesi di una cessione a Jindal. Come commentiamo
0: Ma
1: queste affermazioni così drastiche di Federmeccanica?
0: no, rimango perplesso perché purtroppo in questi anni, anzi da quando è iniziata la vicenda Ilva, tutti quanti, come dire, i soggetti industriali, quelli che avevano responsabilità, hanno solo espresso dei pareri, delle considerazioni. Il presidente Federmeccanica è una persona che ovviamente sa svolgere il proprio ruolo, e lo ha svolto bene anche, in particolare quando abbiamo rinnovato il contratto nazionale. No, gli vorrei semplicemente dire, presidente, se, come dire, c'è un possibile pericolo con Jindal, perché gli imprenditori italiani,
1: È
0: gli acciaieri italiani non si sono fatti
1: la
0: avanti?
1: domanda che ci facciamo tutti, perché le cordate italiane si sono tenute ben lontane dalla possibilità di acquisire l'ex Ilva.
0: Questo è un fatto, per cui, ecco, abbiamo sempre, anche se negli annunci, delle trattative che ci sono state, non c'è stato mai un nome di un italiano, di un soggetto italiano, e quindi, criticare ci può anche stare, però poi bisogna, come dire, mettersi in gioco, ecco, prima di criticare.
1: Segretario Gambardella, ma lei ci crede nella possibilità che questo sta lo stabilimento di Taranto, ma tutto il gruppo possa essere rilanciato?
0: No, non è una questione di crederci oppure no, c'è una responsabilità, da assumere, cioè, se le istituzioni, se un governo che deve rispondere alle necessità dei cittadini, del benessere delle comunità, deve assumere delle decisioni, bisogna assumerla, non c'è un'alternativa valida come il rilancio dell'industria a Taranto, poi ovviamente, ecocompatibile, sicura e così via, ma trovare 15.000 posti di lavoro, che siano poi dei buoni posti di lavoro in breve tempo non è possibile. C'è una grande opportunità, c'è un tessuto industriale che basta solo rilanciarlo con dei finanziamenti, con un progetto innovativo, e quindi io dico perché non farlo e quindi perché non crederci. Poi se prevale l'irresponsabilità e la scarsa politica, allora ci possiamo aspettare
1: A
0: tanto.
1: proposito di progetti innovativi, c'è un'altra polemica sui fondi venuti meno per il preridotto. Cosa possiamo dire
0: Sì,
1: su
0: no,
1: questo? Cioè,
0: sì,
1: farebbe
0: no,
1: venir meno
0: abbiamo.
1: l'idea, no, di uno stabilimento innovativo rispetto al passato?
0: Sì, premesso che sicuramente quei soldi, che poi inizialmente erano un miliardo, poi sono scesi a 800, poi 700, adesso non se ne conosce addirittura neanche l'effettiva, diciamo, consistenza, credo che faccia parte sì, di questa discussione, ma che non sia così determinante, nel senso che sapete bene che le quantità economiche da mettere in gioco per un vero rilancio sono tantissime. Poi sono state smentite dal ministro queste voci per cui siano scomparse e che invece siano ancora in dotazione della decarbonizzazione.

0: prendo atto della sua dichiarazione. Se fossero state strappate via per altre cose, questo sarebbe un ulteriore danno, ecco, a rafforzare una prospettiva.
1: Grazie, grazie Guglielmo Gambardella, avremo modo di risentirci ancora. Intanto appunto la ringraziamo per questo suo intervento, buona giornata e adesso...
0: Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori, buona giornata.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dal 10 luglio sino al 6 settembre i residenti e gli abbonati potranno parcheggiare liberamente in tutti gli stalli a pagamento. Viene temporaneamente sospeso il vincolo che lega i permessi alla sola zona di rilascio. La misura è stata disposta per compensare i disagi causati dall'avanzamento dei cantieri per la nuova linea BRT, dalle riqualificazioni stradali in corso e dalle limitazioni ai parcheggi legati agli eventi sportivi della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. La sospensione dei vincoli di zona per la sosta si applica a permessi residenti, abbonamenti a tariffa ridotta per residenti, abbonamenti per lavoratori, titoli emessi per le zone A, B, C, H e sottozone A e C. Pertanto saranno considerati validi i titoli di sosta anche se rilevati in aree diverse da quelle ordinarie. Nello stesso periodo i titoli di permesso residenti e di abbonamento potranno sostare senza costi aggiuntivi anche in Piazza Archita, Piazza Kennedy, Piazzale Santissima Annunziata e nelle vie Principe Amedeo, Pacorè, Icco, Oberdan, Artiglieria e Campania. Chima Mobilità intanto informa che in occasione della 39ª edizione della rievocazione storica motociclistica Milano-Taranto, che si terrà sabato 11 luglio sul lungomare Vittorio Emanuele III e in Piazza Ebalia, la circolazione stradale subirà delle variazioni. Pertanto i percorsi delle linee bus urbane e suburbane subiranno alcune modifiche dalle 16 alle 20. Le variazioni sono consultabili sul sito della municipalizzata Chima Mobilità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'apertura di un confronto per la tutela e la valorizzazione della città vecchia. È questa la proposta che arriva dalla sezione pugliese dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. La richiesta è indirizzata al Comune di Taranto e per conoscenza, fra gli altri, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio. Il Comune, dal suo canto, aveva parlato di relazione virtuosa tra memoria e contemporaneità a proposito del patrimonio edilizio della città vecchia. Ma l'Istituto di Urbanistica si chiede come si stia realizzando questa relazione, viste le condizioni in cui versa il centro storico, e soprattutto come si intenda porre rimedio al degrado che colpisce gran parte degli edifici dell'isola. L'auspicio dell'Istituto di Urbanistica è che vi siano immediate azioni di messa in sicurezza, dal momento che il patrimonio edilizio della città vecchia è soggetto a crolli e incuria. Viene tuttavia salutata con favore l'istituzione del tavolo tecnico permanente attivato dal Comune. Nell'auspicare un proficuo rapporto di collaborazione e nel rinnovare la disponibilità ad un confronto costruttivo, l'Istituto di Urbanistica ribadisce che la città vecchia è il cuore urbano da cui partire per costruire una visione e una strategia necessarie per il rilancio dell'intera città e per la crescita sociale ed economica di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La tanto attesa convocazione è arrivata. I sindacati saranno ricevuti a Palazzo Chigi il 28 luglio per un confronto sulla situazione di Acciaierie d'Italia. Mentre sembra che stia per concludersi l'accordo con Jindal per la vendita dell'azienda siderurgica, si accende però un altro fronte polemico, quello dello stop governativo ai fondi per il preridotto e per i forni elettrici. Il senatore del Movimento 5 Stelle, Mario Turco, parla di tradimento ai danni dei tarantini, perché proprio quegli investimenti sono indispensabili per chiudere l'area a caldo e superare l'era del carbone. Per il consigliere regionale Giuseppe Fischetti, il governo è chiamato a chiarire quali siano le reali intenzioni sul futuro dell'ex Silva e a ripristinare le risorse necessarie affinché il processo di transizione possa proseguire con serietà e nel rispetto degli impegni assunti nei confronti del territorio. Franco Rizzo, dell'esecutivo nazionale USB, si dice invece preoccupato per l'eventuale vendita al gruppo indiano Jindal. Per il sindacalista, l'azienda siderurgica necessita di investimenti corposi che solo lo Stato può mettere in campo. L'USB rilancia le proposte già presentate ai governi che si sono succeduti in questi anni, e cioè il riconoscimento della siderurgia tra i lavori usuranti, l'incentivo all'esodo e lavori di pubblica utilità sui comuni di appartenenza. Viene ribadito che l'unico soggetto che deve controllare la gestione dell'acciaieria è lo Stato, attraverso un intervento straordinario che conduca ad un modo di produrre acciaio che non sia più in contrasto con la salute e l'ambiente.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Due uomini e due donne finiscono in carcere con l'accusa di furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso tra loro. La polizia è stata allertata in piena notte per un furto all'interno di un'auto parcheggiata in via Dante. Determinanti le testimonianze di alcuni residenti nella zona e dello stesso proprietario del mezzo, grazie alle quali i poliziotti hanno appreso che i ladri sono giunti a bordo di una station wagon di colore scuro e, dopo aver forzato il vetro anteriore dell'auto, sono riusciti a spostare il mezzo per poi abbandonarlo dopo alcune centinaia di metri. I malviventi avrebbero dunque sottratto dal bagagliaio una borsa contenente numerosi attrezzi da lavoro. I controlli hanno anche permesso di ritrovare poco distante un'altra vettura parcheggiata con il vetro anteriore infranto e l'interno completamente a soqquadro. Acquisiti gli elementi, la volante ha dato il via alle ricerche tra le vie limitrofe e quelle in uscita dal capoluogo ionico per evitare ogni eventuale tentativo di fuga. La station wagon con i quattro ricercati a bordo è stata intercettata mentre viaggiava a velocità sostenuta lungo la centrale via Cesare Battisti. Il controllo dell'abitacolo ha permesso di recuperare nel bagagliaio posteriore la borsa descritta dalla vittima del furto con gli attrezzi da lavoro appena rubati. Tre degli arrestati, due uomini e una delle due donne, avevano già a carico numerosi precedenti specifici. L'auto sulla quale viaggiavano è stata posta sotto sequestro perché priva di assicurazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Allora, grazie a lei per essere qua per parlarci di musica, cibo, masserie misteriose. Allora, l'area Due Mari, Taranto Brindisi, DC Agricoltori Italiani di Puglia, torna a, tra virgolette, giocare con l'agricoltura locale e a scoprirne le eccellenze. Vito, ci racconti tutto.
6: Praticamente questa manifestazione è iniziata per gioco circa 15 anni fa. Ogni anno si arricchisce sempre di più e soprattutto cerchiamo di migliorarla. Quindi noi in pratica accettiamo le prenotazioni fino a un certo numero prestabilito di partecipanti, poi chiaramente ci blocchiamo e i partecipanti arrivano sia su Castellanita che su Castellanita Marina. Lasciano la propria auto, li mettiamo negli autobus e si
5: e non sanno niente.
6: Non sanno nulla.
5: Allora, il tour si compone di questi ingredienti dal sapore intenso, mettiamola così. Allora, c'è questo tour segreto in pullman, quindi loro arrivano, chi si iscrive ovviamente, sì, arriva e parcheggia, entra in un autobus, in un pullman, e ci sono, sì, alcune tappe che si toccano del Tarantino che nessuno sa. E poi ci sono delle sfiziose degustazioni a chilometro zero, questa cena tipica in una masseria che poi viene visitata, la musica sotto le stelle, sì, perché masseria sotto le stelle significa che tutto questo si svolge all'aperto, di sera.
6: Sì, sì, è all'aperto. Ovviamente si ispira che il tempo sia buono, altrimenti diventa un po' un problema.
5: No, dai, però, sarà bello, sarà,
6: diciamo,
5: bello.
6: In tutti questi anni solo una volta siamo stati costretti a rinviare perché c'era cattivo tempo.
5: Si può, diciamo, sempre spostare, periodo... ecco, dai, il periodo è favorevole, sì, il periodo, sì, è favorevole. E l'iscrizione cosa dà? Dà diritto al tour guidato appunto nella masseria con queste, sì, degustazioni, con la cena finale sotto le stelle, con la musica dal vivo, e sono servite, certo, giustamente soltanto pietanze della tradizione, è vero Vito?
6: Sì, sì, diciamo, noi andiamo in queste aziende sono loro stessi che in pratica preparano i prodotti che vengono somministrati, e quindi la gente ha la possibilità di visitare, oltre che l'azienda, di vedere dal vivo, per esempio nel caso dei latticini, vedere come avviene, come si passa dalla cagliata, dal latte alla realizzazione delle mozzarelle, oppure tutti gli altri prodotti collegati alla filiera del latte.
5: Certo.
6: E poi chiaramente a seconda ogni anno un po' cambia la situazione, viene nell'ultima masseria viene servita a tavola una cena sempre con prodotti tipici.
5: Che
6: mentre viene somministrata la cena, poi c'è uno o due spettacoli che vengono fatti, e quindi la gente poi viene coinvolta, balla fino a notte fonda, diciamo, di solito mezzanotte, l'una, a seconda sempre la serata, e poi si rientra, diciamo, da dove si è partiti, sempre con questi autobus.
5: Che bello, che bello, questo, che diciamo, bello, perché la cosa importante che tu ci stai dicendo, Vito, è che è possibile

0: Visitare le bellezze del nostro territorio, queste masserie secolari, i prodotti che loro producono, quindi come hai detto tu, la mozzarella e poi c'è la verdura e poi c'è la frutta, cioè mangiare precisamente a chilometro zero le bontà del nostro territorio, quello che ci offre la nostra terra. E questa è una cosa importantissima, perché la nostra terra non ha solo una vocazione industriale, ha una vocazione
1: sicuramente
0: della nostra terra, di tutto quello che noi riusciamo a permettere alla terra di produrre e ovviamente di ritorno poi ad utilizzarlo e a mangiarlo per passare appunto queste serate bellissime insieme e soprattutto per riscoprire il grande valore del nostro territorio. Questo è importante, è vero Vito?
1: Questo è l'obiettivo, diciamo, manifestazione.
0: Benissimo, allora noi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte, ci sono ovviamente i posti limitati, quindi il diciamo l'appuntamento è per il 21 agosto, chiamate insomma e prenotatevi. Grazie Vito Rubino, grazie mille Presidente.
1: Okay, grazie a voi per la disponibilità.
0: A te, ciao, buona a presto, buon lavoro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Rodolfo Sardone, dirigente della struttura innovazione e ricerche dell'ASL Taranto, l'azienda sanitaria locale ha ottenuto un finanziamento di 5.000 euro dal PROMIS, programma mattone internazionale della salute, proprio per realizzare un progetto di collaborazione internazionale supportato dalla Regione Puglia. Di che si tratta?
4: Si tratta di un primo progetto, come dire, di start-up per l'integrazione di quelle che sono le policy, le politiche sanitarie locali dell'ASL Taranto con le politiche sanitarie della zona balcanica, attraverso questa collaborazione con questo importante ente sponsorizzato, supportato dall'Organizzazione Mondiale della Salute, che è appunto l'ente SHIN, ed è sostanzialmente una sorta di confederazione delle autorità locali dei Balcani, in particolare con sede a Sarajevo, che mette a disposizione una serie di buone pratiche sanitarie adottate negli ultimi anni da una popolazione che, come è noto, ha sofferto, diciamo, l'eredità di una guerra abbastanza recente, che ha però messo insieme una serie di politiche che hanno migliorato di molto la salute della popolazione, soprattutto partendo dal tema ambientale, dal coinvolgimento della popolazione, dei cittadini. La stessa cosa, insomma, viene fatta già su Taranto, e le esperienze verranno appunto condivise in questo evento, che avrà le sue giornate presumibilmente tra ottobre e novembre ancora da organizzare, ma che sicuramente porterà degli ospiti internazionali dei Balcani, ma anche dalla comunità europea, dall'Organizzazione Mondiale della Salute, proprio per discutere del tema ambientale, con particolare riguardo alla diminuzione delle diseguaglianze in salute, quindi della diminuzione delle disparità che purtroppo affliggono popolazioni estremamente esposte da un punto di vista ambientale come quella di Taranto.
3: Insomma, un approccio One Health che prende veramente forma sul territorio.
4: Assolutamente sì, è una delle iniziative sul tema One Health che abbiamo portato già con il progetto Calliope su Taranto, e che si sta sviluppando innestandosi a una serie di altri temi, soprattutto programmi che riguardano la tutela di soggetti estremamente fragili, cosiddetti grandi fragili, come ad esempio le persone con disabilità, persone con un'età maggiore di 80 anni e popolazioni, diciamo, fragili in età pediatrica, soprattutto di bambini con disturbi del neurosviluppo. Quindi un insieme di progetti in un'ottica appunto One Health, che tiene sempre a mente l'importanza dei determinanti sociali e ambientali della salute prima ancora di arrivare ai percorsi di cura. Quindi una sorta di prevenzione a tutto tondo, che sicuramente può aiutare le nostre popolazioni e può mettere in condivisione le nostre esperienze con altre popolazioni che hanno sofferto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL.

0: Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È proprio il caso di definirla un'onda straordinaria di entusiasmo, solidarietà e valori condivisi che ha travolto questa mattina l'aula Virginio Fasan della Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto ad assistere alla proiezione del docufilm Le Onde della Vita. C'era una platea di eccezione, centinaia di giovani allievi sottufficiali in divisa bianca, attenti e visibilmente emozionati, e non solo. Accanto a loro l'aula ha unito un unico grande abbraccio di autorità civili, alti ufficiali delle forze armate, famiglie e rappresentanti del terzo settore, tra cui Anafim. Sullo schermo il racconto di 2 anni di giro del mondo in concomitanza con l'Amerigo Vespucci, compiuti dal catamarano Lo Spirito di Stella, la prima imbarcazione al mondo completamente priva di barriere architettoniche, un progetto denominato WOW 2026, le forze del mare, fortemente sostenuto dal ministro della difesa Guido Crosetto e dallo Stato Maggiore, per ricordare che la forza di volontà e di riprendere in mano la propria vita, oltre al rispetto delle regole, possono superare qualsiasi ostacolo.
3: Primo catamarano senza barriere architettoniche, 30 tappe, 30 equipaggi differenti.
2: A bordo si sono alternati civili, militari e persone con disabilità e non. Un equipaggio variegato che dimostra come l'unione e la condivisione dello stesso obiettivo facciano la vera forza in mare, come nella vita di tutti i giorni.
4: È un viaggio con una barca che è lunga 17,20 m, quindi è un puntino rispetto ad esempio all'Amerigo Vespucci. Le difficoltà sono quelle del mare, che può essere con tutte le condizioni del mondo, e le difficoltà sono anche quelle di stare insieme, quindi creare un gruppo che lavora assieme, perché per mare per 20 giorni, quanto lungo un oceano, 8 persone si alternano nella conduzione dell'imbarcazione. Quindi io credo che una società funzioni appunto perché rispetta le regole, ha gli stessi valori, e non perché tutti i soggetti sono identici a loro stessi.
2: Un messaggio di inclusione a 360 gradi, insomma, che rimarca la promessa delle istituzioni: la difesa non lascia indietro nessuno. Se un militare subisce un infortunio, resta a tutti gli effetti un militare, ma la sfida lanciata oggi a Taranto punta ad abbattere le barriere anche al di fuori delle caserme e dei porti, direttamente nel tessuto della nostra città, come ha sottolineato Cosimo Calabrese, presidente di Anafim Taranto.
5: Bene, quello che diceva lui è un messaggio a tutti. Se è riuscito ad abbattere le barriere su un catamarano, figuriamoci se non lo possiamo fare in una città vivibile come tutte le città italiane, non parlo di Taranto, ma di tutte.
2: E dopo la tappa di Taranto, il viaggio della solidarietà prosegue. L'imbarcazione farà tappa a Brindisi per le uscite inclusive in mare, continuando un doppio giro d'Italia che quest'anno permetterà a oltre 600 persone con disabilità di vivere il mare gratuitamente, prima di fare rotta verso Livorno e concludere l'avventura a ottobre a Venezia. Insomma, non resta che dire buon vento.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per la prima volta dopo oltre 20 edizioni, quest'anno Taranto resta orfana del Giovanni Paisiello Festival. Ad annunciarlo con non poco rammarico è stato proprio il presidente degli Amici della Musica Arcangelo Speranza, Paolo Ruta, durante la presentazione dell'83esima stagione concertistica. Perdere un festival del genere non significa solo cancellare una rassegna di concerti, significa privare Taranto di una fetta enorme della propria identità, un'eccellenza che dal 2003 unisce la ricerca scientifica internazionale alla messa in scena delle opere di uno dei più grandi geni della musica del Settecento, nato proprio in riva allo Ionio. Ma la musica non si ferma, la storica macchina degli Amici della Musica Arcangelo Speranza non capitola, al contrario risponde alla crisi rilanciando con forza e presentando un cartellone invernale che punta a internazionalizzare l'offerta culturale della città. Questa 83esima stagione concertistica è un viaggio sonoro e imponente che da novembre a giugno attraverserà genere e continenti. Si parte il 19 novembre al Teatro Fusco con le mistiche e potenti percussioni dei giapponesi Mune Daiko Taiko Ensemble. Spazio poi al grandissimo jazz americano con il pianista Hurricane, al tango argentino della Tango Rouge Company e graffiante voce britannica di Sarah Jane Morris.
6: La compagnia di operette, questa

0: Insomma, musica per tutti i gusti, dalla classica al pop rock, è una stagione da non perdere.
1: La stagione toccherà i luoghi simbolo della città, il Salone della Provincia, per la rassegna Le corde che suonano al Chiostro del Mudi, arricchita all'ultimo momento anche da sonorità portoghesi e dall'immancabile gospel di Natale in concattedrale il 26 dicembre. Taranto perde il suo festival d'opera estivo, ma la resistenza della buona musica in città sembra voler continuare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il Taranto lavora sul mercato in attesa delle ufficialità. Il portiere lombardo è a un passo dall'arrivo in rossoblù. Per lui, accordo totale già raggiunto, manca solo l'ufficialità. È un portiere over e pertanto la coppia che si andrebbe a formare sarebbe appunto con giocatori over. Quindi il Taranto vorrebbe stringere per Catelli. Nelle prossime ore l'offerta che potrebbe essere quella definitiva, mentre invece pare averla accettata Luca Baldassin, ex Messina. Il giocatore dovrebbe diventare rossoblù anche lui nelle prossime ore. Taranto, che invece vuol fare il grosso colpo in attacco con Sosa, al momento non è possibile dire se il giocatore è vicino ai rossoblù. C'è stato un tentativo di offerta, ma da parte del giocatore sembra non esserci quella volontà di scendere in eccellenza, così come per Vincenzo Corvino, il calciatore ex. Ha conquistato 5 anni fa la promozione con il Taranto dalla D alla Serie C, non sarebbe convinto di scendere di categoria.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questo è l'approfondimento dopo il TG. Allora, siamo in piena estate, siamo a luglio inoltrato, la stagione migliore per assaporare le nostre cozze tarantine, prelibate cozze tarantine. Beh, proprio sulla mitilicoltura che si soffermano le attenzioni Confapi, del centro studi Confapi, e per questo il nostro ospite è proprio Massimo Zito, che è il responsabile del centro studi Confapi. Avete avanzato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Avete avanzato delle proposte che innanzitutto hanno come obiettivo quello di valorizzare il prodotto cozza tarantina e di frenare e arginare la piaga dell'abusivismo.
1: Infatti, la valorizzazione è una cosa di cui se ne parla a Taranto da tantissimi anni. Si è provato a fare qualcosa con alterni risultati. La questione vera è che, come abbiamo scritto nel comunicato, probabilmente rispetto a tutto il resto d'Italia, solo a Taranto la mitilicoltura è sinonimo di povertà, perché in tutti gli altri posti d'Italia riescono i mitilicoltori ad avere delle attività fiorenti e commercialmente molto floride. Invece Taranto è schiacciata dall'abusivismo.
0: E allora, noi abbiamo preparato un servizio partendo proprio dal vostro intervento, e direi al nostro regista Gisberto Nicoletti di mandarlo in onda e poi torneremo in studio con Massimo Zito.
2: Un marchio di qualità certificato e approdi autorizzati. Sono queste le proposte di Confapi per difendere la mitilicoltura dall'abusivismo e per rilanciare l'intero comparto. La proposta dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese è fondata su un principio. La mitilicoltura non può essere considerata sinonimo di povertà, ma espressione di duro lavoro, sacrifici e risultati economici di tutto rispetto. L'attenzione è rivolta soprattutto alla piaga dell'abusivismo, anche se negli ultimi anni la produzione è stata penalizzata dai cambiamenti climatici e dalle restrizioni imposte dalle misure ambientali. Per Confapi servono soluzioni che vadano oltre l'emergenza. Innanzitutto non c'è ancora un piano delle coste e non si ha una mappatura di approdi autorizzati e punti di sbarco del prodotto con presidio della ASL. Tutte situazioni che costringono i mitilicoltori a vendere all'ingrosso a prezzi stracciati

0: privati per far fronte alla concorrenza sleale degli abusivi. Da qui la proposta di un marchio di qualità certificato per la produzione legale e di un centro di spedizione autonomo con approdi autorizzati. Da diversi mesi, afferma Confapi, è stata inoltrata all'ufficio del demanio del comune la richiesta di una concessione demaniale a terra per poter realizzare questo progetto, che per la prima volta a Taranto costituirebbe un grande passo in avanti per l'intero comparto che svolge la propria attività nella più assoluta osservanza delle regole.
1: Allora, zitto, i punti sono fondamentalmente due. Uno di natura più commerciale e quindi la istituzione di un marchio di qualità per la cozza tarantina. Cosa si può fare per arrivare ad avere un marchio di qualità per la cozza tarantina?
2: Noi abbiamo già preparato con i nostri tecnici e le aziende di Confapi che se ne occupano un protocollo che è immediatamente operativo nel caso in cui riuscissimo ad avere il centro di spedizione. Siamo in grado di georeferenziare la singola produzione in maniera tale che la massaia di Milano che compra le cozze in vaschetta o in retina inquadra il QR code sull'etichetta e riesce a sapere da quale punto del Mar Piccolo la cozza è stata prelevata. Quindi c'è una garanzia non solo di origine geografica, ma di origine puntuale geografica. Cioè si sa esattamente se è presa dal primo seno, dal secondo seno, e quindi si riescono ad aggirare tutte quelle che sono le truffe commerciali oggi invece in vigore, perché oggi abbiamo sul mercato purtroppo ancora cozze abusive del primo seno, cozze illegali del primo seno, oppure cozze che provengono dall'estero e vengono reimmesse, quindi qualità.
1: E spacciate poi per cozze tarantine, anche se l'occhio esperto poi riconosce benissimo.
2: Io non so quanti occhi esperti.
1: Lo so, magari non sono tantissimi gli occhi esperti, anche perché con diciamo, il nascere di nuove generazioni queste conoscenze si smarriscono un po' nel corso.
2: Ma in generale si è perso il contatto con la natura. Oggi i ragazzini non sanno più neanche come, non hanno mai visto una gallina dal vivo, o non conoscono la cozza nel suo ambiente, la vedono sui banchi delle pescherie o sulla tavola, ma non la conoscono nel loro ambiente e non riescono a riconoscerla per questo.
1: Poi l'altro aspetto attiene appunto, ne accennavamo prima, alle questioni più strettamente sanitarie, no? C'è bisogno di avere un controllo rigido sulla qualità delle cozze, e però per farlo occorrono punti di approdo, punti di sbarco con un presidio della ASL.
2: Sicuramente i punti di sbarco sono per definizione quei punti dove il prodotto può essere sbarcato, dove c'è immediatamente un controllo veterinario che ne può certificare quindi la provenienza e la qualità, anche con campionature e quant'altro. E questo purtroppo, in mancanza di un piano delle coste, manca da forse 30 anni, non è mai stato possibile realizzarlo. Noi dovremmo tornare un po' alla mitilicoltura di una volta. La mitilicoltura di una volta era davvero incentivata, o meglio supportata da parte delle amministrazioni pubbliche, e quindi era ricca. Guarda, io ho una formazione di tipo liberale. L'amministrazione pubblica non deve dire cosa devono le aziende sul territorio fare, ma dovrebbe, a mio parere, supportare le aziende in quelle che sono i loro progetti. Quindi non è l'amministrazione pubblica che decide cosa fare, che direzione dare alla produzione mitilicola, però se i mitilicoltori si aggregano e chiedono la possibilità di lavorare in maniera organizzata, produttivamente soddisfacente, ma bisognerebbe aiutarli il più possibile. Invece Taranto è un posto meraviglioso dove convive, ed è questo il problema, l'abusivismo che è prevalente rispetto alla produzione regolare. Per uscire da questo, noi la proposta l'abbiamo fatta, la rete d'impresa con il punto di sbarco e soprattutto con la possibilità
1: dell'ASL.
2: Non, ma al di là del presidio dell'ASL, con la possibilità di avere un centro di spedizione autonomo, tirerebbe fuori dalla morsa dell'abusivismo, dal ricatto dell'abusivismo, tutti i mitilicoltori legali. Oggi un mitilicoltore legale non può vendere direttamente al consumatore finale oppure ai ristoranti, deve passare da un centro di spedizione. Ma se quando va in un centro di spedizione, purtroppo non tutti, come dire, apprezzano il lavoro dei produttori, sì, e gli viene proposto lo stesso prezzo di acquisto proposto dall'abusivo, non ne vengono fuori, non riescono a coprire i costi.
1: Questo per quanto riguarda, diciamo, i grandi quantitativi da commercializzare, però c'è anche l'altro aspetto. I cittadini che acquistano le cozze dal tre ruote all'angolo della strada, questa è una cosa inaccettabile, ma lo diciamo nell'interesse stesso di chi acquista e poi consuma le cozze vendute così abusivamente, in modo del tutto illegale, senza alcuna tracciabilità, all'angolo della strada.
2: Guarda, ti faccio un esempio concretissimo perché mi è stato riferito dai nostri mitiricoltori che hanno partecipato a quell'azione meritoria di pulizia delle coste lo scorso fine settimana
1: nel Mar Piccolo,
2: nell'ambito del progetto Miti di Mare.
1: Sì.
2: Loro pulivano e c'era un abusivo che lì vendeva e apriva le cozze in maniera, come dire, del tutto tranquilla.
1: Disinvolta,
2: senza preoccuparsi di nulla. Sembrava quasi una presa in giro. Cioè, stiamo pulendo per ripristinare un minimo di legalità e equilibrio con l'ambiente e poi c'è chi in barba a qualunque regola fa i comodi suoi.
1: Ecco, però ci sarebbe anche bisogno di un'azione educativa nei confronti di questi operatori abusivi, perché in fondo se riuscissero anche loro ad entrare in un circuito di legalità, ne trarrebbe vantaggio la loro economia personale, ma l'economia generale del settore.
2: Sì, ma io ritengo che loro non è che non sappiano come si faccia per produrre o vendere legalmente. Semplicemente hanno fatto due conti e hanno visto che se non c'è controllo e non c'è repressione è più comodo fare così. E questo è triste dirlo, perché i mitiricoltori regolari tolgono il pane di bocca ai propri figli, davvero. No? Spesso a Taranto si dice, ma una gamba pur quid. Ma quelli che campano nell'illegalità tolgono il pane di bocca, letteralmente, ai figli dei mitiricoltori legali, che supportano costi enormi. Parliamo per una cooperativa di 10.000 euro l'anno solo per essere in regola.
1: Questi sono i costi che si devono sopportare per essere in regola.
2: Per essere in regola.
1: Però se fosse tutto in regola, il mercato avrebbe un andamento diverso.
2: Sicuramente, perché si potrebbe vendere meglio il prodotto con dei margini diversi.
1: Perché c'è poi la concorrenza sleale, no? Perché...
2: Sì, ma soprattutto se io vendo un prodotto ad un prezzo basso sul mercato finale, non possiamo parlare di valorizzazione della cozza tarantina. Perché nella realtà, se le cozze di Venezia, della Sardegna, vengono vendute al doppio, al triplo del nostro prezzo, vengono percepite come migliori. Noi invece paghiamo pochissimi produttori e le svendiamo al consumatore finale. Non va bene, va invertito il processo.
1: Il piano delle coste è fondamentale per regolarizzare questo settore. Però appunto, dicevamo, manca da tanto tempo. Ma voi questo pacchetto di proposte l'avete presentato al Comune?
2: Ma noi abbiamo presentato un pacchetto di proposte ancora più ampio al Comune quando siamo stati chiamati con le altre associazioni datoriali in quello che è stato chiamato da Confapi il progetto Taranto, quindi settore per settore tutte le proposte che noi facevamo per riuscire a far ripartire i singoli ambiti produttivi.
1: A proposito di aspetti sanitari, oggi cambiamo leggermente argomento, ma oggi a Bari c'è stata la manifestazione delle Sanità Service con sciopero regionale, quindi manifestazione davanti alla sede di Bari. E stamattina nella nostra trasmissione Buongiorno Taranto abbiamo ascoltato Simona Laliscia della USB proprio all'inizio della manifestazione. Adesso la manifestazione si è conclusa, quindi vediamo com'è andata e dovrebbe essere di nuovo collegata con noi Simona Laliscia. Buon pomeriggio Simona.
3: Buon pomeriggio a tutte e tutti. Sì, la manifestazione si è appena conclusa, siamo sotto al palazzo della Presidenza della Regione Puglia sul lungomare di Bari. È stata una manifestazione comunque partecipata, erano presenti numerosi lavoratori, studenti dei collettivi OSA e Cambiare Rotta. Vi era anche la presenza, a parte ovviamente dell'Unione Sindacale di Base che ha organizzato lo sciopero generale di oggi, vi erano presenti anche Potere al Popolo e il Fronte della Gioventù Comunista.
1: Ecco, al di là delle sigle, ma qual era l'obiettivo della manifestazione?
3: Allora, l'obiettivo della manifestazione era sicuramente attenzionare sul fatto che la risoluzione al buco della sanità non è l'aumento delle tasse a scapito delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie che già sono abbondantemente costretti ad una vita di stenti. Avremmo voluto incontrare il presidente e portare anche lui una serie di istanze, ma la proposta che ci è stata fatta questa mattina era di incontrare dei funzionari. Ma noi con i funzionari non abbiamo al momento interesse a dialogare.
1: Stavo proprio per chiedere, siete riusciti a incontrare qualcuno?

0: E quindi no,
1: No,
0: evidentemente.
1: no, perché abbiamo rifiutato comunque la possibilità di un incontro, perché comunque il presidente non era presente. E, abbiamo richiesto che comunque ci sia a stretto giro una convocazione da parte del presidente della Regione Puglia.
0: Ecco, voi eravate presenti come, anche come operatori del CUP di Taranto.
1: Sì, noi siamo presenti come delegazione Sanità Service. È una buona rappresentanza degli operatori del CUP di Taranto che hanno avuto oggi la possibilità anche di chiarire nuovamente quelle che sono le numerose discriminazioni alle quali sono soggetti quotidianamente.
0: Una su tutte, la difformità contrattuale rispetto agli operatori del CUP di altre province, giusto?
1: Sì.
2: Sì, buongiorno direttore. Allora, abbiamo sottolineato questa disparità che c'è da tempo con le province, con le altre province pugliesi che hanno un inquadramento contrattuale più alto rispetto al nostro a parità di mansione. E ora che comunque la politica regionale e diciamo, tutti i consiglieri, soprattutto Tarantini, mettano fine a questa disparità che c'è nei confronti dei lavoratori della provincia di Taranto e solo della provincia di Taranto, e parlo di tutti senza distinzioni politiche, perché fino adesso abbiamo sentito soltanto delle promesse da tempo, ma è ora che queste promesse si trasformino in fatti, perché è passato troppo tempo e la situazione non si è mossa di una virgola, purtroppo.
0: Va bene, ringraziamo gli attivisti, i sindacalisti della USB Sanità Service per questo aggiornamento della manifestazione di Bari, dove appunto hanno partecipato gli operatori del CUP di Taranto. Grazie ancora per l'aggiornamento e ci risentiremo senz'altro.
1: Grazie a voi, buona
2: Grazie a
1: giornata.
2: voi, buona giornata.
0: Non c'entra nulla con le cozze, però qui c'è una situazione davvero di disparità contrattuale, stesse mansioni, ma con contratti diversi fra Taranto e le altre province pugliesi.
3: Forse dovremmo cominciare in questo territorio a pretendere un po' di più e a impegnarci per poter ottenere quello che ci meritiamo.
0: Torniamo e concludiamo con le nostre cozze. Dicevamo questo è il periodo migliore per assaggiare le cozze tarantine. C'è l'altro fenomeno del quale ci siamo spesso occupati anche direttamente con gli operatori, i mitilicoltori, le cozze che provengono dall'estero, no? E poi vengono immesse nel nostro mare e rivendute come cozze tarantine. Questo è un altro aspetto che in qualche modo finisce per penalizzare i nostri operatori.
3: Sì, crea tantissimi problemi. Un problema di tipo sanitario, perché se non si conosce l'esatta provenienza diventa un problema per i consumatori. Un problema di tipo ambientale, perché non sappiamo quali organismi patogeni o quali alghe unicellulari questi prodotti allevati in altri posti possono portare in quello che è tutto sommato un bacino chiuso, no? Il Mar Piccolo. E poi un problema commerciale, perché se nel momento in cui sul mercato si dovrebbe vendere la cozza, quelle tarantine non vengono vendute a favore invece di quelle che provengono dall'estero, le nostre cozze rimangono per più tempo in acqua e c'è il rischio che un riscaldamento improvviso delle acque le faccia morire, come già è successo in passato.
0: E allora concludiamo con l'invito a tutti i consumatori. Acquistiamo e consumiamo cozze tarantine tracciate, quindi vendita legale e tracciata soprattutto, perché è fondamentale aiutare e sostenere il commercio legale delle cozze e la coltivazione legale delle cozze. Stop all'abusivismo, anche perché voglio dire, è una questione di sicurezza personale. Se si mangiano, se si consumano cozze non tracciate e quindi di provenienza ignota, e allora si mette a rischio la propria salute. Poi ognuno, voglio dire, agisce come crede.
3: Infatti, ma è una questione anche di legalità, non capisco perché a Taranto si debba sempre derogare sulla legalità.
0: Grazie a Massimo Zito del Centro
3: Grazie
0: Studi Confapi e grazie a voi per l'attenzione.

0: sai di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa.
3: Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
5: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
6: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
7: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
7: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Ci credo, primo giorno all'MIT!
5: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
6: Non ci riesco.
4: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner. Mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.

0: Vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
3: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Rosso di sera.
3: Rosso di sera.
2: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Buonasera a voi tutti, buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Rosso di Sera. Ci occuperemo del mondo del lavoro con riferimento a diverse vertenze e partiremo dalla vertenza delle vertenze, quella che riguarda l'ex Ilva. Io per parlarne sono in compagnia di Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto. Buonasera, benvenuto.
5: Buonasera a tutti voi.
4: E dunque siamo all'indomani della convocazione tanto auspicata dell'incontro a Palazzo Chigi, la convocazione di un incontro che si terrà il 28 luglio. Quali sono le aspettative dei sindacati e cosa ci si aspetta, cosa si auspica, quale dovrebbe essere il contenuto, insomma, di questo incontro?
5: Diciamo che questa convocazione arriva dopo una richiesta fatta dai segretari generali di Finfiom e Wilm nazionali rispetto ovviamente alle problematiche che quotidianamente avvertiamo, diciamo, e segnaliamo costantemente sui problemi e le criticità che ci sono all'interno dello stabilimento. È evidente che anche la campagna di assemblee che abbiamo fatto negli scorsi giorni ci hanno portato comunque a chiedere nuovamente al governo di affrontare la questione e di occuparsi appunto di un tema assolutamente preoccupante. Preoccupante per una serie di ragioni. La prima su tutte è che noi

0: Abbiamo incontrato il ministro Urso il 15 di giugno a seguito di una richiesta che fu fatta da Fiom, USB e Wilm quando il ministro Urso venne a Taranto per l'ampliamento, per l'inaugurazione dell'ampliamento di Versa Spritz. In quella circostanza avevamo chiesto un incontro in prefettura, non è stato possibile perché aveva impegni istituzionali. Ci ha convocato il 15, abbiamo precisato tra l'altro anche nella nostra comunicazione che per quanto ci riguarda l'unico tavolo a Palazzo Chigi, l'unico tavolo per l'ex Ilva è appunto a Palazzo Chigi. In quella circostanza ci siamo presentati per affrontare ovviamente quelle che sono le tematiche e le problematiche che riguardano l'ex Ilva, e la cosa che è emersa gravissima è che in quella circostanza ci è stato detto che sostanzialmente le ultime risorse che sono state messe a disposizione, faceva riferimento ai 149 milioni di euro che erano disponibili rispetto al decreto e all'ultimo prestito ponte di 349 milioni di euro, erano di fatto esaurite e non ci sarebbe stata più da parte del governo Meloni la possibilità di continuare a gestirla con un ulteriore prestito ponte, perché secondo quello che ci ha riferito il ministro si prefigurava un aiuto di Stato e quindi delle sanzioni che
1: Non
0: sarebbero arrivate
1: consentito,
0: dalla Comunità
1: chiaramente.
0: Europea. Questa cosa ovviamente è frutto della mancata programmazione e devo dire anche dell'improvvisazione, o meglio anche di un'accelerazione inspiegabile rispetto al bando di vendita internazionale. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che siamo al quarto rinvio rispetto al bando di vendita internazionale, rispetto al fatto che comunque sono cambiati molte volte i soggetti, sono loro che rincorrono.
1: Brigati, però prima di cominciare a parlare della vendita, che è sicuramente una parte importante di questo argomento, perché, lo spieghiamo ai nostri telespettatori, perché viene fatta la richiesta sempre di un incontro a Palazzo Chigi? Perché l'incontro a Palazzo Chigi ha un peso diverso rispetto a quello fatto presso il Ministero del Lavoro piuttosto che presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy? Si tratta di una vertenza complessa, immagino che a Palazzo Chigi ci sia la possibilità di affrontarla appunto nella sua interezza, ma sentiamo.
0: Sì, l'ambito, diciamo, in questo caso del tavolo che abbiamo conquistato a Palazzo Chigi non ci è stato, diciamo, regalato, è stato frutto anche delle iniziative di mobilitazione che abbiamo messo in campo in tutti i siti dove è presente il gruppo ex Ilva. Ovviamente perché ci sono tematiche di carattere generale, a partire dalla questione che riguarda il tema ambientale, a quello occupazionale legato e che ovviamente lega da un lato il Ministro dell'Ambiente, il Ministro del Lavoro, c'è il tema delle risorse, quindi c'è anche il MEF, c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
1: L'attenzione
0: Mantovani.
1: a largo raggio del governo, di tutto il
0: Assolutamente,
1: governo.
0: assolutamente sì, e se posso aggiungere, evidentemente anche per un'incapacità da parte di Urso di gestire una vertenza così complessa, quindi anche tra le altre ragioni credo che sia utile allargare il campo rispetto a quelle che sono le problematiche che appunto ad ampio raggio riguardano tutti i ministeri, e appunto la questione di Palazzo Chigi è fondamentale perché vogliamo un quadro chiaro rispetto all'intera problematica che riguarda l'ex Ilva, perché ovviamente il tema non lo risolve esclusivamente dal punto di vista industriale, al di là di chi saranno i futuri acquirenti, ma c'è il tema ambientale. Vorrei ricordare che la questione legata al 26 luglio del 2012 ci ha portato ad oggi ad avere una condizione in una fase addirittura di seconda amministrazione straordinaria. È frutto di quello che è successo e della mancanza di risposte di tutti i governi che si sono susseguiti, perché se passano 14 anni e gli impianti sono quelli di 14 anni fa, anzi peggiorati perché sono ovviamente sono fatti più grandi gli impianti,
1: Senza
0: più vecchi gli
1: interventi di
0: impianti,
1: manutenzione.
0: senza interventi di manutenzione che necessitano perché si fa il minimo indispensabile sulla base di quelle che sono le risorse, e quindi la situazione ovviamente è assolutamente peggiorata e torniamo sempre indietro di una casella, il problema non è risolto anche rispetto a quello che riguarda l'aspetto ambientale.
1: Peraltro, dal punto di vista giudiziario, si è in attesa di risposte. La data del 25 agosto incombe e proprio in questi giorni si è tornato a parlare della necessità della definizione di questo, perché c'è la possibilità che si interrompa l'attività.
0: Diciamo che ci sono varie visioni, ovviamente adesso si attendono le motivazioni rispetto all'udienza che c'è stata giorno 8 luglio. È evidente che c'è un problema anche di scontro rispetto a quello che è stato ed emerso dal Tribunale di Milano. Sostanzialmente si chiedeva tempi certi, prescrizioni più ristrette anche nei tempi rispetto alla questione ambientale. C'è stato un ricorso da parte dell'amministrazione straordinaria di Ilva in AS, e c'è un tema che ovviamente è una questione che vorremmo affrontare anche a Palazzo Chigi, perché se stiamo parlando di questioni

0: che riguardano esclusivamente la questione del futuro dal punto di vista ambientale, e da un lato sono 14 anni che non avviene la transizione ecologica, e dall'altro c'è il tema che riguarda appunto il fatto che continuiamo a produrre con un ciclo integrale a carbone. Evidentemente fare una serie di interventi per una spesa complessiva di 1 miliardo di euro quando devi cambiare la produzione, evidentemente è un costo che necessariamente si potrebbe evitare. Il punto vero è che dall'altra parte il governo ritarda il processo di transizione ecologica, e quindi questi elementi sono elementi di incertezza rispetto anche al futuro dell'ex Ilva dal punto di vista ambientale e di quello che riguarderà la scadenza del 24 d'agosto. Io temo che ovviamente bisogna capire quali saranno le motivazioni che emergeranno dalla sentenza. Ci saranno poi tempi per, evidentemente hanno un piano B, mi riferisco alla gestione commissariale del governo, di presentare le eventuali restrizioni che sono state richieste dal Tribunale di Milano.
1: Una preoccupazione emersa tra l'altro negli ultimi giorni è quella sottolineata dalla Regione Puglia, che ha puntato il dito contro il governo, ed il riferimento è alla preoccupazione legata alla possibilità che delle risorse che erano originariamente dedicate e destinate alla decarbonizzazione, in particolare al preridotto, possano essere spostate, ecco, non siano più nella disponibilità del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
0: Quando parlo di appunto questo tavolo a Palazzo Chigi, credo che sia fondamentale rispetto a quelle che sono le indicazioni di carattere generale anche sugli aspetti che riguardano le risorse. Allora, c'è un tema e che ovviamente ci preoccupa. Noi avevamo un piano nazionale di ripresa e resilienza dove erano stati stanziati 1 miliardo e 100 milioni di euro per l'attivazione del DRI. Sono stati tra l'altro fatti degli stanziamenti importanti e dei progetti che sono stati presentati anche ai ministeri competenti rispetto alla possibilità di avanzare questo ragionamento che riguardava appunto l'impianto di preriduzione a distanza dal 2022 al 2026. Nel frattempo è stato definanziato il piano nazionale di ripresa e resilienza, dall'altra parte erano stati inseriti nei fondi di sviluppo e coesione, e oggi ci troviamo invece in questo ipotetico processo di decarbonizzazione senza capire esattamente cosa succede nell'articolo 3 del decreto legge del 26 giugno del numero 107, in cui sostanzialmente non si capisce che fine fanno queste risorse. Un ipotetico piano di decarbonizzazione senza precisare nemmeno che ci sia Taranto dentro questo ragionamento. Quindi bisogna capire esattamente quelle che sono le indicazioni del governo. So che in Parlamento c'è una discussione, stanno provando ad affrontare la questione che riguarda ovviamente gli emendamenti e di come reindirizzare nuovamente il ragionamento sul DRI. Eliminando il DRI significa di fatto eliminare la prospettiva del processo di decarbonizzazione per quanto riguarda lo stabilimento di Taranto.
1: E intanto io quello che noto insomma, seguiamo questa vertenza dal lontano, da sempre, ma in particolare da quella famosa calda estate del 2012, quello che caratterizza questa vertenza in particolare è sempre l'estrema confusione, cioè ci sono una serie di questioni ancora avvolte nel mistero. Tante volte voi stessi sindacati venite a conoscenza di alcuni fatti, alcune notizie, addirittura dalla stampa, quindi c'è qualche difetto di comunicazione. Sicuramente c'è poca chiarezza.
0: Sicuramente non è un difetto di comunicazione, ma una volontà politica nel, diciamo, creare confusione rispetto a quella che è la prospettiva futura dell'ex Ilva, perché secondo me non hanno, diciamo, ben chiaro cosa fare. Ovviamente hanno una difficoltà oggettiva di uno stabilimento che è al minimo storico dal punto di vista della produzione. C'è il problema della mancanza di risorse, c'è il tema di mancanza di futuri acquirenti che hanno un piano industriale e ambientale solido per poter rilanciare quello stabilimento, e c'è un'incapacità da parte del governo a indirizzare, quando parliamo di politiche industriali, le scelte che il paese rispetto ad un sito strategico appunto che riguarderebbe l'Italia. E se penso a quello che sta accadendo a livello mondiale rispetto ai conflitti bellici che sono presenti in in giro per il mondo, evidentemente il fatto che possa essere strategico per il nostro paese non è però nella stessa direzione, così come dichiarato nei decreti, quando invece fanno le scelte che vanno nella direzione completamente opposta. Se è vero quello che è vero e stiamo tra Flax Group e Cindale, quelli che hanno fatto le manifestazioni di interesse, non c'è nulla, parlando appunto tra l'altro di Made in Italy, visto che è stata cambiata la denominazione da Ministero dello Sviluppo Economico al Made in

0: Italy non c'è proprio assolutamente nulla che possa ricondurre appunto al Made in Italy. Quindi queste sono le contraddizioni di questo governo, che ha deciso di non scegliere e ha deciso di lasciare nel mercato libero, in una condizione tra l'altro di gravi difficoltà, e quindi di fatto di rinunciare alla siderurgia e di creare un problema, perché il tema vero è l'aspetto ambientale, ma molti non ne parlano, è l'aspetto sociale, che è appunto rivendichiamo da tempo rispetto al numero dei lavoratori molto elevato in un territorio particolarmente complicato come Taranto.
1: Troviamo il tempo per parlare anche di questo nel corso di questa trasmissione, ma adesso ci allontaniamo per un attimo dalle vertenze in genere, da quella dell'ex Ilva in particolare, con un servizio relativo a due nuovi collegamenti che Trenitalia annuncia in vista dei Giochi del Mediterraneo, quindi soltanto, unicamente per alcune giornate di agosto e settembre. Sentite.
2: Per i giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29, 30 agosto e 4, 5, 6 settembre verranno introdotti due nuovi collegamenti tra Taranto e la capitale, con fermate intermedie a Bari, Barletta e Foggia. Viene così ampliata l'offerta ferroviaria con due freccia rossa, ma solo in occasione dei Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è garantire una mobilità tra il centro Italia e il capoluogo ionico che sia più efficace nei giorni in cui si prevede un'importante affluenza di visitatori sul territorio. Il treno partirà da Roma Termini alle 8.35 e arriverà a Taranto alle 14.36. Dal capoluogo ionico partirà alle 16.17 con arrivo nella capitale alle 22.25. Trenitalia, per quel che concerne i collegamenti da e per la Puglia, ricorda che sono previste 38 frecce e 4 servizi freccia link, per un totale di oltre 15.000 posti disponibili, assicurando connessioni dirette verso Bari, Lecce, Foggia e Taranto, dalle principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli. Al netto delle comunicazioni di Trenitalia, doveroso però ricordare che proprio il freccia rossa è stato di recente oggetto di molti malumori e polemiche per via del fatto che il servizio di punta di Trenitalia rischiava di fermarsi a metà ponte per la mancanza di copertura finanziaria, isolando di fatto ancora una volta la città dei due mari. L'allarme è al momento rientrato per la messa a disposizione di 1,5 milioni di euro da parte della regione, risorse che hanno permesso di assicurare questo collegamento.
1: Ecco, ci ritagliamo una parentesi su questo argomento, perché quando si parla di sviluppo di un territorio, di sviluppo economico, si deve necessariamente parlare anche di collegamenti, di strade, di trasporti, di come le persone si muovono per lavorare, ma anche magari come vengono sul territorio per passarci le vacanze, visto che parliamo spesso di turismo. E in questo caso Trenitalia annuncia delle giornate in cui davvero sono determinati giorni, come avete sentito nel servizio, di agosto e di settembre in vista dei giochi. Questo va benissimo, ma è freschissimo il ricordo di qualche giorno fa, quando addirittura Taranto rischiava di rimanere isolata con il freccia rossa che doveva fermarsi a metà ponte. Sembra quasi, Brigati, che in alcuni momenti, insomma, c'è la sensazione che ci sia una regia costruita d'arte e mirata a tenere questo territorio in ombra. È una sensazione.
0: Purtroppo è un dato di fatto rispetto a quello che accade sul nostro territorio, e devo dire che la polemica tra il governo o alcuni parlamentari anche del centrodestra che hanno difeso il governo dicendo è la regione Puglia che deve mettere i soldi è davvero imbarazzante, cioè davvero lo dico da chi viaggia anche parecchio, e quando fa anche incontri istituzionali a volte è costretto a prendere anche la macchina perché con gli orari non ci si trova. C'era un tema, un'opportunità che riguardava il piano nazionale di ripresa e resilienza legato alle infrastrutture del nostro territorio, in particolar modo per il mezzogiorno, perché furono stanziate per questa ragione. Freccia rossa in realtà parte da Salerno, cioè noi paghiamo il treno freccia rossa, ma va alla velocità di un treno normale, da Salerno in poi si attiva, quindi c'è anche un tema di infrastrutturale che questo territorio paga pesantemente, e credo che questa nel disegno generale rispetto al tema del mezzogiorno, in particolar modo per Taranto, debba trovare appunto una soluzione che non è quella di pagare per prendere il freccia rossa, perché siamo cittadini noi come sono cittadini quelli di Bologna, di Milano, di Roma.
1: Assolutamente, ma torniamo alla vertenza Ilva e torniamo in particolare alle trattative. A che punto siamo? Brigati ha fatto cenno prima, ma affrontiamo in maniera più dettagliata la questione.
0: Siamo ad un punto, e lo ricordavi prima quando mi hai fatto la domanda sulle cose che emergono più sui giornali che dagli incontri.

0: Nell'ultimo incontro che abbiamo fatto a Palazzo Chigi non è emerso assolutamente nulla rispetto a quello che è lo stato d'avanzamento della trattativa. In questi giorni, tra l'altro, sono usciti articoli di giornali che dicono invece che è uno stato, diciamo, avanzato della trattativa. Noi stiamo a quello che abbiamo anche appreso anche da alcuni documenti rispetto alla manifestazione di interesse, ad esempio, che riguarda Jindal, dove sostanzialmente ci dicono potrebbero installare un forno elettrico nel piano industriale e quindi prenderebbe esclusivamente l'aria a freddo. L'aria a caldo sarebbe in gestione, diciamo, una forma di bad company in cui rifornerebbe il semilavorato per poterlo poi trasformare in attesa che arrivi ovviamente il forno elettrico, e gli altri 4 milioni di tonnellate per garantire anche, diciamo, che anche l'aria a freddo complessivamente per quanto riguarda tutto il gruppo arriverebbe dall'Oman. Quindi 4 milioni di tonnellate non sarebbero comunque fatte né a Genova né a Taranto, e quindi ci sarebbe anche un problema rispetto dal punto di vista occupazionale. Se queste sono le condizioni, sarebbe un massacro dal punto di vista sociale, perché parleremmo di oltre 4.000 lavoratori che perderebbero il posto di lavoro. Ma oltre a questo c'è il tema ovviamente che riguarda l'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Noi abbiamo certificato in uno studio che abbiamo fatto come Fion CGL di Taranto che cosa è successo in quest'anno. Sostanzialmente ci sono, tra aperture di procedure di licenziamento collettivo, si sono persi 400 posti di lavoro. A questi si aggiungono tanti lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato, e quindi parliamo di ulteriori 150-200 famiglie. 600 famiglie di questo territorio hanno perso il posto di lavoro, e a quei lavoratori non c'è una speranza rispetto a quello che si sta prefigurando dal punto di vista industriale.
1: Lavoratori di una fascia d'età che non è proprio giovane.
0: Fascia d'età che non è assolutamente giovane. Se penso all'età media per quanto riguarda l'ex Ilva, siamo al 49 come età media, 49,3 anni. C'è il tema ovviamente degli over 50, che sono oltre 3.000, quindi è una platea abbastanza grande, e rispetto a quello che è successo in questi 12 anni, in questi 14 anni, l'età avanzata anche per questi lavoratori. Quindi abbiamo di fronte una platea di lavoratori cinquantenni che, rispetto alla prospettiva, se penso anche al famoso piano Taranto, cioè loro rispetto all'ipotetico esubero che si determinerebbe dalla presentazione di un'offerta vincolante che farebbe Jindal, poi se abbiamo tempo parleremo anche di Flex Group, in quella condizione, secondo il governo, questi lavoratori sarebbero nelle condizioni di aspettare questo famoso piano Taranto, dove all'interno, nella slide unica che ci hanno presentato tra l'altro a novembre del 2025, quando ci presentarono il piano corto, c'era ad esempio la questione legata al settore dell'automotive, la Gigafactory, cioè tutti i progetti sulla carta, sapendo che da un lato ad esempio il settore dell'automotive sta pagando pesantemente a livello europeo le non scelte dei governi e di politiche industriali, ma anche delle aziende che persistono sul nostro territorio. Quindi secondo me sarebbe una questione abbastanza complicata. Ecco perché, insieme al tema che riguarda la questione della transizione ecologica e del piano industriale, mettiamo al centro il tema che riguarda appunto la salvaguardia dei lavoratori, quindi delle misure straordinarie per garantire ovviamente la possibilità che qualsiasi piano venga presentato non possa determinare degli esuberi.
1: Volendo invece occuparci della questione relativa alla ricollocazione, il tema della ricollocazione dei lavoratori, lo abbiamo visto, lo continuiamo a vedere con gli ex Ilva in amministrazione straordinaria. Si tratta di 1.600 circa lavoratori che sono in cassa integrazione dall'ottobre del 2018. Stiamo parlando davvero di tantissimi anni, sono 8 anni. Ma i corsi di formazione, questi corsi che vengono proposti, che corsi sono? Anche questo credo che sia un tema da affrontare. Nel momento in cui si vuole avviare un percorso di reinserimento lavorativo, bisognerebbe probabilmente anche andare ad aggiornare quelli che sono i cataloghi dei corsi di formazione, e renderli più, diciamo, rispondenti in qualche maniera alle richieste del mondo del lavoro.
0: Sì, io penso che noi abbiamo un'opportunità che è quella del Just Transition Fund. Abbiamo le risorse che sono state messe anche per la formazione per i lavoratori in cassa integrazione. Io credo che dall'altra parte c'è questa formazione che viene fatta sostanzialmente senza avere, lasciatemi dire così, una progettualità rispetto a quelli che sono ovviamente le aziende che sarebbero interessate ad alcuni comparti. Cioè io penso che la formazione si dovrebbe fare rispetto alle richieste che pongono alcuni settori, ad esempio, del nostro territorio. Ecco, questo viene completamente scollegato rispetto a quella che è la formazione classica che viene, diciamo, fatta ai lavoratori.

0: che serve anche come elemento sì di riqualificare i lavoratori in alcuni casi, perché sono davvero svariati i corsi per cui poi ognuno decide di iscriversi ad un corso di formazione, ma ripeto, poi è scollegato dal mondo del lavoro, quindi non c'è sinergia tra chi dovrebbe poi assumere questi lavoratori e fare un percorso garantendo appunto questa formazione per garantire il passaggio ad un'altra attività, ad un altro lavoro. Io penso che questo sia l'elemento di debolezza che purtroppo da anni, anche rispetto alla formazione, quella platea è rimasta sempre la stessa. Vanno via dei lavoratori, chi va in pensione, chi trova un lavoro, chi magari utilizza il distacco, la famosa legge 160 perché in cassa integrazione, perché prima di lasciare prova in un'altra azienda in attesa ovviamente di avere un contratto a tempo determinato. Ecco, questi sono tutti elementi che ovviamente ci consentono di avere un quadro più chiaro e che inevitabilmente, dopo quello che abbiamo assistito in questi anni, la formazione così com'è non serve alla
1: Non
0: ricollocazione dei
1: funziona, non
0: lavoratori.
1: funziona. Dunque, è il momento di restituire la linea alla regia ancora per un contributo. Questa volta parliamo della Statale 100. Si avvia la fase, si conclude la fase amministrativa, quindi partono le procedure dedicate agli espropri dei terreni per la messa in sicurezza. Sentite.
2: Sono finalmente state avviate le procedure di espropriazione delle aree che devono essere necessariamente annesse perché si possa andare avanti nell'intervento di completamento funzionale e messa in sicurezza della Statale 100 nel tratto che va da Gioia del Colle fino a San Basilio, tratto funestamente noto in quanto ha fatto registrare molti decessi negli ultimi anni. In alcuni casi diverse persone hanno perso la vita nello stesso incidente. A comunicare il passaggio nelle procedure che mirano a rendere sicura l'importante arteria stradale, con un sospiro di sollievo, Vanni Caragnano del Comitato Strade Sicure, che dice: ancora una volta siamo sul pezzo e ancora una volta vediamo concretizzarsi ciò per cui, grazie a importanti interlocuzioni avute col ministro Salvini, abbiamo lavorato negli anni ricordando tutte le vittime tristemente note alle cronache che hanno perso la vita su quella strada. Con la chiusura positiva della conferenza dei servizi, avvenuta con rinvii a causa di ritardi amministrativi di alcuni enti, si perfeziona il procedimento d'intesa Stato-Regione Puglia, chiudendosi un lungo periodo di adempimenti burocratici e amministrativi con l'avvio delle procedure espropriative. Un passo fondamentale che consente di avvicinarsi all'inizio dei lavori, che sarà con ogni probabilità più celere per il decreto di commissariamento emesso dal governo l'8 maggio scorso, relativo all'opera di ammodernamento e ampliamento della statale, fino all'intersezione con la statale 7 e statale 106 DIR. Caragnano inoltre preannuncia un incontro pubblico previsto per settembre a Mottola d'intesa con ANAS, nel corso del quale i cittadini saranno resi partecipi di quello che si sta facendo e per fare quindi il punto con il nuovo responsabile di struttura ANAS Puglia, ingegner Francesco Ruocco. Questo nel segno della continuità, in quanto nel giugno del 2018 ci fu un altro incontro con la comunità di Mottola, nel quale fu illustrato il progetto e comunicato l'avvio.
1: Rientriamo in studio e continuiamo a parlare della vertenza ex Ilva. Prima del servizio parlavamo della condizione dei circa 1.500-1.600 lavoratori ex Ilva in amministrazione straordinaria che sono appunto in cassa integrazione da ben 8 anni. E, a questo punto mi viene da pensare: qual è lo stato psicologico di questi lavoratori che sono in cassa integrazione, ma direi di tutti, perché questa atmosfera di incertezza, di precarietà, certamente non influisce positivamente sullo stato emotivo.
0: Sì, c'è la questione dello stato emotivo, ovviamente di quando perdono anche la speranza di una prospettiva, evidentemente in alcuni casi c'è anche uno stato di abbandono, perché ovviamente non riesce a traguardare gli obiettivi, perché questa condizione deriva dal fatto che non c'è un lavoro e quindi di fronte a loro, rispetto a quello che sta accadendo, delle cose che dicevamo prima, evidentemente c'è un problema già per i lavoratori che sono in Acciaierie d'Italia. Se pensiamo a quelli di Ilvina S, ovviamente nelle discussioni non ne hanno parlato e loro lo tengono fuori dal bacino occupazionale. Noi abbiamo più volte ribadito che si parte dall'accordo del 6 settembre del 2018, per cui per noi si parla di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori di Ilvina amministrazione straordinaria. La condizione ovviamente di natura psicologica dei lavoratori sta insieme al fatto che non hanno un posto di lavoro, perché stare in cassa integrazione da 8 anni e l'aspettativa, diciamo, non è rosea da questo punto di vista, insieme ai problemi economici, perché ovviamente ci sono molte famiglie, molte persone, io li conosco tantissime, che hanno un'età

appunto 47-48 anni e si pongono il tema di mandare i figli a scuola, all'università e quindi certo. l'impossibilità di garantire un futuro ai propri figli. Quindi immaginate che lo stato d'animo è assolutamente di assoluta difficoltà, ed è veramente complicato non avere un'alternativa, un'aspettativa. Io guardate, su questo sono abbastanza chiaro, in questi giorni si sta discutendo molto, se ci fate caso

0: la possibilità è sicuramente straordinaria, ma si fanno i giochi del Mediterraneo in una condizione in cui questo territorio ha davvero un deserto dal punto di vista della prospettiva, un deserto industriale che rischia di deflagrare. Allora il tema vero è che insieme a questo importante processo che avviene dai giochi del Mediterraneo, se non si mette insieme l'aspetto sociale di garantire poi anche ai nostri figli di poter godere delle strutture ma anche di una prospettiva, questo territorio davvero rischia la desertificazione non solo industriale ma anche dal punto di vista anagrafico, mi riferisco ovviamente ai giovani che vanno via da Taranto. Allora se davvero vogliamo rilanciare una prospettiva, e anche qui chi mi dice che ha un'alternativa per l'ex Ilva, e io lo ribadisco e l'abbiamo detto in tutte le occasioni, che noi l'Ilva così com'è non la vogliamo, è da tempo che tra l'altro siamo per un processo di decarbonizzazione e tutti i comunicati e anche le osservazioni fatte all'autorizzazione integrata ambientale come FIOM lo dimostrano sul campo. Il tema vero però è che in questi 14 anni chi ci dice che c'è l'alternativa per Taranto, l'esempio lampante sono i 1600 lavoratori che non fanno le bonifiche ma sono di contorno alle bonifiche. Abbiamo fatto anche lì una discussione con l'amministrazione straordinaria, banalmente quella lavoratori che le avevano chiesto, qualche lavoratore, parliamo di una decina, una ventina di lavoratori, sarebbero dovuti passare con un contratto multiservizi, quindi prendere meno di stare in cassa integrazione, e tra l'altro non avevano le professionalità, tant'è che le aziende avrebbero dovuto formarle con delle difficoltà ovviamente anche rispetto alle attività di bonifiche. Quindi questo è il tema, la soluzione non è sicuramente quella sola della decarbonizzazione, perché ovviamente bisogna creare delle alternative, ma non è nemmeno quella che ci dice che la soluzione è facciamo bonifiche di qui ai prossimi 20 anni, perché non è così.
1: Grazie Francesco Brigati, segretario della FIOM di Taranto, per essere stato con noi in questa prima parte di Rosso di Sera e per questa panoramica ampia sulla grande vertenza. Io vi do appuntamento tra qualche minuto, la linea torna alla regia per la pubblicità, quindi linea al collega Piero Caffio. Ritorniamo subito dopo per continuare a parlare del mondo del lavoro e di altre vertenze con Francesco Bardinella della Fillea e della Filtem CGL di Taranto. A tra poco.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone.

Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Ben ritrovati, andiamo avanti con questa puntata di Rosso di Sera, come già preannunciato, interamente dedicata alle vertenze sindacali. Io questa volta sono in compagnia di Francesco Bardinella, che è il segretario generale della Fillea e della Filtem CGL di Taranto. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
1: Abbiamo una serie di vertenze di cui occuparci. Partiamo dalla Natuzzi. Natuzzi che ha mostrato le sue criticità veramente nel corso di tantissimi anni, per arrivare agli ultimi giorni, per arrivare anche ai prossimi giorni, perché sappiamo che dal 13 luglio partiranno effettivamente i trasferimenti preannunciati e le chiusure preannunciate. Facciamo un po' il punto.
2: Sì, il punto è sostanzialmente, dopo l'ultimo incontro che abbiamo avuto settimana scorsa con Natuzzi in quel di Confindustria Bari, successivo alla rottura del tavolo che c'è stato al Mimit due settimane fa, l'azienda ci ha confermato la volontà di chiudere tre stabilimenti, uno definitivamente, dichiarazione aziendale, e di avviare appunto i trasferimenti delle lavoratrici e dei lavoratori sugli stabilimenti di Laterza e di Matera. Noi il 3 luglio abbiamo fatto queste assemblee in tutte le fabbriche, assemblee che hanno portato a iniziative di protesta, di mobilitazione spontanea durante la
1: anche
2: giornata.
1: Anche forti?
2: Anche abbastanza forti, ovviamente, perché nel momento in cui chiudono una fabbrica e ti chiudono una fabbrica, ovviamente il lavoratore, la lavoratrice, spontaneamente insieme ai propri rappresentanti, ai propri delegati sindacali, hanno assunto alcune iniziative di protesta, anche simboliche. Pensiamo a quella corona di fiori comparsa davanti a Sant'Eramo, alla Terza, qui giace il Made in Italy. Alla Terza ci sono stati anche dei momenti di tensione, perché un nutrito gruppo di lavoratori ha bloccato l'accesso dello stabilimento per diverse ore, bloccando la produzione, l'accesso dei mezzi. E quindi diciamo a quell'appuntamento è seguito poi un presidio che abbiamo organizzato insieme a tutta la CGL Puglia su quelle che sono le più grandi vertenze industriali il 6 di luglio a Brindisi, in occasione della venuta del ministro Urso per l'inaugurazione della Gigafactory nel polo della chimica, altra vertenza industriale da noi fortemente diciamo sollecitata e contestata rispetto all'azione del governo. In quell'occasione c'era una importante delegazione di lavoratrici e lavoratori da noi rappresentati della Natuzzi, che hanno chiesto con forza la riapertura del tavolo sia al ministro ma anche al presidente della regione Puglia Antonio De Caro, che era presente quella mattina. Quindi sostanzialmente ad oggi qual è lo stato dell'arte? Non c'è alcun accordo, non c'è alcuna condivisione, l'azienda va avanti per una strada che è legata a un'azione, a detta dei vertici aziendali, di risanamento, tanto è vero che hanno depositato presso la Camera di Commercio di Bari un'istanza per la composizione negoziata della crisi, che durerà almeno 6 mesi, massimo 12 mesi. Per noi questo non è un piano di risanamento, è un piano di vera e propria dismissione.
1: Ci sono dei segnali preoccupanti, chiaramente.
2: Noi temiamo che dei tre stabilimenti l'azienda dichiara che uno lo chiude definitivamente, due momentaneamente, e noi temiamo fortemente che i due stabilimenti che vengono sospesi momentaneamente non riapriranno più. È un film già visto, 14 anni fa a Ginosa, altro stabilimento di Natuzzi, l'azienda comunicò la sospensione momentanea di quel
1: quindi
2: sito.
1: Quindi stesso modus operandi.
2: Stesso modus operandi, a sto giro però in maniera più impattante, perché all'epoca diciamo c'era anche, lasciatemi passare il termine, una più concertazione ai tavoli e più condivisione, e si cercava una soluzione insieme a tutti gli attori, dalle rappresentanze sindacali alle istituzioni locali. Stavolta l'azienda ha deciso di non ha mai messo in discussione il proprio piano. Da dicembre ad oggi sono quasi 7 mesi che portiamo avanti questo braccio di ferro. L'azienda non ha mai fatto mezzo passo indietro. È partita, anzi, Aveva iniziato a dicembre dicendo ne chiudo uno, siamo arrivati a giugno che ne chiude tre.
1: È semplicemente peggiorata la situazione.
2: È peggiorata.
1: Possiamo parlare di numeri? Quanti lavoratori sono a serio rischio direttamente? Quanti lo sono indirettamente? Perché è chiaro che nel momento in cui iniziano a chiudere gli stabilimenti, a rischiare non sono solo i dipendenti di quello stabilimento, ma anche gli altri, perché c'è una situazione di incertezza e precarietà e tutta la filiera evidentemente ne risentirà.
2: Beh, è evidente che parliamo del distretto del mobile imbottito della Murgia, di cui Natuzzi è l'azienda leader, il distretto che del settore è il più grande che c'è in Italia, occupa il 25% del volume nazionale, il distretto della Murgia, quindi di quell'area tra la Puglia e la Basilicata. Parliamo di una area, di un distretto appunto, in cui sono presenti oltre 600 aziende e oltre 9.000 lavoratrici e lavoratori. L'impatto di Natuzzi in questo distretto è decisivo. Nel momento in cui affonda Natuzzi, il rischio è che affonda tutto il distretto. Non a caso, nelle settimane scorse c'è stata, parallelamente al tavolo di vertenza Natuzzi, l'avvio di un tavolo tra le due regioni, Puglia e Basilicata, col coinvolgimento delle aziende, delle associazioni di impresa, delle organizzazioni sindacali, per istituire l'area interregionale del mobile imbottito, che potrebbe rappresentare sulla carta anche uno strumento virtuoso per uscire da diverse crisi come quella di Natuzzi. E parliamo di mettere assieme le imprese per uniformarsi sull'acquisto delle materie prime, sulle manutenzioni, sulla logistica. C'è un discorso sicuramente impegnativo da fare. Nel frattempo però, per poter portare avanti un discorso complesso che prevederebbe anche l'istituzione dell'area di crisi industriale complessa interregionale, sulla scorta di quello che abbiamo purtroppo a Taranto dal 2015 ad oggi, l'area di crisi industriale complessa legata a quelle che sono le vicende dell'Ilva,
1: le questioni
2: che
1: ambientali
2: trascina ovviamente tutto il
1: resto.
2: Mondo. Stessa cosa si potrebbe fare lì. Ovviamente non è un'operazione che si fa nel giro di poche settimane, ci vuole tempo, ma durante quel tempo va tenuta in piedi l'azienda leader, non con le misure che l'azienda leader sta adottando. Parliamo di 1.800 lavoratori, quindi una bella fetta dell'intero distretto. I lavoratori coinvolti da questi trasferimenti e chiusure sono almeno il 50% dell'intera platea. C'è da considerare che abbiamo una cassa integrazione straordinaria fino al 31 di dicembre e con la situazione che c'è adesso, in cui non c'è un percorso condiviso, istituzioni, sindacati, azienda, chiudono tre fabbriche, la nostra preoccupazione, lo ripeto,
1: seria.
2: È legata al fatto che se non riaprono quelle fabbriche non c'è un progetto per far rientrare lavoro, perché ricordiamoci che oltre a chiudere l'azienda dichiara pubblicamente di spostare volumi produttivi che si fanno in Puglia e Basilicata oggi, di spostarli in Romania.
1: La solita delocalizzazione.
2: Esatto. Quindi
1: il solito
2: noi temiamo
1: spettro.
2: La nostra preoccupazione è fra qualche mese, prima della fine dell'anno, di ritrovarci di fronte a una procedura di ristrutturazione che prevede anche gli esuberi strutturali di lavoratrici e lavoratori.
1: Ecco, ma se per altre vertenze possiamo dire che si tratta appunto di questioni di crisi aziendali, lavorative, sindacali piuttosto recenti, per quanto riguarda la Natuzzi dobbiamo necessariamente dire che questi lavoratori sono stati per tantissimi anni in cassa integrazione, che significa che effettivamente le avvisaglie di questa crisi, di questa bomba che stava per esplodere, ci sono state. Parliamo di un ventennio o sbaglio?
2: Parliamo di un ventennio

0: cui ovviamente questa crisi non è stata sempre uguale, ha attraversato diverse fasi, diversi momenti, ha avuto diverse cause. In primis, la causa costante di questo ventennio è l'incapacità dell'azienda di portare a compimento almeno uno dei tanti piani industriali che ha presentato e abbiamo condiviso nel corso degli anni, in primis. Azienda che ha beneficiato di ingenti risorse pubbliche in tutti questi
1: Anche
0: anni.
1: questo è un film già
0: È
1: visto.
0: un film già visto. Leggevo su qualche articolo di stampa nazionale qualche giorno fa, c'è chi si è azzardato a paragonare questi 20 anni di Natuzia ai 20 anni della Fiat, casse integrazioni, chiusure, delocalizzazioni e dismissioni. Quindi risorse pubbliche mal gestite, su questo il richiamo anche alla politica tutta, da destra a sinistra, dalle regioni fino a tutti i governi che si sono succeduti in questo ventennio, perché non è possibile a un'azienda che, ricordiamo, è stata un'azienda che ha innovato, ha fatto conoscere la Puglia nel mondo prima ancora che la Puglia fosse conosciuta per le sue bellezze e le sue mete turistiche. Una delle prime, se non la prima, se non ricordo male, non vorrei dire un'inesattezza, quotata a Wall Street, è attualmente quotata a Wall
1: A questo proposito mi piace sottolineare che le
0: Street.
1: aziende non sono soltanto gli imprenditori che per carità ci mettono le risorse, accettano il rischio di impresa, ma i risultati ottenuti dalle aziende vengono appunto centrati per il lavoro di tutti gli operai, di tutti i dipendenti, il lavoro quotidiano, costante di tutti coloro che non hanno fatto mancare appunto il loro sostegno, quindi il ruolo
0: Assolutamente,
1: determinante
0: assolutamente.
1: degli operai. A questo punto che cosa si potrebbe fare? Poi passiamo alle altre vertenze.
0: Allora, a questo punto cosa si potrebbe fare? Mi piace, diciamo, evidenziare quest'ultimo passaggio fatto, perché seppur parliamo di un'azienda industriale atipica, la mano dell'uomo e soprattutto della donna, ci sono tante donne che lavorano all'interno di Natuzzi. È ancora decisiva per la qualità di quei prodotti, oltre aver consentito nel corso degli anni alle lavoratrici, alle donne di quest'area del paese del Mezzogiorno di potersi emancipare ed essere libere ed indipendenti, cosa non scontata, basta
1: Dalle nostre
0: vedere
1: parti,
0: i dati
1: certo.
0: esatto dell'occupazione o meglio della disoccupazione, soprattutto tra le donne, nella nostra area geografica. Cosa si potrebbe fare?
1: Quindi questo mi permetto di aggiungere con i riflessi del caso dal punto di vista sociale, perché
0: E
1: parliamo di emancipazione, parliamo di parità di genere, parliamo di stesse condizioni, è chiaro che in una situazione del genere viene tutto a cadere, restano
0: i
1: le
0: passi
1: parole.
0: indietro che rischiamo di fare, anche da un punto di vista di tenuta sociale, sono diversi. Quindi il lavoro è decisivo, ovviamente, sotto tanti punti di vista, uno dei quali è proprio questo di cui parlavamo poc'anzi. Cosa si potrebbe fare? Noi stiamo ribadendo a tutti, a partire dall'azienda, lo faremo a breve nuovamente con la Regione Puglia, con la Regione Basilicata e l'abbiamo fatto già l'altro giorno al Ministro Urso. L'azienda si deve fermare, va riaperto il tavolo, non possiamo consentire che questi stabilimenti si chiudano e non possiamo consentire che il lavoro vada all'estero, lì dove non ci sono gli stessi diritti e le stesse condizioni anche di salute e sicurezza che i lavoratori del nostro paese hanno. Quindi non è una competizione, una guerra tra poveri che noi vogliamo alimentare, anzi. E questo è un problema di natura politica che parla del ruolo dell'Italia e dell'Europa. Non abbiamo il tempo per affrontare anche questo argomento oggi, magari una prossima volta,
1: Certo.
0: molto volentieri. E soprattutto chiediamo a un governo, visto che hanno cambiato il nome al Ministero, il governo dei patrioti ha cambiato il nome al Ministero. Prima era il Ministero dello Sviluppo Economico. Oggi registriamo 3 anni di produzione industriale col segno meno e quel ministero è stato ridefinito Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Bene, un ministero e un ministro che ci propongono di sottoscrivere un protocollo dove si certifica lo spostamento di lavoro dall'Italia alla Romania non sta
1: Non è un
0: tutelando il Made
1: ministero
0: in
1: del
0: Italy.
1: Made in
0: Esatto,
1: Italy,
0: quindi noi
1: non può
0: chiediamo un
1: essere
0: intervento
1: definito.
0: vero della politica e del pubblico, l'azienda deve aprirsi alla possibilità di attivare il fondo salvaguardia imprese di Invitalia, quindi un ingresso del pubblico.

0: all'interno dell'organizzazione del capitale aziendale per mettere su un vero piano industriale di salvaguardia, di tenuta e di rilancio soprattutto.
1: Passiamo ad una vertenza invece di giovane costituzione, diciamo così, nata da poco, nata veramente da qualche mese. Parliamo della Polivec, andiamo a Massafra. La situazione, o quantomeno quello che arriva, non è tanto chiara perché i sindacati manifestano preoccupazione, ma l'azienda dice che è tutto ok. Possiamo fare il punto.
0: Sì, è una vertenza che si aggiunge alle innumerevoli vertenze. Noi speriamo che non diventi una vera e propria vertenza, questo ci tengo a dirlo. Viviamo mesi di difficoltà per i lavoratori di questa azienda, con mesi di cassa integrazione che stanno purtroppo facendo questi lavoratori. Quindi apparentemente una gestione ordinaria. Le difficoltà che stiamo attraversando sono più che altro legate, e spiace dirlo, nel 2026 il sindacato viene visto come un ostacolo per l'impresa, o addirittura ci viene detto a un tavolo che da parte della CGIL c'è una vera e propria aggressione nei confronti dell'azienda, solo perché i lavoratori qualche mese fa si sono organizzati, si sono rivolti alla CGIL, al sindacato, per vedere riconosciuti alcuni diritti che da anni venivano negati, diritti contrattuali. In parte l'azienda, dopo il nostro intervento, ha risolto il problema, su altri i problemi sono ancora aperti e irrisolti. E a questa aggressione ci viene detto sostanzialmente dai consulenti aziendali: fate i bravi, altrimenti dal 1° di ottobre noi chiudiamo l'azienda. Noi crediamo che sia inaccettabile questo tipo di atteggiamento e il nostro spirito è sempre propositivo e costruttivo anche nelle situazioni di difficoltà, emergenza sulle quali purtroppo, visto il territorio in cui operiamo da tanti anni, siamo specializzati, dico purtroppo, vorremmo occuparci di sviluppo, di assunzioni, di contrattazione di secondo livello, ci dobbiamo occupare delle emergenze. Dopodiché l'azienda ha smentito quello che ci ha dichiarato nell'arco della stessa giornata. La mattina alle 7:30 ci invia una PEC con una bozza di verbale con le sue dichiarazioni, in cui dice che sta valutando la chiusura dell'azienda. Dopo che i lavoratori riuniti in assemblea con la FILTM CGIL decidono per la proclamazione dello sciopero, che faremo probabilmente la prossima settimana, e ne diamo notizia a tutto il mondo, l'azienda fa una nota stampa in cui nega di voler chiudere l'azienda. Da un certo punto di vista una buona notizia, una buona notizia. Ci attendiamo qualche segnale maggiore, non una nota stampa. Noi pretendiamo, per evitare la mobilitazione e per dare maggiori garanzie ai lavoratori, solo attraverso le garanzie della proprietà, che in altre realtà, con la quale in altre realtà abbiamo prassi di relazioni sindacali consolidate e virtuose, devo riconoscere. Questa realtà non si capisce perché c'è questo scontro, che a noi non fa piacere, perché a rimetterci sono i lavoratori. Noi vogliamo uscire da questa situazione di difficoltà, dare tranquillità ai lavoratori della Polibec, dirgli che c'è una prospettiva, seppur in un momento di difficoltà, e che i problemi si risolvono. Il cerino in mano ce l'ha la proprietà. Se la proprietà assume un'iniziativa che non è un comunicato stampa, ma una convocazione di un tavolo, e ci dà queste rassicurazioni, noi saremo ben lieti di fare un passo indietro. Il nostro obiettivo non è fare le mobilitazioni, ma è risolvere i problemi e tutelare i diritti dei
1: Certo.
0: lavoratori.
1: Facciamo una breve pausa per mandare il servizio relativo alla visita qui a Taranto dell'assessore regionale Eugenio Di Sciascio, che ha incontrato il presidente di un'associazione datoriale degli artigiani. Sentiamo.
2: Un comparto vitale che conta circa 85.000 imprese e oltre 200.000 addetti, un valore aggiunto che sfiora i 6 miliardi e mezzo di euro. È l'infrastruttura economica diffusa dall'artigianato pugliese riunita a Taranto nella sede di Casa Artigiani per un confronto serrato e pubblico con l'assessore regionale allo sviluppo economico Eugenio Di Sciascio. Al centro del tavolo il piano strategico per il quinquennio 2025-2030 e le forti criticità che frenano la competitività delle micro e piccole

0: imprese del territorio ionico, a partire dalle storiche carenze logistiche e infrastrutturali. A lanciare il monito è il coordinatore regionale dell'associazione, Stefano Castronuovo, che chiede misure semplici, sburocratizzazione e reale sostegno economico alle botteghe e ai maestri artigiani, partendo proprio dalla provincia più in sofferenza, quella di Taranto.
1: L'artigianato ha bisogno di cose semplici, possibilità economiche e finanziarie per finanziare quelli che sono gli investimenti strutturali delle imprese, acquisto di attrezzature, il ricambio generazionale, quindi la semplificazione al ricambio generazionale, specialmente delle botteghe storiche e dei maestri artigiani, che di fatto in Puglia sono una realtà e sono normate già dalla legge regionale, ma che va completato il processo che la legge regionale del 2023 ha delineato, mettendo i soldi su quelli che sono i capitoli di spesa per l'artigianato. E bandi semplici per dare la possibilità alle imprese di investire e di essere competitive.
0: Sotto la lente di ingrandimento dell'associazione sono finiti anche gli strumenti del piano Puglia Moltiplica, dove le misure come mini bond e equity risultano fuori scala per le ditte individuali e le microimprese, lasciando solo micro prestito e finanziamenti JTF per la reale possibilità di intercettare il tessuto artigiano. L'assessore di Sciascio ha raccolto le istanze, confermando l'ascolto della regione, ma facendo anche il punto sullo stato delle risorse finanziarie attualmente esaurite per quanto riguarda PIA, mini PIA e sportelli JTF, ma pronte ad essere riconsiderate in vista del nuovo anno.
2: Cercheremo di individuare risorse alternative per poter, eventualmente anche con delle modifiche, ma poter riaprire anche quegli avvisi.
0: Ma oggi si è parlato anche di Ex Ilva. Al centro del dibattito c'è lo spostamento dei fondi destinati all'impianto di RAI per il preridotto, che la Regione Puglia contesta fermamente per la mancanza di garanzie e il rischio di perdere il vincolo territoriale su Taranto. Ma a preoccupare sono soprattutto le indiscrezioni su un possibile accordo con il gruppo Jindal, che sul fronte occupazionale ipotizza circa 4.000 esuberi.
2: Sì. Questo dovesse essere, abbiamo bisogno di una strategia complessiva, cioè nel momento in cui si va ovviamente sulla decarbonizzazione, ovviamente sul rendere la siderurgia compatibile con l'ambiente, però non può essere una macelleria sociale, quindi 4.000 persone dobbiamo avere la forza, d'accordo con sicuramente con il governo, dobbiamo avere la forza di capire oltre alla siderurgia, se hai 4.000 esuberi devi avere un piano B.
3: Bene, rientriamo in studio e dedichiamo con Francesco Bardinella, segretario della filiera e della FILCTEM, dedichiamo l'ultima parte di questa trasmissione al Rosso di Sera ad un'altra avvertenza, quella che riguarda l'acquedotto pugliese. Cosa sta accadendo?
4: Cosa sta accadendo? C'è stato un cambio d'appalto nell'ambito 8-9, che sostanzialmente sono gli ambiti della provincia di Taranto. Dal 1 di luglio è subentrata un'altra impresa a posto di quella che negli ultimi 4 anni ha effettuato tutti i lavori di manutenzione, risanamento, sanificazione delle condotte dell'acquedotto. E sostanzialmente, nonostante una prassi consolidata e anche dei riferimenti nei capitolati, nei bandi di gara legati a un protocollo d'intesa sottoscritto da CGL e CISL UIL a livello regionale con l'acquedotto pugliese, non è stata rispettata, a nostro giudizio, la cosiddetta clausola sociale, cioè quel meccanismo attraverso cui in occasione dei cambi d'appalto nel pubblico i lavoratori degli appalti vengono tutelati e riassorbiti dalle aziende subentranti. Abbiamo diversi lavoratori che sono stati già licenziati nei giorni scorsi. Fatto grave, mentre discutevamo in Regione Puglia, il 30 di giugno i lavoratori ricevevano una lettera di licenziamento. A fronte delle dichiarazioni in quella sede di Acquedotto Pugliese, di Regione Puglia e delle imprese che si sono aggiudicate le nuove gare d'appalto di voler salvaguardare tutti, questa cosa ad oggi non è avvenuta. Qualche impresa ci sta contattando, manifestandoci comunque la volontà di voler intervenire. Problema è che c'è, appunto, nasce al vertice e quindi Acquedotto non può dichiarare in un incontro ufficiale che tutti verranno salvaguardati. Sono passati 10 giorni e ancora abbiamo dei lavoratori che hanno, dopo 30 anni di lavoro, sono oggi disoccupati, e parliamo delle persone che contribuiscono a far arrivare l'acqua nelle nostre case. e quindi parliamo della più grande azienda pubblica del Sud Italia, non possiamo accettare che lavoratori storicamente occupati lì restino a piedi. Ora,
3: di quanti lavoratori parliamo?
4: Allora, noi parliamo, anche su questo non c'è chiarezza, perché abbiamo chiesto degli elenchi, le aziende si erano impegnate a fornirle, alcune le hanno fornite, altri no. Il bacino tra Taranto, Bari e Brindisi, perché il problema non è solo sulla provincia di Taranto, riguarda anche le province di Bari e Brindisi, riguarda almeno 50, 60, 70 lavoratori. Sostanzialmente noi stiamo chiedendo, parlo della provincia di Taranto, abbiamo programmato e proclamato uno sciopero per il 20 luglio con presidio dei lavoratori sotto il Palazzo dell'Acqua a Bari, sede principale dell'acquedotto pugliese, perché non è possibile che ad oggi, un cambio d'appalto che durerà per i prossimi 4 anni, abbiamo dei lavoratori che non sono stati riassorbiti, altri che sono stati licenziati, che hanno perso il lavoro. Quindi
3: alcuni definitivamente licenziati, esatto, altri nel limbo.
4: E altri nel limbo, esatto. Quindi il momento è anche particolare, perché questo è il periodo dell'anno in cui si effettuano i maggiori interventi di sanificazione sulle condotte.
3: Quali figure sono state?
4: Parliamo principalmente dei cosiddetti fognieri, e poi c'è anche un gruppo di lavoratori edili, che sono quelli che sostanzialmente molto spesso i cittadini si lamentano per le interruzioni stradali. Poi questo è un momento anche particolare per la nostra città.
3: Ma che fanno un lavoro essenziale,
4: però fanno un lavoro essenziale per tutti i cittadini. Quindi abbiamo anche un gruppo di lavoratori edili che sono nel limbo, quindi abbiamo i fognieri, quelli che fanno le attività di sanificazione, di sanificazione, sono stati licenziati, gli edili che sono nel limbo. Non c'è chiarezza sui numeri, e la chiarezza non ce la dà l'acquedotto in primis, quindi abbiamo sollecitato sia all'acquedotto che alla Regione Puglia la consegna degli elenchi nominativi dei lavoratori. Abbiamo chiesto un intervento urgente, è intervenuta anche la CGIL Puglia, il 1° luglio ha chiesto un incontro su questa problematica per il mancato rispetto alla clausola sociale in tutta la regione, ha chiesto un incontro al presidente De Caro e al presidente anche dell'acquedotto pugliese Veneri per una verifica. Siamo in attesa di risposte, ovviamente se non ci saranno le risposte il 20 di luglio insieme a questi lavoratori saremo sotto la sede dell'acquedotto pugliese a protestare per rivendicare appunto la clausola sociale e il diritto di questi lavoratori storicamente impegnati in quelle attività a essere riassorbiti dalle aziende che si sono aggiudicate gli appalti per i prossimi 4 anni.
3: E noi ovviamente ci auguriamo che prima del 20 luglio, ma veramente al più presto, nella stessa giornata di oggi, domani, insomma, si definisca questa vertenza come tante altre vertenze. Ci auguriamo che possano arrivare buone notizie per un territorio che ormai si sta abituando a parlare, direi si è abituato a parlare di lavoro purtroppo malato, lavoro instabile, lavoro precario, lavoro insicuro. E anche pericoloso, l'abbiamo visto nei primi mesi purtroppo di questo 2026. Questa trasmissione è in chiusura, grazie a Francesco Bardinella per essere stato
4: grazie
3: con noi.
4: A voi.
3: Grazie ai nostri telespettatori, una buona serata.
5: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: grandi canzoni, due bei successi, Charlie Puth, adesso Temper City con Self Aware. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Tra le belle novità non può mancare Madama con Mama non Mama, questo singolo che prende poi il nome dal celebre gioco francese della Margherita, insomma, che va a esplorare un po' quella che è l'incertezza sentimentale. Tra mezz'ora ritorna la New Hit, come sempre, con un'altra bella novità. Tra pochissimo, in diretta con noi, avremo Loren.

0: Che male, che male. Fa male, devo dire. No, ma non fa male però la sua presenza, perché abbiamo con noi con grande piacere questa sera Loren. Lorenzo, ben ritrovato.
1: Eccoci, ciao, ciao a tutti.
0: No,
1: grazie,
0: ben ritrovato,
1: Paolo.
0: Perché noi abbiamo fatto con te tutto un percorso,
1: sì,
0: bello,
1: è vero,
0: lungo, no?
1: È vero.
0: Abbiamo scoperto questa voce, questo artista giovanissimo che ci ha, devo dire, regalato.

0: delle perle veramente incredibili che abbiamo poi eletto, tra l'altro anche novità della settimana. Grazie. Insomma, arriva l'estate, esci con Che Male, questa esatto. nuova canzone.
1: Sì, esatto, è una canzone leggera, cerco di dare un po' di leggerezza, è una canzone movimentata che mi diverto a suonare anche dal vivo con la mia band, ci divertiamo moltissimo e spero insomma di dare un po' di leggerezza anche a chi l'ascolta.
0: Poi Loren, invece da lei c'è il 3, c'è il 3 in pratica, che è legato a qualcosa di superstizioso, cioè sei superstizioso.
1: Ma no, mi piacerebbe avere un aneddoto carino, ma in realtà ancora lo devo trovare. No, l'abbiamo scelto, diciamo, cioè l'ho scelto anni fa semplicemente perché mi sembrava un po' più di impatto, ecco, questa è la realtà.
0: Che poi tu hai iniziato nei bar di Isernia, perché tu sei di Isernia.
1: Sì, sono di Isernia.
0: Poi sei arrivato a Sanremo Giovani, no?
1: Sì, esatto.
0: Senti, che ricordo hai un po' dell'inizio, no? Dei primi live in questi bar, in questi locali, insomma, della tua città?
1: Beh, diciamo che partire da Isernia, che è una piccola cittadina del Molise, e trovarsi poi subito a Sanremo è stato un po' mi ha un po' scombussolato, no? Perché non me l'aspettavo, ovviamente, e il passo è stato molto veloce. Difatti io raccontavo questa cosa, cioè che ad agosto suonavo fuori dal bar di un locale di Isernia e due mesi dopo mi sono trovato poi a Sanremo, quindi il cambiamento è stato molto veloce, però nonostante ciò insomma è stata un'esperienza unica che porterò per sempre nel cuore. Bene. Stupendo.
0: Nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto con Loren ci ha raccontato come è partito questo tuo viaggio nel mondo della musica. Hai trovato una chitarra per caso di tuo padre?
1: Esatto.
0: Quella chitarra ce l'hai qui, infatti.
1: No.
0: È simile.
1: Quella rimane a casa.
0: Non te l'ha data tuo padre?
1: Sì, me l'ha data mio padre, ma quella la lascio a casa, diciamo, non è più in cantina, però la mantengo in studio e rimane lì. Non la porto quasi mai dal vivo.
0: Quindi tu hai fatto un primo singolo che si chiama Notte, no? E invece adesso arriviamo a questo Che Male.
1: Sì, esatto.
0: In questo percorso, in questo viaggio, cosa è cambiato anche nel tuo modo di comporre, negli arrangiamenti?
1: Beh, sicuramente
0: nei testi, anche
1: sì,
0: nei testi.
1: Sicuramente Notte l'ho scritta ormai credo sei anni fa, quindi oltre diciamo a una crescita anagrafica, cioè avevo 19 anni, ora ne devo compiere 25 a settembre. Sono cambiato anche da un punto di vista musicale, nel senso che ho continuato a studiare sempre, sto ancora studiando al Conservatorio di Milano, quindi continuo a studiare in modo da ampliare sempre di più le vedute a livello musicale.
0: Senti, abbiamo parlato di chitarra, ma qui c'è una chitarra.
1: Qui ce n'è una, sì.
0: Allora facci sentire Notte, che è la tua
1: canzone. Di Notte, sì, la prendo.
0: Live con noi Lorenzo, Loren ci fa sentire questa prima composizione, che poi tra l'altro è stato uno dei singoli che abbiamo passato a tappeto su Cittadella.
1: Sì.
0: Live questa sera con noi Loren, Notte.

0: Ah, che grande notte. Notte di Joe l'abbiamo consumata, è stato un pezzo bellissimo. È stata anche la prima intervista che, se non sbaglio, l'hai presentato anche qui.
1: L'ho presentata qui, sì, sì, sì, mi ricordo.
0: Senti, Lorenzo, molti artisti insomma dicono che la provincia, no? Insomma, la propria terra influenzi un po' quello che è il modo di scrivere, no? È così anche per te, insomma, il Molise. Mm-hmm. Quanto è presente nei tuoi testi, nella tua musica?
1: Allora, devo essere sincero, io a livello testuale non ho mai portato chissà quanto della mia terra, ma sicuramente lo farò, perché credo che nel momento in cui comincerò a farlo debba farlo comunque con una certa maturità, per non cadere nelle banalità, ecco. Come tu ben sai, dato che avete passato molti dei miei brani, sono solito trattare temi come l'amore, o comunque temi che riguardano, diciamo, sensazioni, emozioni giovanili e non, ma sicuramente, insomma, mi concentrerò su un tema riguardante la mia terra.
0: Sarà
1: in futuro
0: uno dei prossimi temi, insomma.
1: Sì, sicuramente sì.
0: Lorenzo, noi facciamo una pausa musicale e tu resti con noi.
1: Resto qui con voi, sì, sì,
0: con
1: sì,
0: la chitarra, naturalmente.
1: Va benissimo.
0: Bene, pausa musicale e tra pochissimo ritorniamo in diretta con Loren.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: alla playa perché ripeschiamo come sempre, riaccendiamo la macchina del tempo per riprendere quelli che sono i grandi successi delle grandi estati. Ziggy Marley, lo conosci, Loren?
1: Sì.
0: Melody Makers, questa canzone Tomorrow People è stato un successo del 1988.
1: Ancora non ero nato io.
0: Però l'hai conosciuto dopo.
1: L'ho conosciuto dopo, musicalmente.
0: Bene. Senti, oltre alla musica, qual è la cosa che ti fa stancare completamente?

0: Negli ultimi anni mi sono un po', diciamo, cimentato nella cucina, ora do una mano anche a casa, cosa che prima non succedeva, quindi mi diverto, ecco.
1: Senti, se tu potessi rubare magari una canzone a un grande artista, no? Del passato ma anche odierna, e farla tua.
0: Allora, c'è un brano a cui sono molto legato, che è un brano di Edoardo De Crescenzo che si intitola L'Infinità, che è uno dei miei brani preferiti, e quindi ti direi questo, insomma, perché per me è un capolavoro dal punto di vista testuale, poi armonico, musicale, quindi ti direi questo.
1: Beh, complimenti, perché hai scelto un artista culto della musica italiana, e non solamente uno dei giovani, delle giovani voci.
0: Sì, no, beh, mi piace molto il cantautorato italiano, anche quelli, insomma.
1: Senti, a live come siamo messi?
0: Molto bene. Ora in programma ci sono delle date che sono in aggiornamento, e sicuramente suoneremo dalle mie parti a Isernia, in Puglia per ora abbiamo preso una data a Volturara, che in realtà è il paese d'origine di mio nonno, che però è Puglia Nord, e poi insomma le date sono in aggiornamento, comunque attraverso i canali social comunicherò tutte le date in aggiornamento.
1: Allora, saremo giovani, ogni tanto ci pensi a Sanremo?
0: Ogni tanto sì, soprattutto i primi dell'anno, diciamo i primi mesi dell'anno, perché mi ricordo un po'.
1: Ma ci ritorniamo a Sanremo, che dici?
0: Vediamo che dice che dice il tempo.
1: Incrociamo le dita. Senti, che canzone hai cantato tu a Sanremo Giovane?
0: Sanremo Giovane ho portato una canzone che si intitola Fiore d'inverno, che è una canzone d'amore, un po' così pop, una ballad leggera, che però diciamo racconta di una storia d'amore. L'ho portata a Sanremo e insomma è stato un brano che mi ha portato fortuna, ecco, quindi ci sono legato.
1: Adesso c'è la chitarra, quindi ce la puoi far sentire.
0: Sono un pezzettino, sì.
1: Un pezzettino di Fiore d'inverno, quest'altra canzone che poi tra l'altro abbiamo anche lanciato e programmato come novità all'epoca, è stato un bel successo, bravo Lorenzo. Live adesso, Fiore d'inverno da Sanremo Giovani del 1900
0: no, 2023
1: infatti, vai.

0: Ah, grande Loren con questa bellissima fiore d'inverno da Sanremo Giovani. Stavo parlando di live prima, non lasciare la chitarra perché...
1: No, la tengo qui. Insomma,
0: c'è molta emozione quindi quando ti esibisci.
1: Sì, diciamo anche perché le canzoni per me nascono sempre o piano e voce o chitarra e voce. Poi c'è l'arrangiamento, c'è la produzione, però poi portarle diciamo così in maniera intima come sono nate mi crea sempre, sai, quell'emozione per cui me l'hanno fatta scrivere. Quindi,
0: la canzone che ti piace di più cantare, che ti dà, non dico solo emozione, ma anche carica, forza, ma, e che il pubblico magari reagisce in maniera bella forte.
1: Ah, ce ne sono diverse, una sicuramente è Fulmine, che è uscita un paio di anni fa. Un pezzetto.
0: E sentiamo, è Fulmine Loren live qui su Cittadella Radio e Cittadella TV.

0: Eccolo qua, Fulmine live, sicuramente insomma incredibile questo pezzo, grande carica, insomma il pubblico reagisce bene.
1: Sì, di solito ballano, anche perché poi la facciamo verso la fine serata, quindi se hanno bevuto un po' si divertono, quindi sì.
0: Allora, che male questo tuo nuovo pezzo, c'è questa voglia, no, incredibile di mollare un po' della routine, no?
1: Esatto.
0: E anche viaggiare, andare via.
1: Esatto.
0: Te ti piace viaggiare?
1: Mi piace molto viaggiare, sì, diciamo che io vivendo negli ultimi anni a Milano, dopo un po' sento il bisogno di staccare, no? Con la frenesia che c'è a Milano e tutto quello che la circonda, insomma, gli aspetti positivi e negativi. Quindi sì, questo brano

0: nasce un po' dall'esigenza di spostarsi, di staccare, di viaggiare, e quindi si parla un po' di questo viaggio.
1: Senti, questa canzone poi farà parte di un lavoro più ampio, insomma, che stai progettando piano.
0: Sicuramente, diciamo che nasce come brano singolo. Io continuo a scrivere, ho i miei momenti di pausa, i miei momenti in cui continuo a scrivere canzoni. Sicuramente farà parte di un qualcosa di più grande, magari un album, non lo so, però lo vedremo presto, diciamo.
1: Senti, quando parti, la cosa più strana che metti in valigia qual è?
0: C'è
1: una cosa che porti sempre con te nei tuoi viaggi.
0: Sì, le mutande. Non è strano.
1: No, è abbastanza scontato, sì. Una cosa particolare.
0: Allora, una cosa particolare è che non è, vabbè, forse non è troppo particolare, però porto sempre l'attrezzatura per fare la barba, perché io un giorno sì, un giorno no, me la faccio.
1: Bene.
0: Quindi quella c'è sempre.
1: Comunque,
0: non manca mai.
1: Ti ho conosciuto, non cresceva, adesso sta crescendo.
0: Adesso sta crescendo.
1: Stai
0: sì,
1: crescendo
0: sì.
1: Anche tu.
0: Sì, c'è il baffetto troppo che andrà via.
1: Allora, quest'estate come sarà, Lorenzo?
0: Ma spero piena di esibizioni dal vivo, perché è una cosa che mi appaga molto a livello personale e musicale, insomma, mi piace molto, poi mi diverto molto, cioè, ho creato un grande feeling anche con la mia band, ci divertiamo molto, quindi spero, insomma, che si aggiungano sempre più date, perché è la cosa che mi piace di più.
1: Bene, allora, noi, e qua live, quando vieni?
0: A Taranto. Dobbiamo chiederlo a Mimmo.
1: Il nostro grande Mimmo, che poi, insomma,
0: che
1: è il tuo grande produttore. Allora, Lorenzo, noi ti ringraziamo. Loren è stato con noi. Naturalmente, adesso in chiusura ascoltiamo il nuovo singolo. Si chiama
0: Che Male.
1: Che Male. Noi ti riaspettiamo, ti ritroviamo sicuramente in diretta qui anche con le altre tue produzioni.
0: Certo,
1: intanto
0: sì.
1: Questo lo facciamo disco della settimana.
0: Ah, va benissimo, vi ringrazio. Comunque sì, tornerò presto e vi ringrazio ancora una volta. È sempre un piacere, insomma, tornare qui.
1: Grazie, Loren.
0: Grazie
1: che male.

0: Partecipiamo Taranto.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, Partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove. L'appuntamento New Hit, come sempre vi proponiamo un singolo che poi farà parte naturalmente della nostra programmazione, delle nostre classifiche. C'è una bella accoppiata tutta italiana, quella di Emma Fabri Fibra. La canzone si chiama Antidroga e ci farà compagnia per l'intera settimana, il tutto accompagnato anche di un bel video che potete guardare sulla nostra TV canale 94, Puglia e Basilicata Cittadella TV. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

Cosa la Playa, il nostro viaggio nelle grandi estati, le più calde, le più belle, le canzoni che poi amiamo anche ritrovare e ballare in questo appuntamento che ogni mezz'ora va naturalmente a scandire un successo dal passato. Living la vita loca, beh, l'avete riconosciuto, il grande Ricky Martin ritrovato in questo appuntamento. Ancora 10 minuti insieme, buona serata, ben ritrovati come sempre da Paolo D'Andria, Piero Caffio alla parte tecnica, siete con Driving.

cattive abitudini, quelle di Maze, Salmo con la pesce. Un paio di saluti, Maria, buona serata, grazie per il tuo messaggio e naturalmente per i bei complimenti che ci hai fatto. Vi sento sempre, vi ascolto e vi guardo attraverso naturalmente canale 94. Ciao Maria, buona serata. Paolo, immancabile, lo salutiamo naturalmente come sempre. Mirko, buon lavoro, grazie naturalmente anche a te per la preferenza. Un saluto anche a Samuele, che poi mi ha richiesto una canzone, spero di potertela passare tra pochissimo perché siamo in chiusura, e naturalmente anche a te ben ritrovato col nostro viaggio serale. Abbiamo chiuso, io devo come sempre ringraziare gli amici del 339 680 6868, ma ringrazio anche Piero Caffio che naturalmente mi ha seguito alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani come sempre dalle 17 alle 19. Saluto anche gli amici della replica. Paolo D'Andria vi saluta. In chiusura, The Bowser.

0: i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Amici, buongiorno, ben ritrovati. Siete su Cittadella alla radio. Questa è Partecipiamo Taranto, Cittadella TV al canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e la Basilicata, in streaming sui nostri siti radiocittadella.it e cittadellatv.it, ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella. Un saluto alla regia della parte tecnica, Gisberto Nicoletti e Michael Schino. Un saluto a tutti quanti voi che ci seguite. E spesso mi chiedete, Manette, ma qual è la differenza? Perché dite il DAB? Che cos'è il DAB? Bene, sapete che ci sono le frequenze FM, che sono quelle che noi siamo abituati a sentire e sono quelle che utilizziamo in auto, in macchina e in altri dispositivi. Ultimamente, diciamo, da un po' ci sono anche delle altre frequenze che sono DAB, significa delle frequenze digitali in cui c'è un audio perfetto e non si sente quel fruscio, quello dell'FM per intenderci, a cui francamente io sono legata perché mi piace moltissimo sentire quella cosa proprio della radio, e quindi questa è la differenza. Me l'avete chiesto e ovviamente ve lo spiego, e adesso partiamo subito con la New Hit.
3: Cittadella, New Hit.

Sono Alok e Jennifer Lopez con questo nuovo singolo Everything's Fine su Cittadella, la radio in diretta sui 96.5 FM, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, DAB Plus, che adesso sapete che cos'è, e ovviamente in, sul canale 94 Cittadella TV. Noi adesso cosa facciamo? Facciamo così, voi scrivetemi al 339-680-6868-0949-47-30-144 se volete chiamarci, intervenire in diretta così come avete fatto ieri. Io vorrei salutare oggi una persona che vi dirò dopo perché ce l'ho scritto di là, non ricordo precisamente il nome, e adesso io do linea alla regia, va bene amici? Sì, continuiamo, c'è lei, Gaia, con questa bella bossa nostra.

0: Gaia, Bossa Nostra, qui in diretta su Cittadella, la radio, Cittadella, la TV. Adesso arriveranno subito gli ospiti, parleremo delle notizie, delle bellezze del nostro territorio, ma prima una breve pausa.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Italia sempre, forza Italia, amici, ho le lacrime agli occhi, mamma mia che emozione forte, vedere Gullit, Maradona, tutti i nostri calciatori italiani, l'Italia del calcio, Madonna, ragazzi.
1: Marcatore di Cannavaro, palla tagliata, messa fuori.
0: Incredibile, abbiamo rivisto questo pezzo di Bennato e Gianna Nannini, no? Edoardo Bennato, Gianna Nannini, è un pezzo degli anni 90, dell'89 precisamente, per il nostro Vamos alla Playa. E perché vi abbiamo mandato questo pezzo, scusate, ma è un'emozione che non pensavo di provare così forte rivedendo tutti questi video, l'ansia di quelle serate, la volontà, la forza di assistere. Non so voi cosa facevate, ma io mi ricordo precisamente che c'era il mio papà che metteva sul marciapiede fuori dalla strada, dalla villa, la TV. Che avevamo la TV, non come adesso super sottile, cioè avevamo quel mobilone enorme, quel col tubo catodico, vero, ve lo ricordate, quelle TV enormi? E c'era questa cosa che lui faceva ste prolunghe per arrivare fin fuori al marciapiede, e tutti i vicini, gli amici dei miei fratelli arrivavano e tutti vedevamo questi mondiali, che lacrime proprio. E proprio queste, nella notte tra il 9 e il 10 luglio del 2006, cosa stavate facendo tra il 9 e il 10 luglio del 2006? Stavate sicuramente festeggiando, vivendo un'emozione forte come questa. Infatti in questi giorni, proprio ieri, Luca Toni, l'ex attaccante della nazionale, ricordava proprio la notte magica del mondiale del 2006, proprio con una foto a Marcord e anche un messaggio che fa emozionare, perché noi sappiamo che il 9 luglio non sarà mai una data qualunque per gli italiani. Sono passati esattamente 20 anni da quella notte magica di Berlino, quando la nazionale ha alzato al cielo la quarta coppa del mondo, eppure il ricordo di quel trionfo resta indelebile. E tra i protagonisti di quella spedizione azzurra c'era anche Luca Toni, che ha voluto celebrare questo storico anniversario anche con un pizzico di ironia sui social. Infatti lui ha condiviso un post che mette a confronto la sua foto di oggi e una del passato, scattate entrambe durante le vacanze, e lo scatto accompagnato da un messaggio nostalgico, ma che fa anche sorridere. E lui dice, scrive: solita foto estiva, ma 20 anni fa vincevamo la Coppa del Mondo. Quanti chili fa? E pensare che adesso non ci andiamo neanche più al mondiale. Secondo voi qual è il motivo principale? Non esagerate con i chili, forza Italia sempre. Il bomber, ovviamente, oltre a scherzare con il sorriso sulla sua forma fisica, a lanciare una battuta ai tifosi, ha voluto riaccendere l'orgoglio di quel momento unico, coinvolgendo la sua community nel ricordo di un'estate indimenticabile. Un post leggero e festoso per gridare ancora una volta con tutto il cuore un'intramontabile forza Italia sempre. A tra poco.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: la new hit di questa settimana. Lui è Cioffi e il suo nuovo singolo è Carmela. Amici, ben ritrovati, siete sintonizzati sui 96.5 FM, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sui siti radiocittadella.it, cittadellatv.it, sul canale 94 del digitale terrestre Puglia e Basilicata Cittadella TV. Potete scriverci al 339 680 6868 oppure chiamarci in diretta componendo il numero 099 47 30 144. E adesso, cari amici, ci spostiamo a Grottaglie, la bellissima Grottaglie, specialmente nel quartiere delle ceramiche, perché c'è un appuntamento incredibile. È in programma sabato, l'11 luglio, alle ore 20, in via Crispi 72, davanti proprio al punto vendita Rosa Creazioni, l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. E l'evento sarà l'occasione per scoprire un'opera unica realizzata dal maestro ceramista Giuseppe Rosa e uno dei pochi capasunari ancora attivi che ha dedicato il suo manufatto ai grandi maestri della tradizione figurina grottagliese, un simbolo identitario della ceramica pugliese, nato dopo circa, pensate, 50 ore di lavorazione e destinato a diventare un nuovo elemento di attrazione per visitatori italiani e internazionali. Io lo ho qui in collegamento. Buongiorno maestro Giuseppe, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, c'è questa occasione imperdibile dell'11 luglio alle ore 20 in via Crispi 72 a Grottaglie, che è l'inaugurazione del pomo più grande del mondo. Come le è venuta questa idea?
1: Per gioco, è nato tutto per gioco. Ero nella mia azienda quando con i ragazzi dobbiamo fare qualcosa, no, diciamo anticamente si facevano i capasoni, i famosi,
0: sì,
1: capasoni.
0: Certo.
1: Allora un mio dipendente ha detto: Giuseppe, ma tu saresti capace a realizzare un pomo a misura di capasone? Ho detto, perché no? E diciamo che mi hanno dato questa sfida. Logicamente poi c'erano da me, diciamo, un po' di tasselli.
0: E come si chiama questo suo collaboratore, che gli diamo un merito anche a questo ragazzo? Come si chiama?
1: Giovanni Camasso.
0: È Giovanni, bravo Giovanni. Allora, quindi ha detto: maestro, ma lei lo saprebbe fare il pomo più grande del mondo? Lei, maestro, cosa ha risposto? Certo, ci proviamo.
1: Certo, logicamente ho detto, io avrei bisogno di un tornio

0: particolare, nel senso che quando si facevano questi famosi capasoni c'erano quei torni che diciamo a pedale, e si pedalava piano piano, piano piano, doveva avere un giro costante e non, diciamo, è lentissimo, perché quanto più largo è il pezzo, meno deve girare. Allora, la prima cosa che ho fatto, buongiorno, sono andato da un amico che è Ciro Lenti, c'ha un'azienda che è Tecnolom, che qualsiasi cosa che noi chiediamo lui realizza, e ci ha realizzato la prima cosa che ha fatto, ci ha realizzato il tornio, un tornio elettronico bassissimo, circa 40 centimetri, con una potenza enorme, perché deve girare, questo pumo di 2 metri d'altezza.
1: Mamma mia,
0: non stiamo parlando di un oggettino,
1: lo stiamo vedendo, maestro, lo stiamo vedendo in TV in questo momento, c'è lei vicino a questo pumo enorme e stiamo vedendo un po' tutta quella che è stata la lavorazione. 50 ore ci avete impiegato?
0: Beh, dobbiamo calcolare una cinquantina di ore, un'ora, mezz'ora, perché mano a mano che la parte di sotto si asciugava, dovevamo inserire poi altra argilla per mano a mano sagomare il modello. Ma la sfida non è tanto il fatto di realizzare il pumo in grandezza e andare con le proporzioni, ma quello lo andiamo a vedere nel momento in cui lo inauguriamo qui a Grottaglia. La bellezza è dare le proporzioni come se fosse un pumo da 30 centimetri.
1: Mamma mia, chissà che lavoro difficile.
0: Una forma che chiunque potrebbe chiamare i migliori ceramisti, esperti, maestranze di un certo livello per dare un voto.
1: Certo.
0: E qui potrei, io per esempio stamattina mi sono incontrato con uno che ha fatto 90 anni.
1: Che bello, maestro, è una cosa bella, perché in questa storia io ci vedo, lei ha appena detto, no? Io chiamo un signore, l'anziano, diciamo, del paese, che viene a valutare, a vedere questa cosa, quindi la tradizione, no? Il rivolgersi.
0: Sì, sì, è chiaro.
1: La creatività, perché è chiaro che è partita questa creatività, questa creazione mai fatta prima, e anche il futuro, perché questo è, diciamo che da questo momento in avanti probabilmente ci sarà una cosa diversa. No? È nata questa cosa diversa.
0: No. È un motivo per venire a Grottaglia, a venire a visitare questo pumo, perché noi abbiamo bisogno di migliorare sempre quello che è la location del nostro quartiere.
1: Certo,
0: bello è più gente viene, voglio dire.
1: Sì, è vero.
0: Quello è il nostro impegno.
1: Poi negli ultimi...
0: di tutti i ceramisti, sinceramente.
1: Certo, ma infatti è il quartiere, no? Delle ceramiche.
0: Il quartiere che io lo definisco un grande condominio. Siamo 50, come se fosse un'abitazione di 50 persone.
1: Eh sì. Voi vi vedete tutti i giorni in pratica? Chi va?
0: Sì, magari poi c'è il bar delle ceramiche, dove uno si fa il caffè, il dialogo, si siede fuori. Questo è. Poi qualche altro dettaglio ve lo posso dare per quanto riguarda la creazione del pumo.
1: Certo, mi dica.
0: È stato realizzato in argilla bianca. Lavorare l'argilla bianca ha una difficoltà per 3 volte superiore di quella che è l'argilla normale, la terracotta, che è un'altra cosa. La terracotta è una cosa, l'argilla bianca è famiglia porcellana.
1: Ho capito.
0: Che non è tanto adatta a lavorarla al tornio. Anche qua dobbiamo poi far intervenire qualche maestranza di un certo livello, perché loro devono capire, chi vede un pumo da 2 metri realizzato in argilla bianca non è una cosa facile.
1: È molto difficile, immagino sia molto complicato. Maestro, qualcuno ha scelto un colore, non lo so.
0: Quello non ve lo posso svelare, ragazzi.
1: Quello è un segreto. Allora, chi verrà a Grottaglia a vederlo domani, è giusto così che lo veda, insomma, in tutta la sua bellezza in quel momento, perché fa parte anche della meraviglia.
0: Ovviamente
1: no?
0: È un colore tradizionale, però da svelare domani.
1: Va benissimo, maestro.
0: Gli occhi di tutti gli amici che verranno.
1: Ma verranno in tanti, maestro. Maestro, sarà così domani alle ore 20 in via Crispi 72 ci sarà questa bellissima inaugurazione del pumo più grande del mondo. Grazie al maestro Giuseppe Rosa. Presto, maestro, buona giornata, buon lavoro.
0: Buona giornata a tutti voi.
1: Bene, amici, adesso noi continuiamo, avete visto, domani a Grottaglie il pumo più grande del mondo. Andremo a vederlo tutti sicuramente di corsa, perché è una cosa spettacolare, una cosa rara e unica in questo caso. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, mi raccomando. Restare

0: state con noi.
1: Partecipiamo Taranto.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Cittadella Visual Radio TV. Una

quell'estate del 42. Questa è una bellissima colonna sonora, una composizione del

meraviglioso pianista, jazzista e compositore Michel Legrand. E questo è un film del 1971, la colonna sonora di questo film diretto da Robert Mulligan, ed è con questo brano, con questa composizione del grande maestro Michel Legrand, che vi do il benvenuto nel nostro Jazz Pocket, amici della rubrica che noi dedichiamo a tutti i grandi del jazz. Si

0: che vedevano in quello stile la musica della liberazione, della fuga dalla stupidità del fascismo, del nazismo, del collaborazionismo, e su quelle note ovviamente si aprivano orizzonti inauditi. Legrand ha avuto sempre un gusto swingante per il jazz, i suoi arrangiamenti segno di un gusto erudito ma mai ripiegato sull'idea di un presunto classicismo, che ha impedito poi ad altri musicisti di talento di dialogare con le innovazioni della musica afroamericana. Quindi fanno parte ormai non solo della storia della musica, ma sono diventati essi stessi parti integrante del canone. Un pianista, compositore, direttore d'orchestra francese, vincitore di 3 premi Oscar per la miglior colonna sonora, autore di musiche per oltre 150 film per il cinema e per la televisione. Io voglio parlare di questo, come al solito, insieme ad Alberto Graziani. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati.
0: Michel Legrand, basterebbe solo dire quello, però noi oggi abbiamo fatto ascoltare L'estate del 42, che è questa meravigliosa colonna sonora, questa meravigliosa composizione, che ha anche un testo che canta anche Michel Legrand con il suo quintetto, che consiglio già così in partenza di andare a trovare, ad ascoltare, appunto di Michel Legrand, che suona il pianoforte e canta questo bellissimo brano. Cosa dire di questo musicista, da questa forte vena melodica che io amo da morire?
1: Guarda, si vede che lo ami da morire, perché lo hai descritto in maniera incredibile, dicendo parole a cui c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato un compositore che ha contribuito a disegnare un'estetica, a costruire mondi nuovi, scrivendo colonne sonore per film importantissimi, per la Nouvelle Vague di quel periodo francese post-bellico, che ha rivoluzionato il cinema europeo. Sì, rappresenta un capitolo incredibile della nostra storia del cinema. Un artista che io paragonerei, farei un parallelismo con Ennio Morricone.
0: Sì,
1: perché insomma ha avuto delle molte analogie con lui, cioè partendo appunto da musica accademica, da un bagaglio classico fortissimo, è riuscito, come hai detto tu, veramente in maniera perfetta, a dialogare con la sua contemporaneità e in particolare con la musica afroamericana, cosa che peraltro Morricone non ha fatto, pur avendo i due un percorso parallelo, perché sì, Morricone è stato più influenzato, diciamo, dalla musica classica contemporanea del Novecento, che lui ha tradotto poi nelle sue meravigliose colonne sonore, mentre Michel Legrand ha sempre avuto questo ingrediente jazzistico, che è, diciamo, più che un ingrediente, perché come sappiamo lui ha collaborato con Miles Davis, ha messo insieme Miles Davis, Coltrane e Bill Evans nel suo disco Le Grand Jazz, poi ha suonato con Stan Getz, ha suonato veramente con Sarah Vaughan, con tutti i grandi del jazz.
0: Sì.
1: Ma questa cosa ha un'origine storica, diciamo che la Francia è stata la prima patria extra statunitense del jazz mondiale. Ricordiamo che Coleman Hawkins, il più grande sassofonista degli esordi del jazz, colui che suonava di fianco a Louis Armstrong nell'orchestra di Fletcher Henderson, si trasferisce e va a vivere a Parigi a partire dagli anni 30, quindi porta lì, ma non solo lui ovviamente, lui come grande star porta lì tutto questo linguaggio, e Parigi e la Francia in generale diventano una sorta di seconda patria del jazz. Questo spiega come mai Michel Legrand abbia assorbito questo idioma in maniera così profonda, tale da potersi mettere, diciamo, sullo stesso piano di questi grandi artisti, sì, di cui abbiamo parlato. Non è stato l'unico francese, naturalmente prima di lui c'è stato Django Reinhardt, grande inventore della chitarra solistica, e insomma diciamo che la Francia in qualche modo è il ponte fra l'Europa e la musica statunitense, e diciamo che questo processo viene sintetizzato in maniera mirabile dalla figura di Michel Legrand, che è stato veramente io lo paragono a Tom Jobim, a Astor Piazzolla, a Ennio Morricone, a questi grandi artisti che hanno costruito mondi nuovi e anche ponti di comunicazione, insomma, fra le culture, fra le gente, attraverso la musica popolare.
0: Sì.
1: E diciamo che hanno ricucito lo strappo che la musica colta aveva operato fra se stessa e il grande pubblico nel corso del Novecento, perché la musica classica fino a tutto l'Ottocento e i primi del Novecento era una musica che manteneva un fortissimo carattere popolare. Sì. Dopodiché nel Novecento

0: questa cosa si è persa. Ma grazie agli artisti, ripeto, come Legrand, Morricone, ripeto ancora Tom Jobim, Astor Piazzolla, mi vengono in mente loro come i grandi compositori del Novecento, si è ricucito in qualche modo questo legame fra la grande tradizione della musica, diciamo, colta e il fatto che essa possa anche parlare a un grande pubblico.
1: Assolutamente.
0: Questo mi viene da dire.
1: E questo lo ha fatto, ci ha fatto provare questa ebbrezza della vertigine con le sue composizioni per il cinema.
0: Bellissimo.
1: Quindi questo è una meraviglia. Grazie Alberto per questa bellissima chiacchierata, per il nostro confronto che
0: davvero
1: sempre facciamo nel Jazz Pocket. Grazie e a presto, e ci rivediamo la prossima settimana. Grazie ad Alberto Graziani. Ciao ciao.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Bene amici, dopo questo momento romantico bellissimo nel nostro Jazz Pocket con Michel Legrand, grazie a Michel Legrand, noi diamo, do la linea alla regia, mandiamo un pezzo, ci ascoltiamo un po' di musica e ci rivediamo e ci risentiamo tra poco.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella, Cittadella. New Hit.

hit di questa settimana. Lei si chiama Arlissa, Memory of You è il brano. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e la parte tecnica. E oggi è il 10 luglio, è il 10 luglio del 1856, nasceva Nikola Tesla, uno dei geni più rivoluzionari, più visionari della storia della scienza. Nikola Tesla, sappiamo, è un inventore, è stato un inventore, fisico, ingegnere, elettrotecnico serbo, nato nel territorio attuale dell'attuale Croazia, allora facente parte dell'impero austro-ungarico e naturalizzato statunitense nel 1891. Lui contribuì allo sviluppo di diversi settori nelle scienze applicate, in particolare nell'ambito dell'elettromagnetismo, di cui fu un eminente pioniere tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. I suoi brevetti e il suo lavoro teorico formano in particolare la base del sistema elettrico a corrente alternata, della distribuzione elettrica polifase e dei motori elettrici a corrente alternata, con i quali ha contribuito alla nascita della seconda rivoluzione industriale. Se oggi accendiamo la luce a casa, usiamo un motore elettrico o comunichiamo senza fili, lo dobbiamo anche ai suoi contributi. Eppure lui ha avuto una vita che sembra un po' la trama di un film drammatico. Intanto la guerra delle correnti, perché lui sfidò il sistema sostenuto da Thomas Edison e contribuì a dimostrare la superiorità della corrente alternata, cambiando appunto per sempre il mondo industriale. E poi fu derubato del Nobel perché nel 1915 il New York Times annunciò che lui ed Edison avrebbero condiviso il premio Nobel per la fisica. Non lo vinsero mai, ma non esistono prove che sia stato a causa della loro forse reciproca antipatia. E poi la radio contesa, solo pochi mesi dopo la sua morte la Corte Suprema degli Stati Uniti invalidò alcuni brevetti di Marconi, riconoscendo che alcune tecnologie erano state anticipate anche da Tesla. E poi un po' lui, come un po' i geni, no? Era genio, era fatto di genialità e di ossessioni, aveva una memoria prodigiosa, ma mostrava anche un po' comportamenti ossessivi e rituali. Ad esempio, sapevate che era particolarmente legato al numero 3? E nonostante le sue numerose invenzioni brevettate in tutto il mondo, morì da solo

e con pochi mezzi in una stanza d'albergo a New York nel 1943, e oggi la scienza lo celebra, sapete, dando il suo nome Tesla all'unità di misura dell'induzione magnetica. E cosa ne pensate voi? È stato l'inventore più grande di sempre o solo un genio incompreso del suo tempo? Scrivetemelo al 339-680-6868. E adesso un po' di musica, ci ascoltiamo Merck & Cremont feat. Serena Brancale insieme ai The Colors, e il brano è Partenope. Mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto, Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo, Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: Grandissimo questo pezzo, Patrick Hernandez, Born to be Alive. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando dalla nostra TV, dalla loro TV, senza dubbio, sul canale 94 del digitale terrestre in tutta la Puglia e tutta la Basilicata. Io vorrei salutare un maestro di musica che ci ha chiamato ieri allo 099 47 30 144, che è il maestro di Gravina di Puglia, poi vi dirò anche il nome, adesso mi sfugge, De Leonardis, qualcosa del genere. Grazie perché lui apprezza, e in quanto maestro di musica, musicista, il Jazz Pocket che noi facciamo, che io ho da anni, praticamente dall'inizio del mio arrivo qua in TV e in radio, prima ancora della TV, e che dedico, come sapete, al jazz e a tutti gli artisti, grandi artisti. Sono felice che questo lavoro piaccia anche ai colleghi, ai maestri di musica. Detto questo, passiamo a scoprire questa meravigliosa rassegna, questo appuntamento imperdibile che è Masseria sotto le stelle. Torna il tour segreto tra antiche bellezze e gusto genuino, e la 13ª edizione si terrà venerdì 21 agosto. Sono aperte le iscrizioni, i posti sono limitati e io voglio parlarne insieme a Vito Rubino, presidente della Regia dei Mari. Ciao Vito, buongiorno, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie.
0: Allora, grazie a lei per essere qua per parlarci di musica, cibo, masserie misteriose. Allora, l'area Due Mari, Taranto Brindisi, DC Agricoltori Italiani di Puglia, torna a

0: tra virgolette, giocare con l'agricoltura locale e a scoprirne le eccellenze. Vito, ci racconti tutto.
1: Praticamente questa manifestazione è iniziata per gioco circa 15 anni fa. Ogni anno si arricchisce sempre di più e soprattutto cerchiamo di migliorarla. Quindi noi in pratica accettiamo le prenotazioni fino a un certo numero prestabilito di partecipanti, poi chiaramente ci blocchiamo e i partecipanti arrivano sia su Castellanita che su Castellanita Marina, lasciano la propria auto, li mettiamo negli autobus e si
0: e non
1: affidano
0: sanno
1: a noi.
0: Niente.
1: Non sanno nulla.
0: Allora, il tour si compone di questi ingredienti dal sapore intenso, mettiamola così. Allora, c'è questo tour segreto in pullman, quindi loro arrivano, chi si iscrive ovviamente, sì, arriva e parcheggia, entra in un autobus, in un pullman, e ci sono, sì, alcune tappe che si toccano del Tarantino che nessuno sa, e poi ci sono delle sfiziose degustazioni a chilometro zero, questa cena tipica in una masseria che poi viene visitata, la musica sotto le stelle, sì, perché masseria sotto le stelle significa che tutto questo si svolge all'aperto, di sera.
1: Sì, sì, è all'aperto. Mm. Ovviamente si spera che il tempo sia buono, altrimenti diventa un po' un problema.
0: No, dai, però, sarà bello.
1: In tutti questi anni solo una volta siamo stati costretti a rinviare perché c'era cattivo tempo.
0: Si può, diciamo, sempre spostare, periodo... ecco, dai, il periodo è favorevole. E l'iscrizione cosa dà? Dà diritto al tour guidato appunto nella masseria con queste, sì, degustazioni, con la cena finale sotto le stelle, con la musica dal vivo, e sono servite, certo, giustamente soltanto pietanze della tradizione, è vero Vito?
1: Sì, sì, diciamo noi andiamo in queste aziende sono loro stessi che in pratica preparano i prodotti che vengono somministrati, e quindi la gente ha la possibilità di visitare, oltre che l'azienda, di vedere dal vivo, per esempio nel caso dei latticini, vedere come avviene, come si passa dalla cagliata, dal latte alla realizzazione delle mozzarelle, oppure tutti gli altri prodotti collegati alla filiera del latte.
0: Certo.
1: E poi chiaramente a seconda ogni anno un po' cambia la situazione, viene nell'ultima masseria viene servita a tavola una cena sempre con prodotti tipici. Mentre viene somministrata la cena, poi c'è uno o due spettacoli che vengono fatti, e quindi la gente poi viene coinvolta, balla fino a notte fonda, diciamo, di solito mezzanotte, l'una, a seconda sempre la serata, e poi si rientra, diciamo, da dove si è partiti, sempre con questi autobus.
0: Che bello, perché la cosa importante che tu ci stai dicendo, Vito, è che è possibile visitare le bellezze del nostro territorio, queste masserie secolari, i prodotti che loro producono, quindi come hai detto tu, la mozzarella, e poi c'è la verdura, e poi c'è la frutta, cioè mangiare precisamente a chilometro zero le bontà del nostro territorio, quello che ci offre la nostra terra, e questa è una cosa importantissima, perché nostra terra non ha solo una vocazione industriale, ha una vocazione della nostra terra, di tutto quello che noi riusciamo a permettere alla terra di produrre, e ovviamente di ritorno poi ad utilizzarlo e a mangiarlo per passare appunto queste serate bellissime insieme, e soprattutto per riscoprire il grande valore del nostro territorio. Questo è importante, vero Vito?
1: Questo è l'obiettivo, diciamo, manifestazione.
0: Benissimo, allora noi ricordiamo che le iscrizioni sono aperte, ci sono ovviamente i posti limitati, quindi diciamo l'appuntamento è per il 21 agosto, chiamate insomma e prenotatevi. Grazie Vito, sì, Rubino, grazie mille Presidente.
1: Okay, grazie a voi per la disponibilità.
0: A te, ciao, buona a presto, buon lavoro. Ciao. Amici, detto questo, che bello sotto le stelle, questo avete sentito, no? Il Presidente, sono 15 anni che la gente partecipa questi bei tour, che poi la cosa è bella perché c'è questo mistero, tu non sai dove vai, non sai dove è il posto, però arrivi e senza dubbio è una sorpresa, senza dubbio sarà bello perché è così, e loro sono bravi appunto a fare questa cosa. Amici, detto questo, continuiamo con la musica, sì, mi raccomando, restate con noi e continuate a scrivermi al 339 680 6868.

0: dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, New Hit.